0: di storie meravigliose. È il momento di fargli una domanda.
1: Beh, anzitutto mi sembra di rivedermi in un futuro parallelo.
0: però
1: è simpatico, perché una cosa che a me piaceva tanto della sceneggiatura era trasmettere un messaggio, quindi così, una curiosità. Che cosa ti piace raccontare di più quando scrivi un film?
2: Allora, ti dirò, caro Davide, che la tua storia ha tutti gli ingredienti giusti, diciamo.
1: Ci penseremo.

0: le fratture e le fragilità degli esseri umani. Questa è, diciamo, è la mia linea guida rispetto alla ricerca di storie.
1: Allora ci siamo.
2: Quanto sono belli, però devo interrompere. Grazie Davide, grazie. Allora Davide lo affidiamo.
3: Grazie per l'invito.
2: Davide, grazie di cuore, davvero. Lo facciamo uscire con la...
3: Grazie.
2: E buona vita. Che storia però, eh?
0: Incredibile.
2: Che storia.
0: Ne ho parlato prima con lui, è incredibile.
2: È proprio un percorso.
0: Ma poi molto simile al mio, perché abbiamo avuto bivi simili, perché io ho fatto il centro sperimentale che lui non ha fatto, insomma. Quindi.
2: E posso dare del tu?
0: Certo.
2: Che onore. No, come sei arrivato, Filippo, al centro sperimentale? Come è nato l'amore per il cinema?
0: L'amore per il cinema è nato, come spesso nasce, attraverso qualcuno che te lo insegna.
2: In questo caso?
0: Mia madre.
2: Tua madre.
0: Mia madre, grande appassionata di cinema. Io ho visto i film che hanno segnato la mia idea di cinema, li ho visti con mia madre da quando avevo 4 anni ai 18 anni. Mia madre mi portava al cinema, ma soprattutto vedevamo i grandi classici in televisione la sera, vivevamo in campagna, io e lei ci guardavamo.
2: Meraviglia.
0: Eccoci, sì, siamo noi.
2: Siete voi.
0: Mi ha fatto vedere delle cose incredibili. Ho visto Toro Scatenato, ho visto Il Cacciatore insieme a mia madre, sul divano insieme.
2: Perché se il genitore è appassionato di cinema te lo spiega, ti racconta. È un film nel film, no? Tu non te ne accorgi in quel momento, ma...
0: Assolutamente
2: ti prende per mano. Dobbiamo molto alla tua mamma. La ringraziamo molto, molto, molto tantissimo. Allora, se dovessimo fare tutta la storia professionale di quest'uomo, credetemi, dovremmo arrivare a 3 giorni di trasmissione. No. H24, quindi non ho la possibilità di chiederlo alla mia rete. Tu non volevi fare il regista, tu volevi scrivere.
0: Sì.
2: Lo chiedo con grande curiosità, amando tanto il cinema. Come si fa a decidere di prendere quella strada?
0: Allora, ci sono delle cose positive e delle cose negative che ti spingono a una scelta del genere. Ti dico prima le cose positive, che sono belle da dire, che per esempio io ho coniugato l'amore per la letteratura a quello per il cinema, e quindi letteratura e cinema messe insieme fanno sceneggiatura,
2: sì,
0: diciamo,
2: sì,
0: più che regia. Poi ci sono le cose negative, cioè le cose che io non voglio fare e che sono passare del tempo sul set, svegliarmi la mattina all'alba per andare... cioè c'è tutto un lato di... pigrizia.
2: Beh, sì. Cioè,
0: la serie. Ma sì, tutti calmi.
2: Posso svegliarmi all'alba per continuare a scrivere.
0: Ma non per andare al freddo e al gelo su un set.
2: Adoro quest'uomo, no, ma è meraviglioso,
0: no,
2: dopo voglio l'autografo.
0: È un incubo il set.
2: Allora, come nasce l'idea di un film, no?
0: Ci sono...
2: C'è l'idea.
0: Cioè... Beh, le vie della sceneggiatura sono infinite, come sì, quelle del certo. Signore, diciamo. Perché può arrivare da un'idea mia, che quindi sono io a proporre un film a un produttore, a un regista, o può arrivare la commissione, cioè c'è un produttore che ti chiede di scrivere un film tratto da un libro, o tratto da un'idea che ha avuto lui stesso, o insieme ai registi spesso nascono le idee. E la cosa bella è che per arrivare a fare un bel film ci si può... Le strade sono tante, insomma.
2: Anche qui
0: i modi sono tanti.
2: Cioè, sono gli affluenti di un fiume, proprio,
0: esatto.
2: Letteralmente, no?
0: Sì.
2: Allora, raccontare, lo dicevi un istante fa proprio a Davide, raccontare un personaggio, che è la parte che ci prende di più, forse, come spettatori, no? Perché tu hai la grande storia corale, però poi devi andare a cercare quel personaggio. E il personaggio non esiste.
0: No.
2: E in realtà tu lo disegni proprio. Io penso sempre al genio di Charles Dickens, no? Cioè non c'erano quei personaggi. E lui a un certo punto li disegnava, letteralmente. Quello è il momento in cui io vorrei essere una coccinella sulla tua spalla, perché...
0: Perché io ti dico un segreto che credo sia condiviso dalla maggior parte degli scrittori di cinema, è che in realtà quelle persone esistono. È che il personaggio nasce dallo scrutare, dall'osservare le vite degli altri. Cioè la grande caratteristica che deve avere uno sceneggiatore è la capacità di ascoltare e guardare gli altri più che se stesso. E quindi qualsiasi
2: che
0: personaggio...
2: Che cosa meravigliosa, hai detto. Bellissimo.
0: Grazie. qualsiasi personaggio

0: nasce comunque dalle esperienze che ti sono attorno, ma io ho scritto un film che parla della storia di Romolo e Remo, ho scritto un film post-apocalittico, ho scritto un film che racconta gli ultimi giorni di Luigi XVI e Maria Antonietta,
1: sì,
0: ma sono tutti personaggi che nascono dallo studio della realtà e dalla mia esperienza personale, insomma.
1: E quando un re e una regina che cadono dentro una rivoluzione vengono raccontati in una maniera bellissima, ho la pelle d'oca mentre lo dico, quando poi tu metti il punto, hai finito, non devi andare sul set dove c'è freddo e gelo, non devi frenare, hai finito, non ti mancano, non rimangono in una parte della tua casa, non rimangono...
0: Beh, però restano nel film. Il film si riesce a fare, quella cosa rimane più della carta, secondo me, perché per me il film è più di una sceneggiatura, ovviamente.
1: E quando è chiaro che lo sceneggiatore comunque partecipi alla realizzazione del film, certo. No? Però poi c'è sempre il momento della prima.
0: Sì.
1: Quindi tutti seduti, vi siete tutti salutati, ciao ciao ciao, poi mettiamoci seduti, siamo già in ritardo, si abbassano le luci, parte il film. Ecco, in quel momento, essendo uno sceneggiatore di super successo, nonostante il super successo, c'è l'istante in cui ti treme il cuore?
0: No, non è il panico, è panico carino. Assoluto, cioè è perché in quel momento tu... sei di fronte al giudizio definitivo, se quella cosa piace o non piace te ne accorgi immediatamente, cioè la prima è già di per sé, secondo me, una definitiva comprensione della qualità di ciò che hai fatto.
1: Quando scatta una risata o si avverte quel silenzio di commozione o di quasi un'assenza di respiro, ecco, chi ha scritto il film? Cosa prova?
0: Gode.
1: È lì che proprio...
0: Cioè, sentire una sala che ride forse l'emozione che è più forte che abbia mai provato da scrittore. Più della sala che piange.
1: Sì, hai ragione.
0: La risata è un'emozione straordinaria per chi fa il mio lavoro.
1: Sì, perché la risata vuol dire proprio
0: Sì,
1: che hai preso la gente e l'hai
0: non è,
1: portata...
0: è la cosa più difficile, secondo me.
1: Sì.
0: Molto più
1: Sì.
0: della lacrima.
1: Concordo assolutamente in pieno. Vedere al cinema, vedere in TV, tu hai una carriera semovente, perché tu ti sposti tranquillamente dalle sale cinematografiche alla televisione. Che cosa, magari dire così, vuoi bene di più a papà o alla mamma, che cosa dà più soddisfazione? Oggi la televisione, nel bene e nel male, fa molto cinema, no?
0: Certo.
1: Ecco, cosa ti...
0: Guarda, io ho la fortuna adesso di poter alternare le due cose, perché entrambe cose hanno dei pro e dei contro. Il cinema ha sicuramente un lato più libero, più creativo, più artistico, però ha un riscontro meno ampio, cioè il pubblico del cinema è un po' inferiore rispetto a quello attuale della televisione e delle piattaforme, e questo in qualche modo conta. E poi c'è una cosa nuova, cioè che sulla serialità, la centralità di noi sceneggiatori è molto aumentata. Noi siamo
1: Penso a
0: diventati,
1: Gomorra, penso,
0: sì,
1: certo.
0: cioè siamo diventati il fulcro di un progetto seriale, cosa che nel cinema condividiamo con il regista, o spesso è il regista il fulcro
1: Certo.
0: del percorso.
1: Un'ultima domanda, Filippo, ho stabilito che veramente vorrei stare qui ore. Il tuo film della vita, tuo, scritto,
0: Scritto
1: il
0: da
1: film
0: me?
1: che tu hai scritto e il film della tua vita, bambino di 4 anni accanto a tua mamma, la tua meravigliosa mamma che ti racconta e ti spiega il cinema. Poi ognuno di noi ha un film, no? Che è il
0: Allora,
1: film.
0: ti dico i film da spettatore prima, perché ce ne sono due. Uno è sicuramente Un uomo da marciapiede, è un film che per me è la base della mia voglia di fare questo mestiere. E poi c'è un film che ho condiviso tantissimo con mia madre, che è un film minore, ma a cui siamo affezionatissimi, e c'è Posta per te, con Tom Hanks, cioè è proprio il
1: Là
0: guilty
1: dietro c'è gente che
0: pleasure,
1: salta,
0: no?
1: esatto.
0: Immaginavo.
1: Sì.
0: Dei miei, diciamo, io amo quelli che non sono stati fortunati.

0: fortunati. Per esempio, per me è un film bellissimo che non ha avuto, secondo me, il giusto riscontro. Si chiama Alaska ed è una storia d'amore con Elio Germano, protagonista, sì. A cui sono affezionatissimo.
1: Che era bello come...
0: Grazie.
1: È un film bello, bello, bello, bello, bello. Guardate, sapete quei regali? Sì, c'è Eugenio Scotti, mi sta dicendo basta, chiudi. I regali, Filippo Gravino, un regalo, e continuiamo a parlare di cinema. Sei mai stato a mangiare da Otello alla Concordia?
0: Sì.
1: Sì, ha detto sì. Ci vediamo tra un attimo, signori, una grande storia da raccontare.
0: Grazie.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente piace.
2: Lo so. Alla fine non è difficile.
3: No?
2: Scola sta pasta, va?
4: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
4: qua.
2: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
1: A Roma, che vuol dire un luogo nel mondo al quale dobbiamo talmente tanto che ci voleva proprio una storia, un documentario per documentare e raccontare tutto questo. Sono onorata della presenza in studio qui da noi di Andrea Sisti in qualità di artista, come musicista, produttore e nipote di quell'Otello. Ben arrivato, Andrea.
13: Buongiorno Paola. Buongiorno a tutti i telespettatori.
1: Ha raccontato in questo documentario il segreto di Otello, quell'Otello che è stato questo signore che vedete in foto. Sì. Dobbiamo a quest'uomo, per generosità, mecenatismo, intelligenza e capacità di capire prima, tutto ciò che di più bello il cinema italiano ha fatto e quindi l'ha fatto per il mondo. Ora sto zitta, raccontiamo la storia.
13: Beh, dunque nel... Io ero tornato dal Brasile perché avevo una canzone che era diventata la sigla della telenovela più vista in Sud America.
1: Chapeau.
13: E per cui rimasi lì per circa 6 anni. Uh-huh. E a un certo punto avevo voglia di raccontare una storia bella e di fare un omaggio a mio nonno e a mia nonna, perché comunque dietro mio nonno c'è stata una lavoratrice infaticabile,
1: una
13: come mia nonna.
1: Certo.
13: Che ha vissuto una vita dietro i fornelli, 50 anni dietro i fornelli.
1: 50 anni dietro i fornelli per Otello alla Concordia, a Via della Croce a Roma, in quel luogo si è formato, si è sfamato.
13: Eh sì.
1: Erano poveri in canna, il miglior cinema possibile e immaginabile. Monicelli, Scola, Pasolini, Fellini.
13: De Santis,
1: famo
13: Germi,
1: Antonioni appunto, andavano tutti in questo, eccolo qua Mario Monicelli, caro, infinitamente caro, andavano tutti, giovani ragazzi, in questo ristorante che dovevi proprio andare a cercare perché stava dentro a un
13: Dentro un cortile. Era un palazzo del 600, in realtà c'è ancora perché Otello continua. C'è comunque la mia famiglia che lo porta avanti.
1: Certamente, so.
13: E praticamente loro si vedevano lì perché nonno faceva credito a tutta l'intelligenza del dopoguerra italiano.
1: Li
13: faceva mangiare gratis.
1: Ecco.
13: E quindi chi c'era? C'erano Age, Scarpelli, Pontecorvo, Monicelli, Fellini. Pasolini, Benvenuti e De Bernardi, c'erano tutti.
1: Che non solo potevano mangiare e vivevano nella maggior parte dei casi in stanzette vagamente ammobiliate. Ma nonno Otello metteva a disposizione...
13: Dopo pranzo loro scrivevano tra i tavoli di Otello.
1: Cioè diventava l'ufficio.
13: Sì. Esattamente, diventava l'ufficio e infatti nel documentario c'ho Fantastichini che racconta proprio questa storia, che circa il 50% delle sceneggiature del neorealismo e della commedia all'italiana sono state scritte da Otello.
1: Dunque, le grandi società di produzione avevano preso ormai l'abitudine di andare alla cassa, non andavano lì a mangiare, andavano alla cassa di Otello alla Concordia per ritirare i copioni.
13: Esatto.
1: Cioè era diventato, era proprio questo e quello.
13: Eh sì.
1: Allora, raccontare il segreto di Otello. Qui intanto vediamo, questa è Lucia Bosè.
13: Lucia Bosè, poi c'è Zeffirelli, giovanissimo.
1: È vero!
13: E nonno.
1: E nonno a fianco.
13: Eh sì.
1: Raccontare questo nonno, quanto è stato bello e quanto è stato complesso. Ritrovare tutto.
13: Beh, è stato semplicissimo, per un semplice motivo, che io... Il docufilm l'ho scritto con Silvia Scola e Francesco Martinotti.
1: Beh.
13: Che è il regista, ma abbiamo fatto raccontare loro, per cui si sono messi tutti quanti a disposizione, Ettore e tutti gli altri che c'erano in quel periodo. Anche perché il film è stato presentato in world premiere al Festival di Berlino nel 2015, è stato l'unico documentario italiano a rappresentare l'Italia. E poi abbiamo preso il premio speciale Nastri d'Argento.
1: Qualsiasi artista
13: io abbia chiesto di partecipare al segreto di Otello, ha detto immediatamente sì. Addirittura Robert De Niro e Bruce Springsteen hanno partecipato.
1: Beh, vabbè,
13: perché Robert De Niro apre il documentario. Perché Robert De Niro apre il documentario citando una frase bellissima di Furio Scarpelli. E poi Bruce Springsteen è stato l'ultimo che chiude il documentario, perché ha fatto un omaggio a Otello e sulla canzone di Bruce Springsteen suonata e cantata dentro da Otello con la chitarra live, così
1: provo a tenermi,
13: finisce
1: sempre
13: il segreto di Otello.
1: Abbiamo 53 secondi di Springsteen. Signori, attenzione, perché dopo il concerto romano, dove è andato a mangiare Springsteen? Da Otello,
13: da Otello.
1: La Concordia, avete tenuto tutti i tavoli. Tutto
13: sì,
1: per... erano anche le due de notte,
13: sì, anche perché,
1: detto alla romana.
13: Anche perché Silvia, siccome mi disse, in realtà ci ha avuto un'intuizione bella, perché mi ha detto: Andrea, tu vieni dalla musica, per cui hai fatto 3 dischi con Donovan, eccetera, eccetera. Perché non facciamo una cosa? Per non fare il solito documentario dove ci stanno delle interviste, così è. Come chiave narrativa, mettiamo al centro del documentario la musica.
1: Certo.
13: Per cui ogni grande cantautore italiano e internazionale è venuto da Otello a fare un omaggio a questo.
1: Ho anche il grande cantautore italiano da proporvi, però prima abbiamo detto The Boss, Springsteen, guardate.
14: È come se fosse un luogo immateriale, pur essendo una trattoria dove si mangia, si ride, si gioca a carte, si incontrano gli amici, ha qualcosa di virtuale.
15: Vamo, Bruce.

0: C'ho ancora la chitarra.
1: Hai ancora la chitarra firmata, ovviamente, ovviamente. Dunque, voi conoscete Luca Barbarossa, vero? Ma sì, lo conosciamo tutti. Gli vogliamo anche un gran bene, perché lui se lo merita. Luca Barbarossa, il segreto di Otello. Ma poi questo segreto, l'abbiamo chiesto al nostro ospite quale sia, ce lo racconta tra un attimo. Barbarossa, vediamo.
2: Tuo nonno, che faceva il barbiere qui vicino, era il migliore amico di Otello.
3: E che non lo so. Erano molto amici, cioè nel senso molto caratteristici di questo centro storico di Roma, che era un paese abitato praticamente solo esclusivamente da artigiani romani.
2: Certo.
3: Era un quartiere molto popolare, insomma noi c'eravamo veramente poco, noi stavamo in tre famiglie dentro la stessa casa, mia madre, mia zia e mio nonno, già avevano figliato mia madre e mia zia, insomma c'era mia cugina che era nato io, e quindi la cosa carina è che questa atmosfera di paese, insomma, di confidenza, di conoscenza e cose, si trasformava in una specie di gag, di sketch continuo, perché era come andare al cinema.
4: Sono qua in qualità di nipote di Luigino Forbicetta d'Oro, perché va detto, Luigino Forbicetta d'Oro.

0: nonno romanista, Otello Laziale, quando c'era il derby, se vinceva la Lazio, nonno veniva a far cameriere qui. Anzi, dai tempi di Via della Frezza, prima, insomma, dei primi tempi. E nonno faceva il cameriere per Otello, chiaramente trattato male.
1: Perché nonno veniva a far barbiere.
0: Esatto. E Otello, se vinceva la Roma il derby, andava a fare le barbe, poracci, certo. Quelli poi che immagino che Otello, insomma, sapeva fare tante cose, ma le barbe non so come faceva.
2: Ma voi capite, Andrea si è fatto un lavoro fondamentale. Tu hai raccontato con il segreto di tua nonna, hai raccontato una vita, altre vite che diventano enciclopedia.
3: Eh sì, perché Luigi, il nonno di Luca, c'era proprio il negozio di barbiere accanto a Otello. Per cui si vedevano dalla mattina alla sera, stavano sempre insieme.
2: E in caso di derby avete capito come andasse esatto. A finire. Allora, c'era un signore, un grande signore, un genio, l'abbiamo già citato prima, che da dove abitava ci andava a piedi. Da Otello, ed era Mario Monicelli. Sì. Mario Monicelli, l'uomo a cui tuo nonno non ha mai saputo dare del tu, nonostante Monicelli fosse di casa.
3: Beh sì, diciamo i primi anni, nel senso che nonno aprì nel 48 e Mario arrivò da Otello proprio nel 50.
2: Eccolo qua, questo è Mario Monicelli, sì. Con la torta in mano.
3: Questo qui è una foto storica, perché? E spiego perché. Questa casa qua è la casa del Lago di Vico, sì. Che era la casa di Gillo Pontecorvo, che sta qui sulla destra. E nonno organizzò la festa per il Leone d'Oro a Monicelli per la Grande Guerra.
2: Eccolo!
3: E sulla torta, anche se un po' sfocato, c'è il Leone d'Oro.
2: C'è il Leone d'Oro, ma
3: c'è
2: certo.
3: Il Leone d'Oro sulla torta. Per cui questa è la festa che nonno, che lì sorride accanto, sì. A Mario... organizzò per cui tutto il pranzo a casa di Gillo per festeggiare il Leone d'Oro di Mario.
2: Per quel capolavoro della Grande Guerra. E questa credo che sia una delle foto dove Monicelli sorride in assoluto di più nella sua vita. Tutto però accade a un certo punto quando loro giocavano a carte.
3: Eh sì.
2: Perché dopo pranzo Monicelli...
3: Sì, perché in realtà allora nonno aprì... Il primo novembre del 48 Otello e Mario arrivò intorno al 50, era il 50. Sì. Ed erano un paio di anni che si frequentavano. Solo che mentre con tutti gli altri, con Gillo, con Gassman e con tutti gli altri, con Ettore, si davano del tu, con Monicelli non ci riusciva. Per cui quando arrivava Mario, mio nonno rispondeva, diceva... Buongiorno signor Monicelli, buongiorno signor Otello. Questo era il loro dialogo. Finché non capitano a giocare a scopone insieme. E nonno era un grandissimo giocatore di scopone. Per chi lo sa, contava il 48, per cui sapeva in tutte le mani le carte che erano uscite e quindi alla fine, facendo questo conteggio, sapeva perfettamente come erano distribuite le carte. Un fatto di memoria. Allora... fate conto che a un certo punto Mario Monicelli, il 7 bello vale un punto a scopone, e ovviamente se uno fa scopa un altro punto, dette scopa di 7 bello e gli avversari fecero scopa, per cui due punti in una sola mano, quindi una catastrofe per Otello. Otello a quel punto si guardò Monicelli e gli disse: signor Monicelli, mi sembra arrivato il momento di darci del tu. E poggiò le carte sul tavolo e Monicelli: ma sì Otello, che bello, dopo tanti anni, ma diamoci del tu. A Mario: ma vatti a fa un giro,
2: cioè... ecco, perché ci voleva il tu,
3: ecco, l'abbiamo detta,
2: ci voleva il tu. Andrea, che meraviglia. No, qui ce ne sarebbero tantissime. No, c'è E che cosa dice Citti seduto al tavolo accanto ad una giovanissima Sofia Loren, sempre se possiamo riferire, però insomma sì, immagino la... no?
3: Eh sì, insomma, nel Segreto dell'Otello lo dice Citto Maselli, Sì. Lui disse, sì, vuole fare l'attrice quella, poi quella diventò Sofia Loren.
2: Quella vuole fare l'attrice, a volte bisogna mettere gli occhiali, perché non si vede bene quello, esatto, che ampiamente salta e risalta agli occhi di tutti. A questo punto c'è l'eredità, la sappiamo, l'eredità è fatta di gratitudine, è fatta di un tempo che forse guardiamo troppo nel retrovisore, però di un tempo che non si ripeterà più così, non sarà più così, non ci saranno più quelle persone. Ma il segreto di Otello, alla fine, qual è?
3: Il segreto di Otello è stato... mio nonno ebbe un padre martire del fascismo, praticamente, perché nel 22, nel 1922... il mio bisnonno fu assassinato dai squadristi fascisti e nonno, siccome aveva già perso la madre, a 11 anni rimase orfano. E così iniziò a fare il garzone di bottega perché c'aveva una fame terribile. E arrivato nella Seconda Guerra Mondiale, lui conobbe mia nonna e decisero...
2: Come si chiamava nonna?
3: Norina. Che era una cuoca eccezionale, e decisero di mettere un piccolo ristorante che poi negli anni è diventato grande. E per cui il fatto di essere cresciuto orfano e con una fame incredibile, quando è uscito da questo dopoguerra, il suo entusiasmo andava in tutte le direzioni.
2: Però, Andrea, avrebbe potuto dire: la vita mi ha tolto tanto.
3: Sì, sì.
2: Ora ho qualcosa di sicuro.
3: Ma è stato per questo motivo.
2: Me la tengo per me.
3: Ma infatti è stata una persona molto generosa che ha dato agli altri, proprio perché era uno entusiasta della vita, sempre sorridente, sempre allegro, propositivo. È stato un grande uomo.
2: Andrea Sisti ha saputo fare quello che va fatto. Andatevi a vedere un film del grande Ettore Scola, La cena, è interamente girato in questo ristorante, è un film di Ettore Scola, come tale bisogna impararlo a memoria. Andate a vedere Il segreto di Otello, ci andremo tutti. Una grande
3: Posso dire
2: lavoro...
3: un'ultima cosa?
2: Sì.
3: In chiusura, vorrei farti un piccolo omaggio, innanzitutto, perché è uscito da poco un mio lavoro. Che è un disco, è un CD. Sì.
2: Sei stato seduto per tutto questo tempo sul disco?
3: Sì.
2: Ma no,
3: funziona. Allora, il CD... ho scritto questo disco per Giorgia De Angelis, che è una cantante bravissima, e lo presenteremo da Eugenio Rubei, che è il proprietario dell'Alexanderplatz, che quest'estate ha aperto un posto storico romano, l'ha preso lui, che è Caragalla, per cui dove cantarono i tre tenori, e quindi quest'estate vi aspettiamo tutti quanti a Caragalla da Eugenio Rubei, dall'amico Rubei, dove presenteremo questo disco qua.
2: Andrea Sisti è l'uomo dalle mille virtù. Il segreto di Otello è non solo. Grazie infinite di essere stato con noi.
3: Grazie a voi.
2: Grazie Andrea, grazie. Grazie. Grazie. Mamma mia, che meraviglia. Mamma, non lo sapevo, scusami.
0: Assolutamente.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Cucinare per qualcuno è un gesto di attenzione, di generosità, d'amore, perché significa investire tempo, energia, risorse, provare a calarsi nei panni dell'altro, andare incontro ai suoi gusti, magari anche sorprenderlo. È decisamente qualcosa che conforta, è cura. E allora noi oggi parliamo di questo, della tavola appunto imbandita di pietanze, che diventa un ponte, che diventa uno strumento di accoglienza, di inclusione, che genera calore. E in una puntata come questa non poteva mancare, addirittura in presenza qui con noi oggi, Don Roberto Buratti, parroco di Ripa, siamo in provincia di Lucca. Bentornato Don Roberto.
1: Grazie. Allora, piacere, Roberto, come sempre.
0: Don Roberto, tanto per ricordare a chi ci segue, o magari lo apprende solo ora, io pure voglio rinfrescare un po' la memoria, perché ho detto che non potevi mancare, perché tu ci hai sempre detto, insomma, io in un certo senso sono nato cuoco, ora noi ti vediamo sacerdote e bisogna ripercorrerla un po' questa storia. Chi è che te l'ha trasmessa questa passione innanzitutto?
1: Passione per la cucina nasce da bambino e cresce con me per 14 anni, poi l'inizio con la scuola alberghiera, di lì le prime esperienze in cucina professionale e con un cuoco bravissimo che mi ha appassionato ancora di più e mi ha aperto un mondo straordinario che è quello della cucina.
0: Ma qualcuno della famiglia era così capace?
1: Mamma ha sempre avuto passione, anche se casalinga semplice, ma con una passione immensa.
0: Quindi, insomma, un po' guardando mamma, un po' con gli studi all'alberghiero, poi a un certo punto addirittura noi ti ritroviamo a Londra. Questo lo dico perché è un po' insolito nel tuo percorso. Ti ritroviamo a Londra, in che veste?
1: Di cuoco.
0: Menzionato addirittura di cuoco dalla guida Michelin come il più giovane cuoco di un ristorante blasonato. Quindi sei sempre stato bravo.
1: Ho cercato di metterci del mio, è il meglio. Poi bravo, parolone.
0: Che cosa ti piace della cucina?
1: Ma se devo pensarci bene, da sbucciare una patata a comporre un piatto, non so cosa sceglierei. Piace tutto.
0: Tutto,
1: è una passione immensa.
0: La preparazione.
1: Sì, sì, dalla preparazione basilare alle guarnizioni, alle cose più raffinate.
0: Ora, in tanti si staranno domandando, qui ci state descrivendo un cuoco, uno chef, addirittura indicato da una guida che è conosciuta in tutto il mondo, che però noi vediamo in studio e in abito.
1: Perché poi a 24 anni sono entrato in seminario grazie a una chiacchierata con un amico di vacanze. Parlando di vacanze, io tornavo da un'esperienza un po' goliardica a Ibiza con i colleghi e gli amici del ristorante, e lui era appena tornato da un servizio a Lourdes con l'Unitalsi, e da lì poi siamo partiti e ho iniziato anch'io quell'esperienza, e da lì ho cominciato a riflettere su quello che erano le aspettative della mia vita. E fino alla decisione di entrare in seminario e di fare tutto il percorso, anche se, come già dicevo anche l'altra volta, la passione per la cucina non è mai venuta meno.
0: Ecco, la passione per la cucina tu in qualche modo l'hai resa parte della tua vocazione profonda religiosa. In che modo?
1: Se prima lo facevo perché in fondo al mese c'era anche un lauto stipendio, ora lo faccio a servizio di chi ha più bisogno. Si cerca di mettere in pratica quello che è anche il... e la richiesta del Vangelo, dato a mangiare agli affamati.
0: Ecco, e da quel che comprendo è anche un cemento nei rapporti all'interno della comunità parrocchiale, perché di eventi durante l'anno in cui ci si ritrova intorno a un tavolo, ciascuno partecipa secondo le proprie capacità, ce ne sono diversi, ma ce lo racconterai, abbiamo tutto il tempo per farlo. C'è chi questa tua filosofia, questa vocazione, il desiderio di trasformare la cucina e la tavola in uno strumento per accogliere, insomma, la sposa in pieno. E allora io voglio condurvi nel luogo dove si trova in questo momento Marta Manzo, che decisamente dalle sue ospiti, o forse lei l'ospite, è stata messa ai fornelli. Marta.
2: Gabriella, buon pomeriggio. Io non sto lavorando, lavorano soltanto gli altri volontari e sorelle. Sono al segretariato per le missioni claretiane qui nel quartiere Primavalle. Siamo a Roma, siamo a poca distanza da voi. Lo vedete, stiamo lavorando per preparare dei pasti che verranno portati poi in serata in Vaticano. Io prendo subito la parola con Alessia, una delle volontarie che sta lavorando qui. Alessia, il menù che dice?
3: Allora, il menù oggi c'è riso con legumi e tonno, polpettine fatte dai ragazzi della scuola media con i legumi e le frittelle fatte da Madre Alba per i poveri del senza tetto di San Pietro, dove andremo questa sera a portare il cibo.
2: Io le ho assaggiate queste frittelle, tra l'altro Suor Alba le ha fatte perfettamente. Prendo la parola invece con Suor Elena Lombardi, che è appunto la responsabile.

0: Fa parte della vostra missione e vocazione sicuramente essere d'aiuto agli altri e quindi di consegnare pasti, di preparare pasti per gli altri.
1: Esattamente, noi le missionarie di Sant'Antonio Marecadè abbiamo come carisma aiutare i poveri più poveri. E qui a Roma questa è la nostra missione, dare da mangiare ai senza tetto.
0: E allora, 2 volte a settimana, oggi in Vaticano, la domenica invece alla stazione Termini, ci si incontra, ci si scambia, ma di tutti i dettagli parliamo tra poco. A te, Gabriella.
2: Grazie, grazie davvero a questo Don Roberto. Cibo è festa non solo per il palato, ma io direi per il cuore. E sono diverse anche le esperienze che fanno del cibo uno strumento di accoglienza. Io riflettevo anche mentre ascoltavo Marta che poi di fatto anche nella nostra religione il cibo più semplice oggetto di condivisione, il pane, i pesci.
3: Ma se si guarda già nella Bibbia e nella tradizione ebraica, specialmente nella festa di Pasqua, veniva lasciato sempre un posto libero per l'ospite che poteva venire, che aveva fame. C'è già nella tradizione pre-cristiana questo. Poi, come cristiani, certo, è l'essenziale. Penso a Roma, dove siamo, che le esperienze sono ancora più forti, ancora più grandi. Guarda il mio paesino, siamo una piccola comunità, e che di fatto riusciamo anche noi in qualche modo, in dimensioni molto più piccole, ma a condividere questo con le realtà più povere e disagiate che abbiamo nelle nostre zone.
2: Io torno sempre alle sue esperienze di famiglia, quando era ragazzo, quando ha detto che si è appassionato al cibo. Nella sua famiglia c'era questo desiderio e anche la tradizione di aggiungere un posto a tavola per chi era meno fortunato, per chi non aveva
3: Ma
2: cibo?
3: in modo particolare con i nonni, se arrivava qualcuno, la porta era aperta. Sempre.
2: Era sempre aperta.
3: Mi ricordo veniva una signora, da bambino ero piccolo, veniva una signora che c'era sempre il piatto pronto anche per lei.
2: E
3: Dicevano
2: questo.
3: che era una poverella.
2: E trovava anche lei un momento di gioia, di respiro
3: Come
2: intorno
3: si dice
2: alla
3: in
2: tavola.
3: Versilia,
2: Ecco.
3: una fetta di pane.
2: È bellissimo questo ed è bello che non si sia perso di cibo, di cura, di speranza donata, ritrovata. Parla anche l'esperienza che adesso vogliamo raccontarvi attraverso uno dei suoi protagonisti. È un'esperienza che arriva dalla Calabria, arriva da Cosenza e io voglio dare il benvenuto a Marco Amerino, che è chef e presidente della cooperativa Volando Oltre. E hanno volato parecchio oltre perché hanno dato vita ad un ristorante che ha proprio un bel nome, e poi ci torneremo su questo nome, Buoni Buoni, che si trova appunto a Cosenza. Merino, benvenuto.
4: Buon pomeriggio, grazie.
2: Buon pomeriggio a lei. Allora, Merino, io devo andare in pubblicità adesso, però intanto vorrei chiederle chi è che lavora al ristorante Buoni Buoni? Chi è in cucina? Chi è intorno ai tavoli?
4: Noi diamo lavoro a ragazzi con disabilità intellettive e sindrome di Down. Abbiamo 8 ragazzi assunti a tempo indeterminato, altri hanno fatto dei tirocini formativi retribuiti e siamo una squadra che abbiamo costruito. Dal 2017 lavoriamo insieme, quindi abbiamo formato questi ragazzi, tutti giovani dai 25 ai 40 anni, per fare questo lavoro e per farlo bene.
2: Traspare tutto il suo orgoglio per quello che state facendo e che già avete realizzato e torneremo naturalmente su tutto questo a brevissimo perché adesso andiamo in pubblicità.
5: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa e questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
6: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
7: La luce valgo è una deformità progressiva.
8: Lentamente in questa posizione.
9: Stiamo mandando diversi suoni.
10: Il sonno è un
9: aiuta.
10: bel fissativo della memoria.
11: Ti rilassi completamente.
9: Cadono 100 capelli al giorno.
12: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
13: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
6: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
2: Allora, rientrando in studio siamo noi per parlarvi di quando il cibo diventa veramente un ponte, qualcosa che genera appartenenza, che crea le condizioni per accogliere, per includere. Vorrei menzionare.

0: Alcuni dati che indicano quanto ancora lunga in effetti è la strada da percorrere, perché in Italia lavora soltanto il 32,5% delle persone con disabilità nell'età lavorativa, quindi parliamo tra i 15 e i 64 anni, contro circa il 59% della generale popolazione. Quindi in un paese in cui una sola persona con disabilità su tre ha un lavoro, è chiaro che la strada è lunga ancora ed è estremamente importante creare opportunità anche nella ristorazione, ed è quello che è stato fatto a Cosenza. Quindi io ritorno da Marco Amerino, che aveva appena iniziato a raccontare la loro esperienza, quella di un ristorante che si chiama Buoni Buoni, e io vorrei subito sottolineare anche la forza, l'impatto di questo nome, che ha un doppio aggettivo: buoni buoni. Due volte buoni perché?
1: Sì, abbiamo da sempre, dall'inizio, scelto questo nome perché proprio dà la di ciò che facciamo, perché ci siamo sempre concentrati sulla la qualità delle materie prime, dei prodotti che produciamo e che cuciniamo. Però, quindi, buoni, il primo buoni, il secondo buoni perché sono prodotti buoni per il cuore, ovviamente, perché hanno chiaramente delle occasioni concrete di inserimento lavorativo e di inserimento nella vita sociale, di inclusione sociale per i nostri ragazzi. È un percorso complicato, difficile, lungo, però è proprio lì che si verificano poi i miracoli, i piccoli miracoli.
0: Ecco, concretamente... con tanta pazienza, dedizione, concretamente nella quotidianità, certo. E come avviene l'inclusione lavorativa? Ci faccia degli esempi anche di cose belle che avete
1: noi abbiamo,
0: visto.
1: Noi, i nostri ragazzi sono dei lavoratori normali, diciamo, tra virgolette. Ce n'è uno che per esempio viene da San Giovanni in Fiore, che è un paese qui vicino, ogni giorno fa 1 ora e mezza di autobus da solo per recarsi sul posto di lavoro. È un socio fondatore della cooperativa, tra l'altro Antonio si chiama, un ragazzo con la sindrome di Down, e tutti i giorni noi siamo impegnati, abbiamo la nostra giornata lavorativa piena, i ragazzi arrivano qui in cucina, facciamo le nostre preparazioni, c'è chi serve ai tavoli, è una giornata lavorativa tipica di una persona che lavora, di un gruppo che lavora.
0: E in questi anni quali sono i cambiamenti anche positivi che ha visto nascere in questi ragazzi e che vi rendono particolarmente orgogliosi, ma che sono anche una motivazione per proseguire su questa strada?
1: Certo, assolutamente. Ne abbiamo visti tanti di cambiamenti, tantissimi. Poi ognuno con la sua individualità, ognuno aveva le sue difficoltà e le ha superate. La cosa bella è proprio questa, che a questo banco di prova giornaliero che li porta a confrontarsi con le loro difficoltà, con le sfide di tutti i giorni, il veder fiorire le loro abilità, la loro autostima, è una cosa bellissima, perché è un percorso sempre, sempre in divenire, è stato molto bello, ed è bello tutti i giorni, è la forza che ci spinge a fare questo lavoro, ecco, come lo facciamo.
0: È bello, insomma, a contribuire, a fare in modo che anche chi c'è accanto trovi il proprio posto nel mondo. E Buoni Buoni viene definito cucina sociale. Che cosa significa per lei esattamente cucina sociale?
1: Il nome che abbiamo scelto era proprio per dare il senso di quello che facciamo. Perché appunto attraverso il nostro lavoro abbiamo creato cucina sociale reale, e quindi proprio aprendoci all'esterno, alla città, è bello perché si è creato questo circuito virtuoso per cui diventiamo un tutt'uno anche con chi viene al nostro ristorante.
0: Ecco,
1: c'è un'atmosfera molto bella.
0: Questo mi interessa, cioè come avete contaminato e trasformato il territorio, le persone che vengono, secondo lei che cosa trovano, qual è il valore aggiunto e perché decidono di tornare?
1: Sicuramente come prima cosa è perché mangiano bene, perché trovano del cibo
0: bravo,
1: buono cucinato
0: essenziale.
1: Bene.
0: Certo.
1: Questo è importantissimo, perché noi ci teniamo a porci come, appunto, in maniera normale, che non mi piace dirlo, però serve a far capire. È stato bello perché anche qui abbiamo piano piano scardinato il pregiudizio, perché comunque nella nostra realtà non ci sono tante occasioni simili alla nostra, diciamo. Il pregiudizio comunque è parecchio, certo, radicato ancora, c'è da lavorare tanto. Quindi siamo passati da una iniziale diffidenza magari di alcune persone, poi invece a vedere proprio come con i fatti, cioè fattivamente i nostri ragazzi dimostrano tutti i giorni di essere dei lavoratori bravissimi e quindi questo ha portato la clientela, proprio l'impatto con la città, con chi viene, perché noi lavoriamo all'interno di un mercato, abbiamo il ristorante all'interno di un mercato di Campagna Amica, della Coldiretti, quindi ci confrontiamo con tante persone tutti i giorni, è stato bello vedere come piano piano le persone si siano aperte e trovino comunque accoglienza, sorrisi ovviamente, e poi i nostri ragazzi, inutile dirlo, hanno una marcia in più per quanto riguarda l'umanità, ci sono una sensibilità particolare che non tutti hanno.
0: Ci piace molto anche insomma come entrano in gioco tanti valori diversi, anche il valore del cibo a chilometro zero del territorio promosso attraverso i mercanti mercati di Campagna Amica, ma anche questo concetto che lei ci ha espresso del pregiudizio che viene in qualche modo spezzato perché poi la loro esperienza indica che il limite è nello sguardo poi delle persone. Grazie davvero a Merino e complimenti per quello che state facendo, buona estate a lei e a tutti i lavoratori. Don Roberto, abbiamo sentito veramente quanti valori sono in gioco in questa esperienza e c'è anche l'aspetto della valorizzazione delle tradizioni culinarie locali, dell'attingere a quella tradizione, di trasmetterla alle generazioni, di riscoprire i sapori locali. So che questo le piace perché lei è appassionato della cucina toscana e della Versilia.
2: Sì. Questo è vero. Ascoltando lo chef mi sento ancora più piccolo io, perché l'esperienza che stanno facendo è straordinaria, mi ha colpito soprattutto quando dice quella normalità, che è la cosa più bella, no? E allora è proprio in quella normalità che entra in gioco anche l'andare a ricercare quello che può essere una tradizione, un gusto, un piatto classico. E soprattutto non è solo legato al piatto in se stesso, ma perché porta con sé una tradizione, una storia, e soprattutto un vissuto, che è quello che nasce da, penso al tordello, piatto classico della Versilia, che è sì...
0: Il tordello è ripieno di carne.
2: È una pasta farcita con carne, sì, condita poi con il ragù, il quale però che è diventato poi, specialmente dal dopoguerra in poi, il piatto della festa per eccellenza. Perché non se lo potevano permettere sempre, quindi quando c'era la festa e c'era il tordello era veramente festa. Riuniva la famiglia.
0: E il tordello poi voi lo proponete anche nelle vostre occasioni intorno al tavolo, occasioni che poi naturalmente attraverseremo. Nella direzione che stiamo esplorando va un progetto molto bello che nasce là dove tutto rischia di terminare dietro le sbarre e lì ci conduce il nostro Vito De Torre.

0: percorso è stato concluso da 9 detenute complessivamente. Si è basato questo percorso di cucina su un aspetto monotematico della cucina, in questo caso sulla figura del pastaio, cioè imparare i segreti della pasta fresca delle diverse regioni italiane.
1: Complimenti, sono buonissimi, ragazzi.
2: Non sono mancate mai a nessuna lezione, volevano esserci tutte oggi qui e lo sono, ci sono tutte quelle che potevano partecipare.
3: A me è sempre piaciuto cucinare, sia a casa, mi dilettavo e adesso lo faccio anche per professione, spero. Soddisfazione dalla farina arriva a questo formato, qualsiasi sia, di pasta, e mangiarlo, questo è un punto da dove ripartire. Spero che ci diano la possibilità anche a noi di poter ricominciare. Sbagliare è umano, abbiamo pagato l'errore e vogliamo ricominciare da qua.
4: Salvini, un ordine della fila.
5: Io ho visto il suo uomini di 50 anni piangere il primo stipendio ricevuto da poter mandare alle famiglie. È davvero uno strumento di inserimento fortissimo. Senza inserimento il carcere c'è niente. Io, i miei che ho da ormai tutti questi anni, mai nessuno è tornato in carcere.
6: Ecco. Don Roberto, tante volte abbiamo parlato qui in studio di quanto queste esperienze poi proprio abbassino.

0: anche il rischio della recidiva una volta che si esce dal carcere. Ma io sono rimasta molto colpita dalla luce che era nello sguardo della signora mentre raccontava la gioia di preparare qualcosa che le è sempre piaciuto fare, no? Anche fuori dal carcere. Queste sono donne che vogliono sentire che non sono semplicemente persone che stanno espiando un reato, una colpa e insomma stanno scontando una pena, ma che c'è un orizzonte che le porterà probabilmente a poter ricominciare. E poi c'è una necessità, che è anche quella di dare un senso, un significato a delle ore che scorrono dietro le sbarre, tutte uguali, lentissime.
1: Sì, ho fatto anche un po' l'esperienza da giovane prete come volontario nel carcere nostro di Pisa, dove sì, questo bisogno c'è forte, far venire fuori non tanto solo la parte penitenziale, quanto la dimensione del rinascere per iniziare una vita nuova. Un po', se si va a vedere, altra esperienza mia con una casa dove c'era ragazzi provenienti dal mondo della droga, e parlando con uno di loro una volta mi disse: ragazzo, sa, dice, noi siamo tossici. Dico: no, guarda, non siete tossici, siete ragazzi, sì, è vero, siete cascati in questo marasma, ma oggi state venendo fuori come persone nuove. Quindi non siete tossici, ma siete persone che con una dignità bella, perché rivenite fuori. E questo è il modo positivo per uscire da alcune situazioni. Sbagliare, si può sbagliare tutti.
0: Certo.
1: Chi è senza peccato, ha detto qualcuno.
0: Qualcuno l'ha detto.
1: Sì, qualcuno senza far nomi, penso sia conosciuto da tutti. E allora sbagliare, si sbaglia tutti. Si inizia tutti la messa dicendo mia colpa, ma poi dopo quella colpa bisogna ripartire.
0: Ed è bello che anche qui il cibo entri e possa essere uno strumento per concedersi questa rinascita, questa ripartenza. Andiamo in pubblicità, poi ritorniamo in studio.
2: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
3: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
4: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
5: La marmellata è solo a base di agrumi.
6: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
7: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
3: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
0: Ecco, in questa puntata oggi stiamo scoprendo, riscoprendo il valore del cibo, anche nel senso che si tratta di uno dei modi più concreti di compiere un gesto d'amore, di attenzione nei confronti degli altri, di investire tempo, energia per rendere felici gli altri, per assecondarne i gusti, anche gli umori. E tra l'altro ci tengo a sottolineare che in Italia ci sono migliaia di mense, di organizzazioni solidali che ogni giorno offrono questo tipo di aiuto, questo tipo di ristoro attraverso il cibo a persone, a famiglie in difficoltà. Sostengono circa 1,7 milioni di persone con una rete capillare che è diffusa sul territorio, e quindi ogni pasto ha un valore che trascende quello del solo cibo, diventa veramente accoglienza. E per questo io torno dalla nostra Marta Manzo.
8: Gabriella, suora Alba, madre Alba, ha provato a mettermi un grembiule missionario, lo cuce lei personalmente, li cuce tutti lei personalmente, però io torno a parlare subito con suora Elena appunto di questa mensa dedicata alle persone più bisognose e di questo servizio, che non è realmente un servizio, ma è proprio una parte della vostra vocazione. Suora Elena, tutto parte nel 2017.
9: Esattamente, tutto parte nel 2017 con un gruppo di ragazzi che venivano a casa sul coordinamento di Suor Alba, la nostra più giovane, noventesima, che coordinava questo gruppo. E il gruppo infatti facevano la Lessa Divina. Della Lessa Divina abbiamo sentito il desiderio di trasformare la parola in vita. E allora abbiamo cominciato a distribuire il tè e i biscotti per i senza tetto.
8: Questo accadeva sotto i portici appunto di Via della Conciliazione, già c'erano alcuni dei volontari, poi è cambiato tutto improvvisamente nel 2020 con la pandemia.
9: Esattamente, con la pandemia, Cardinal Krajewski in quel momento ha chiesto

0: Chiesto a noi di cucinare, di fare in più. Il biscotto e il tè era poco e allora abbiamo iniziato questa avventura di cucinare. Nessuno di noi aveva mai cucinato per tante persone. Di un momento all'altro ci vediamo a cucinare per 200 persone qui nella nostra cucina di casa, della comunità.
1: Oggi stiamo preparando pasti, mi metto in mezzo anch'io, stiamo preparando pasti per 180 persone. Nel 2023 ulteriormente questo è cambiato, si è creato una rete.
0: Esattamente, noi abbiamo iniziato a collaborare con altre organizzazioni. Abbiamo i volontari nostri della parrocchia, sono tutte della nostra parrocchia, parrocchia Santa Faustina, dove i genitori della catechesi portano diciamo, le scatolette durante l'offertorio della messa di domenica. Poi si è aggiunto anche i volontari di altre parrocchie, i ragazzi delle scuole che vengono aiutare a fare le polpette. E anche i sacerdoti claretiani e Santo Egidio che distribuisce quello che cuciniamo. Allora, infatti, è una grande rete di lavori insieme.
1: Prima di parlare un pochino di più con l'esperienza dei volontari, con i volontari stessi, io vorrei chiedere a Suor Elena di spiegarci una cosa. Vedete questo è un cuociriso, che è quello che abbiamo usato anche oggi per preparare tutto questo riso. È una pentola molto particolare, Suor Elena.
0: Esattamente, questa è una pentola che abbiamo avuto di regalo di Papa Francesco. Lui stesso ha fatto questo regalo a noi, sapendo che siamo un gruppo che cucina per il senzatetto, che siamo anche brasiliani, alcuni di noi, e che i senzatetto sono tanti stranieri che piacciono il riso. Allora ci ha fatto questo regalo, è una pentola che cucina per 100 persone alla volta. Allora ci aiuta tantissimo nel nostro lavoro.
1: E l'avete usata anche per cucinare per Papa Francesco stesso. Io torno a questo punto da Alessia, che sta terminando alcune delle vaschette. Alessia, volontaria da tantissimi anni, cuoca anche nel tempo mamma. Come sei diventata volontaria intanto?
2: Allora, io ho iniziato nel 2017 insieme a mia figlia nel gruppo dei giovani, appunto come avete detto prima, portando tè caldo e biscottini, ma era un mezzo per arrivare a queste persone che per la maggior parte del tempo sono invisibili al mondo, alle persone che passano, e quindi con l'avvicinarsi con il cibo era un modo per avvicinarsi a loro e quindi condividere con loro, anche solo stare ad ascoltarli. Io personalmente parlo solo italiano, quindi non parlo nessuna lingua, però riusciamo comunque, nonostante la diversità di religioni, diversità di lingua, ad avere momenti di unione proprio fraterna. E per quanto mi riguarda, la cosa proprio più bella in assoluto, è quando tutti insieme durante la preghiera, la sera, dove ci riuniamo sotto il portico proprio di San Pietro, si avvicinano, vabbè, ci siamo noi, quelli che sono di solito lì, e poi si avvicinano anche stranieri che magari ci vedono che stiamo lì pregando, e ci diamo la mano tutti insieme in cerchio, facendo spazio a chi arriva alla fine, insomma, e preghiamo il Padre Nostro nonostante ci siano musulmani, buddisti, cristiani, cioè tantissime veramente religioni diverse, un momento di unione fraterna incredibile.
1: Un momento che si crea relazione proprio a partire dal cibo, un momento che si conclude spesso e volentieri con una torta, Suor Elena.
0: Esattamente, perché alla fine della preghiera facciamo sempre la festa di compleanno dei senzatetto che hanno festeggiato l'anniversario durante il mese. Allora facciamo una grande torta, una bellissima torta che tutti i turisti che stanno passando si fermano per mangiare, i volontari, i senzatetto. A un certo momento non si sa più chi è senzatetto, chi è turista, chi è volontario. E poi insieme con la torta facciamo
3: E
0: anche
3: ci
0: dei giochi,
3: unisce.
0: giochiamo la carta, giochiamo dama, giochiamo la Jenga. Allora è veramente un momento di molta gioia, è veramente un momento di fraternità, di grande fraternità.
1: E allora io ringrazio le mie ospiti, restituisco il grembiule, scusami, Suor Alba, se non ho partecipato alla creazione dei pasti. Da Gabriella, da Primale, appunto dal segretariato per le missioni claretiane, ti restituisco la linea.
4: Grazie davvero e viva le missioni claretiane e tutta la rete che è nata intorno. Quanto è bello quello che è stato de appena detto. Non si
3: Veramente.
4: capisce più chi è senza tetto, chi è lì come volontario, chi è turista di passaggio, perché intorno alla tavola nascono delle relazioni. Dentro una comunità ci sono tante differenze, ci sono tante fragilità. Immagino che Don Roberto sia capitato anche a lei di vedere persone che magari non hanno nulla in comune, anzi sono profondamente distanti l'una dall'altra, che intorno alla tavola sono diventate amiche.
3: Sì, nel clero si dice che in compagnia prese moglie un frate. È una battuta del clero questa. però intorno alla tavola è vero che si crea comunione. E allora penso a tante esperienze, ma anche le esperienze che stiamo facendo lì in parrocchia dove sono, con la società San Vincenzo, dove sì, è vero, distribuiamo pasti, facciamo pacchi viveri, ma poi nascono relazioni con queste persone e alcune di queste persone

0: che facemmo proprio con la nostra Marta Manzo, c'erano dei ragazzi ucraini, per esempio.
1: Sì, lì in parrocchia, nell'oratorio, da 4 anni sono ospiti un gruppo di ucraini, tra cui giovani e adulti, che sono arrivati all'inizio del conflitto bellico e ad oggi sono qui, anzi non solo, inizialmente gli abbiamo dato ospitalità, oggi collaborano con me, con i miei volontari in modo attivo e anche in modo bello, perché non posso che ringraziarli oggi per il contributo che danno e soprattutto hanno cercato anche di mettersi in condizioni di andare, di essere autosufficienti, non certo, di aspettare gli aiuti, ma
0: dare, no, anche
1: dare, chi lavora, chi aiuta in un modo che in un altro, ma tutti hanno contribuito veramente in modo positivo e bello.
0: Roberto, è cominciata l'estate. L'estate è tanto attesa perché è il momento in cui quasi tutti riescono a tirare un po' il fiato. Dico quasi, perché poi ci sono persone che non si possono spostare per fragilità fisiche, perché non hanno mezzi, perché sono sole. E allora, che cos'è per esempio che voi inventate per creare accoglienza intorno a un pasto in una stagione che è complicata? Che cosa possiamo fare anche noi? Pure un invito estemporaneo potrebbe funzionare.
1: Non più tardi di stamattina, con l'assessore al sociale del comune, mi ha cercato perché la mensa della scuola si è proposta, attraverso il comune, di offrirci dei pasti da condividere con le realtà, come diceva ora, più bisognose, quindi persone che non possono né fare la stagione né avere contributi particolari e quindi per potergli un aiuto in più. Quindi è una cosa nata proprio stamattina,
0: oggi,
1: attraverso stamattina mentre
0: recente,
1: ero in treno che venivo su.
0: La diffondiamo adesso, ecco. Mi fa,
1: anzi,
0: molto
1: ringrazio
0: sentirla.
1: L'assessore, perché lo ringrazio pubblicamente, perché sta lavorando veramente bene sulla dimensione sociale del nostro comune.
0: E questo ci ricorda che da soli non si va da nessuna parte, ma non delle forze,
1: grazie,
0: si possono davvero
1: fare quasi miracoli. Grazie a Dio siamo in
0: collaborazione,
1: essendo un comune piccolo siamo anche in relazione di amicizia e di comunione.
0: Grazie, grazie davvero per il suo intervento oggi, per aver condiviso anche parte del suo percorso personale. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno, noi siamo qui dal lunedì al venerdì, vi aspettiamo in questo studio sempre intorno alle 15:15. Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
2: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
4: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
5: Effettivamente piace.
3: Non so. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
6: Cioè, la telecamera va bene,
3: ecco,
6: qua.
3: Idee a profusione.
2: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

Gubbio è l'antica capitale degli Umbri. Un'origine che dobbiamo rammentare costantemente per capire la vertiginosa profondità di questo popolo. Un popolo ombroso e forte, che da sempre possiede fondamentali valori religiosi, conficcati con vigore nei suoi geni. La scelta di fondare la città ed appoggiarla ad uno schienale montano, che somiglia ad una piramide, risale agli insediamenti preistorici di questa stirpe. Non vi saranno spostamenti da questo luogo, che rappresenterà il vertice delle decuvie,

municipio romano, che resisterà alle barbarie, splenderà nella civiltà dei comuni, eleverà le signorie e via via fino ai giorni nostri. La città diventa quindi il centro spaziale del territorio, il fulcro architettonico ed il riferimento geografico, il nucleo entro il quale transiteranno le vicende storiche, economiche, religiose. Le costruzioni sono appoggiate in un susseguirsi di falde che stringono insieme edifici, abitazioni, chiese, torri. Una collezione tipica della città medievale. L'axis urbis è tracciato ispirandosi alla croce, la cui linea immaginaria, al culmine, sorregge la basilica innalzata a proteggere il corpo incorrotto del protettore Sant'Ubaldo. Una città che, attraverso la sua stratificazione, consente la lettura dello scorrere del tempo, degli eventi, degli stili che l'hanno percorsa. Un agglomerato compatto, in cui è raccontata la storia attraverso il canto della biancastra pietra delle sue montagne. Diamanti calcarei che la compongono da cielo a terra.

Il nocciolo è rappresentato dal complesso più ardito, quello dei poteri del tempo, e tra questi spicca il trecentesco Palazzo dei Consoli. Edificato con materiale dal soave odore, è posto a cerniera del trascorrere delle epoche. I predecessori degli antichi scalpellini e muratori, che ancora oggi si incontrano nella loro università, hanno fabbricato questa maschia fortezza con lo spirito di una scintilla divina e con la forza che solo la natura ha impiegato per plasmare le montagne. Un baluardo equidistante dai quartieri che governa in modo epicentrico il territorio con uno stile asciutto e inalterabile.

in cima a quest'opera architettonica, per inviare il segnale più alto, una torretta campanaria che somiglia alla gomena di una nave. La punta avanzata di un agguerrito popolo che lotta per difendere le sue tradizioni.

Tra le autentiche passioni degli Agubini, la più schietta è sicuramente quella dei campanari. Dal Medioevo, gli unici che hanno libero accesso al Palazzo dei Consoli. Questi sono gli uomini rossi, che lanciano la sfida più alta, il suono della storia. Battono lo scorrere del tempo, l'avvicendarsi di albe e tramonti incantati, ed i loro volteggi sono mirabile sintesi di funzionalità ed estetica. Immersi in un silenzio liturgico, producono uno sforzo sovrumano alla ricerca dei ricordi. Il gigante di bronzo, custode della memoria, si avvia lentamente a lanciare il primo magico tocco. Gli uomini rossi, pur spingendo senza sosta il campanone, riescono a mantenerlo taciturno. Movimenti paurosi nel più assoluto mutismo, fino alla sua fragorosa e perfetta esplosione. Per questo i campanari sono gli ultimi maestri del silenzio.

una tradizione che è stata seminata dai padri e raccolta di generazione in generazione dai figli, che non hanno perso l'amore ed il rispettoso ricordo di chi li ha preceduti, che custodiscono gelosamente per tutta la vita.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. E questo è il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
7: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.

0: Dimmi il fatto di Santa Rita.
1: A me Santa Rita mi protegge. Quando le cose non vanno bene, quando vedo che in casa manca il necessario, io mi inginocchio e prego. Uè, io tengo pure una figurina di Santa Rita,
0: Ah, sì?
1: Ma mi inginocchio veramente quando sono sola e ci parlo.

Giovanni Paolo II, durante un pellegrinaggio in Umbria, disse che c'era un trittico ideale, il trittico ideale dell'Umbria, fatto da San Benedetto da Norcia, San Francesco d'Assisi e da Santa Rita da Cascia. Rita da Cascia è come la sorella minore, chiamata anche la perla dell'Umbria, anche perché il suo nome è il diminutivo di Margherita, e Margherita vuol dire perla.

Santa Rita da Cascia è una delle figure della santità più venerate ed invocate in Italia e nel mondo cattolico. Sia per i tanti miracoli ottenuti rivolgendosi a lei, che per la grande testimonianza di umanità offerta dalla storia della sua vita. Questo perché Rita è una donna vera, prima ancora che una santa. Moglie, madre, vedova e poi anche religiosa di clausura. Il suo grande carisma è oggi particolarmente attuale, in quanto ripropone con forza la presenza della donna nel mondo come fonte di pace e di salvezza per gli uomini e tra gli uomini.

0: Mia madre ha scelto Santa Rita perché sì, lei era molto, molto devota a Santa Rita e aveva anche promesso che se papà fosse tornato appunto salvo dalla guerra, lei si sarebbe fatta la camminata a piedi fino al santuario. Io poi più avanti nella vita è la santa degli impossibili, per cui ci avevo provato a chiedere un piacere grande a Santa Rita. E forse per quello non mi è stato accordato il piacere, perché io sono andata in macchina da Santa Rita, non ci sono arrivata a piedi.
1: Ecco, ed è importante chiedersi perché Santa Rita è così amata. La Chiesa ha in qualche modo tardato a riconoscere ufficialmente la santità di Rita, perché l'ha canonizzata solo nel 1900, però il culto, la devozione popolare è stata inarrestabile fin dall'inizio, i miracoli si contano a centinaia. Perché? Perché la gente, soprattutto io credo le donne, ma nel senso più bello della parola, si sono riconosciute in Rita. Rita è stata la ragazza piena di ideali vocazionali giovanili, poi è stata la donna sposata anche con una certa problematicità e una certa sofferenza per il carattere del marito, poi la mamma che ha saputo educare e far crescere bene i figli, poi è stata la donna che ha sperimentato la sofferenza per la morte del marito, la vedovanza, poi finalmente la consacrazione, l'offerta a Dio e l'ascesa mistica. Ecco, è tutto questo. Le dà al popolo cristiano una facilità verso l'identificazione.
0: La santa degli impossibili ha fatto altro per me e ha fatto in modo probabilmente che io potessi crescere mia figlia e oggi mio nipote in modo sereno, in modo tranquillo. E per cui forse, come si dice nella vita, no? Si è chiusa una porta, si è aperto un portone, non so che dire. Fatto sta che Santa Rita per me rimane la santa più importante della mia vita, mi legano a lei le rose, io sul mio terrazzo per esempio ho voluto tante rose profumate proprio per ricordare Santa Rita e mi fa sempre tenerezza quando penso a mia mamma che ragazzina aveva promesso a Santa Rita la sua camminata fino al santuario purché papà tornasse vivo dalla guerra.
2: Mio cuore, tu stai soffrendo.
3: Margherita Lotti, detta familiarmente Rita, nasce nel 1381 a Rocca Porena, un piccolo paese di montagna nel cuore di Cascia, in provincia di Perugia. Della prima parte della sua vita e della sua famiglia non si sa molto, se non che il padre pare fosse un pacere, una sorta di giudice di pace dell'epoca, e che i genitori, entrambi molto religiosi, erano piuttosto anziani. Proprio per questo, preoccupati del futuro della figlia, vollero che si sposasse giovanissima, probabilmente a 14 o a 16 anni. Il marito, Ferdinando Paolo Mancini, era un nobile molto conosciuto in città per il suo carattere forte e impetuoso, facile a diventare rissoso e violento. Così lo descrive un antico biografo della santa.
4: Era un uomo ben disposto e di civile aspetto, ma aspro, rigido, risentito, dedito alle armi, alla sensualità e, in poche parole, poco buon cristiano.
1: Quando però tutto sembra che ormai si sia compiuto vocazionalmente, ecco, il marito viene ucciso in un agguato perché i torti o il male, diciamo, di prima certamente non è stato dimenticato.

0: In quel periodo storico, il territorio di Kascha, che era allora una piccola repubblica di circa 16.000 abitanti, era caratterizzato da continui scontri armati. Come avveniva in gran parte d'Italia, la lotta era tra i Guelfi, sostenitori dello Stato Pontificio, e i Ghibellini, che parteggiavano invece per l'imperatore. A questa guerra civile si aggiungevano però, altrettanto violente e sanguinose, le guerriglie locali tra i clan familiari e quelle di natura sociale, tra nobili e plebei. Ferdinando Paolo Mancini, forse perché coinvolto nelle lotte politiche del tempo, o forse invece perché convinto e convertito dalla moglie, se ne stava staccando. Viene ucciso in un agguato senza testimoni, a qualche chilometro da casa, a metà strada fra Kascha e Rocca Porena.
1: Qui comincia la vicenda di Rita, proprio nel momento in cui aveva toccato la gioia, la felicità familiare. Ci sono anche due bambini, due ragazzi ormai, due gemelli. Ecco, e Rita si trova precipitata di nuovo in un mondo di violenza. È un tempo in cui le faide familiari sono, diciamo, quasi necessitate dall'interno. L'uccisione di Paolo Mancini vuol dire che la famiglia avversaria ha deciso la distruzione di tutta la famiglia, quindi sono a rischio anche i figli. Dall'altra parte ci sono i figli che hanno il dovere, secondo la mentalità del tempo, di vendicare il padre.
2: Dove vai quando poi resti solo?
3: Per Rita, la morte del marito non fu solo un grandissimo dolore, ma anche l'inizio di un'angosciosa preoccupazione. Si sapeva infatti che gli assassini volevano eliminare l'intera stirpe dei Mancini, mentre nella sua stessa famiglia i cognati avevano giurato di vendicarne l'uccisione, coinvolgendo nella vendetta anche i suoi figli, ormai quindicenni.
2: Ed allora solo oggi non farnetico più.
3: Queste sofferenze furono invece, per Rita, l'inizio di una crescita spirituale, un abbandono alla volontà di Dio, che cancellava ogni odio e la rendeva capace di perdono. In un'epoca in cui le lotte fratricide e le faide erano socialmente accettate e approvate, ebbe il coraggio di lottare per fermare la vendetta e scegliere la pace. In occasione del centenario della sua elevazione agli altari, Papa Giovanni Paolo II disse di lei:
0: «La Santa di Kascha appartiene alla grande schiera delle donne cristiane che hanno avuto significativa incidenza sulla vita della Chiesa, come anche su quella della società. Rita ha ben interpretato il genio femminile. L'ha vissuto intensamente sia nella maternità fisica che in quella spirituale. Ricordavo, nel sesto centenario della sua nascita, che la sua lezione si concentra su questi elementi tipici di spiritualità: l'offerta del perdono e l'accettazione della sofferenza, non già per una forma di passiva rassegnazione, ma per la forza dell'amore verso Cristo.
1: Quando poi Rita si accorge che la pressione sociale, chiamiamola così, è troppo forte, che i figli sono ormai incamminati nella strada del dovere di vendicarsi, oltretutto a quel tempo non veniva quasi nemmeno considerato peccato, era proprio un dovere. E allora Rita offre i figli a Dio, dice: piuttosto che diventino cattivi, diventino violenti, diventino come io, non li ho voluti, non li ho educati, io li restituisco a te. Ecco, e questo è un episodio molto delicato della vita di Rita. Sappiamo che nel corso di una pestilenza, l'anno dopo, ecco, i figli muoiono.
3: A 36 anni, già tragicamente colpita come moglie e ora di nuovo come madre, Rita rimane sola. Intravede però quale potrà essere la sua nuova strada per arrivare a Dio. È il convento, quella scelta di una vita religiosa che già aveva desiderato prima che i genitori la spingessero

0: sposassero il matrimonio. Si rivolge quindi al monastero di Santa Maddalena di Cascia, chiedendo di essere accolta fra le religiose agostiniane, ma inutilmente non viene accettata.
1: Altri anni, diciamo, nel mondo, e riesce a pacificare la sua famiglia, pacificare la famiglia degli uccisori del marito. Riesce a riportare col suo perdono, ma anche con la sua bontà, con la sua tenerezza, riesce a ritessere i legami. A quel punto le porte del monastero si aprono per lei.
2: Secondo la tradizione popolare, l'ingresso di Rita in convento avviene in modo miracoloso. Sono i suoi santi protettori, San Giovanni Battista, Sant'Agostino e San Nicola da Tolentino, ai quali rivolge ogni giorno le sue preghiere perché l'aiutino a vincere la ritrosia delle monache, che una notte le appaiono e la portano al di là del muro, dentro il monastero. Finalmente Rita viene accettata nel monastero. Pare che ciò avvenga soltanto dopo che la santa, riprendendo l'antico ufficio di pacere di suo padre, riesce a ottenere la riappacificazione pubblica tra i fratelli del marito e i suoi uccisori, posta come condizione dalle suore. Così, il mattino dopo, le suore la trovano in preghiera nella chiesa del monastero e finalmente l'accettano come loro consorella.
1: Le monache se la ritrovano consorella quasi, diciamo, per una scelta del cielo. Sono tradizioni popolari, ma indicano come la gente vede il destino di l'ideale di vita, il destino di una persona.
3: Molti accorrono qui perché bisognosi di speranza, e Santa Rita non è solo donna di pace, ma anche di speranza. Tutti si sentono ascoltati da lei, anche perché lei ha vissuto tutte le esperienze che una persona può vivere. È stata giovane donna, è stata sposa, è stata madre, è stata vedova, è stata monaca. E quindi tutti si sentono ascoltati, capiti da lei. E quindi tanti vengono a deporre i loro affanni nel suo cuore e ripartono davvero forti, rinvigoriti, forti nella fede, nella speranza, e anche più aperti ad amare, ad accettare anche le loro storie dolorose.
1: In monastero Rita può finalmente vivere quello che fin da ragazza aveva desiderato, aveva imparato. E c'è un racconto molto bello che dice che il giorno in cui Rita in una chiesa aveva sentito la famosa frase del Vangelo dove Gesù dice: io sono la via, la verità, la vita, aveva meditato e aveva concluso, il cronista dice, capì che se Gesù era la via non poteva camminare se non in Lui, se Gesù era la vita non poteva vivere senza di Lui, se Gesù era la verità non poteva nulla credere se non il suo Gesù. Ecco, in monastero Rita comincia a vivere di questa tenerezza verso il Signore Gesù. I termini antichi sono: era da Gesù, era svisceratissimamente amata, e lei sempre lo teneva tra le sue braccia. Questo è il linguaggio che usano le cronache antiche.
0: Molto noti sono i fatti miracolosi avvenuti nei 40 anni che Rita passa nella clausura del monastero, fino alla morte. Il primo avviene a pochi giorni dal suo ingresso, quando la madre badessa le chiede, per obbedienza, di annaffiare una pianta seccata da tempo che prodigiosamente rifiorisce. Il più conosciuto è quello della spina. Un giorno, nel 1432, mentre è in contemplazione davanti al crocifisso, una spina della corona del Cristo si stacca e le si conficca nella fronte, producendo una profonda ferita che non guarisce più.
4: Si sentì colpita da una spina proveniente dalla corona di Cristo. Era il modo con cui il Signore le volle partecipare il mistero della sua sofferenza salvifica. Questo significò per Santa Rita avere per 15 anni il foro di questa ferita che continuava a sanguinare e si tramutava in piaga.
1: È come se questo amore, questa immagine amata che si imprime nel cuore, nell'anima, risale quasi fino con una necessità di manifestarsi e di manifestarsi anche nel corpo. E allora Rita verrà sempre raffigurata con la sua ferita, con la sua ferita sulla fronte. E questo miracolo della spina ci riporta proprio al tema dei miracoli di Rita. Durante la sua vita i miracoli non sono tanti, ma hanno tutto il tono della tenerezza. Beh, si racconta il miracolo delle api bianche che al momento della nascita quasi, diciamo, si affollano sulla culla della bambina, vengono cacciate da un contadino che si è ferito alla mano, le api si posano sulla mano e la mano guarisce. Beh, poi si dice anche che prima di morire un altro sciame di api nere questa volta si avvicina a Rita e queste api sono di una razza particolare perché non hanno alveari, non fanno miele, però risiedono soltanto in questi diciamo, buchi del muro del monastero, si vedono anche oggi. Ecco, poi c'è i miracoli degli ultimi momenti della vita, quando Rita chiede a una sua amica che viene dal paese, da Roccaporena, di portarle una rosa del suo orto, ma è il tempo, diciamo, un tempo in cui le rose ancora non fioriscono e non ci sono e chiede anche che le portino due fichi, sempre del suo giardino, e questa rosa viene trovata, questi fichi vengono trovati maturi oppure fiorite e maturi al tempo giusto e Rita può ricevere quest'ultima dolcezza, ecco, dei suoi ricordi di infanzia.

0: L'altro suo attributo sono le rose, sia quelle della pianta seccata che innaffiata da lei era rifiorita, ma anche quelle trovate fuori stagione nel suo orto, insieme ai fichi maturi che aveva desiderato poco prima di morire. Le api ricordano invece lo sciame che si era posato sulla culla di Rita bambina, mentre il flagello e la corona di spine evocano la sua intensa partecipazione alla passione di Gesù. Il libro di preghiere vuole indicare non solo la sua religiosità, ma anche l'educazione ricevuta dai genitori che le avevano insegnato a leggere e scrivere, un fatto non comune per le donne del tempo. Talvolta la santa è anche rappresentata accompagnata dai suoi tre patroni, San Giovanni Battista, Sant'Agostino e San Nicola da Tolentino.
1: Se i miracoli non sono così abbondanti nella vita di Santa Rita, invece la storia della devozione a Rita è piena di miracoli. Tutti sanno che è chiamata la Santa degli Impossibili. Perché? Perché è come se la gente dicesse a Rita: tu che hai sperimentato tutto nella tua vita, tu che sei stata una ragazza piena di ideali e che poi hai avuto un matrimonio difficile e che poi hai avuto il tormento della morte, della sofferenza della morte del marito e che poi ti sei vista morire anche i figli e poi finalmente hai realizzato la tua vocazione, poi sei cresciuta, ecco così, in questa santità, in questo amore di Dio, tu puoi capire. E quindi quello che noi dovremmo dire è impossibile, sappiamo che non è impossibile a Dio e quindi non è più impossibile se tu lo chiedi.

0: Secondo un sondaggio sulla religiosità degli italiani, dopo Sant'Antonio di Padova, Rita è il santo a cui i credenti si rivolgono con più fiducia. È la patrona dei casi più disperati, in particolare di quelli connessi con la vita matrimoniale.
1: Santa Rita è una delle sante più amate e popolari nel mondo e anche di internet. Su santiebeati.it noi misuriamo i click dei visitatori ed è proprio lei ad essere la più cliccata tra le figure femminili. Di Santa Rita prendiamo il modello di santità perché è stata una donna che ha vissuto le difficoltà e le tragedie del suo tempo, le lotte fratricide e le faide familiari in cui è stata coinvolta e in cui lei però si è opposta, con coraggio ha lottato perché non si ripetessero le vendette e quindi ci dà il modello di una donna molto determinata che vuole portare avanti nel mondo e lottare per la giustizia, per la pace e per un mondo migliore.
0: È una devozione popolare iniziata in Umbria fin dal 1400, quando Rita era ancora in vita, e da allora sempre più diffusa in tutto il mondo. È giunto fino a noi il documento con cui il vescovo approva il suo culto e anche un ritratto autentico, con in mano la spina, sul primo sarcofago in cui fu messo il suo corpo, conservato nel monastero.

0: Nonostante i molti miracoli che gli furono subito attribuiti, la sua canonizzazione ha però avuto un cammino ufficiale molto lento. È stata infatti beatificata solo 180 anni dopo la morte, nel 1626. La proclamazione della sua santità, poi, è avvenuta addirittura dopo ben 453 anni, nel 1900, con Papa Leone XIII. E solo nel 2000, Santa Rita è entrata a far parte del calendario universale della Chiesa Cattolica.
1: Santo, santo, santo.
0: Il 10 febbraio 1982, in una lettera all'arcivescovo di Spoleto e vescovo di Norcia, Giovanni Paolo II scriveva:
1: santo, santo.
2: Perché Rita è santa? Non tanto per la fama dei prodigi che la devozione popolare attribuisce all'efficacia della sua intercessione presso Dio Onnipotente, quanto per la stupefacente normalità dell'esistenza quotidiana, da lei vissuta prima come sposa e madre, poi come vedova e infine come monaca agostiniana. Davvero Rita è ad un tempo la donna forte e la vergine saggia, delle quali ci parla la Sacra Scrittura, che in tutti gli stati di vita indica, e non già a parole, quale sia la via autentica alla santità, come sequela fedele di Cristo fino alla croce.
1: Oh,

0: Dimmi il fatto di Santa Rita.
1: A me Santa Rita mi protegge. Quando le cose non vanno bene, quando vedo che in casa manca il necessario, io mi inginocchio e prego. Uè, io tengo pure una figurina di Santa Rita,
0: Ah, sì?
1: Ma mi inginocchio veramente quando sono sola e ci parlo.

0: buongiorno Grazia, buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi. Allora apriamo subito il nostro ambulatorio medico, inizieremo parlando di diete. Bene sì, parleremo di digiuno intermittente, ma parleremo anche di restrizione calorica. Qual è la differenza e se c'è una dieta migliore di un'altra? Ed ancora vi faremo vedere in diretta un trattamento davvero molto particolare per curare il dolore cronico dell'artrosi. Ed ancora dobbiamo preparare la pelle al sole, come scegliere la protezione, la crema perfetta, ma anche il dopo sole. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
2: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
3: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
2: Siamo noi. Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi parliamo di diete, digiunare mangiando. Sembra un po' un controsenso, in realtà non è così, perché se la dieta è bilanciata bene, in realtà non dovremmo neanche soffrire un po' i morsi della fame. Ma come si fa a seguire una dieta bilanciata? Ebbene, a tante domande risponderà la dottoressa Valentina Gagliazzo. Benvenuta, bentornata.
1: Buongiorno,
0: cara
1: Monica,
0: dottoressa.
1: Grazie.
0: Lei ci deve aiutare oggi.
1: Certo.
0: Perché noi dobbiamo perdere un po' quei chili di troppo che ci danno un po' fastidio, perché poi con l'estate noi questi chili ce li sentiamo ancora di più addosso,
1: sì.
0: No? Questo, insomma, pesante, anche la pelle un po' la vediamo anche sofferente. Però la prima domanda è un po' d'obbligo. E allora, ci sono persone che dimagriscono con poco, con facilità. Altre invece che faticano a perdere quei chili di troppo. Perché? Che cosa si verifica?
1: Ci sono tantissimi fattori che influenzano sia la perdita che l'aumento di peso. Per esempio, primo fra tutti il metabolismo basale, quindi quelle che sono le calorie che la persona brucia, il suo dispendio energetico a riposo. Questo varia da persona a persona, quindi chi ha un metabolismo basale più alto tenderà a perdere peso sicuramente con maggiore facilità. Allo stesso tempo anche chi ha una composizione corporea composta da tanta massa muscolare, da una buona quota, perderà peso più velocemente perché avrà un metabolismo basale sicuramente più elevato. Oltre a questo però si sommano il sesso, l'età, i fattori ormonali, la presenza di patologie, perché tendenzialmente un uomo dimagrisce con maggiore facilità e anche lo stato, se la donna per esempio è in fase di accrescimento, se è in menopausa o con l'avanzare dell'età anche il metabolismo purtroppo rallenta sia di un uomo che di una donna e di conseguenza la perdita di peso può essere un po' più lenta. E poi è da tenere presente anche la presenza di patologie come per esempio un'insulino resistenza può rendere difficoltosa la perdita di peso.
0: E allora qui noi vogliamo un po' sbloccare questo nostro fisico un po' addormentato. Iniziamo a parlare di diete ipocaloriche e anche di digiuno. Allora, si parla molto di digiuno intermittente. Iniziamo proprio da qui. Che cos'è questo digiuno? Che cosa significa esattamente? Poi ci sono diverse formule per intraprendere il digiuno
1: intermittente.
0: Esattamente,
1: sì. No? Le vediamo anche nel nostro schema. Nel nostro schermo, quindi il digiuno fa sì che la persona abbia generalmente delle fasce orarie in cui si può alimentare e altre in cui invece lascia il suo intestino e l'apparato digerente totalmente a riposo. Tra i più diffusi ci sono i famosi digiuni del 14-10, 16-8 o 18-6, in cui 14 sono per esempio le ore di digiuno e 10 la fascia oraria in cui si può mangiare e così via per gli altri. Quindi vengono stabiliti due orari, il primo diciamo e il secondo o l'ultimo come lo vogliamo chiamare, in cui la persona ha la sua finestra in cui si può alimentare. Ma questo che cosa comporta? Che la persona può decidere per esempio se fare una colazione ed una cena piuttosto che il pranzo e la cena, e gli orari vengono stabiliti proprio in base alla formula del metodo di digiuno che si è scelto. Quindi si potrà pranzare per esempio o consumare pasti alle 9 alle 19 se scegliamo la formula 14-10, oppure se scegliamo il metodo di digiuno 16-8 si farà una colazione alle 10 e una cena intorno alle 18.
0: Noi adesso cercheremo di spiegare esattamente poi nel dettaglio che cosa significano questi numeri, che cosa si può mangiare, che cosa

0: si deve evitare, perché insomma, esatto. Io ho detto all'inizio che digiunare mangiando, nel senso che comunque la dieta deve essere ben calibrata ed equilibrata, sempre seguiti da dei professionisti, no? Cioè questo mi
1: grazie per questa precisazione,
0: perché
1: assolutamente
0: fai da te,
1: sì.
0: È vietato. Però abbiamo visto queste formule del digiuno intermittente, ci sono anche altre formule di digiuno, forse un po' più restrittive?
1: Sì, ce ne sono ancora altre in cui si prevedono, per esempio, 5 giorni di alimentazione abituale e 2 giorni in cui la restrizione calorica ci porta ad assumere massimo 500-600 calorie. O ancora esistono delle formule per cui nell'arco di 7 giorni interromperò questa mia normale alimentazione con 1 o 2 giorni totali di digiuno. Quindi ce n'è un'altra che è ancora più restrittiva, in cui alterno proprio un giorno di alimentazione normale con un giorno di digiuno. Attenzione, perché comportano dei rischi e dei pericoli. Innanzitutto un crollo delle attività cognitive, cioè la persona può accusare molta stanchezza. Non solo, si può anche incorrere in un maggiore senso di fame, quindi la persona in realtà si digiuna, ma nel giorno in cui consuma il pasto poi rischia di mangiare molto di più.
0: Ma a chi sono dedicate queste diete così tanto restrittive?
1: A chi soffre di sovrappeso, di obesità, migliorano il profilo glicemico, quindi qualora la persona soffra per esempio di insulinoresistenza potrebbero essere adatti, ma non sono adatti a tutti. Ecco perché, come veniva giustamente ricordato prima, occorre che sia un professionista a studiarli e determinarli, perché variano tanto a seconda delle condizioni cliniche del paziente a cui può essere dato un piano di questo tipo. Quindi questo va sempre assolutamente chiarito.
0: Allora, le scrive Carmen, dottoressa da Milano, le chiedo: ho iniziato la dieta intermittente, immagino il digiuno intermittente, ma è sufficiente cambiare gli orari per perdere peso? Si può mangiare come sempre, nel senso, se io seguo il digiuno intermittente, no, dottoressa?
1: Allora, noi vediamo che nel digiuno intermittente ci sono due pasti,
0: cioè,
1: no, principali, che sia
0: di
1: colazione,
0: tutto e di più.
1: Cena o pranzo. Non posso mangiare di tutto di più, perché se io ricorro a dei pasti troppo zuccherati, a delle carni troppo lavorate, quindi a degli eccessi comunque di carboidrati o di grassi, anche il digiuno intermittente non avrà la sua efficacia. Ecco perché sì a tutti i nutrienti, ma sempre ben bilanciati.
0: I carboidrati devono essere sempre presenti in una dieta?
1: Assolutamente sì.
0: Cioè non devono essere
1: tolti. Sono il nostro motore principale, quindi variamoli e scegliamoli, ma portiamoli sempre in tavola.
0: E a proposito dei carboidrati, dottoressa, le faccio vedere un posto meraviglioso. Davvero noi in Italia abbiamo dei territori ricchissimi, dove ci sono famiglie, generazioni, e in questo caso sono 3 generazioni che coltivano davvero dei grani antichi, appunto, da 3 generazioni. Allora guardiamo insieme questo spettacolo.
2: La ricetta che vi proponiamo oggi, strozzapreti di farro con verdure, parte direttamente da qui, dai nostri campi. È qui dove seminiamo il sorgo, il farro, il senatore Cappelli e il mais antico, dove è essenziale, dalla semina alla raccolta, l'apporto di tutta la famiglia, compresi i bambini.
3: A me mi piace andare sulla mietitrebbia e dopo sul trattore che ara, e dopo la mia pasta preferita sono gli spaghetti al farro.
2: Una volta raccolti i nostri cereali, li trasformiamo e diventano farine, pasta e prodotti pronti per il consumo. E adesso partiamo con la nostra ricetta. Per la nostra ricetta di strozzapreti di farro con verdure ci servono il cipollotto, il sedano, la carota e le punte di asparagi. Gli odori li tritiamo finemente. Per quanto riguarda gli asparagi, la parte superiore più morbida la teniamo per la nostra ricetta. La parte sotto, più legnosa, la tagliamo a pezzettini e la faremo bollire nell'acqua, dove poi andremo a cuocere la pasta per rendere la ricetta più gustosa. Dicono che la pasta sia un alimento antinutrizionale e che faccia male, ma non è assolutamente così. Bisogna stare attento ai condimenti e variare i cereali nell'arco della settimana. Quindi alternare pasta di farro, pasta di grano, pasta di sorgo è un modo per mantenersi in salute e acquisire tutti i nutrienti di cui necessitiamo. Ora prepariamo il sugo. Mettiamo a scaldare un filo d'olio e poi versiamo le verdure per farle imbiondire. Una volta che il trito è rosolato, mettiamo i pezzi di asparagi. Le punte, essendo più tenere, le mettiamo alla fine, che ci vuole meno tempo di cottura. L'acqua bolle, togliamo i gambi che ormai non ci servono più, saliamo l'acqua e buttiamo la pasta. La pasta è pronta, ora la scoliamo e la buttiamo nel sugo. E per completare la ricetta, un filo d'olio evo a crudo e una grattugiata di pepe nero.
4: Il piatto è pronto, manca però il giudizio della nostra assaggiatrice ufficiale, la nonna.
2: Allora nonna, com'è?
5: Ottima la pasta di farro. E poi fa anche bene, buonissima, una buona idea. Questo ci vuole.

0: hanno il minor contenuto di glutine, quindi hanno anche un fattore antinfiammatorio per il nostro intestino. Quindi siamo abituati ad altri tipi di assunzione di carboidrati. Quindi benvengano questi tipi. Io invito sempre i miei pazienti a consumare
1: anche preferibilmente
0: granetti.
1: Anche se costano un po' di più, però ne vale la pena, no?
0: Assolutamente sì. È come quando scegliamo l'olio, che è un altro prodotto nostro tipico, no? Quindi sicuramente prediligiamo la qualità, perché ne giova la nostra salute nel lungo periodo.
1: Nel lungo periodo. Dottoressa, c'è una differenza, però abbiamo parlato di digiuno intermittente, però di fatto il digiuno intermittente è una sorta di restrizione calorica, oppure no?
0: Sì, io con il digiuno intermittente di fatto funziona perché si attua un deficit calorico. Io di fatto salto uno dei tre pasti cosiddetti principali, quindi nel lungo periodo mi devo sempre chiedere se sarà sostenibile come stile di vita. È difficile che questo lo possa essere, tant'è vero che il problema più grande del digiuno intermittente, seppur presenta numerosi vantaggi, è la scarsa aderenza della persona nel lungo periodo, perché non è sostenibile.
1: Anche perché un po' di vita sociale noi lo abbiamo, perché se magari non mangiamo la sera, oppure magari potremmo saltare la colazione.
0: Quindi le nostre linee guida ci dicono sempre che la restrizione calorica, laddove ce ne sia la necessità, è sempre diciamo la scelta nutrizionale da preferire.
1: Certo.
0: Esatto, sì, per guidare il paziente verso una sana alimentazione.
1: Dottoressa, io all'inizio ho detto che quando si segue una dieta, affinché sia una dieta fatta bene, bilanciata, noi in realtà non dovremmo sentire fame. Allora, quali sono le strategie che dobbiamo adottare per non sentire fame durante la giornata?
0: Assolutamente
1: corretto.
0: Un po'
1: fame nervosa tante volte, la famosa fame nervosa.
0: Alle volte sì, ma alle volte è proprio quando la dieta non è ben bilanciata che io avverto più fame, perché quando cambio regime è normale i primi 3-4 giorni avvertire della fame in più, però poi nel momento in cui io aumento il mio apporto proteico, quindi intorno lo porto fino a 1,5 grammi per chilo di peso corporeo, le proteine danno un maggior senso di sazietà. Devo sempre portare fin dalla colazione e per arrivare fino a cena anche una quota di fibre, che rallentano l'assorbimento degli zuccheri e di conseguenza donano ulteriore sazietà, così come non devo dimenticare i cereali, prediligiamoli integrali, perché anche la fibra abbiamo detto che aumenta il senso di sazietà, e non dimentichiamo anche la quota di grassi, ma i grassi quelli buoni.
1: Quelli buoni, per cui olio extravergine d'oliva,
0: assolutamente
1: insomma,
0: sì.
1: Insieme, io le usi. Dottoressa, possiamo fare uno schema veloce?
0: Sì, certamente.
1: Di una giornata tipo colazione, pranzo o cena?
0: Allora, no? Partiamo dalla colazione. A seconda del mio gusto posso orientarmi su una colazione dolce o salata, perché non c'è un male assoluto o un giusto sbagliato. Quindi se amo il salato posso per esempio consumare delle uova strapazzate con una fettina di pane integrale e dei semi per esempio oleosi accanto, oppure pomodori o cetrioli delle verdure. O ancora una fetta di pane integrale con ricotta, miele e noci. O ancora uno yogurt con dei fiocchi d'avena e della frutta fresca. Quindi diciamo che possiamo bilanciare già la colazione a seconda dei nostri gusti. A pranzo poi non dimentichiamo l'importanza delle proteine vegetali, quindi legumi. Portiamoli sulle nostre tavole almeno 3 volte alla settimana con dei cereali integrali, oppure delle proteine magre sempre con una quota di carboidrati. Possiamo variare sempre tra cereali, patate e così via, e sempre le nostre verdure. Anche la sera cena componiamo un pasto variando la fonte proteica, cioè se abbiamo consumato le uova a colazione per esempio, non ripetiamole nella giornata, scegliamo un pesce magro e i legumi negli altri due pasti.
1: Anche perché di legumi, la varietà di legumi è talmente tanta, insomma, voglio dire, tantissimo.
0: Assolutamente sì.
1: Rispondiamo un'altra domanda, con questo schema in realtà uno non dovrebbe avere fame durante la giornata.
0: Assolutamente no.
1: Allora, Carlo però le chiede da Modena, ho 50 anni, sono in restrizione calorica, se il sabato e la domenica mangio di più, rovino tutto?
0: No, non è detto che si rovini tutto, anche quel quel momento di convivialità è necessario a livello psicologico, altrimenti se sono sempre in un regime di restrizione prima o poi può arrivare la buffata. Ecco perché il bilanciamento è nel totale della nostra settimana, del nostro mese, non è un pasto o due che mi può portare ad aumentare di massa grassa. Magari se il lunedì dopo una pizza o un altro alimento un po' più pesante trovo dei chili in più sulla bilancia, quella è ritenzione idrica e non mi devo preoccupare. Ricominciando con le mie sane abitudini ritornerò in 2 giorni al mio peso.
1: Grazie di cuore, grazie davvero alla dottoressa Valentina Gagliazzo. Adesso venite con me, guardate che cosa vi abbiamo portato. Io intanto saluto e ringrazio il professore Andrea Bernetti, ordinario di fisiatra all'Università del Salento, segretario generale della SINFER. Buongiorno. Benvenuto, innanzitutto grazie. Bentornato professore, perché oggi noi parliamo, ebbene,

0: una patologia che riguarda milioni di italiani. Parliamo di artrosi e il dolore collegato all'artrosi, un dolore cronico, spesso invalidante, che non permette magari di svolgere le attività quotidiane, se si svolgono magari con tanta fatica. Il professore ci ha portato poi un macchinario per vedere esattamente come si può risolvere questo, curare questo dolore. Però iniziamo un po' facendo un po' di anatomia. Che cosa succede alle articolazioni quando sopraggiunge l'artrosi?
1: Ho portato un modellino di ginocchio, perché il ginocchio, fra l'altro, è una delle articolazioni più colpite dall'artrosi, in assoluto, anche per la sua complessità. No? Abbiamo qua, è stata rimossa, diciamo, la rotula, che è un'altra parte molto importante dell'articolazione, abbiamo il femore, abbiamo la tibia, abbiamo il perone, abbiamo i menischi, una serie di strutture anatomiche che complicano molto la biomeccanica e quindi possono condurre anche eventualmente all'artrosi. In questa prima parte del modellino vediamo un'articolazione normale, dove la cartilagine è rappresentata in azzurro e non è degenerata, la cartilagine è molto scivolosa. I due capi ossei non si toccano osso-osso in un'articolazione, ma bensì cartilagine e cartilagine. All'interno dell'articolazione inoltre c'è un liquido molto molto lubrificante, il liquido sinoviale, che permette un facile scorrimento di un capo articolare sull'altro. Quando inizia l'artrosi, che cosa succede però? Una parte della nostra articolazione va incontro a una degenerazione. La cartilagine in pratica si usura. Questa usura cartilaginea comporta che cosa? Comporta un più difficile
0: movimento
1: di un capo articolare sull'altro. Infatti la rigidità è uno dei principali sintomi, oltre al dolore. Tuttavia, proseguendo l'artrosi, perché come abbiamo detto giustamente è una patologia cronica degenerativa che dura per tanti anni, possiamo avere delle ulteriori erosioni a livello, delle ulteriori usure a livello cartilagineo, fino ad arrivare ai gradi più importanti, in cui quasi tutta la cartilagine è fondamentalmente
0: compromessa,
1: usurata, che sono i casi più gravi, dove poi i trattamenti conservativi diventano dei palliativi e si deve andare quasi sempre incontro
0: alla chirurgia. Fare un intervento di protesi, no? Immagino, è questo. E allora, lei ha parlato di due sintomi, che sono i sintomi che magari i nostri amici a casa hanno riconosciuto, rigidità e dolore. Sintomi ben precisi. Ci sono però altri sintomi riconducibili, in questo caso stiamo parlando di artrosi al ginocchio.
1: Sì, assolutamente. Il paziente può anche avvertire dei crepitii, quindi degli scrosci articolari all'interno dell'articolazione durante il movimento. Una cosa molto importante da ricordare della rigidità: la rigidità tipicamente è mattutina, al risveglio, e della durata inferiore a 30 minuti. Questo è un cut-off, quindi un limite molto importante allo scopo diagnostico, perché una rigidità superiore ai 30 minuti ci può condurre ad altre forme di patologia, ad altre patologie per cui è necessario un approfondimento diverso. Mentre l'artrosi tipicamente è una rigidità ridotta a 30 minuti la mattina, oppure all'inizio del movimento. Per esempio, persone che stanno tanto tempo in ufficio, seduti, si alzano, se parliamo di ginocchio, e sentono il ginocchio che stenta a muoversi correttamente. Il dolore poi è un dolore di tipo meccanico. Anche questo, quindi, che cosa vuol dire? Che è legato al movimento. Quando l'articolazione si muove, quando carichiamo l'articolazione, viene il dolore. Queste sono cose molto tipiche.
0: Queste, sì, sono molto specifiche. Già voi da qui vi fate un po' il quadro.
1: Esattamente.
0: C'è anche una nuova classificazione dell'artrosi, proprio per capire meglio poi qual è il trattamento conservativo oppure chirurgico da intraprendere. Qual è questa classificazione, professore?
1: Questo è molto interessante, perché è l'approccio moderno che si attua nei pazienti con artrosi. Mentre storicamente eravamo abituati a classificare l'artrosi in base alla sede anatomica, quindi l'artrosi del ginocchio, l'artrosi dell'anca, in base alla severità radiografica, quindi dividevamo proprio così come in questo modellino.
0: 1, 2, 3, 4,
1: esattamente,
0: no?
1: Bravissima. Adesso invece ci concentriamo su quelle che sono le caratteristiche osservabili della patologia, quello che noi chiamiamo il fenotipo della patologia, ovvero delle caratteristiche che ci fanno capire quale deve essere l'approccio anche terapeutico. Pensiamo al signore o alla signora che ha fatto una bella camminata, magari perché in periodo di ponti primaverili è andata a fare una passeggiata in una città d'arte e torna a casa col dolore al ginocchio e piano piano il ginocchio si gonfia, quindi aumenta l'infiammazione. Quello è un fenotipo infiammatorio e quindi è una caratteristica che ci deve far capire come in quel momento dobbiamo trattare quella problematica. Altre situazioni invece, ne avete parlato prima, le problematiche dismetaboliche, quindi tutte quelle che sono le patologie come ipertensione arteriosa, dislipidemie, possono condurre anche a un problema, a problematiche articolari, oppure ci sono delle problematiche proprio da sovraccarico, anche legate allo sportivo, anche amatoriale, che fa attività sportiva.
0: Certo.

0: magari anche chi ha un peso eccessivo, nel senso, sì, a parte le malattie metaboliche che possono colpire la persona, però magari il sovrappeso, l'obesità possono sicuramente influire sul ginocchio, su tutte le articolazioni in realtà. Ma adesso ci fermiamo, ma non ci fermiamo qui in realtà, perché il professore ci ha portato davvero una tecnologia straordinaria per curare l'artrosi. Vi faremo vedere il trattamento e vi daremo anche delle indicazioni per degli esercizi in diretta qui, fra pochissimo. State lì, non vi muovete.
1: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
2: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
3: Effettivamente piace.
1: Non so. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
4: La telecamera va bene qua.
1: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
7: La marmellata è solo a base di agrumi.
8: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
9: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
5: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
0: E siamo tornati in diretta, siamo in compagnia del professor Andrea Bernetti, ci ha raggiunto ovviamente la nostra paziente, la signora Rossella. Stiamo parlando di dolore cronico causato dall'artrosi, in particolare stiamo parlando di artrosi del ginocchio. Allora, perché abbiamo chiamato la signora Rossella? Perché per far vedere esattamente come avviene anche una visita, quali sono, perché insomma già voi vi rendete conto attraverso un'analisi clinica, attraverso una chiacchierata col paziente, esattamente di che cosa sta soffrendo, anche perché abbiamo capito che c'è una diversa classificazione anche dell'artrosi. E allora come si svolge la valutazione in ambulatorio?
10: Naturalmente la paziente sarà venuta al nostro studio lamentando che cosa? Dolore, difficoltà nell'attività di vita quotidiana, tipicamente se l'artrosi al ginocchio durante il cammino. Una cosa che noi dobbiamo controllare immediatamente è la capacità di muovere completamente il ginocchio, quindi testiamo la flessione completa, testiamo piano piano l'estensione e chiediamo se ci sono fastidi, se ci sono dolori oppure se sentiamo degli scrosci. Possiamo anche mettere la mano sopra la rotula e sentire anche se c'è un attrito tra femore e rotula, che può anche essere presente. La signora forse un pochettino ce l'ha,
0: si sente un lievissimo
10: attrito. Un'altra cosa molto importante è andare a palpare le strutture che possono dare dolore in caso di artrosi, quindi sia il compartimento esterno, quindi il compartimento tra femore e piatto laterale della tibia, oppure, una cosa che non ho detto prima, il dolore d'artrosi può anche coinvolgere le strutture extraarticolari, quindi i tendini, legamenti. Possono esserci ad esempio delle fastidiose tendinopatie, quindi delle patologie del tendine a livello rotuleo. Questo è il tendine rotuleo. Lo andiamo a spingere leggermente lungo tutto il suo tratto, a partire dall'apice rotuleo fino all'inserzione sulla tibia, e chiediamo se c'è dolore. Questo può essere un dolore collegato all'artrosi, perché la muscolatura fatica nel muovere l'articolazione e i tendini anche soffrono di conseguenza.
0: E questo, e in realtà in questo caso insomma la signora non ha neanche gonfiore, no?
10: No,
0: perché lei ha detto che già il dolore è magari dopo una giornata. Chi soffre di dolore in questo caso dell'artrosi del ginocchio, il ginocchio si può gonfiare.
10: Sì, quella è una delle caratteristiche in caso di riacutizzazioni infiammatorie. Diciamo che formalmente non ha grosse manifestazioni artrosiche,
0: per fortuna
10: se non lieve, lievissima sensazione di attrito durante la mobilizzazione.
0: Però insomma parliamole anche di infiltrazioni, perché per risolvere il dolore ci sono queste terapie conservative che noi prima dell'intervento magari in un'artrosi molto avanzata. Allora, che tipo di infiltrazioni, che tipo di sostanze vengono infiltrate?
10: La terapia infiltrativa è molto importante, non è ovviamente l'unico trattamento che va fatto in una paziente con artrosi, che deve essere un trattamento multimodale, però si può andare a infiltrare cosa? L'acido ialuronico, che ha in parte la componente di agire fisicamente migliorando la lubrificazione, ma anche una forte azione biologica. Oppure ci sono terapie anche di ultima generazione, come il PRP, che sarebbe il plasma ricco di piastrine, che ha una forte spinta rigenerativa e anche di riduzione dell'infiammazione locale.
0: Certo.
10: O anche altre sostanze, come ad esempio il collagene, l'ossigeno-zonoterapia, e anche prodotti dedicati a quei pazienti che non si possono operare e che hanno bisogno di una tutela fondamentalmente dell'articolazione.
0: E in caso di artrosi del ginocchio, dove avviene l'infiltrazione?
10: Facciamo una simulazione. Questa è ovviamente una siringa con il cappuccio. Una cosa importante che

0: non abbiamo detto. Le infiltrazioni ad oggi devono possibilmente essere fatte sotto la guida ecografica. Mm. Quindi che cosa vuol dire? In tempo reale noi, andando a utilizzare una sonda come questa, una sonda ecografica, andiamo a posizionarci sopra, ad esempio, questo è un approccio superolaterale, e andiamo a infiltrare fondamentalmente in questo modo.
1: Okay?
0: Quindi in pratica andremo a seguire in tempo reale l'ago al di sotto dell'immagine ecografica. Questo è valido per quanto riguarda l'artrosi di ginocchio, ma è ancora più valido per altre articolazioni più profonde, ad esempio l'anca. L'anca è obbligatorio effettuare un'infiltrazione all'anca sotto guida ecografica, questo senza dubbio.
1: E dolore il paziente proprio in quel punto, perché magari può un po' di fastidio.
0: Il dolore è un dolore di una puntura, diciamo così. Ovviamente se la zona è molto infiammata potrà avvertire un pochettino più dolore. Ci sono alcune strategie per far sentire di meno, come l'anestesia a freddo, utilizzando per esempio il ghiaccio spray, però non sono terapie molto dolorose.
1: E allora veniamo al macchinario.
0: Sì.
1: No, allora, perché siamo andati anche oltre, perché oltre le infiltrazioni ci sono anche delle terapie in cui la tecnologia ci aiuta. In questo caso di che cosa stiamo parlando?
0: Questo è un macchinario per onde d'urto focali, sono delle onde d'urto quindi che hanno la capacità di concentrare il loro fascio in maniera molto selettiva, infatti devono essere effettuate secondo le linee guida internazionali dal medico, quindi mano medica. Questo dispositivo ci permette di erogare quindi un'energia focale in un punto molto preciso al fine di stimolare il tessuto a rigenerarsi e anche a un'azione di tipo antinfiammatorio indiretto. Abbiamo detto prima che l'onda d'urto, che l'artrosi può avere anche delle manifestazioni extraarticolari, per esempio la tendinopatia rotulea. Questi macchinari funzionano molto bene nelle tendinopatie, oltre che nelle forme di artrosi, e quindi fondamentalmente si andranno ad applicare più o meno in questo modo.
1: E quanto dura una seduta di questa terapia?
0: Dipende dal protocollo, è abbastanza rapida comunque, varia dai 5 ai 10 minuti, massimo un quarto d'ora. Sono una terapia leggermente dolorosa, però questo è un macchinario di ultimissima generazione che sfrutta un principio di elettromagnetismo che riduce di molto fondamentalmente la sintomatologia del paziente di conseguenza anche è molto più compliante a effettuare la terapia, cioè la fa con più tranquillità. In sede di prima seduta io quando effettuo un trattamento alzo l'energia in maniera molto molto graduale, all'inizio praticamente il paziente non sente nulla. Quando comincia a sentire un leggero fastidio ci si ferma un attimino, si fa adattare il paziente all'onda d'urto e poi piano piano si alza.
1: E quante sedute occorrono per togliere almeno un po' di dolore?
0: Da 3 a 6 sedute, una volta a settimana. Questo più o meno è il protocollo standard a seconda della patologia, perché possiamo gestire la problematica sul tendine rotuleo, quindi io andrò a posizionare su questa zona, oppure ci sono dei sovraccarichi articolari, ad esempio a livello del compartimento mediale, e in questo caso dovrò gestire invece la componente articolare, mi posizionerò in questo modo, utilizzerò energie diverse e un protocollo leggermente diverso.
1: Però ci sono anche degli esercizi, perché il paziente non deve rimanere fermo, che può fare anche in autonomia, magari prima insegnati dal fisiatra oppure dal fisioterapista, ci sono degli esercizi. Sì. Possiamo far vedere magari degli esercizi semplici?
0: Sono degli esercizi molto facili, giustamente il fisiatra come medico lavora sempre con un team di professionisti,
1: tra cui anche
0: il fisioterapista, il terapista occupazionale e altri. Questo è uno degli esercizi più facili che si può fare. Si chiama esercizio isometrico, è una parolona che vuol dire che c'è una contrazione del muscolo senza però lo spostamento angolare, quindi la signora rimane ferma agendo contro la forza di gravità nel tenere appunto la gamba ferma, e rinforza moltissimo la muscolatura, in particolar modo il quadricipite, che è questo muscolo grande che noi abbiamo a livello anteriore della coscia, che stabilizza molto il ginocchio. Quindi rinforzare la muscolatura in scarico, perché la signora è sdraiata senza appoggiare il piede, permette di stabilizzare l'articolazione senza sentire dolore. Questo è uno degli esercizi più facili. Naturalmente, come si deve fare? Io consiglio sempre al mattino di fare qualche piccolo movimento leggero di flesso estensione e poi di mantenere questa posizione per 30-40 secondi, dipende quanto ovviamente il paziente riesce, per 4-5 volte alternando una gamba e poi l'altra, e già questo all'inizio, anche con presenza di dolore, può essere effettuato. Poi ci sono degli esercizi più complessi. Normalmente noi cosa facciamo? Diamo una scheda ai nostri pazienti che quotidianamente devono farli, perché l'esercizio è fondamentale.
1: È fondamentale, non bisogna star fermi.
0: Assolutamente
1: questo
0: no.
1: Questo è importante. Allora, in conclusione, facciamo un po' qual è l'iter proprio per curare, perché magari sono tante le persone che stanno soffrendo e non riescono neanche, perché solo l'idea di un intervento chirurgico magari può dare preoccupazione. Allora, un iter per curare il dolore.
0: La prima cosa è la diagnosi, essere certi che la diagnosi sia di artrosi. Certo. Quella è la prima cosa. Successivamente,

0: applicare un trattamento di tipo multimodale che includa l'esercizio terapeutico, la terapia infiltrativa scegliendo il prodotto più adeguato, la terapia fisica strumentale. Oltre alle onde d'urto esistono anche tantissimi altri dispositivi, mm-hmm, elettroterapia antalgica, laser terapia, ultrasonoterapia, e poi ovviamente andare a fare dei follow up per gestire fondamentalmente quelle che sono le diverse condizioni cliniche durante il corso del tempo, ma non abbandonare mai il trattamento, in particolar modo l'esercizio che ci accompagnerà poi per il resto della nostra vita.
1: Questo è importante. Sì. Grazie al professor Bernetti, grazie ovviamente alla signora Rossella. Adesso venite con me, perché intanto io saluto e ringrazio la dottoressa Annarita Giampetruzzi, è direttore dell'unità operativa complessa del reparto degli ospiti di dermatologia all'Istituto Dermopatico dell'Immacolata qui di Roma, X di Roma. Benvenuta, bentornata.
2: Grazie,
1: dottoressa. Lei ci deve anche lei. Oggi è una puntata piena di consigli davvero utili per chi ci sta seguendo, e perché adesso noi dobbiamo parlare, perché è bello avere una pelle abbronzata, però è anche vero che noi ci vogliamo anche sbrigare, vogliamo avere questa pelle dorata subito, con una giornata al mare, e in realtà vale come per le diete, non è che magari una giornata di digiuno ci fa perdere quei chili di troppo. Che cosa si rischia quando si prende il sole in maniera così repentina, dottoressa?
2: Il sole sicuramente è benefico per la nostra salute in generale, è migliorativo dello stato dell'umore, lo sappiamo bene, sicuramente fa bene alle ossa, fa bene persino a molte dermatiti, soprattutto se non si trovano in fase attiva. Tuttavia può fare anche male, soprattutto se l'esposizione diventa impropria, e quindi improvvisa, intensa, duratura. In questo caso si può incorrere in alcuni rischi, e cioè in effetti a breve termine, come per esempio le scottature solari, o effetti a lungo termine, per cui addirittura si può incrementare il rischio di insorgenza di tumori della pelle. Per cui bisogna sempre fare molta attenzione.
1: Molta attenzione, bello, io ho detto, è vero, questo effetto di pelle dorata. Lì vediamo, infatti abbiamo visto delle foto, per questo magari è il rischio che noi incorriamo quando prendiamo il sole in maniera così repentina e veloce, scottature e eritemi come lei.
2: È proprio così.
1: Però a questo punto noi ci dobbiamo proteggere.
2: Già.
1: Andiamo in farmacia, andiamo al supermercato, andiamo in profumeria e c'è una vastità, varietà, in cui non ci capiamo quasi nulla. Che caratteristiche deve avere un'ottima crema solare, dottoressa?
2: Una crema, per dirsi buona, deve soddisfare alcune caratteristiche, alcuni requisiti, come per esempio deve essere sicuramente una crema che non evoca delle irritazioni, per cui deve essere tollerabile, una buona texture. Deve essere anche stabile, sia a livello dell'esposizione alle radiazioni solari, quindi fotostabile, ma anche alle elevate temperature. Infatti è sempre un consiglio molto pratico. È bene mettere sempre all'ombra comunque le proprie creme solari, perché anche quello può alterare, può adulterare la corretta composizione. Ma soprattutto la caratteristica fondamentale per cui si sceglie una crema deve essere efficace, cioè deve essere ad ampio spettro, riuscire a garantire cioè una protezione tanto contro le radiazioni UVB quanto le radiazioni UVA, e persino le creme più recenti lo garantiscono, anche contro la luce blu, che è una frazione della luce visibile.
1: Per cui che cosa dobbiamo trovare? Perché poi sulla confezione ci sono scritte, ma esattamente poi magari non c'è scritto e c'è magari contro soltanto i raggi UVB e non contro quelli UVA, oppure non c'è proprio scritto né contro UVA e UVB. Allora, qual è la caratteristica a cui noi dobbiamo fare attenzione quando compriamo una crema solare?
2: Per essere pratici, quando si acquista un prodotto, una crema solare, quello che si legge, ed è istintivo leggerlo immediatamente, è l'SPF. Sun Protection Factor, che sta però, che cosa individua, che cosa codifica? La capacità di protezione dalle radiazioni UVB, che sono quelle radiazioni che sono maggiormente espresse nel cuore della giornata e sono le responsabili dell'insorgenza delle scottature solari. Ma una buona crema deve coprire, si diceva, ad essere bilanciata, non deve coprire soltanto o proteggere contro queste radiazioni, ma anche contro le radiazioni UVA, quelle radiazioni che si trovano nell'arco dell'intera giornata, da che il sole sorge a che tramonta, e che sono poi quelle responsabili invece del fotoinvecchiamento, delle macchie, e quindi non solo questo, si diceva anche deve proteggere contro la luce blu. La luce blu deriva non soltanto quella quotidiana, sicuramente dall'esposizione agli screen, dei computer, dei nostri telefonini, eccetera, ma la maggior quota deriva proprio dall'esposizione al sole. E questa è una frazione particolare del visibile, a una lunghezza d'onda di 400-500 nanometri, e quella maggiormente incriminata proprio nell'insorgenza delle macchie.
1: Per cui insomma ci devono avere...
2: Deve essere equilibrata.
1: Tutto
2: quindi,
1: equilibrato.
2: E deve essere ben evidenziato.
1: Esatto.
2: Questo è fondamentale.
1: È questo.
2: Quindi leggere UV, Sun Protection Factor, gli UVA e talora è evidenziato anche contro la luce, appunto la luce blu.
1: La luce blu. La protezione cambia anche in base al tipo e al fototipo. Ma qual è la differenza tipo e fototipo?
2: Sì, molte creme sono particolarmente attente, sono dedicate per esempio per coloro che hanno una cute seborroica, una cute acneica, per cui si sceglierà per esempio una formulazione in gel, quindi quelle che sono reclamizzate come oil control, sebo control, ci sono tutta una serie di diciture, dry touch, no? Tutte queste definizioni. Per esempio per una cute che per esempio secca si sceglieranno invece delle creme con una texture particolarmente ricca, o così per la pelle cuperosica, per cui si scelgono solitamente dei trattamenti che sono dei filtri fisici sostanzialmente o dei pigmenti verdi. Per cui questo è legato alle caratteristiche proprie della pelle, quindi seborroica, secca o mista. Ma è anche vero che soprattutto quando si parla di fototipo è un'altra cosa, fa riferimento fondamentalmente al colore degli occhi, dei capelli, dell'incarnato, alla caratteristica, alla suscettibilità ad andare incontro a scottature solari o alla capacità di abbronzarsi. Dalla combinazione di questi elementi nascono ben sei fototipi e individuano, come ben evidenziato, quelle, diciamo, i fototipi, quelli che sono più chiari, meriteranno, proprio perché sono più suscettibili di scottature solari, delle protezioni più elevate rispetto a quelli più scuri, che invece, poiché si abbronzano con più facilità e non si scottano pressoché mai, sono meritevoli comunque di protezioni meno elevate, benché è vero questo, cioè c'è una correlazione con il fototipo anche per il fattore di protezione. Tuttavia si tende sempre di più a dare la raccomandazione di evitare, ove possibile, di scendere sotto la protezione 30 se si vuole pensare soprattutto di prevenire i tumori della pelle, soprattutto gli effetti a
1: lungo
2: termine.
1: È quello che ci interessa, soprattutto quello ci deve interessare. Con la protezione 50 noi possiamo stare tranquilli? Tempo illimitato?
2: No. Sarebbe un'illusione, no? Pensare a questo. In realtà ogni crema, a prescindere dal fattore di protezione, garantisce una protezione per almeno 2 ore solitamente, per cui questo significa rinnovare l'applicazione almeno ogni 2, massimo 3 ore, e questo perché intuitivamente tra la sudorazione, i bagni, l'acqua, il mare, la salsedine, questo che cosa comporta? Diluizione della composizione, quindi perdita dell'efficacia, appunto della composizione della crema solare.
1: Ma anche quando siamo in città, magari non andiamo al mare, anche quando siamo in città la dobbiamo rinnovare questa protezione solare?
2: Sarebbe raccomandabile, perché noi non pensiamo, ma in realtà si sottolinea che in realtà un po' tutto l'anno bisognerebbe proteggersi. Se noi consideriamo che la nostra pelle è vero che è coperta la maggior parte dell'anno, però il nostro viso e le nostre mani sono
1: esposte. Per cui dovremmo girare sempre con uno stick solare dentro la borsa.
2: Non sarebbe male, soprattutto per sedi particolari, per coloro che presentano una maggiore sensibilità, per esempio, non so, alcuni che tendono a scottarsi alla fronte, al dorso del naso, per cui sono comodi, ma laddove è necessario si usa ovviamente una protezione più ampia per aree più ampie.
1: Dottoressa, per chi sta vivendo insomma il periodo fisiologico della menopausa, deve avere più accortezze nello scegliere una protezione solare?
2: Eh sì, decisamente, nel senso che la menopausa comporta una modificazione dello scenario dell'assetto ormonale, che consiste fondamentalmente in una riduzione degli ormoni estrogeni. Per conseguenza questo ha ricadute soprattutto sulla struttura stessa della nostra pelle, per cui c'è l'azione a livello dei fibroblasti, c'è una ridotta produzione di collagene, per cui la cute tende ad assottigliarsi, perde di tono per conseguenza, anche le fibre elastiche vengono ridotte, quindi perdita di elasticità, tende a seccarsi più facilmente, c'è anche una ridotta produzione di sebo, per cui tende ad essere disidratata e sottile.
1: E che tipo di crema solare noi possiamo consigliare?
2: Nel caso specifico si possono consigliare delle creme che abbiano un contenuto ricco fondamentalmente, che riescano cioè a garantire anche un apporto di acido ialuronico, alcune lo garantiscono, ma soprattutto che siano in grado anche di prevenire le macchie solari.
1: Dottoressa, abbiamo soltanto 20 secondi, è importante prendere e preparare la pelle anche con degli integratori?
2: Non sarebbe male, nel senso che gli integratori riescono a garantire un apporto di sostanze antiossidanti, ce ne sono diversi, i carotenoidi, i polifenoli, la nicotinamide, che è sicuramente importantissima perché protegge appunto anche da fotosensibilità, vitamina C e vitamina E.
1: Grazie di cuore alla dottoressa Gianpetruzzi, grazie per questi consigli, grazie a tutti voi per averci seguito. Il mio medico torna giovedì sempre in diretta e sempre alle 9.45. Scaricatevi la nostra app Play 2000 all'interno, i consigli ovviamente di tutti i nostri esperti. Adesso subito la linea va Vediamoci Chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci, buona giornata a tutti.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Oggi parliamo delle pensioni. Quali sono le ultime novità per chi è in pensione e quelli che dovranno andare in pensione tra qualche mese, ma soprattutto cercheremo di capire anche in che modo incide il caro vita sui pensionati, se ci sono delle novità per quanto riguarda le rivalutazioni ed anche questa attesa, attesissima 14esima che dovrebbe arrivare tra poco per una fetta importante di pensionati. Ne discuteremo con il nostro ospite, con Domenico Proietti, segretario nazionale della UIL Pensionati, che ringrazio come sempre per la presenza nei nostri studi. E c'è Maris qui per voi per avere delle domande, quesiti, per curiosità.
1: Per ricordarvi insomma come è possibile partecipare alla diretta, è semplicissimo. Vi ricordo allora tutte le nostre coordinate. Prima fra tutti il nostro numero di telefono, così potete mandarci un sms oppure un messaggio al numero WhatsApp, e il numero è il seguente, memorizzate il 340 880 1035. Se preferite scrivere insomma delle domande più lunghe e dettagliate, potete utilizzare la nostra mail vediamocichiaro@tv2000.it, e come sempre vi esorto a seguirci e scriverci anche tramite i social, quindi seguiteci su Facebook, Instagram ed X.
0: E allora, segretario, partiamo dai pensionati. Insomma, il pendolo oscilla tra la rivalutazione, che sicuramente è qualcosa di importante, che c'è stato un piccolo passo anche quest'anno, e l'inflazione, però il caro vita. Come ci si muove in tutto questo? Come trovare un equilibrio? Perché hanno delle difficoltà oggettive poi tanti pensionati, anche se riescono sempre a risparmiare, ad aiutare poi la famiglia, le persone che sanno, i nipoti.
2: Noi abbiamo un grande problema legato al fatto che in Italia c'è stato il blocco della rivalutazione per oltre 10 anni. Questo ha provocato un danno permanente a tutti i pensionati. Dall'anno scorso è stata ripristinata la rivalutazione, che però non recupera il montante perso negli anni precedenti. Noi abbiamo calcolato che in 10 anni i pensionati italiani in media hanno perso 10.000 euro. Quindi abbiamo la necessità di recuperare questo montante attraverso un taglio delle tasse. È la proposta che stiamo avanzando al governo e al Parlamento, e ci auguriamo che nella prossima legge di bilancio ci siano delle risposte.
0: Ecco, il taglio delle tasse è la proposta che arriva dal sindacato. Le chiedo però altre idee che comunque ogni tanto escono sui giornali. Ad esempio, il paniere adeguato per i pensionati, un caro vita proprio per fronteggiare, che insomma nel paniere, diciamo, dell'inflazione ci sono anche delle cose che i pensionati non utilizzano, insomma lo smartphone forse non tutti i pensionati ce l'hanno, anche se utilizzano il telefonino, però magari sarebbe più importante mettere un numero più elevato di medicinali e di altri, insomma, presidi sanitari.
2: Questa è un'altra proposta che noi abbiamo avanzato in questi anni, perché l'attuale paniere penalizza anche in questo caso i pensionati. Noi dobbiamo vedere i prodotti che vengono usati maggiormente nella terza e quarta età e su quelli fare un paniere ad hoc. Questo sarebbe un altro modo di rispondere all'adeguamento delle pensioni rispetto al tasso di inflazione.
0: Prodotti alimentari, bollette o farmaci, cosa pesa di più in questo particolare momento storico sul portafoglio di un pensionato medio?
2: Naturalmente pesano le bollette dell'energia per i motivi che tutti conosciamo, purtroppo, che il mondo sta vivendo, ma pesano anche i farmaci, e c'è da dire che l'indebolimento del Servizio Sanitario Nazionale avvenuto in questi anni per i tagli che sono stati fatti ha portato molti pensionati a smettere di curarsi, con un danno enorme per le persone ma anche per l'intera collettività. Quindi ci vogliono degli interventi mirati per dare una risposta a questi problemi.
0: Il titolo in questo momento è Caro Vita, come difendere i pensionati. Le chiedo, ma i più penalizzati sono forse i pensionati, quelli che hanno un assegno previdenziale medio? Perché insomma sulle pensioni minime in qualche modo c'è un intervento giustamente per cercare di salvaguardare chi è veramente ai minimi. Però ci sta questa fascia media di pensionati, quelli che hanno lavorato, l'insegnante, l'impiegato, che hanno lavorato da tanti anni, hanno versato i contributi, che sembrano essere più penalizzati in questa fase storica, insomma.
2: È esattamente quello che è avvenuto in tutti i settori del paese. C'è stato un indebolimento complessivo del ceto medio e che ha colpito anche i pensionati. Non dobbiamo poi dimenticare che le pensioni non è un regalo che lo Stato fa alle persone. Le pensioni sono frutti di anni di contributi versati, e quindi rivalutare questi contributi è molto importante. E la nostra proposta, credo che ci arriveremo tra poco, di estendere la 14esima, che in questo momento viene corrisposta alle pensioni fino a 1.000 euro e sarà corrisposta a luglio, la nostra proposta di estendere la 14esima alle pensioni fino a 1.500 euro va in questa direzione, per rafforzare le pensioni italiane.
0: Ecco, lei ci ha anticipato il tema della quattordicesima, ne parleremo tra qualche istante, ma prima andiamo dai nostri telespettatori.
1: Allora, tantissime domande stanno arrivando, ecco, ringrazio i tanti telespettatori, in particolare Laura Coricini, ecco, è stata la prima a scriverci, ma una domanda ci arriva da un telespettatore, Franco, che dice, ecco, cosa devo fare se l'INPS mi chiede indietro dei soldi per un indebito pensionistico? A lui è successo così.
2: Deve verificare se questa richiesta è legittima, quindi si reca ad un patronato, verrà assistito gratuitamente e gli diranno se quella richiesta ha un fondamento oppure non lo ha. Se ha un fondamento è giusto che paghi l'indebito, se non lo ha gli spiegheranno tutta la procedura per poter non incappare in questa penalizzazione.
1: Grazie.
0: A proposito dell'INPS, lei arriva anche un incarico, no? All'INPS nel Comitato di Indirizzo e Vigilanza, quindi in qualche modo controlla anche i conti insieme a tante altre persone per quanto riguarda l'INPS. Ci sono, perché ogni tanto emerge questa cosa che insomma c'è uno squilibrio che non si riuscirà poi a fronteggiare le spese per i pensionati e i pensionanti che andranno. Com'è la situazione INPS?
2: Dal punto di vista
0: della cassaforte,
2: dei soldi. Dal punto di vista previdenziale l'INPS è in perfetto equilibrio, quindi non ci sono problemi e non ci saranno problemi neanche per il futuro. Abbiamo però un tema che dobbiamo affrontare, che è quello del mercato del lavoro. Perché se in Italia non c'è buona e stabile occupazione, ci sono anche meno contributi che entrano alle casse dell'INPS. Quindi lavorare anche per una buona e stabile occupazione significa dare solidità anche all'istituto.
0: Spesso dall'estero, da Bruxelles e da altri luoghi internazionali ci accusano su quanto riguarda la spesa pensionistica, ma anche lì c'è bisogno distinguere, no? Spesso si dice tra la previdenza e l'assistenza, che spesso non lo fanno, soprattutto all'estero, è così, per questo, per capire i conti a che punto stanno.
2: No, lo fanno in tutto il mondo la separazione dall'assistenza alla previdenza, tranne che in Italia. Noi continuiamo a farci del male da soli perché portiamo in Europa e al Fondo Monetario Internazionale una percentuale di PIL che non ha fatto questa separazione. E quindi quando andiamo lì e diciamo che spendiamo 16,5% ci dicono che siamo sopra la media europea. La realtà è diversa. Se noi facciamo la separazione, e la mia organizzazione l'ha fatto tante volte questa operazione, vediamo che la spesa per pensioni in Italia è perfettamente in linea a quella degli altri paesi europei. Quindi ancora una volta invitiamo il governo a farla questa benedetta separazione.
0: E allora lei ha pronunciato una parola che è il patronato, che diciamo è diventato sempre più importante per capire non solo per chi è già in pensione, ma anche chi deve andare in pensione, paradossalmente anche un giovane, per capire... Ma insomma, il mio percorso, quanti contributi sono stati versati? C'ho una continuità contributiva o magari il datore di lavoro ha dimenticato di versare qualche anno i contributi? Perché accade anche questo, ahimè, durante la vita. E allora siamo in collegamento per cercare di capire quali sono le esigenze dei pensionati e dei pensionandi. E lo ringraziamo davvero con Maurizio Soru, coordinatore regionale dell'Italwin Lazio. Eccolo qui, lo vediamo in collegamento. Benvenuto Soru. Le chiedo che cosa stanno chiedendo. Lei è in uno dei punti nevralgici, no? Uno dei patronati più importanti presenti nella capitale, è un punto di riferimento, un avamposto. Che cosa le chiedono i pensionati e i pensionandi in questo momento?
3: Ma allora, le domande sono tantissime, no? Concentriamoci su quelle più frequenti, in particolare per i pensionandi c'è una grandissima confusione adesso nel cercare di capire in particolare come accedere a un pensionamento anticipato, cioè senza arrivare al pensionamento della vecchiaia. Quindi la richiesta più frequente è sicuramente questa. Ora, nella nostra giungla, diciamo, di normative che disciplinano la nostra attività, diciamo, il momento è assai complesso, la consulenza è molto complicata, quindi venire da noi, appunto si tratta proprio di questo, di dare un'informazione la più completa possibile, quella che crea un percorso il migliore possibile e soprattutto anche a livello economico, cioè qual è la pensione migliore, no, che può essere erogata sulla singola consulenza che viene fatta dai nostri operatori di patronato. Questo perché? Perché comunque vigono sempre due sistemi previdenziali, no, che viaggiano paralleli, che sono il sistema retributivo e contributivo. Quindi bisogna fare molta attenzione,

0: Perché oltre al discorso della maturazione dei requisiti per la pensione c'è un discorso economico dietro molto importante di quello che sarà proprio l'entità della pensione. Quindi questa è anche numericamente è una delle richieste più frequenti che arrivano nel nostro patronato, cioè capire, e il percorso è molto lungo delle volte, perché c'è una verifica, come diceva lei correttamente, della posizione assicurativa, verificare se durante l'arco della propria lavorativa i contributi sono a posto, quindi questa è una prima verifica, ovvero si può anche, diciamo, in qualche modo, uso un termine improprio, manipolare la posizione assicurativa per verificare ed inserire altri periodi che in questo momento non si vedono quando si fa un estratto all'INPS, ad esempio, oppure accedere e anticipare il pensionamento facendo una serie di richieste che sono il riscatto della laurea oppure l'inserimento dell'accredito di contribuzione non presente figurativa, come può essere una maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Quindi le richieste sono tantissime, sono molteplici, sono complicate e quindi c'è un'assistenza, insomma, abbastanza importante sotto questo profilo squisitamente previdenziale.
1: Sauro, invece per i pensionati qual è la richiesta maggiore? Qual è il quesito che vi pongono più frequentemente in questo momento da voi?
0: Allora, per i pensionati è stata fatta prima una richiesta da un vostro telespettatore che riguardava gli indebiti. L'indebito purtroppo è una comunicazione che arriva molto frequentemente al pensionato e sulla quale bisogna lavorare in maniera accurata, perché quello che bisogna dire al telespettatore, ma a chi ci sta seguendo che è incappato in una lettera dove chiedono anche diverse migliaia di euro, anche rifacendosi a periodi pregressi molto vecchi, quindi parliamo di 7-8 anni prima, insomma, di quando arriva la comunicazione, bisogna fare attenzione perché comunque esistono delle norme di salvaguardia che vanno anche al di là del merito stesso della richiesta e quindi c'è bisogno di una consulenza molto tecnica, molto specifica, che entra nel merito della questione giuridica anche su come va affrontato questo problema. L'altro problema è, citando la quattordicesima mensilità, è non dare per scontato che arriva l'automatismo, cioè verificare con il patronato, perché delle volte l'incrocio con i dati con l'agenzia e quello che l'INPS ha a disposizione come banca dati non va a buon fine e quindi assolutamente l'invito è quello di venire nei nostri uffici per capire se si ha diritto comunque alla quattordicesima mensilità. Io ho fatto un controllo, noi in questi giorni stiamo facendo delle domande di quattordicesima, ci stiamo preparando o recuperando il pregresso ovviamente che non era stato pagato, quindi le domande ci sono, vuol dire che degli errori ci sono e quindi questo anche è un controllo.
1: Gli errori
0: Altri
1: ci sono.
0: aspetti che riguardano i pensionati, insomma, sono tantissimi. Verificare. Prego.
1: No, dico, gli errori sono tantissimi a volte. Ecco, prima di. Poi ci ricollegheremo nuovamente con lei, però c'è una domanda che ci arriva da casa e noi diamo sempre una corsia preferenziale ai nostri
2: Sì,
1: telespettatori. Maris,
2: Soru, perché
1: rapidamente.
2: in tantissimi ci fanno la stessa domanda, ossia come è possibile verificare quanti contributi sono stati versati finora? È possibile? Come? Magari rivolgendosi a voi.
0: No, è assolutamente possibile e bisogna farlo anche durante il corso della vita più volte per controllare che ci siano tutti i versamenti. Tra l'altro, oltre all'estratto contributivo che possiamo tranquillamente estrapolare dal sito dell'INPS, no, generalmente si chiede anche un estratto, diciamo, che ha una forza maggiore, no? Nel senso che praticamente viene certificato dal funzionario dell'INPS, si chiama proprio estratto certificativo. Quindi possono venire da noi tranquillamente, controlliamo tutta la posizione e chiediamo questo estratto che viene certificato da un funzionario, diciamo che diventa un po' il vangelo della sua posizione assicurativa.
1: E allora ci collegheremo nuovamente con lei solo tra qualche istante, però ritorniamo in studio perché chiedo al segretario Proietti, si parlava di pensionandi, sono tante le strade, ma spesso c'è un grande disorientamento perché la gente che deve andare in pensione, prima c'era la sicurezza, c'era una strada, ora ce ne sono tante, anche un bene, però insomma c'è una grande confusione per poter andare in pensione. La gente spesso, come abbiamo sentito, ricorre al patronato e non solo, cerca di fare dei calcoli, poi vengono smentiti questi calcoli. Insomma, c'è un bel caos.
3: C'è la necessità di reintrodurre flessibilità nell'accesso alla pensione. Noi abbiamo una media europea di accesso alla pensione intorno a 63 anni. In Italia dal 2012 andiamo a 67. Poi abbiamo alcune strade che in questi anni sono state giustamente praticate, che però non hanno risolto il problema. Oggi noi torniamo a chiedere al governo, con la prossima legge di bilancio,

0: o anche con una discussione ad hoc, di fare un intervento strutturale sull'età d'accesso alla pensione, che deve essere abbassata per alcune categorie di lavoratori, perché non tutti i lavori sono uguali. Non si può stare in edilizia fino a 67 anni, non si può stare in altre tipologie di lavori gravosi a quell'età. Quindi questo per noi torna ad essere una priorità e ci auguriamo che il Parlamento ci ascolti.
1: Oggi si va in pensione soprattutto col sistema contributivo, cioè quello che abbiamo versato. E allora spesso, andando qualche anno prima in pensione, magari la pensione non è, l'assegno previdenziale è abbastanza basso, ma può lavorare quel pensionato? Può continuare a fare qualche piccolo lavoretto per integrare la pensione?
0: Sì, una volta che si è andati in pensione si può avere la possibilità di continuare ad avere un rapporto di lavoro, ad eccezione se si è andati in pensione con quota 100, dove c'è un tetto di collaborazione annuale. Per il resto si può continuare a lavorare per integrare la pensione, ma il tema dell'adeguatezza delle pensioni è un tema più in generale. E mi piace anche qui ricordare una proposta che stiamo avanzando proprio in queste settimane con i pensionati, che è il servizio attivo dei pensionati. È una sorta di servizio civile attivo, c'è una proposta di legge bipartisan depositata in Parlamento. Se si approvasse questa legge sarebbe anche un altro modo per dare un contributo ulteriore alla
1: democrazia. Come si traduce concretamente questo servizio attivo dei pensionati che avete proposto?
0: Si traduce individuando una serie di tipologie di lavori che già in alcuni comuni italiani fanno i pensionati, e a questa attività corrispondere anche un compenso.
1: Quindi un rimborso spese, un compenso per aiutare queste persone.
0: Permetterebbe di dare un beneficio.
1: Sarebbe un modo anche per rivitalizzare e soprattutto valorizzare l'esperienza, la saggezza dei pensionati.
0: Assolutamente,
1: che sono
0: sì.
1: Fondamentale da questo punto di vista. Domande da casa.
2: Stanno arrivando tantissime domande. Allora, l'ultimo WhatsApp è di Sonia da Venezia. Dice: volevo chiedere un'informazione. Ecco, una mia amica che ha 10 anni di contribuzione come avvocato e altri 20 anni di IMSS. Ecco, vuol chiedere: secondo voi la pensione può essere accumulata oppure è meglio avere due pensioni separate quando, insomma, arriverà all'età pensionabile?
0: Allora, noi abbiamo introdotto ormai qualche anno fa il cumulo gratuito, perché prima, per rimettere insieme diverse contribuzioni, aveva un costo enorme per le persone. Nel 2014, con l'accordo che facemmo con il governo, questo cumulo è diventato gratuito. Nella fattispecie bisogna verificare i vari settori, e quindi anche in questo caso consigliamo alla nostra ascoltatrice di andare a un patronato dove sarà assistita gratuitamente.
1: E allora andiamo noi, anche noi, dal patronato, sì, da Maurizio Soru, responsabile coordinatore regionale Italia-Lazio, per chiederle. Prima ci stava dando delle indicazioni: se questa persona vuole venire a un patronato, quello che coordina lei, o i tanti altri patronati che sono, io dicevo prima, degli avamposti, perché non sono solo nelle grandi città, ricordiamo che sono anche nei piccoli centri, a volte anche nei piccoli comuni, quindi svolgono un ruolo prezioso di dare consigli, suggerimenti, insomma, utili alle persone. Come funziona? Bisogna prendere un appuntamento? Ci si può presentare direttamente? Bisogna portare subito le carte? C'è un primo colloquio? Ci spieghi come funziona praticamente?
3: Allora, praticamente come funziona? No? I nostri uffici sono sempre aperti, quindi lavoriamo, diciamo, con un doppio binario, sia per la parte presa in carico attraverso un appuntamento oppure attraverso un servizio di uno sportello free, e quindi non mandiamo via nessuno. Quindi per noi è assolutamente importante che ogni nostro centro accolga le persone nel miglior modo possibile, nei tempi più rapidi possibili. La cosa che ha detto lei è molto importante, la voglio sottolineare. Cioè, noi siamo presenti in moltissimi centri, moltissimi paesi, in molte zone difficili, zone montane, eccetera, dove non c'è l'INPS, non c'è la posta, non c'è una banca, forse c'è il comune. Quindi il supporto prezioso dei patronati è anche questo, cioè stare vicino alle persone anche in luoghi difficili come quelli che le ho descritto. Le basti pensare che i patronati mediamente inviano domande ai vari enti previdenziali nella misura di oltre 10 milioni. Quindi, insomma, siamo su dei numeri impressionanti. Quindi c'è bisogno di tutela, c'è bisogno di chiarezza, e anche la stessa sentenza della Corte Costituzionale 42 del 2000 ha riconosciuto il valore sociale, fortemente sociale, che i patronati offrono come servizio su tutto il territorio italiano. Quindi venire da noi significa molte cose, no? A parte, oggi abbiamo trattato, diciamo, in maniera preminente la parte previdenziale. però in realtà ci sono tutti quegli aspetti che riguardano il mondo più fragile della nostra popolazione.

0: popolazione, quindi chi richiede l'assegno di inclusione, chi richiede la NASPI per disoccupazione involontaria, tutte le procedure di invalidità che sono diverse tra di loro a seconda se parliamo di invalidità civile o di invalidità dal lavoro, no? Quindi la gamma, diciamo, del nostro servizio è ampissima e tratta tutti gli aspetti che hanno un carattere prettamente assistenziale e previdenziale. Parliamo di migliaia di tipologie di interventi, considerando che questo poi è un servizio gratuito perché è definito e disciplinato da una legge speciale del Ministero del Lavoro. Credo che questo sia un bene prezioso per la nostra società.
1: Grazie, grazie davvero e buon lavoro. Maurizio Soru, coordinatore regionale Ital Lazio. Torniamo in studio perché vedo che arrivano tantissime domande.
2: Esatto,
1: Maris,
2: tantissime,
1: diamo
2: tantissime.
1: Spazio allora, ai nostri telespettatori.
2: Cerchiamo di passarne il più possibile. Allora, la signora Grazia Proietti ci chiede, ecco, se si prende invece una pensione sociale, come funziona la quattordicesima? Verrà data o no?
3: Per la pensione sociale non c'è la quattordicesima.
2: Esatto.
1: Però ricordiamo che chi, sentiamo prima da Soru, chi ha diritto alla quattordicesima, ribadiamolo, qual è il mese che viene elargita la quattordicesima e chi ne può fruire? Però bisogna sempre guardare perché ci possono essere degli errori, certo. È inevitabile, il sistema, soprattutto questo sistema digitale, crea computerizzato, crea non pochi problemi.
3: La quattordicesima viene corrisposta a luglio, quindi il mese di luglio, viene corrisposta alle pensioni fino a 1000 euro. È evidente che è bene fare un controllo, come diceva il nostro collega del patronato, quindi le persone che pensano di avere diritto alla quattordicesima si rivolgono a un patronato dove faranno tutte le verifiche per vedere se questo è un diritto esigibile.
1: Chi deve andare in pensione? Qual è l'età in questo momento? Lei l'ha citato prima, 67, ma si sta sempre più avanzando, avanzerà ancora di più in base, insomma, alle aspettative di vita, come si dice?
3: Sì, c'è la normativa di adeguamento alle aspettative di vita, è stato già
1: previsto. È stato congelato in parte, no?
3: È stato in parte congelato e in parte è previsto che nei prossimi mesi ai 67 si aggiungeranno due mesi, tre mesi. Quindi questo è il tetto. Però, come dicevo prima, noi abbiamo l'esigenza di ridurla questa età d'accesso alla pensione, soprattutto per alcune tipologie di lavoro. E pensiamo che sia arrivato il momento nel quale il governo, fuori dalle strettoie delle scadenze della legge di bilancio, riaffronti in maniera organica un intervento complessivo sul sistema previdenziale, perché i sistemi previdenziali per funzionare bene hanno bisogno di certezza delle norme e di stabilità delle norme. E noi veniamo da anni, dopo la Fornero, in cui siamo stati costretti a fare tante cose per reintrodurre elementi di equità all'interno del sistema.
1: Maris?
2: Tanti, tantissimi ci chiedono, ma quando potrò effettivamente andare in pensione? E sembra un po' una domanda da un milione di dollari, ma possiamo rispondere qualcosa, Proietti?
3: Questo abbiamo appena detto, 67 anni, oppure se si riesce ad avere la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, e questa è un'altra strada.
1: Il vero nodo è stato quella legge Fornero, voi la citate sempre, voi del mondo sindacale la vedete come il fumo negli occhi quel momento.
3: La vediamo come il fumo negli occhi perché quella non fu una riforma previdenziale, quella fu una gigantesca operazione di cassa per porre in equilibrio i conti dello Stato, fatta pagare prevalentemente a lavoratori dipendenti e pensionati. Da quel momento noi siamo stati costretti in questi lunghi anni a reintrodurre ogni anno degli elementi di equità. La prima battaglia la facemmo per salvaguardare gli esodati. Lei si ricorderà, 300.000 persone salvaguardammo, che erano rimaste in mezzo al guato. Poi abbiamo introdotto l'APE sociale, che è stato un altro strumento di accompagnamento alla pensione da 63 anni in poi per altre centinaia di migliaia di persone. Poi sono state fatte le quote. Ora però è arrivato il momento di porre fine a questi interventi
1: settoriali. E di guardare in prospettiva, lei dice, di fare una riforma. Domande?
2: Allora, Alberto invece chiede, a quanto ammonterà il mio assegno pensionistico rispetto all'ultimo stipendio, se si può fare più o meno, insomma?
3: Allora, se si è nel sistema contributivo, l'assegno della pensione rispetto all'ultimo stipendio sarà intorno al 60-65%. Per questo è molto importante anche fare un'adesione ai fondi pensione integrativi.
1: La previdenza complementare, che è un suo cavallo di battaglia, che riesce a integrare il tutto e portare a una pensione adeguata, altrimenti lasciando il TFR in azienda sarà poca cosa. Ancora Maris?
2: Ancora, ho diritto alle maggiorazioni sociali o all'assegno, insomma, di inclusione se la mia pensione è minima?
3: Anche in questo caso bisogna vedere la tipologia e quindi anche a questo nostro ascoltatore

0: consigliamo vivamente di andare a un fotografo, perché bisogna conoscere bene i termini, certo, personali.
1: Quando si parla di pensioni, qui arrivano tantissime domande. Ringraziamo davvero il nostro ospite, il segretario nazionale della UIL Pensionati, Domenico Proietti, ma anche voi che state a casa. E allora è tutto per oggi, non mi resta che ringraziare voi a casa come sempre, serena giornata a tutti quanti voi, a presto.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola, ora è madre di tutti i credenti.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lascia oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quarto mistero glorioso, Maria assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità, che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quinto mistero glorioso. Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
5: adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
5: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
4: gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Sempre. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

O Vergine Immacolata, Vergine tutta bella, che in quell'11 febbraio 1858 si è apparsa qui a Bernadette, umilmente ci rivolgiamo a te. Tu che hai chiesto a Bernadette di scavare nella terra affinché sgorgasse la sorgente e di pregare per i peccatori, aiutaci a saper scavare dentro noi stessi e fondi su di noi la grazia della tua pace. Apri il nostro cuore all'ascolto della parola del tuo Figlio Gesù, perché sappiamo accogliere il suo invito a saper perdonare. O Vergine Immacolata, tu che ci hai aperto e ci riveli la luce del cielo, noi ti preghiamo e riponiamo in te la nostra fiducia. Guidaci sui cammini della pace. O Vergine Immacolata, consolazione dei malati e dei sofferenti, risveglia in noi l'amore del Figlio tuo Gesù e convertici alla buona novella per essere apostoli della nuova evangelizzazione. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

Ma sei pronto? Possiamo cominciare, Don Gianni?

guardi indietro e dici: il Signore mi ha preso da un fatto di morte e mi ha riportato ad una vita.

Mio padre panettiere, un uomo molto severo, perché lui voleva darmi un'educazione, voleva trasmettermi qualcosa di importante, quindi il rispetto degli altri soprattutto, e questo era. E con me è stato molto severo, anche se ero figlio unico, non mi ha lasciato andare niente. Mia madre era una donna sempre sorridente, con me un rapporto molto vero, molto sincero, ha sempre considerato suo marito come figura importante della nostra famiglia. E questo me l'ha trasmesso e quando penso a loro due li penso uniti, anche se magari non si sono mai fatti fotografare insieme, ad esempio, e se non il matrimonio. Io ho sempre visto come mia vocazione quella di costruire una famiglia, di diventare un marito, di avere dei figli, una bella famiglia. E così è stato. All'inizio ho incontrato Cristina, anche lei qui di Borgonovo, e ci siamo innamorati, ci siamo fidanzati, ci siamo incontrati in montagna, in un turno di campeggio. Ci siamo sposati il 10 giugno del 1989. Eravamo sempre insieme, abbiamo vissuto quasi 14 anni insieme. Poi Cristina purtroppo si è ammalata di un cancro allo stomaco. Il mio essere marito in quel momento è entrato un po' in discussione, perché io pensavo, guarda, ti ho sposato Cristina dicendo che ti avrei difesa per tutta la vita, e qui ho sperimentato il fallimento, non sono stato capace di difenderti. Fortunatamente, qualche anno prima, abbiamo iniziato un cammino di fede. Ci ha aiutato ad affrontare questa storia difficile, dolorosa, faticosa, fragile. Il giorno di San Giuseppe, dopo un esame, hanno riscontrato che c'era ancora la presenza di un cancro alle ovaie. E quindi da lì è partito un altro iter, quindi un'altra operazione. Le cose stavano precipitando. Stavano precipitando, e però non eravamo soli, eravamo accompagnati da dei nostri amici. Tutte le sere venivano a pregare con noi, a celebrare i vespri. Lei ormai era allettata. Quante cose ho detto al Signore, no? Mi sono anche arrabbiato, perché non poteva non ascoltare la mia preghiera. Mi sono arrabbiato anche con Cristina, me lo ricordo bene quel giorno. Stavo salendo sulle scale e si capiva che Cristina stava peggiorando, e gli ho detto: Cristina, non abbandonarmi, non farmi questo. E era stato un attimo che poi mi sono pentito, ma è stato un attimo così, proprio di mi stavo abbandonando un pochino. E mi ricordo un fatto

0: dell'ultimo mese. Eravamo in inverno, era un giorno bellissimo, come quei giorni d'inverno dove c'è un sole splendido e un sereno bellissimo. E allora mi dice: come avrei voglia di andare a fare un giro. E allora l'ho vestita, l'ho caricata in macchina e siamo andati in un santuario qui vicino, un po' in alto, a Madonna del Monte. Era un sabato mattina quando lei si è spenta. Io avevo 43 anni, erano 14 anni di vita insieme, di matrimonio. Mi sono chiesto cosa faccio. Lì mi sono messo nelle mani del Signore. Mi è stato chiesto, proprio facendo questo cammino di fede, mi è stato chiesto: cosa pensi che il Signore voglia dalla tua vita? È iniziato un momento, un cammino di discernimento. Guardarmi dentro e chiedere al Signore: cosa vuoi da me? Non ti sei ancora divertito a sufficienza con la mia vita? E ho iniziato un cammino così, pensando cosa il Signore mi chiamasse a fare. Finché un giorno sul lavoro vedo il mio parroco, Don Paolo, e mi dice: io ho pensato bene per te. Se tu iniziassi un cammino di preparazione al diaconato permanente. Ho detto: se è vero che il parroco ha un discernimento sui suoi parrocchiani, e questo è un segno che il Signore è presente, mi sta portando avanti. Allora abbiamo preso appuntamento col vescovo, sono andato a parlare, però avevo spostato il mio interesse, non il diaconato permanente, ma il presbiterato. Il tempo di verifica è stato positivo e quindi sono entrato in seminario. Sono entrato in seminario con persone logicamente molto più giovani di me e sono diventato presbitero il 13 giugno del 2009, giorno di Sant'Antonio di Padova.
1: Prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio.
0: Quando sono stato nominato parroco qui del mio paese, una parrocchia considerata abbastanza grande per la nostra diocesi, e chiaramente ci sono parecchie necessità, e vedo come la gente è generosa, come la gente è attenta ai bisogni della comunità, che può essere il bisogno per mantenere le strutture presenti, ma soprattutto per le esigenze che possono avere alcune famiglie. In questi ultimi due anni abbiamo affrontato una pandemia che ha messo in crisi e in ginocchio parecchia gente, parecchie famiglie. Ecco, noi attraverso la Caritas abbiamo e stiamo aiutando, ma grazie alle persone generose che sono attenti a questi problemi. Io credo veramente nella risurrezione e nella risurrezione della carne. Quando i nostri corpi ritorneranno a vivere. Gesù Cristo mi ha salvato non lasciandomi nella morte, ma facendomi rinascere ad una vita nuova, ad una vita dove l'esperienza della morte in alcuni momenti era la normalità della mia vita. Lui mi ha preso e mi ha fatto rivivere. E qui c'è proprio l'esperienza della risurrezione, di non poter rimanere nella morte, perché la morte non ha l'ultima parola.

Papà diceva che fare il prete è un mestiere difficile. È molto difficile fare il prete nel 2021.

Io ero un bambino molto curioso, ero affascinato di quello che succedeva nel mondo, anche a scuola mi piacevano le materie scientifiche, la geografia, cioè tutto ciò che era il mondo che si muoveva attorno a me rappresentava per me un'attrazione. E quindi dentro di me, è vero che tutti i bambini sono i bambini del perché, ma credo che io lo ero in modo particolare, no? Quando poi inizia l'adolescenza, inizio a guardarmi fuori, inizio ad avere una relazione anche diversa con il mondo, un po' meno protetto dal mondo degli adulti. Inizio a scoprire che non è tutto rose e fiori, che questo mondo adulto è anche un mondo tanto contraddittorio. Incontro persone che avrebbero dovuto essere modelli della mia vita. Penso a qualche insegnante, penso a qualche sacerdote, penso a persone adulte che in qualche modo, proprio perché sono adulte, devono nella mia mente custodire, e invece non custodivano. Allora dentro di me si fa strada quella che è la ribellione adolescenziale, quello che è il desiderio di non vivere quella vita, di fare in modo di tutelarmi, di difendermi, di custodirmi da quello che percepivo essere un qualcosa e un qualcuno che io non volevo diventare. Il primo novembre 2009 io divento sacerdote. Non ricordo molto di quel giorno, devo riguardare le foto, perché stavo fuori completamente di me, talmente era... Intuivo di essere davanti a qualcosa di immensamente più grande di me, la montagna che io da solo non avrei mai potuto scalare, era lui che me la faceva scalare. Però io ricordo il momento più bello, in cui dopo che il vescovo mi ha unto le mani, sono andato da mamma per... avevamo preparato un purificatorio, un panno per asciugarmi le mani dal crisma, dall'olio santo. E quello è stato un momento bellissimo. Era come se il dono del sacerdozio entrasse nella mia famiglia e in qualche modo rappresentasse anche, lo spero, così l'ho vissuto io, no? Come una carezza che Dio avesse dato a tutti in quel momento, no? Il 25 aprile 1997 uno dei sacerdoti della mia parrocchia porta tutti gli animatori di Azione Cattolica a vivere un ritiro spirituale sulle colline del Trevigiano e ci dà in mano da meditare il Vangelo in cui Maria Maddalena incontra Gesù risorto nel giardino del sepolcro. C'è un momento preciso in quel racconto che l'Evangelista Giovanni fa in cui Gesù la chiama per nome e dice Miriam in ebraico. Io leggo quel brano

0: Io non leggo Maria, io leggo Giacomo. Ma non è un leggere in cui le lettere sono diverse. È un leggere in cui mi accorgo di essere letto in quel momento. Ho percepito la presenza di qualcuno che ce l'aveva con me. E solo con me quella presenza era Dio, che ti dice: tutto di me è per te. Ma io vado e spacco il mondo a quel punto, cioè. Durante gli anni della formazione, gli anni del seminario, ho avuto tanti dubbi, tante domande, ma non tanto relativamente a Dio, relativamente a me stesso. Sono stati anni molto belli, molto fecondi, anni però in cui ho percepito che non fosse il tempo giusto per me. Uscito dal seminario, ho continuato a studiare e mi sono interessato di tutte quelle realtà che nel mondo avevano cominciato a fare, io la chiamavo evangelizzazione di strada, senza sapere che già fosse ben presente. A motivo di questi studi, io vengo a conoscere che esiste una donna che si chiama Chiara Mirante, che dalle parti di Roma ha dato vita a una comunità dove cercano di vivere il Vangelo alla lettera, cercano di vivere sul modello delle prime comunità cristiane, quindi con la comunione di stati di vita, ciascuno nella propria specificità, e soprattutto fanno missioni di strada. Per pura casualità, qualche giorno dopo, entro dentro una chiesa della mia città e mi accorgo, uscendo, che c'è un poster che annunciava la presenza proprio di Chiara Mirante in quella chiesa una settimana dopo. Io lì per lì mica avevo capito ancora niente, Sono andato lì con il mio quadernino, con l'idea di prendere appunti per la mia tesi. E invece Chiara parlava e io piangevo. Quel modo di vivere il Vangelo, quel modo di vivere assieme, quel modo di vivere abbandonati alla provvidenza, quel modo di essere famiglia mi affascina. E fino a decidere di chiedere di poter entrare in comunità, riempio la macchina, parto e mi trasferisco a Piglio, provincia di Frosinone. Aiutato da chi di dovere all'interno della comunità, ho maturato il desiderio di dire nuovamente e definitivamente il mio eccomi.
1: Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Io non avrei mai pensato di finire parroco, per giunta a Roma, a due passi da San Pietro, ma chi mai l'avrebbe pensato? Ed è stata una nuova chiamata, una chiamata in cui mi viene chiesto di essere padre in modo diverso, di prendermi cura di un pezzo di chiesa, geograficamente molto preciso, di prendermi cura di tante persone. Non esiste amore vero se non c'è anche donazione, per cui il desiderio, il sogno che io ho è che proprio quante più persone di questa parrocchia, ma del mondo intero, di tutti coloro che si riconoscono nel Vangelo di Gesù Cristo, riconoscano che veramente c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ciò che il mondo ha bisogno è di preti che siano umani, che abbiano un carico di umanità autentica. Questo è uno dei tratti dell'impegno maggiore. Quindi sì, papà aveva ragione, è molto difficile, ma sono come le scalate in montagna, quelle più belle sono quelle più difficili.

0: Signore e signori, è scattata l'ora solare. Noi oggi abbiamo storie da raccontarvi bellissime. Partiamo da un giovane missionario, giovane e tanto tanto solare, missionario solare, spigliato, forte come la sua terra. Lui viene dalla provincia di Palermo, Belmonte Mezzagno, e ci racconterà la sua storia, perché il suo è un sì recentissimo e la sua storia è veramente bella. Davide Profeta, grazie infinite.
1: Piacere.
0: Ben arrivato,
1: grazie, grazie,
0: ben arrivato. Grazie di essere con noi. Missionario oblato di Maria Immacolata.
1: E questo è il nostro nome.
0: Sto guardando quella croce che lei porta e che tra poco racconteremo.
1: Racconteremo qualcosa.
0: Senta, giovane missionario solare, lei quanti anni ha?
1: 34.
0: 34, sembra pure di meno, sembra di 24.
1: I capelli bianchi tradiscono qualcosa.
0: 10 anni scontati, non ne parliamo. Allora, senta, una fede bella, respirata ogni giorno in famiglia, che però da sola non avrebbe dovuto portarla fin qui. Insomma, la sua vita prima è stata un'altra cosa, no?
1: Sì, come dire, la fede cristiana vissuta in famiglia è sempre stata presente. Però arriva il momento in cui uno deve accettare questa fede, prenderla in mano e dire: voglio fare qualcosa con questi insegnamenti, no? Quindi...
0: Però lei era un ragazzino brillante, pimpante, gli scout,
1: troppo.
0: Fin troppo, ne ha combinati di guai, ovviamente, come devono fare i ragazzini. Eccolo qua, che famiglia!
1: Eccoli,
0: bella.
1: Siamo noi.
0: Mi viene da dire che la figura centrale sia quella intorno alla quale vi...
1: Sì, di questi ultimi anni, ecco, mia zia Nicoletta, che è la sorella di papà, che è venuta a mancare febbraio scorso.
0: Tesoro.
1: E questa era la festa del suo pensionamento, no? Lei voleva... voleva riunire la famiglia e quindi c'è riuscita. Questa era una cena tutti insieme.
0: Senta, pensate adesso questa zia quanto si vanta lassù, ma proprio sarà un vanto,
1: sicuro.
0: Vanto buono, vanto buono, glielo dico perché faccio la zia di professione. Comunque, lei, diciamo così, uomo di ragazzo di fede, quando comincia a vivere un'esperienza diversa?
1: Quando... La dico così, no? Quando incontro Gesù, quando capisco chi è, no? Perché in fondo in parrocchia ho sempre fatto attività come tutti, no? Il coro, certo. Gli scout, no? Un gruppo di giovani, sono le cose che in qualche modo in parrocchia si respirano come le esperienze che uno fa.
0: Meno male,
1: tutti,
0: certo.
1: No? Però arriva il momento in cui incontri questo Gesù crocifisso, no? Mi piace che come missionari abbiamo questo segno,
0: sì.
1: Perché mi ricorda quel momento, no? 2010, già avevo... Era abbastanza grande, ecco, mm-hmm. Tutta la fede vissuta in famiglia diventa un volto e questa cosa era la cosa più importante.
0: I giovani del movimento Costruire, chi sono? Lei fa questa, sì, esperienza con questi ragazzi, il movimento Costruire, che già nel titolo porta
1: sì,
0: molto della spiegazione, però che cos'è?
1: Beh, la sigla è MGC, Movimento Giovanile Costruire, mm-hmm. E sono i giovani che seguono un po' i missionari oblati di Maria Immacolata. Sono nati esattamente negli anni 60, in quella parte di storia in cui si sente che bisogna prendere in mano la propria vita e farne veramente un capolavoro. E allora Costruire indica questa idea. Dobbiamo capire come costruire la Chiesa da giovani.
0: Sì, ha ragione, erano anni in cui si doveva costruire e si voleva,
1: sì,
0: costruire. In tutto questo lei aveva la sua vita... qui dove siamo?
1: Ecco, qua siamo in una località in Sicilia,
0: sì.
1: Io sono quello con la canotta,
0: sì.
1: Blu e bianca, e credo che questo qua sia il momento della messa e il Padre Nostro, no? Questa era l'associazione in cui sono cresciuto, no? Come famiglia, associazione di famiglie per le famiglie, si chiamavano Missionari della Famiglia per la Famiglia,
0: sì.
1: Oasicana. E un po' l'Oasicana richiamava questa idea dello stare insieme con Gesù, no? E io sono cresciuto con tutti questi ragazzini che adesso hanno la mia età o poco più grandi, che sono sposati, hanno figli, hanno fatto la loro vita.
0: Allora,
1: siamo cresciuti insieme.
0: Io entro in questi argomenti sempre in maniera, come è doveroso fare, sempre in punta di piedi, no? Nella vita cosiddetta precedente, lei contava anche una fidanzata, dei progetti, delle cose che erano naturali,
1: sì,
0: giuste. Poi c'è il momento,
1: qualcosa.
0: C'è la curva, a gomito oserei dire, no? Un, due.
1: Sì.
0: E il mondo intorno a lei innanzitutto, come reagì?

0: all'idea,
1: quando ho
0: quando lei ha
1: deciso.
0: deciso.
1: Beh, in realtà l'hanno presa abbastanza bene, almeno in famiglia, presa abbastanza bene. Sono io che ci ho messo un po' a capire questa cosa, perché io sono arrivato a 26 anni a iniziare a pensare che questa potesse essere la mia vita.
0: Ma questo le fa soltanto onore, creda.
1: Io lì
0: Perché
1: per
0: vuol
1: lì
0: dire
1: non
0: che
1: la
0: uno.
1: sentivo come un punto d'onore, no? Perché quando abbiamo cominciato questa esperienza che poi mi ha portato dove sono oggi, c'erano altri che avevano 18-19 anni, io dicevo io avrei dovuto farla a quell'età. Però guardando indietro la storia, no? Studiare anche come il Signore ha lavorato nella mia vita mi ha fatto dire meno male che ci sono arrivato adesso. E gli altri me lo rimandavano un po' come si sta facendo adesso, no? E meno male che ci siamo arrivati a 26
0: Nel
1: anni.
0: 2010, e quindi io vi sto facendo fare un a Tergicristallo, ci stiamo tornando indietro. Nel
1: Avanti indietro.
0: 2010 questa esperienza molto bella, questo movimento che vuole costruire, i giovani che vogliono costruire, le aveva lasciato un primo segnale, no? Un sapere che si potrebbero fare anche cose più grandi.
1: Sì.
0: Però poi era tornato alla sua vita, al
1: Sì,
0: suo.
1: era cambiato qualcosa, ma forse non mi era ancora stata trasformata la vita da quell'incontro.
0: Allora sentite, noi ci fermiamo un attimo prima. Lui voleva fare lo sceneggiatore e non così, voglio fare cinema. C'entra Cinecittà in questa storia, c'entra l'Università di Bologna, c'entrano tante altre cose, tutte belle, che avrebbero potuto portarlo a fare cose differenti nella vita e invece è
1: E
0: qua
1: poi.
0: davanti a noi. Ce le racconta tutte tra un attimo. A tra poco, grazie.

Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

0: l'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Siamo con la Davide Profeta dalla luminosa, bellissima terra di Sicilia. Lui ha scelto di diventare missionario oblato di Maria Immacolata. Eccolo qua, ce l'abbiamo di fronte a noi. Una vita nella quale, mi diceva in pubblicità, ho fatto tantissime cose. Nelle tantissime cose c'entra anche l'andare all'università a Bologna. Ora, a parte questa fotografia con Bologna non ti vuole sul muro, lui garantisce non era dedicato a lui. No.
3: Abbiamo chiesto però di fare questa foto insieme con gli amici proprio per quel murales lì, perché noi invece abbiamo scelto quel posto, quindi
2: perché voi bello. Invece a Bologna ci volevate
3: sì,
2: stare.
3: Ero...
2: E come è andato? Però gli oblati erano sempre con lei, cioè c'era un...
3: Sì, diciamo, io sono nato con gli oblati, ma ho capito chi erano molto più avanti. No? Questo 2010 di cui si parlava è stato un evento molto determinante, perché vedevo un volto della vita religiosa diversa che non neanche sapevo che esistesse, no? Poi da quel momento in poi diverse missioni popolari, esperienze fatte con...
2: Cos'è una missione popolare?
3: È un momento di animazione sul territorio, principalmente legato a una parrocchia, a volte sono i parroci che ci chiamano, oppure in parrocchie dove siamo noi, diciamo, gli incaricati, e si anima il territorio, cristiani e tutti quelli che ruotano intorno a quella zona, no?
2: Sì. Senta, lei studia a Bologna.
3: Sì.
2: Poi studia al DAMS di Bologna, grandissima scuola. Lei, eccolo qua, in maglietta arancio,
3: che
2: lo si distingue
3: ammaestro
2: bene.
3: Le folle.
2: Che mentre, esatto, tutto in jeans, bello, seduto così, tranquillo, sereno. A un certo punto il sogno di essere di fare lo sceneggiatore diventa una cosa molto seria e c'entra Cinecittà.
3: Sì.
2: In che maniera?
3: E nella maniera che, cioè, dovevo finire gli studi e mi sono detto qual è la prospettiva futura, che cosa faccio poi con questo titolo di studio, anche scoprendo che sceneggiatura era un modo diverso di vivere quella che era una passione per il cinema in una maniera fruttuosa, no? Certo. Io volevo raccontare, no?
2: Certo.
3: E allora dico cosa c'è nei dintorni di Bologna e scopro il centro sperimentale.

0: di cinematografia a Cinecittà, invio la candidatura, invio alcuni lavori che c'erano da fare, poi sarei dovuto andare per fare il colloquio, il test, tutte le parti
1: Però
0: successive alla
1: lei
0: selezione.
1: aveva
0: Sì,
1: mandato
0: era un
1: intanto la prima
0: progetto.
1: richiesta
0: Sì.
1: alla quale bisogna ricevere risposta o positiva o negativa.
0: Sì.
1: Su questo punto mettete un asterisco, mi raccomando, perché ci torniamo tra un attimo. Importante, però un asterisco molto grande. Parte per Lourdes.
0: Parto per
1: 10 giorni.
0: Lourdes, sì, e di fatto era mancato un periodo, no, di avvicinamento di esperienze missionarie, no, con gli oblati in questi anni a Bologna. È stato un po' un periodo di ricerca, di solitudine, anche se gli amici sono stati fondamentali.
1: Certo.
0: E Lourdes si presenta come uno spazio per Dio in cui mi dico, vediamo se il Signore mi vuole confermare in questo progetto o no. E attraverso il colloquio con uno dei padri lì presenti mi dice: se questa cosa di Cinecittà non dovesse andare, e arriva la domanda, e quindi che faccio? No. E avevo già pensato di appoggiarmi a questa comunità dove poi ho cominciato la formazione per diventare missionario, ma solo come appoggio, non l'avevo mai pensato come piano B che diventasse un piano A. Beh,
1: Sì.
0: vivo qui e faccio solo questo, cioè lascio Cinecittà e vivo qua. Ed è cambiato tutto nei primi mesi, in realtà, del mio trasferimento a Marino. Non è cambiato tutto subito, non l'ho
1: Siamo alle
0: capito
1: porte di
0: tutto
1: Roma, sì.
0: subito, quindi Lourdes è stata un po', no, la Madonna che mi accompagna e mi dice: fai spazio.
1: Dicono a Napoli, Marona va accompagna, no? È perché è così. È bella la sua storia perché è, diciamo così, è una ricerca. Ricerca sua, che in realtà non sapeva di essere stato già scelto, ma di fatto è una ricerca. La Casa degli Oblati a Marino, dicevo, Marino è un luogo bellissimo, proprio alle porte di Roma, ci siamo andati anche noi, guardate.

0: Siamo a Marino, proprio nel centro del paese. Alcuni oblati erano venuti qui nel 1967, era il tempo della contestazione giovanile. Loro volevano fare un'esperienza di Vangelo con alcuni giovani. Allora hanno chiesto una casa. Questa casa che vedete qui è la casa che era abitata da una signora nobile. E lei dice: ma chi vi manda? E questi oblati hanno detto: ma ci mandano le suore? Perché loro avevano chiesto, le suore qui vicino? E dice: no, vi manda padre Armando Messuri. Lei ha fatto come un collegamento interiore. Padre Armando Messuri voleva una casa per i giovani. E allora ha pensato, ecco, che forse questo era il segno della provvidenza. E allora ha detto: venite e verrete in questa casa qui. Noi la chiamiamo la torretta perché è come un piccolo castello. Si sono insediati, hanno cominciato nella povertà più assoluta. Qualche anno dopo i ragazzi hanno chiesto: noi vorremmo essere come voi, cioè vorremmo essere oblati. Allora quella che era un'esperienza di Vangelo molto, molto larga, molto senza tanti obiettivi, è diventato poi il nostro noviziato. Marino allora che cos'è? È una casa per i giovani, è una casa dove i giovani possono sperimentare il Vangelo, vivere in comunità, nell'amore reciproco, alla presenza del Signore, e tutta questa esperienza poi li aiuta a capire qual è il posto nella Chiesa. I giovani chiedono qualcosa che Eugenio diceva: noi vogliamo formare uomini ragionevoli, cristiani, e aiutarli a diventare santi. Il nostro motto: mi hai mandato ad evangelizzare i poveri. Quindi noi siamo quelli che siamo stati chiamati i missionari delle missioni difficili, lì dove la Chiesa non è ancora arrivata. Noi avremmo in qualche modo l'orgoglio, il desiderio forse, ecco, di arrivare e di fondare la Chiesa, e quando la Chiesa è fondata partire per altre sfide.
1: Allora, il carisma, quando noi parliamo del carisma, no? Lo stare in un luogo dove tutto era intorno alla sua persona, no? Alla sua persona, quella dei suoi, definiamoli colleghi, amici, insomma, amici. Coloro che stavano lì. Lei dice: io ho passato qui, a Marino, uno degli anni più belli in assoluto.
2: Sì.
1: Perché?
2: Perché sono tornato a quel 2010 di cui si parlava prima.
1: Sì. No,
2: e appunto, prima si diceva, durante la pubblicità, il viaggio non è sempre dritto.
1: No.
2: A volte bisogna fare delle uscite, fare delle deviazioni, delle fermate, delle soste,
1: no?
2: Esatto.

0: Sant'Eugenio, il fondatore,
1: Sì.
0: quindi mi sono ritrovato così tanto simile con una persona che aveva vissuto 200 anni prima, che mi sono detto, ancora oggi quindi è possibile fare l'esperienza di Dio vera, una vera esperienza, autentica. Quindi dico, è l'anno più bello della mia vita perché ho
1: Sì.
0: ritrovato questo. Però forse dopo quest'anno che ho fatto questa oblazione perpetua, i voti perpetui, forse è il secondo anno più bello della mia vita, ma è comunque un anno importante perché è la base.
1: Allora, che succede prima del sì? Perché arriva ovviamente questo sì. Cinecittà risponde e risponde evidentemente in termini positivi. Insomma, cioè,
0: Sì,
1: quantomeno
0: sì.
1: si apriva un'opportunità.
0: Sì, sono arrivato a ricevere le chiamate di questa candidatura che avevo fatto.
1: È lì che è
0: E io
1: successo.
0: lì già era da un mesetto che vivevo in comunità, avevo sperimentato che cosa significava vivere la comunità, vivere il Vangelo concretamente. E mi sono detto, però io questa cosa rischio di perderla se dovessi andare a Cinecittà. Ed ecco il piano B che diventa il piano A. Ho lasciato stare tutto, non ho voluto rispondere. Avevo paura a rispondere.
1: Avevo paura a rispondere. Quando è arrivato il sì? Qual è stato? Il giorno in cui ha detto va bene, si
0: Era
1: fa.
0: il febbraio del 2019, quindi durante l'esperienza di questo primo anno di discernimento noi in comunità, al Santuario della Madonna del Divino Amore, durante la giornata mondiale dei giovani, io non sapevo minimamente il tema, nulla, ci viene detto come, sì, come Maria, dite il vostro sì. E io sentivo che quella cosa aveva a che fare anche con questa rinuncia di Cinecittà, dei progetti che avevo, e quindi scrivo, dico di sì alla vita oblata. Ma senza pensare di diventare necessariamente un missionario, dicendo voglio vivere questo carisma, questo stile, questo Vangelo così.
1: Che giorno invece è stato ordinato? Non voglio la data, però voglio dire, c'è stato un giorno in cui ho detto va bene. E sì, due volte.
0: Sì, allora, noi abbiamo fatto i primi voti nel 2021, quando c'è stato diciamo,
1: Eccolo qua.
0: i primi accenni di questo Covid, e poi in quest'anno, a maggio, abbiamo professato per l'ultima volta questi voti, per sempre, diciamo per tutta la vita, fino alla morte, che l'unica cosa differente rispetto ai primi voti è questa definitività, no? Scegliere per tutta
1: Certo.
0: la vita. Io scherzo dicendo mi sposo, ma in realtà no, però ha quel sapore
1: Ha il
0: di
1: sapore,
0: quella
1: certamente,
0: scelta per
1: è un giuramento.
0: sempre.
1: È un giuramento e arriveremo anche a quella croce che porta qui, accanto a sé, perché ha una storia anche quella croce. C'è anche questo negli oblati, questo percorso molto bello da fare. Lo raccontiamo tra un istante perché un'amica d'infanzia che lo ha seguito passo passo, ha mandato una cartolina. Guardate.
2: Ciao Davide, ciao Paola. Io e Davide ci conosciamo da sempre, infatti non ricordo un giorno della mia vita in cui lui non fosse presente. Davide ha sempre avuto un amore immenso da donare, un amore talmente grande che penso che non bastasse farlo contenerlo in una sola dimensione. E quindi quando ci ha dato la notizia che avrebbe voluto iniziare il percorso vocazionale al Centro Giovanile Messuri, in cuor mio sapevo che era il posto giusto per lui. E qualche settimana fa, finalmente, dicendo il suo sì perpetuo, ha fatto un dono immenso, non solo a chi ha già avuto il piacere di conoscerlo, ma anche a chi incontrerà nel suo cammino.
1: Allora, grazie a Roberto Alessandra, missionario, carcere femminile di Rebibbia, Uruguay, cioè partito.
0: Con gli oblati non si riesce a star fermi,
1: Non si sta
0: questo l'ho
1: fermi, eh.
0: capito subito. E non, devo dire che per quanto io sia una persona molto comoda, mi è comodo fare questa vita scomoda, quindi
1: Che bella cosa che ha
0: va
1: detto, mi è comodo
0: benissimo.
1: fare questa vita scomoda.
0: Sì, cioè ho scoperto che è il mio, altrimenti non avrei scelto di dire sì davanti a tutti, davanti alla Chiesa. Noi rinnoviamo i voti tutti gli anni, ma questo lo facciamo in forma privata. I primi voti e gli ultimi, quindi i voti perpetui, lo facciamo davanti a tutti. E questo è stato un momento di grazia grande, molto grande, perché ha riunito tante persone, non solo la mia
1: Bravo.
0: famiglia, ma tutte le persone che abbiamo contattato, quindi è stata proprio una grazia.
1: Bravo, bravo, bravo. C'è un amico che dice cose splendide di lui, ma splendide proprio con entusiasmo, stellare, solare oserei dire. Guardate, cartolina anche
3: Ciao Davide, ciao Paola. Davide, guarda dove sono. Sono al Centro Giovanile dei Missionari Oblati di Maria Immacolata, qui a Marino, e sono qui per dirti grazie perché con te qui mi sono sentito accolto e stimato. E grazie anche per la tua spinta missionaria, che sempre ha portato speranza a chi ti stava vicino, a me che ti stavo vicino.

0: nelle piccole cose, nelle piccole gioie quotidiane. E nel cuore porto il ritornello della canzone tua, apri la finestra e fai entrare la luce, e tu per me sei stato e continua ad essere un raggio luminoso nella mia vita. Grazie e auguri e buona vita alla scuola del Vangelo. Ciao Davide, ciao a tutti.
1: Antonio
2: Antonio
1: Frascherante, che
2: è un
1: entusiasmo!
2: fratello, è un
1: Che
2: fratello.
1: entusiasmo! Allora, festa, lavoro, tanto lavoro, scomodità. Chiudo su questa croce, perché quando ho letto, non la sapevo questa storia. Voi potete scegliere di
2: Sì.
1: ereditare una croce che è stata di un
2: Appartenuto a
1: altro
2: qualcun altro, sì, è una
1: missionario.
2: tradizione. In realtà non tutti gli oblati hanno questa tradizione, però è una cosa bella anche per me, per dire che la missione non la comincio io, non la finisco io.
1: Possiamo vederla?
2: Sì, certo.
1: Eccola qui.
2: È una normalissima croce, semplicemente c'è inciso il nome del mio predecessore, quindi chi l'ha avuta prima di me, penso sia stato il primo ad averla, quindi io sarò sono il secondo. E padre Luigi Sion ha fatto tantissimo, anche lui
1: Eccolo qua,
2: era un creativo.
1: guardatelo.
2: Questo è un,
1: Che
2: sì, un
1: bello.
2: fotogramma di un video, i primi video che si facevano, e questa è la stessa croce che si vede lì, ecco. Lui era in Laos, chiaramente in alcuni contesti non vestiamo la talare
1: Certamente.
2: perché. E padre Gigi era veramente un tuttofare, era un medico, era un costruttore di chiese, era un artista, scriveva. E ha vissuto un anno con noi in comunità dopo aver fatto i miei primi voti, ed era una persona super disponibile. Io andavo da lui per confessarmi, gli dicevo: se hai un momento quando vuoi, e lui mi diceva: vieni a rompermi l'anima quando vuoi. Per
1: Meravigliosa
2: dire,
1: risposta.
2: era un triestino sui generis, molto forte, però di un'umiltà enorme. E c'era un
1: Che
2: conto in
1: bello.
2: sospeso con lui, gliel'avrei voluta chiedere in vita perché in missione spesso portiamo le croci con noi. Lui era ancora in vita, però poi è venuto a mancare prima, quindi è rimasto questa domanda: ma potrei chiedere a Gigi di darmi la sua
1: Beh, la
2: croce?
1: risposta
2: Quindi
1: ce
2: è
1: la porta con
2: arrivata.
1: sé. Davide Profeta ha una storia bellissima che meriterebbe di essere raccontata in un film, questo lo dico io in conclusione, anche perché vogliamo fare un piccolo scambio, così, farli incontrare. Facciamo entrare un signore che ha scritto e continua a fare cose eccezionali. Io sono molto contenta e molto onorata di averlo qui con noi, Filippo Gravino. Di
0: Paola,
1: saper
0: grazie.
1: essere, ecco, Davide, Filippo, di saper essere sceneggiatori di vite, di storie meravigliose. È il momento di fargli una domanda.
2: Beh, anzitutto mi sembra di rivedermi in un futuro parallelo.
1: Meraviglia,
2: Però è simpatico perché una cosa che a me piaceva tanto della sceneggiatura era trasmettere un messaggio, quindi così, una curiosità: che cosa ti piace raccontare di più quando scrivi un film?
0: Allora, ti dirò, caro Davide, che la tua storia ha tutti gli ingredienti giusti, diciamo.
2: Ci
0: Qua,
2: penseremo.
0: qua, un pensiero ce lo facciamo sicuramente. Detto questo, mi piacciono più che le storie, io seguo i personaggi, cioè quello che mi interessa davvero è le fratture, le fragilità degli esseri umani. Questo è, diciamo, è la mia linea guida rispetto alla ricerca di storie.
2: Allora ci siamo.
1: Quanto
2: Questo.
1: sono belli, però devo interrompere. Grazie Davide, grazie, grazie. Allora,
2: Ciao.
1: Davide, lo affidiamo. Grazie,
2: Grazie per
1: grazie Davide,
2: l'invito.
1: grazie di cuore, davvero. Lo
2: Buona
1: facciamo uscire con.
2: convivenza.
1: E
2: Grazie.
1: buona vita. Storia, però, che
0: Incredibile.
1: storia.
0: Ne ho
1: Perché
0: parlato prima con lui, è
1: è
0: incredibile.
1: proprio un percorso
0: Ma poi
1: così.
0: molto simile al mio perché abbiamo avuto bivi simili, perché io ho fatto il centro sperimentale che lui non ha fatto, insomma, quindi.
1: Ecco, posso dare del tu? Che
0: Certo.
1: onore.
0: No,
1: Come sei
0: grazie.
1: arrivato, Filippo, al centro sperimentale? Come è nato l'amore per il cinema, intanto?
0: L'amore per il cinema è nato come spesso nasce, attraverso qualcuno che te lo insegna.
1: In questo
0: È
1: caso? Tua
0: mia madre,
1: mamma.
0: grande appassionata di cinema. Io ho visto i film che hanno segnato la mia idea di cinema, li ho visti con mia madre da quando avevo 4 anni ai 18 anni. Mia madre mi portava al cinema, ma soprattutto vedevamo i grandi classici in televisione la sera, vivevamo in campagna, io e lei
1: Che
0: ci guardavamo.
1: meraviglia!
0: Eccoci, sì, siamo noi.
1: Siete voi.

0: mi ha fatto vedere delle cose incredibili. Io ho visto Toro Scatenato, ho visto Il Cacciatore insieme a mia madre, sul divano insieme.
1: Perché se il genitore appassionato di cinema te lo spiega, ti racconta, è un film nel film, no? Tu non te ne accorgi in quel momento, ma
0: assolutamente
1: ti prende per mano. Che me, dobbiamo molto alla tua mamma, la ringraziamo molto, molto, molto, tantissimo. Allora, se dovessimo fare tutta la storia professionale di quest'uomo, credetemi, dovremmo arrivare a 3 giorni di trasmissione. No, no. H24, quindi non ho la possibilità di chiederlo alla mia rete. Tu non volevi fare il regista, tu volevi scrivere.
0: Sì.
1: Lo chiedo con grande curiosità, amando tanto il cinema. Come si fa a decidere di prendere quella strada?
0: Allora, ci sono delle cose positive e delle cose negative che ti spingono a una scelta del genere. Ti dico prima le cose positive, che sono belle da dire, che per esempio io ho coniugato l'amore per la letteratura a quello per il cinema, e quindi letteratura e cinema messe insieme fanno sceneggiatura,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì,
0: più
1: vero,
0: che regia. Poi ci sono le cose negative, cioè le cose che io non voglio fare e che sono passare del tempo sul set, svegliarmi la mattina all'alba per andare. Cioè, c'è tutto un lato di pigrizia.
1: Sì. Cioè,
0: tutti calmi.
1: Posso svegliarmi all'alba per continuare a scrivere.
0: Ma non per andare al freddo e al gelo su un set.
1: Adoro quest'uomo, no, ma è meraviglioso.
0: No,
1: dopo voglio l'autografo.
0: È un incubo il set.
1: Allora, come nasce l'idea di un film, no?
0: Ci sono...
1: l'idea.
0: Beh, le vie della sceneggiatura sono infinite, come quelle del Signore, diciamo. Perché può arrivare da un'idea mia, che quindi sono io a proporre un film a un produttore o a un regista, o può arrivare la commissione, cioè c'è un produttore che ti chiede di scrivere un film tratto da un libro o tratto da un'idea che ha avuto lui stesso, o insieme ai registi spesso nascono le idee. E la cosa bella è che per arrivare a fare un bel film le strade sono tante, insomma.
1: Anche qui
0: i modi sono tanti.
1: Cioè, sono gli affluenti di un fiume, proprio,
0: esatto,
1: letteralmente, no?
0: Sì.
1: Allora, raccontare, lo dicevi un istante fa proprio a Davide, raccontare un personaggio, che è la parte che ci prende di più, forse, come spettatori, no? Perché tu hai la grande storia corale, però poi devi andare a cercare quel personaggio. E il personaggio non esiste.
0: No.
1: E in realtà tu lo disegni proprio. Io penso sempre al genio di Charles Dickens, no? Cioè, non c'erano quei personaggi. E lui a un certo punto li disegnava, letteralmente. Quello è il momento in cui io vorrei essere una coccinella sulla tua spalla, perché...
0: Perché io ti dico un segreto che credo sia condiviso dalla maggior parte degli scrittori di cinema, è che in realtà quelle persone esistono. È che il personaggio nasce dallo scrutare, dall'osservare le vite degli altri. Cioè, la grande caratteristica che deve avere uno sceneggiatore è la capacità di ascoltare e guardare gli altri più che se stesso. E quindi qualsiasi personaggio...
1: Che cosa meravigliosa, bellissima.
0: Grazie. Qualsiasi personaggio nasce comunque dalle esperienze che ti sono attorno. Ma io ho scritto un film che parla della storia di Romolo e Remo, ho scritto un film post-apocalittico, ho scritto un film che racconta gli ultimi giorni di Luigi XVI e Maria Antonietta,
1: sì,
0: ma sono tutti personaggi che nascono dallo studio della realtà e dalla mia esperienza personale, insomma.
1: E quando... un re e una regina che cadono dentro una rivoluzione vengono raccontati in una maniera bellissima. Ho la pelle d'oca mentre lo dico. Quando poi tu metti il punto, hai finito. Non devi andare sul set dove c'è freddo e gelo, non devi frenare. Hai finito. Non ti mancano, non rimangono in una parte della tua casa, non rimangono...
0: Beh, però restano nel film. Io, il film... si riesce a fare, quella cosa rimane più della carta, secondo me, perché per me il film è più di una sceneggiatura, ovviamente.
1: È chiaro che lo sceneggiatore comunque partecipi alla realizzazione del film,
0: certo,
1: no? Però poi c'è sempre il momento della prima. Sì. Quindi tutti seduti, no, prima vi siete tutti salutati, ciao ciao ciao, poi mettiamoci seduti, siamo già in ritardo, si abbassano le luci, parte il film. Ecco, in quel momento, essendo uno sceneggiatore di super successo, nonostante il super successo, c'è l'istante in cui ti treme il cuore?
0: Non è il panico, il panico carino. Assoluto, cioè panico, sì, è perché in quel momento tu sei di fronte al giudizio definitivo, se quella cosa piace o non piace te ne accorgi immediatamente, cioè la prima è proprio, è già di per sé secondo me una definitiva comprensione della qualità di ciò che hai fatto.
1: Quando scatta una risata o si avverte quel silenzio di commozione o di quasi un'assenza di respiro, ecco, chi ha scritto il film? Cosa prova?
0: Gode.
1: È lì che proprio...
0: Cioè, sentire sì. Una sala che ride è la, forse l'emozione che è più forte che abbia mai provato da scrittore. Più della sala che piange.
1: Sì, hai ragione.
0: La risata è un'emozione straordinaria per chi fa il mio lavoro.
1: Sì, perché la risata vuol dire proprio che hai preso la gente e l'hai portata...
0: Non è la cosa più difficile, secondo me. Sì. Molto più della lacrima.
1: Concordo assolutamente in pieno. Vedere al cinema, vedere in TV, tu hai una carriera semovente, perché tu ti sposti tranquillamente dalle sale cinematografiche alla televisione. Che cosa, magari dire così, vuoi bene di più a papà o alla mamma, che cosa dà più soddisfazione? Oggi la televisione, nel bene e nel male, fa molto cinema. No?
0: Certo.
1: Ecco, cosa ti...
0: Guarda, io ho la fortuna adesso di poter alternare le due cose, perché entrambe cose hanno dei pro e dei contro. Il cinema ha sicuramente un lato più libero, più creativo, più artistico, però ha un riscontro meno ampio, cioè il pubblico del cinema è un po' inferiore rispetto a quello attuale della televisione e delle piattaforme, e questo in qualche modo conta. E poi c'è una cosa nuova, cioè che sulla serialità la centralità di noi sceneggiatori è molto aumentata. Noi siamo diventati...
1: Penso a Gomorra, penso, certo.
0: Sì.
1: Certo.
0: Cioè siamo diventati il fulcro di un progetto seriale, cosa che nel cinema condividiamo con il regista, o spesso è il regista il fulcro del percorso.
1: Un'ultima domanda, Filippo, ho stabilito che veramente vorrei stare qui ore. Il tuo film della vita, tuo,
0: scritto
1: il film che tu hai scritto, e il film della tua vita, bambino di 4 anni accanto a tua mamma, la tua meravigliosa mamma che ti racconta e ti spiega il cinema. Poi ognuno di noi ha un film, no? Okay.
0: Allora, ti dico i film da spettatore prima, perché ce ne sono due. Uno è sicuramente Un uomo da marciapiede, è un film... che per me è la base della mia voglia di fare questo mestiere. E poi c'è un film che ho condiviso tantissimo con mia madre, che è un film minore, ma a cui siamo affezionatissimi, e C'è posta per te, con Tom Hanks, cioè è proprio là, proprio il guilty pleasure.
1: C'è gente che salta, no? Esatto.
0: Immaginavo. Sì. Dei miei, diciamo, io amo quelli che non sono stati fortunati. Per esempio, per me è un film bellissimo che non ha avuto, secondo me, il giusto riscontro. Si chiama Alaska ed è una storia d'amore con Elio Germano, protagonista, sì. A cui sono affezionatissimo.
1: Che era bello come... È un film bello, bello, bello, bello, bello. Guardate, sapete quei regali? Sì, c'è Eugenio Scotti, mi sta dicendo, basta, chiudi. I regali, Filippo Gravino, un regalo. E continuiamo a parlare di cinema. Sei mai stato a mangiare da Otello alla Concordia?
0: Sì.
1: Sì, ha detto sì. Ci vediamo tra un attimo, signori. Una grande storia da raccontare.
0: Grazie.
1: Tu sei...

0: quanti tirati.
1: No, ma tira giù le mani.
2: Io da questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
5: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
6: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
7: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
8: La serie Canonico, questa sera in prima serata.
9: Sua Eminenza, non mi dia una parrocchia. Mi lasci in piazza, mi lasci libero di girare per le strade.
10: Da allora è diventato il prete volante che corre per raccogliere fondi in favore dei ragazzi più poveri.
11: Perché tu vedi il miracolo che puoi fare, senza nulla, fa miracoli.
8: Ispirato alla vita di Don Danilo Cubattoli, Valgo quanto amo. Domani in seconda serata.
0: Che vuol dire un luogo nel mondo al quale dobbiamo talmente tanto che ci voleva proprio una storia, un documentario per documentare e raccontare tutto questo. Sono onorata della presenza in studio qui da noi di Andrea Sisti in qualità di artista, come musicista, produttore e nipote di quell'Otello. Ben arrivato, Andrea.
12: Buongiorno Paola. Buongiorno
0: autore,
12: a tutti i telespettatori.
0: Ha raccontato in questo documentario il segreto di Otello, quell'Otello che è stato questo signore che vedete in foto. Dobbiamo a quest'uomo, per generosità, mecenatismo, intelligenza e capacità di capire prima, tutto ciò che di più bello il cinema italiano ha fatto e quindi l'ha fatto per il mondo. Ora sto zitta, raccontiamo la storia.
12: Io ero tornato dal Brasile perché avevo una canzone che era diventata la sigla della telenovela più vista in Sud America.
0: Chapeau.
12: E per cui rimasi lì per circa 6 anni. Uh-huh. E a un certo punto avevo voglia di raccontare una storia bella e di fare un omaggio a mio nonno e a mia nonna, perché comunque dietro mio nonno c'è stata una lavoratrice infaticabile,
0: una donna
12: eccezionale, come mia nonna.
0: Certo.
12: Che ha vissuto una vita dietro i fornelli, 50 anni dietro i fornelli.
0: 50 anni dietro i fornelli per Otello alla Concordia, a Via della Croce a Roma, in quel luogo si è formato, si è sfamato.
12: Sì.
0: Erano poveri in canna, il miglior cinema possibile immaginabile. Monicelli, Scola, Pasolini, Fellini.
12: De Santis,
0: Famolante,
12: Germi,
0: Antonioni appunto, andavano tutti in questo, eccolo qua, Mario Monicelli, caro, infinitamente caro, andavano tutti, giovani ragazzi, in questo ristorante che dovevi proprio andare a cercare perché stava dentro a un
12: Sì, stava
0: cortile.
12: Dentro un cortile. Era un palazzo del 600, in realtà c'è ancora perché Otello continua. C'è comunque la mia famiglia che lo porta avanti.
0: Certamente, so.
12: E praticamente loro si vedevano lì perché nonno faceva credito a tutta l'intelligenza del dopoguerra italiano.
0: Che li faceva mangiare gratis.
12: Li faceva mangiare gratis.
0: Ecco.
12: E quindi chi c'era? C'erano Age, Scarpelli, Pontecorvo, Monicelli, Fellini... Pasolini, Benvenuti e De Bernardi, c'erano tutti.
0: Che non solo potevano mangiare e vivevano, nella maggior parte dei casi, in stanzette vagamente ammobiliate. Ma nonno Otello metteva a disposizione...
12: Dopo pranzo, loro scrivevano tra i tavoli di Otello.
0: Cioè diventava l'ufficio.
12: Sì. Esattamente, diventava l'ufficio e infatti nel documentario c'ho Fantastichini che racconta proprio questa storia, che circa il 50% delle sceneggiature del neorealismo e della commedia all'italiana sono state scritte da Otello.
0: Dunque, le grandi società di produzione avevano preso ormai l'abitudine di andare alla cassa, non andavano lì a mangiare, andavano alla cassa di Otello alla Concordia per ritirare i copioni.
12: Esatto.
0: Cioè era proprio questo e quello.
12: Eh sì.
0: Allora, raccontare il segreto di Otello. Qui intanto vediamo, questa è Lucia Bosè.
12: Lucia Bosè, poi c'è Zeffirelli, giovanissimo.
0: È vero!
12: E nonno.
0: E nonno a fianco.
12: Eh sì.
0: Raccontare questo nonno, quanto è stato bello e quanto è stato complesso ritrovare tutto.
12: È stato semplicissimo. per un semplice motivo, che io che il film, il docufilm l'ho scritto con Silvia Scola e Francesco Martinotti. Beh, che è il regista, ma abbiamo fatto raccontare loro, per cui si sono messi tutti quanti a disposizione, Ettore e tutti gli altri che c'erano in quel periodo, anche perché il film

0: È stato presentato in World Premiere al Festival di Berlino nel 2015, è stato l'unico documentario italiano a rappresentare l'Italia. E poi abbiamo preso il premio speciale Nastri d'Argento.
1: Qualsiasi artista,
0: io abbia chiesto di partecipare al segreto di Otello, ha detto immediatamente sì. Addirittura Robert De Niro e Bruce Springsteen hanno partecipato. Perché Robert De Niro apre il documentario. Citando una frase bellissima di Furio Scarpelli. E poi Bruce Springsteen è stato l'ultimo che chiude il documentario, perché ha fatto un omaggio a Otello, e sulla canzone di Bruce Springsteen suonata e cantata dentro da Otello con la chitarra live, così
1: provo a tenermi
0: finisce
1: sempre.
0: Il segreto di Otello.
1: Abbiamo 53 secondi di Springsteen, signori, attenzione, perché dopo il concerto romano, dove è andato a mangiare Springsteen? Da Otello. La Concordia. Avete tenuto tutti i tavoli, tutto,
0: sì,
1: per, erano anche le due di notte,
0: sì, anche perché,
1: detto alla romana.
0: Anche perché Silvia, siccome mi disse, in realtà ci ha avuto un'intuizione bella, perché mi ha detto: Andrea, tu vieni dalla musica, per cui hai fatto 3 dischi con Donovan, eccetera, eccetera. Perché non facciamo una cosa? Per non fare il solito documentario dove ci stanno delle interviste, così è. Come chiave narrativa, mettiamo al centro del documentario la musica.
1: Certo.
0: Per cui ogni grande cantautore italiano e internazionale è venuto da Otello a fare un omaggio a questo...
1: Ho anche il grande cantautore italiano da proporvi, però prima abbiamo detto The Boss, Springsteen, guardate.
2: È come se fosse un luogo immateriale, pur essendo una trattoria dove si mangia, si ride, si gioca a carte, si incontrano gli amici, ha qualcosa di virtuale.

0: C'ho ancora la chitarra.
1: Hai ancora la chitarra firmata, ovviamente, ovviamente. Voi conoscete Luca Barbarossa, vero? Ma sì, lo conosciamo tutti. Gli vogliamo anche un gran bene, perché lui se lo merita. Luca Barbarossa, il segreto di Otello. Ma poi questo segreto, l'abbiamo chiesto al nostro ospite quale sia. Ce lo racconta tra un attimo. Barbarossa, vediamo.
2: Tuo nonno, che faceva il barbiere qui vicino, era il migliore amico di Otello.
3: E che non lo so. Erano molto amici, cioè nel senso molto caratteristici di questo centro storico di Roma, che era un paese abitato praticamente solo esclusivamente da artigiani romani.
2: Certo.
3: Era un quartiere molto popolare, insomma noi c'eravamo veramente poco, noi stavamo in tre famiglie dentro la stessa casa, mia madre, mia zia e mio nonno, già avevano figliato mia madre e mia zia, insomma c'era mia cugina che era nato io, e quindi la cosa carina è che questa atmosfera di paese, insomma, di confidenza, di conoscenza e cose, si trasformava in una specie di gag, di sketch continuo, perché era come andare al cinema.
4: Sono qua in qualità di nipote di Luigino Forbicetta d'Oro, perché va detto, Luigino Forbicetta d'Oro.

0: nonno romanista, Otello laziale, quando c'era il derby, se vinceva la Lazio, nonno veniva a fare il cameriere qui. Anzi, dai tempi di Via della Frezza, prima, insomma, dei primi e nonno faceva il cameriere per Otello, chiaramente trattato male.
1: Perché nonno veniva a far barbiere.
0: E Otello, se vinceva la Roma al derby, andava a fare le barbe, certo. Poracci quelli, poi perché immagino che Otello, insomma, aveva fatto tante cose, ma le barbe non so come faceva.
2: Ma voi capite, a me si è fatto un lavoro fondamentale, tu hai raccontato con il segreto di tuo nonno, hai raccontato tutta una vita, altre vite che diventano enciclopedia.
3: Eh sì, perché Luigi, il nonno
2: di Luca,
3: c'aveva proprio il negozio di barbiere accanto a Otello. Per cui si vedevano dalla mattina alla sera, stavano sempre insieme.
2: E in caso di derby avete capito come andasse esatto. A finire. Allora c'era un signore, un grande signore, un genio, l'abbiamo già citato prima, che da dove abitava ci andava a piedi. Da Otello ed era Mario Monicelli. Sì. Mario Monicelli, l'uomo a cui tuo nonno non ha mai saputo dare del tu, nonostante Monicelli fosse di casa.
3: Beh, sì, diciamo i primi anni, nel senso che nonno aprì nel 48 e Mario arrivò da Otello proprio nel 50.
2: Eccolo qua, questo è Mario Monicelli, sì. Con la torta in mano.
3: Questo qui è una foto storica, e spiego perché. Questa casa qua è la casa del Lago di Vico, sì. Che era la casa di Gillo Pontecorvo, che sta qui sulla destra. E nonno organizzò la festa per il Leone d'Oro a Monicelli per la Grande Guerra.
2: Eccolo!
3: E sulla torta, anche se un po' sfocato, c'è il Leone d'Oro.
2: C'è il Leone d'Oro,
3: c'è
2: certo.
3: Il Leone d'Oro sulla torta. Per cui questa è la festa che nonno, che lì sorride accanto, sì. A Mario... organizzò per cui tutto il pranzo a casa di Gillo per festeggiare il Leone d'Oro di Mario.
2: Per quel capolavoro della Grande Guerra. E questa credo che sia una delle foto dove Monicelli sorride in assoluto di più nella sua vita. Tutto però accade a un certo punto quando loro giocavano a carte.
3: Sì.
2: Perché dopo pranzo Monicelli...
3: Sì, perché in realtà allora nonno aprì... Il primo novembre del 48 Otello e Mario arrivò intorno al 50, era il 50. Sì. Ed erano un paio di anni che si frequentavano. Solo che mentre con tutti gli altri, con Gillo, con
2: Gassman
3: e con tutti gli altri, con Ettore, si davano del tu, con Monicelli non ci riusciva. Per cui quando arrivava Mario, mio nonno rispondeva, diceva... Buongiorno signor Monicelli, buongiorno signor Otello. Questo era il loro dialogo. Finché non capitano a giocare a scopone insieme. E nonno era un grandissimo giocatore di scopone. Per chi lo sa, contava il 48, per cui sapeva in tutte le mani le carte che erano uscite e quindi alla fine, facendo questo conteggio, sapeva perfettamente come erano distribuite le carte. Un fatto di memoria. Allora... fate conto che a un certo punto Mario Monicelli, il 7 bello vale un punto a scopone, e ovviamente se uno fa scopa un altro punto, dette scopa di 7 bello e gli avversari fecero scopa per cui due punti in una sola mano, quindi una catastrofe per Otello. Otello a quel punto si guardò Monicelli, gli disse: signor Monicelli, mi sembra arrivato il momento di darci del tu. E poggiò le carte sul tavolo e Monicelli: ma sì Otello, che bello, dopo
2: mamma
3: tanti
2: mia.
3: anni, ma diamoci del tu. A Mario: ma vatti a fare un giro,
2: cioè... ecco, perché ci voleva il tu,
3: ecco, diciamo. L'abbiamo detta,
2: ci voleva il tu. Andrea, che meraviglia, no, qui ce ne sarebbero tantissime, no, c'è. E che cosa dice Citti seduto al tavolo accanto ad una giovanissima Sofia Loren, sempre se possiamo riferire, però insomma sì, immagino la... no?
3: Insomma, nel Segreto di Otello lo dice Citto Maselli,
2: sì.
3: Lui disse, sì, vuole fare l'attrice quella, poi quella diventò Sofia Loren.
2: Quella vuole fare l'attrice, a volte bisogna mettere gli occhiali, perché non si vede bene quello, esatto, che ampiamente salta e risalta agli occhi di tutti. A questo punto c'è l'eredità, la sappiamo, l'eredità è...

0: è fatta di gratitudine, è fatta di un tempo che forse guardiamo troppo nel retrovisore, però di un tempo che non si ripeterà più così, non sarà più così, non ci saranno più quelle persone. Ma il segreto di Otello, alla fine, qual è?
1: Beh, il segreto di Otello è stato... mio nonno ebbe un padre martire del fascismo, praticamente, perché nel 22, nel 1922, il mio bisnonno fu assassinato dai squadristi fascisti. E nonno, siccome aveva già perso la madre, a 11 anni rimase orfano. E così iniziò a fare il garzone di bottega, perché aveva una fame terribile. È arrivato nella Seconda Guerra Mondiale, lui conobbe mia nonna e decisero...
0: Come si chiamava nonna?
1: Norina, che era una cuoca eccezionale, e decisero di mettere un piccolo ristorante che poi negli anni è diventato grande. E per cui il fatto di essere cresciuto orfano e con una fame incredibile, quando è uscito da questo dopoguerra, il suo entusiasmo andava in tutte le direzioni.
0: Però Andrea avrebbe potuto dire: la vita mi ha tolto tanto.
1: Sì.
0: Ora ho qualcosa di sicuro.
1: Ma è
0: per
1: stato
0: le
1: per
0: mani,
1: questo motivo.
0: Me la tengo per me.
1: Ma infatti è stata una persona molto generosa che ha dato agli altri, proprio perché era uno entusiasta della vita, sempre sorridente, sempre allegro, propositivo. È stato un grande uomo.
0: Andrea Sisti ha saputo fare quello che va fatto. Andatevi a vedere un film del grande Ettore Scola, La cena. È interamente girato in questo ristorante. È un film di Ettore Scola, come tale bisogna impararlo a memoria. Andate a vedere Il segreto di Otello, ci andremo tutti. Un grande
1: Posso dire
0: lavoro...
1: un'ultima cosa?
0: Sì.
1: In chiusura. Vorrei farti un piccolo omaggio, innanzitutto, perché è uscito da poco un mio lavoro.
0: Oh,
1: che guarda. È un disco, è un CD.
0: Sì. Sei stato seduto per tutto questo tempo sul disco?
1: Sì.
0: Ma no,
1: funziona. Allora, il CD... ho scritto questo disco per Giorgia De Angelis, che è una cantante bravissima, e lo presenteremo da Eugenio Rubei, che è il proprietario dell'Alexanderplatz, che quest'estate ha aperto un posto storico romano, l'ha preso lui, che è Caragalla, per cui dove cantarono i Tre Tenori. E quindi quest'estate vi aspettiamo tutti quanti a Caragalla da Eugenio Rubei, dall'amico Rubei, dove presenteremo questo disco qua.
0: Andrea Sisti è l'uomo dalle mille virtù. Il segreto di Otello è non solo. Grazie infinite di essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Andrea, grazie. Grazie. Grazie. Mamma, che meraviglia. Mamma, non lo sapevo, scusami.
1: Ci vedremo al concerto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede: Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci

0: oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Partiamo!
4: Pronti?
3: Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
5: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
6: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
7: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
8: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
9: Van tirati.
10: No, ma tira giù le mani.
11: E io da questa suora. Invadente, inopportuna.
12: Dai ragazzi, forza!
13: Quello lì è nato per creare problemi.
14: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
13: Certo, volevo aprire un'attività tutta mia, però.
15: Sarei felice di darti una mano.
16: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
17: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
14: Buon lavoro!
8: La serie Canonico, questa sera in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Preghiamo i misteri della gloria. Abbiamo un particolare ricordo per coloro che non credono nella vita eterna, per coloro che non hanno una speranza, e sono tanti. Pensate, Indro Montanelli disse: se io devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Purtroppo tanti pensano così. Pensiamo a loro, preghiamo per loro. Primo mistero della gloria. Gesù risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. La risurrezione di Gesù è il fondamento del nostro incrollabile ottimismo. Quando vediamo il mondo sconvolto dalle guerre, dalle ingiustizie, diciamo con fiducia: Cristo è risorto, tutto cambierà. Quando i terremoti devastano la terra e seminano pianto e morte, guardiamo lontano e diciamo: Cristo è risorto, questi sconvolgimenti finiranno e verrà un mondo nuovo. Quando anche noi siamo visitati dall'ora della passione, apriamo gli occhi della fede e diciamo: Cristo è risorto, ogni lacrima verrà asciugata e verrà il giorno in cui non ci sarà più né lutto, né dolore, né affanno. Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie e della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo: Cristo è risorto. Queste prove sono il prezzo del viaggio, sono i dolori del parto. Si avvicina l'ora della mia risurrezione. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare verso il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Che altro aspettate? Possibile che non avete capito che è iniziata l'ora della vostra missione? Quale? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Dobbiamo smascherare il volto deludente della ricchezza e annunciare la vera ricchezza, Dio che si è fatto a noi vicino in Cristo Gesù. Infatti tutto passa, solo Dio resta. Chi ha Dio nel cuore ha tutto e questo tutto nessuno glielo potrà mai togliere. Dobbiamo smascherare la falsità dei percorsi di felicità indicati dal mondo. La gioia non si trova nell'esaudimento di tutte le voglie, anche delle più volgari. No, non è questa la strada della felicità. È felice soltanto chi ha il cuore buono, liberato da ogni cattiveria, da ogni egoismo e da ogni orgoglio. Chi può darci il coraggio di annunciare questa straordinaria notizia? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù, che ora fiduciosamente invochiamo. Diciamo insieme, Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria e sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli Apostoli si raccolsero nel cenacolo, pregavano insieme a Maria e Maria li educava all'umiltà, alla fiducia, all'amore vicendevole. Pregavano e attendevano lo Spirito Santo e venne lo Spirito Santo, arrivò il giorno della Pentecoste. Che cosa accade nel giorno di Pentecoste? Prima gli Apostoli stavano chiusi per paura di essere riconosciuti come discepoli di Gesù. Dopo la Pentecoste escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno solo paura, la paura di perdere Gesù, perché Gesù è il senso della vita, è la gioia della vita, è la meta oltre questa vita. Con la Pentecoste inizia la stagione della missione, del martirio, della seminazione dell'Evangelo, nei solchi duri del mondo, e la stagione continua, e attraversa anche la nostra storia. Però non dimentichiamo una cosa decisiva: è ancora possibile il tradimento, è ancora possibile l'infedeltà, è ancora possibile vivere rifiutando la Pentecoste. Non ci accada mai questa disgrazia. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito che fece uscire gli Apostoli dal Cenacolo, affinché ci renda forti e coerenti nella fede. Diciamo ancora, vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Maria è qui con noi, ci raduna e prega e invoca per noi il dono dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Georges Bernanos, scrittore acuto e fervente cristiano, ha esclamato: Maria è più giovane del peccato, più giovane della razza da cui è uscita. Maria è la più giovane del genere umano. Perché? Perché Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare l'apripista di una nuova umanità. È commovente pensare che Cristo ha preso il suo corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato il più grande e irreversibile atto di amore per l'umanità. È impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi e con il quale ha lavato e curato e cura ancora l'infezione del nostro peccato. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie, grazie a Maria. E il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Padre nostro.
1: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, mentre la malattia la stava consumando, spesso ogni pensiero andava in paradiso e cercava di immaginare che cosa avrebbe fatto in cielo. Illuminata dallo Spirito Santo, un giorno confidò: «Io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra». E a un missionario lontano scrisse: «Dal cielo le sarò più utile». Queste parole sono un raggio di luce che illumina il mistero del paradiso. Il paradiso è lo splendore e il godimento massimo della carità. Pertanto in cielo Maria continua ad essere madre, anzi vive la maternità in modo più intenso, più profondo, più efficace. Quanto è consolante questa verità! E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi e ci tendono la mano per condurci dall'esilio alla patria. Ogni giorno con San Filippo Neri diciamo: «Paradiso, paradiso, arriverà il paradiso». Preghiamo insieme. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. I cieli nuovi e la terra nuova già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo Amore, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega.
0: Madre della fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore, Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo, Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega

0: conforto dei migranti.
1: Prega
0: per noi. Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per
0: noi. Regina dei patriarchi.
1: Prega per
0: noi. Regina dei profeti.
1: Prega per
0: noi. Regina degli apostoli.
1: Prega per
0: noi. Regina dei martiri.
1: Prega per
0: noi. Regina dei confessori della fede.
1: Prega per
0: noi. Regina delle vergini. Regina di tutti i santi,
1: prega per
0: noi. Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del rosario,
1: prega per
0: noi. Regina della famiglia,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della pace,
1: prega per
0: Agnello
1: noi.
0: Di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Maria, esperta di libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo. Facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre stesse mani. O Maria esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. O Maria esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti tanto diffuse, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
2: Buongiorno Padre Giovanni Emidio Palaia, buongiorno Giacomo.
3: Buongiorno, buongiorno a te, grazie, buongiorno a tutti quanti. Oggi siamo al 24 di giugno, Natività di San Giovanni Battista, quindi tanti auguri a Padre Giovanni Emidio Palaia. Avremo modo di parlarne anche durante la mattinata. Prima però cominciamo con le buone abitudini, ossia il Vangelo. A te.
4: Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 1. Versetti 57 e seguenti. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre Zaccaria, ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse «Giovanni» e il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: «Che sarà mai di questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele.
3: Abbiamo ascoltato il Vangelo secondo Luca, come ci diceva poco fa padre Giovanni Emidio Palaia, Pontificia Università della Santa Croce e Università LUMSA. Per cominciare a parlare del Vangelo di quest'oggi, hai scelto la frase che identifica proprio Giovanni. Giovanni è il suo nome.
4: Eh sì, perché la liturgia di San Giovanni Battista, come ogni festa liturgica, innanzitutto ci aiuta a riscoprire il dono della nostra fede, della nostra adesione a Gesù. Però in particolare questo Vangelo che abbiamo ascoltato, siamo partiti dal capitolo 1, versetto 57, non lo capiamo se non facciamo un po' di storia, perché tutto questo discorso sul nome Giovanni, no? Abbiamo sentito, non si può chiamare nessuno, non c'è nessuno della tua famiglia. In effetti Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, era un sacerdote e quindi faceva il turno appunto nel Tempio e offrire l'incenso, quello che racconta Luca poco prima nel Vangelo, era qualcosa che a un sacerdote poteva capitare una volta nella vita. Poco prima di quello che abbiamo ascoltato, Zaccaria, mentre offriva l'incenso, vide l'angelo Gabriele che gli disse: Zaccaria, avrai grande gioia e diventerai padre. Ma Zaccaria a queste parole, fra l'altro l'angelo gli aveva detto: la tua preghiera è stata esaudita, quindi ma aveva pregato da poco, perché sappiamo che sia Zaccaria che Elisabetta erano anziani. Zaccaria, davanti a tutto questo, dice all'angelo: ma com'è possibile questo? E allora l'angelo disse: io sto davanti a Dio, ti ho portato un annuncio, ti dovresti rallegrare, dovresti essere contento, finalmente hai una generazione, resterai muto finché non nascerà questo bambino. Ma l'angelo gli aveva appunto detto che si doveva chiamare Giovanni. Allora, quando nasce Giovanni Battista, Zaccaria è muto e non sappiamo neanche, abbiamo visto che tutto il popolo dice: ma come mai nessuno si chiama con questo nome? Secondo la tradizione del tempo, il nome che si doveva ereditare non era quello del padre, ma quello dei nonni. Probabilmente qui si fa riferimento al padre perché Zaccaria era molto anziano e quindi era un po' una consegna di eredità. E che cosa succede? Perché questo episodio del nome è così importante anche per noi che oggi viviamo questa liturgia, questa festa? Perché nella Bibbia Dio dà un nome nuovo quando finalmente scopriamo il mistero della nostra vita e della nostra vocazione, no? Vi ricordate Simone, ti chiamerai Pietro? Ecco, il nome nuovo è l'identità nuova che ci dà il Signore. Giovanni è il suo nome, cioè il suo nome non può essere definito dalla gente, non può essere definito dal popolo, non può essere definito dalla tradizione che c'è. Non basta questo per dare forza e speranza alla nostra vita. Il nome nuovo deve venire dal cielo. La nostra identità, la nostra vita riceve senso se viene dal Signore. Eppure anche noi viviamo quello che abbiamo letto nel Vangelo. Molto spesso viviamo più per le aspettative degli altri. Il nostro nome spesso non ce lo facciamo dare dal Signore, ma da quello che gli altri si aspettano, a partire dai contesti familiari, poi quelli sociali, poi quelli lavorativi. Spesso non diventiamo quello che il Signore vuole che siamo, Giovanni è il suo nome, ma siamo quello che gli altri si aspettano. Vi ricordate quando Francesco d'Assisi comincia a convertirsi, il Signore gli dice: Francesco, ma è più importante servire il servo o il padrone? E Francesco dice: il padrone. E tu perché continui a servire i servi? E qui è la stessa dinamica. Chi siamo noi? Quello che si aspettano gli altri? Quello che si aspetta il mondo, le nostre relazioni? O quello che si aspetta il Padre? Un progetto di libertà e di verità.
2: E allora è proprio su questo che il Vangelo ci fa riflettere oggi. Padre Giovanni, noi resteremo insieme questa mattinata perché avremo modo di approfondire insieme a te la figura di San Giovanni. Ci dai solo un compito a casa, ce l'hai praticamente detto, però come ci può guidare questo Vangelo nella giornata di oggi?
4: Ecco, questo Vangelo ci può guidare se noi ci poniamo una domanda. Giovanni per Gesù ha vissuto la penitenza, ha vissuto il deserto, ha vissuto il martirio. E noi, a partire dal nostro battesimo e dall'unione a Gesù, che cosa siamo disposti a offrire al Signore per questo amore che ci ha raggiunti e per questa gioia che ci sostiene?
3: Padre Giovanni, grazie. Rimani con noi, perché ci ritroveremo più tardi per parlare, a proposito di nomi, proprio di quel santo che, di cui porti il nome tu. Ci vediamo fra un po'. Nel frattempo noi ci spostiamo, grazie.
2: Sì, Giacomo.
3: Andiamo in una zona che ci piace molto, in questa parte
2: buongiorno,
3: dello studio, trovando Antonella Mauliani, a cui diamo il buongiorno, bentornata. Prima ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità e responsabile scientifica del progetto SAC. Parliamo di sicurezza alimentare casalinga. Abbiamo cominciato già da tempo a fare un percorso per fare un po' di luce su quello che dobbiamo sapere per quanto riguarda l'alimentazione e dintorni delle nostre case. E non solo, e adesso che si affaccia la stagione estiva, dove tante persone magari prendono e partono. E qua vediamo ad esempio tante forme di pranzo al sacco che ci possiamo portare ad esempio al mare. Bisogna fare attenzione anche in quello. Perché?
5: Allora, grazie, buongiorno, grazie
2: buongiorno.
5: Per questo spazio e per favorire la divulgazione delle conoscenze, soprattutto appunto per questo progetto sulla divulgazione sicurezza alimentare e domestica. In particolare qui stiamo parlando della stagione estiva, dove le alte temperature sono, diciamo, il fattore più critico, perché sappiamo che le alte temperature accelerano la proliferazione dei microrganismi responsabili delle tossinfezioni alimentari e quindi purtroppo il rischio è sempre dietro l'angolo. Non vorrei fare il...
3: Però bisogna starci attenti, sennò esatto, rischiamo proprio in prima persona.
5: Rischiamo in prima persona, quindi ovviamente va sempre contestualizzato.
2: Noi vogliamo fare una cosa questa mattina, così facciamo un po' di ordine. Vogliamo proprio... Facciamo finta che oggi vogliamo andare in montagna.
5: In montagna,
2: in
5: benissimo.
2: Montagna.
5: Allora,
2: come ci organizziamo?
5: Diciamo, noi abbiamo fatti
2: al mare dopo, ci andiamo dopo, sto vedendo qui questa bellissima acqua che ci invita proprio a fare un bagno, ma ci andremo dopo, andiamo prima in montagna.
5: Andiamo in montagna, facciamo un'escursione, quindi ci portiamo di solito uno zainetto e... La borsa frigo è un po' più difficile da portare in montagna, quindi portare delle preparazioni che prevedano il fatto che possano essere conservate a temperature refrigerate forse non è proprio, diciamo, l'alimento giusto da portarsi in montagna, quindi è prediligere gli alimenti secchi, quindi poco deperibili, anche un panino, pane, crackers, frutta secca o barrette. La cosa più importante anche da fare in montagna è portare acqua, perché noi sappiamo che quando andiamo in montagna, un bel ruscello, una bella fonte, quell'acqua non sappiamo se è stata o no potabilizzata,
2: esatto.
5: Ce la dà la natura, quindi è sempre opportuno portarsi l'acqua da casa, acqua potabile, sia per esempio per lavarsi le mani, utilizzare gli igienizzanti a base di soluzioni idroalcoliche e cercare di non manipolare mai troppo gli alimenti a mani sporche, ecco, diciamo così.
3: La borsa frigo, lo dicevi, è difficile portarsela in montagna. I panini vanno bene, ma salse sì o salse no nei panini?
5: Che secondo voi?
3: Naturalmente, se non mi porto la borsa frigo, ci sarà un riscaldamento dell'alimento
5: esatto.
3: che porto con
5: e
3: me.
5: E quindi abbiamo detto che il caldo accelera la proliferazione dei microrganismi, quindi alimenti deperibili come salse, creme, formaggi freschi sono quelli più soggetti a questo, contengono una grande quantità di acqua e anche l'acqua, come dire, richiama la possibilità della crescita microbica, quindi più secco è e meglio è.
2: E allora possiamo dire che dobbiamo puntare sulla semplicità.
5: Esatto, perfettamente. Avete centrato
2: dalla
5: perfettamente.
2: Sì. Ci viene voglia, Giacomo, di andare al mare.
3: Ma certo.
2: Al mare spesso, non so perché, si associa un'insalata di riso, sì. la frutta.
5: Sì.
2: In questo caso, come ci dobbiamo comportare?
5: Anche qui il nemico peggiore è tempo e temperatura, sono i due nemici peggiori. Al mare il sole, l'esposizione diretta al sole della preparazione che abbiamo preparato da mangiare è assolutamente controindicata, ovviamente. Quindi utilizzare borse frigo, tenere all'ombra, al riparo, in contenitori ermetici, chiusi, con preparazioni più semplici possibili. Quindi voglio l'insalata di riso, magari mi porto la maionese, che voglio aggiungere perché non posso mangiare l'insalata di riso senza la maionese.
3: Beh, la chiama proprio.
5: E la aggiungo direttamente al momento in cui la mangio. Quindi non la aggiungo da casa, così come magari i pomodorini che sappiamo rilasciare acqua. magari cerco di tagliarli lì per lì, li taglio proprio al momento dell'utilizzo. Questo prevede che devo essermi lavata le mani, devo utilizzare un coltello pulito, posate pulite, eccetera, quindi sempre con consapevolezza, senza però rinunciare alle tradizioni, quindi quelle che erano le preparazioni delle nostre nonne, le
6: lasagne. Si può fare, ma adottando delle precauzioni.
5: Esattamente.
3: Così come per i pomodorini, d'estate in spiaggia è facile portarsi un po' di frutta fresca, quindi apriamo la nostra bellissima borsa frigo, tiriamo fuori la nostra frutta già tagliata, però è già tagliata, anche quello è un errore.
5: Allora, sappiamo che è comoda, la frutta già tagliata è comoda, però che cosa succede? Sbucciarla espone le parti interne della frutta, che erano protette dalla buccia, a una contaminazione. E quindi più tempo la lasciamo tagliata fuori dal frigorifero e più aumenta di nuovo questa possibilità. Quindi è sempre il solito compromesso. È proprio necessario portare la frutta già tagliata? Mi porto una frutta intera,
3: una mela intera,
5: una pesca, un frutto di stagione ovviamente, e quindi la mangio intera direttamente in spiaggia.
6: Allora, per il mare e per la montagna ci siamo organizzati, in questo periodo però si fanno tanti picnic, sì, cene condivise, sì. Di questo ne parleremo dopo.
5: Benissimo.
6: Ne parleremo dopo la pubblicità, perché per decidere se andare al mare, in montagna, a fare un picnic, dobbiamo capire com'è il tempo, Giacomo.
3: Assolutamente.
6: E quindi?
3: Ma voi già sapete chi viene a trovarci dopo la pubblicità. I coniugi Laurenzi.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
2: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous. La prova è sulla tua pelle.
3: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
4: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero 1 del benessere intimo. Saugella Dermoliquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
5: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
7: È presenza, quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
10: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
11: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180.

0: eccoci. Ritorniamo insieme, li vedete, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Laura, possiamo farti i complimenti perché ci piaci tantissimo oggi.
1: Sì.
0: Il sole, nel nostro studio.
1: Il calore dell'estate, anche troppo, ma va bene.
2: Ma pure troppo
1: così.
2: Questo calore, posso
0: ecco,
2: dire.
0: Ecco, lo ha detto infatti, colonnello, lo dice Laura, anche troppo. È partita bene quest'estate. Beh,
3: l'Africa sta aspettando l'ondata di calore che arriva dall'Italia.
2: Si sono invertite le cose.
3: Sì, è vero, ieri per esempio a Tunisi c'era una temperatura che era di 5-6 gradi più bassa di quella di Roma.
2: Più bassa che a Roma?
3: Sì, certo.
1: E Milano ce l'aveva più alta di Roma. Sei rivoltata l'Italia.
3: Siamo su temperature che non sono neanche africane, sono al di là delle temperature dell'Africa. Per esempio a Tripoli, Algeri, non fa questo caldo che sta facendo qua. Per trovare questo caldo bisogna andare nella penisola arabica, alla Mecca, ad Abu Dhabi per esempio, dove la temperatura arriva a 45, 46, 48 gradi farà adesso ad Abu Dhabi. Noi non dico che siamo su quei livelli, ma insomma picchia forte il caldo. E ve lo dico subito, siete pronti per le vacanze, tutti vanno in montagna, andate bene pure voi in montagna, perché questo caldo durerà almeno una decina di giorni, se non addirittura 15 giorni. Ancora la prima settimana di luglio sarà caratterizzato da temperature di quest'ordine, che poi saliranno ancora durante il fine settimana. Per esempio stavo guardando proprio adesso, 10 minuti fa, le temperature previste a Firenze e a Bologna, 40 gradi tra sabato e domenica, 39-40 gradi a Roma. Poi fatemi dire un'ultima cosa e poi taccio. Queste sono temperature di capannina, prese in uno spazio ventilato, in ombra, a 2 metri dal suolo, su un terreno erboso e lontano da ostacoli. Quando voi andate in giro,
1: 60.
3: Quando voi andate certo. In giro percepite 50 gradi.
2: Certo. E quindi un sole caldo, caldo, caldo, come cantava qualcuno.
1: Un sole caldo, caldo, caldo.
2: Eccolo qua, Adriano Celentano.

0: un sole caldo.
1: E noi che dobbiamo fare, Laura, con questo sole caldo caldo?
2: La sa pure questa.
3: Ci giochiamo il la capoccia.
1: Scapocciamo.
3: Certo, perché praticamente questo tipo di caldo non fa tanto bene all'organismo, al cervello, perché effettivamente mette in moto delle cose che anche attacchi di panico a livello psicologico, perché aumenta l'aggressività. E aumenta anche le aspettative delle persone che vorrebbero fare tante cose, ma in realtà vengono, diciamo, non castigate, ma quando uno c'ha caldo, suo malgrado, non riesce più a rispondere bene agli stimoli anche neurologici, perché la spossatezza gli porta una non resa a livello cognitivo, ecco, questo vuol dire tanto. E poi soprattutto questo dà la possibilità ad aumentare l'aggressività. Che vuol dire? Vuol dire che lo sanno bene i tribunali quando devono giudicare persone che hanno ammazzato, oppure perché si sono fatti trascinare dalla rabbia. Questo è un grande handicap.
2: Porta sì. Aggressività, insomma. La gente litiga più frequentemente con il caldo.
3: Certo, è una cosa brutta, perché effettivamente toglie alle persone quella responsabilità che di solito noi attribuiamo agli umani. L'umano è umano perché non si fa trascinare.
4: Potremmo fare, Laura, per sopportare meglio questo caldo?
3: Esatto, bravissima, questo è importante, prendersela con calma, perché tante volte noi abbiamo la voglia di potenziare al massimo la nostra resa e ci dimentichiamo che possiamo rispondere anche in modo sbagliato agli stimoli esterni, e quindi possiamo invece che potenziare le nostre buone qualità far emergere le cose peggiori, e quindi è molto importante che poter non pretendere troppo da noi, anche quello, cioè, vogliatevi bene, nel senso che uno deve sapere che certe cose non vanno fatte o non c'è bisogno di farle, e quindi mettere anche il condizionatore non è male, basta che poi non sia il corticicolo come il ragazzo.
4: Ogni riferimento,
3: hai capito? Perché poi dopo, se tu pretendi troppo, voglio il fresco.
1: Allora, cerchiamo di pretendere di meno da noi stessi e dagli altri, pensiamoci due volte prima di parlare. E cerchiamo di stare freschi.
3: Certo,
1: diciamo,
3: bravissimo, questo è un saggio consiglio che va proprio preso alla lettera. Cerchiamo di essere al massimo.
4: E poi cosa facciamo, Giacomo? Ci rivolgiamo ai santi.
3: Certo, perché i santi lo sanno che si può rendere al meglio, e praticamente i santi, oggi è San Giovanni Battista, ne avete parlato, ma l'importante è comunque che è talmente importante che non possiamo dimenticarlo neppure noi.
4: Anzi, rinnoviamo gli auguri a tutti.
3: Perché è il patrono degli albergatori, perché è lui che ha dato per l'ultima cena l'ospitalità a Gesù, quindi patrono degli albergatori, e non è poco, perché adesso bisogna essere, insomma, coraggiosi per fare questa cosa. Poi il 25 è San Genesio. San Genesio era lo scribacchino, scriveva, patrono dei notai.
1: Certo.
3: A forza di scrivere, per forza. Poi il 29... San Pietro e Paolo. San Pietro, patrono dei pescatori, perché non può essere, poi vabbè, aveva pure una figlia, era sposato, quindi una brava persona.
2: Due figlie, cioè.
3: Due?
2: Due, mi sembra.
3: Hai letto sul gossip?
2: No.
3: Novella 2000.
2: Erano sul persone gossip. Normali.
3: Io non sapevo che ne era da una, due. Meglio così. E poi San Paolo. Ha fatto naufragio a Malta. E secondo te, uno che fa naufragio, di che può essere protettore? Dei naufraghi.
2: Tanto è vero che si sono salvati tutti.
3: Però cioè, l'importante è che si siano salvati. Ha fatto naufragio, però non è morto nessuno, quindi è Gagliardo.
1: Invocato,
3: cioè il nostro
1: bene.
3: Caro. Certo. San Paolo, e quindi E poi è bello perché uno che prima perseguita i cristiani, poi diventa invece il migliore diciamo sponsor del cristianesimo, è una cosa che esalta. Quindi l'animo umano può avere delle grandi recuperi e può migliorare di molto la propria voglia di vivere, insomma, quindi è importante. E poi
4: abbiamo il proverbio:
3: a luglio gran calura, a gennaio gran freddura. Cioè, quindi
1: non fa una piega.
3: No! è tutto già si sapeva. Faceva tutto sto caldo, se lo sapevo.
1: Allora, andiamo alle previsioni, allora, colonnello.
2: Allora, abbiamo parlato di questo caldo e ce lo dobbiamo tenere, quindi cercate cioè di fare le cose la mattina presto, perché già verso le 10 le temperature salgono. Non abbiamo segnato le temperature, però guardate, ci sono degli ombrelli sulle zone interne, perché il tempo è relativamente buono durante la mattinata su tutte le regioni, buono sulle coste, però nel pomeriggio aumento della nuvolosità con rischio di qualche pioggia e qualche temporale, sia mercoledì che giovedì. Giovedì i fenomeni saranno un pochettino più probabili sulle regioni meridionali, ma sempre sulle zone interne e montuose. Quindi chi va in montagna si prepari nel pomeriggio a qualche eventuale temporale. Poi parte finale della settimana, qui le temperature salgono, non le abbiamo scritte per esempio venerdì, sabato e domenica, ma abbiamo scritte un po' per la vergogna, perché sabato e domenica arrivano a 40 gradi a Firenze e Bologna, 39 gradi a Roma, 38 gradi a Milano. Fa per assurdo meno caldo al sud, dove le temperature non dovrebbero superare i 32-33 gradi, quindi se dovete andare da qualche parte, qualche gita, il sud è relativamente migliore rispetto al nord. Quindi ancora la stessa situazione, qualche nuvoletta innocua durante la mattinata, però nel pomeriggio attenzione, perché potrebbe fare qualche temporale qua e là. Sono quelle previsioni un po' difficili però queste, perché potrebbe fare il temporale.
3: Ma basta avere un ventaglio, ragazzi. Passa tutto.

0: Comunque ce le ricorderemo queste giornate. Sì, fa parte dei fenomeni estremi. C'è la legge della persistenza, sembra che oramai, anche l'anno scorso fece caldo, il prossimo anno pure fa caldo, quindi questo è il nostro
1: fa
0: clima.
1: Caldo, Antò.
0: Fa caldo.
2: Colonnello, che dire, Laura, grazie.
1: Grazie, buona estate.
0: Buona estate.
1: Buona estate.
0: E grazie di tutto. Per noi forse questa, non so, credo che sia l'ultima volta per questa serie. Poi speriamo il prossimo anno. Comunque vi auguriamo
1: ogni bene
0: e le cose migliori per quest'estate.
3: A voi. Grazie. A voi e grazie veramente.
0: Finirà questo caldo.
3: Grazie di stare insieme.
2: Grazie per la compagnia che ci avete fatto in tutta la stagione.
0: Anche a loro auguriamo una bella estate, a voi tutti.
1: Tutti al mare e tutti in montagna.
2: Continuiamo però a vivere questa mattinata insieme. Abbiamo parlato, abbiamo detto, oggi è la festa di San Giovanni. Non abbiamo parlato però, Giacomo, ancora di un'antica tradizione legata proprio a San Giovanni, che è l'acqua di San Giovanni. Sai chi ce la fa scoprire?
3: Ho una mezza idea. Melania Giacomo.
4: Quella di San Giovanni è una notte magica e ricca di misteri. La tradizione vuole che in questa data si prepari l'acqua di San Giovanni, capace di purificare il corpo e l'anima. Da cosa si comincia? Beh, dalla scelta dei fiori, naturalmente.
5: L'acqua di San Giovanni è questa miscela di piante spontanee mescolate appunto con l'acqua per usarla domani dopo la notte di San Giovanni. E le piante che ognuno sceglie possono essere quelle del territorio. La natura stessa suggerisce quale piante raccogliere e ognuno può fare la sua unica acqua di San Giovanni.
4: Facciamo la nostra adesso. Che cosa ti sta dicendo la natura in questo momento? Che cos'è questo?
5: Io stavo raccogliendo il tiglio. È una pianta che simboleggia comunità, protezione, accoglienza.
4: Abbiamo anche raggiunto questo splendido melograno, Uatechi. Il melograno perché nell'acqua di San Giovanni?
5: Infatti perché fiorisce in questo periodo. In più il melograno, con questo frutto di forma particolare che adesso sta sviluppando, è dedicato al Re Cristo e anche alle qualità regali del nostro stesso animo.
4: Che cosa abbiamo raccolto in questo cestino? Che cos'è questo?
5: Questa Artemisia absinthium, o assenzio cosiddetto, è chiamata anche erba della luna, ha tantissime virtù medicinali e veniva sempre usata come una erba di protezione.
4: Invece questo bel fiore?
5: Sambuco era una erba magica da sempre.
4: E poi mi sembra questa, la grande protagonista.
5: Sì, e questa è proprio la erba di San Giovanni, Ipericum perforatum. E questa pianta è principale di questo periodo di ritualità.
4: Insomma, procediamo. Come si assemble in tutto in una bacinella piena d'acqua?
5: Sì, ci stanno almeno due metodi di creare l'acqua di San Giovanni. Alcuni preferiscono di mescolare interi rametti di piante aromatiche e poi in modo caotico spargere i fiori. Altri si impegnano a creare un disegno particolare e qua ognuno va con la sua fantasia e creatività.
4: Pronta l'acqua di San Giovanni per affrontare la notte, con la rugiada del mattino ricorderemo anzi proprio il battesimo di San Giovanni Battista. Uatechi, domani cosa ne faremo di quest'acqua?
5: La tradizione vuole che noi facciamo un lavaggio simbolico del viso e delle mani. Alcune persone però ultimamente allargano il rito e preferiscono anche bere l'acqua di San Giovanni.
4: E grazie Uatechi per averci fatto scoprire questo rito importantissimo tramandato da secoli e questa saggezza popolare capace di unire natura, fede e benessere.
5: Questa te la porti con te.
4: Grazie, arrivederci.
2: San Giovanni è arrivata nel nostro studio, ma con Melania
1: è qui. Buongiorno.
3: Come per magia, ciao Melania.
1: Buongiorno, ancora così, guardate, con le mani attaccate.
3: C'è proprio corsa. Hai salutato Simone Nessori, Uatechi e sei arrivata qua.
1: Esatto, guardate quanto è bella.
3: È bellissima, tra l'altro è frutto di una sapienza storica, di tradizioni contadine, quindi è bellissimo conoscere queste tradizioni, specie con una guida come Uatechi.
1: Esatto, per me è stata un'esperienza bellissima. Uatechi è davvero una gran bella persona, ma soprattutto, come vedete,

0: Non è soltanto un momento di ricongiunzione con la natura, ma veramente un grande momento di spiritualità in questa giornata.
1: Melania, noi ringraziamo Guadechi, ringraziamo Simone Nestori, ma ringraziamo soprattutto te, Melania. Grazie,
0: sì, grazie.
1: È tempo di saluti e è sempre Giacomo difficile, però

0: anche con noi di Buon Mattino, congiunti a te di, il del mio medico.
1: La custodisci tu questa? Sì, nel senso ce la tieni,
2: La tengo in casa.
1: Perfetto.
0: Ti diciamo anche come conservarla, però te lo diciamo dall'altra parte dello studio. Ciao Melania.
2: Grazie.
0: Quella la conserviamo, Antonella, in un altro modo, perché quella non dobbiamo assumerla, come invece tutto il ben di Dio che abbiamo qui con noi. Perché oggi parliamo di sicurezza alimentare, che ci accompagna nelle vacanze, nei nostri giri in montagna, al mare, abbiamo detto, e abbiamo una splendida borsa per il picnic, una borraccia e tutto quello che potremmo fare in un picnic, anche cittadino o simili. Che cosa dobbiamo sapere?
3: Allora, qui abbiamo, diciamo che le regole in generale sono valide per tutti i contesti. Ovviamente per ogni contesto poi c'è una peculiarità in più. Il picnic in città è caratterizzato dal fatto che abbiamo una temperatura elevata e, nonostante magari possiamo trovare delle zone di ombra, il calore che viene anche dall'asfalto e dal suolo aumenta la temperatura. Quindi fondamentale durante il picnic l'utilizzo di borse frigo e di questi ghiacciolini o siberini, come vogliamo chiamarli, sempre da portare sempre. Anche qui la regola è quella di prediligere piatti semplici, con condimenti, diciamo, il più possibile semplici, privi di quelli componenti deperibili, quindi il solito creme, latticini, comunque carne e pesce. Diciamo, utilizzare sempre mani pulite, posate pulite, e quindi, diciamo, l'accorgimento prevalente è quello di tenere il più possibile in fresco fino al consumo e prediligere preparazioni fresche.
1: Antonella, stiamo vedendo una grafica che avete realizzato dove si parla appunto delle cene estive e porta party. Quando si condivide una cena, ognuno porta da casa qualcosa. In questo caso ci sono delle regole da rispettare, anche qui delle precauzioni.
3: Certo.
1: Vogliamo provare a dirne qualcuna, le più importanti,
3: diciamo quelle peculiari di questa tipologia di condivisione.
1: Esatto.
3: Perché poi le regole, abbiamo detto, sono sempre le stesse. Infatti nel sito abbiamo fornito sia, diciamo, delle indicazioni generali sempre valide e poi contestualizzate in queste situazioni diverse. Per le cene condivise vale sempre la stessa regola, quindi lì portare sempre la preparazione fresca, se appunto abbiamo preparato un piatto fresco, altrimenti non è necessario. Concordare che cosa portare, ma le quantità. Una cena per 30 persone, io non preparo una pasta per 30 persone, anche perché a casa magari non ho la pentola, il contenitore adeguato per portare così tanta quantità di pasta, quindi preparo quello che sono abituato a preparare perché sono sicuro di prepararlo nel modo giusto, lo porto e lo condividiamo. Una volta che, diciamo, apparecchiamo la tavola e mettiamo a disposizione le preparazioni portate da ognuno, magari evitiamo di lasciare tutto esposto, tutto insieme. Magari tiriamo fuori prima le preparazioni più delicate e poi quelle più stabili. Oppure portiamo il gelato, quelle da consumare subito,
0: certo.
3: Poi sempre quelle delicate stanno in frigorifero, ma le tiriamo fuori dopo che sono finite quelle.
0: Non tirare fuori tutto insieme, perché altrimenti il rischio di deperimento.
3: Di lasciare tutto insieme. Esatto.
1: Abbiamo capito comunque che la semplicità vince.
3: Sì.
1: Anche al mare, in montagna, al picnic, al portaparti, alle cene condivise. Attenzione all'igiene, anche a come vengono maneggiati un po' tutti gli alimenti, lavare sempre le mani.
3: Sì.
1: E poi un po' di buonsenso ci aiuta sempre, Antonella.
3: Sì, il buonsenso e anche le tradizioni, non dimentichiamolo, perché comunque si basavano su concetti comunque validi, no? La preparazione della lasagna o della parmigiana di melanzane della nonna, che prevedeva l'utilizzo di cotture prolungate al forno, quindi abbassamento della carica batterica notevole, utilizzo di salse come il pomodoro, che aumenta l'acidificazione e quindi sfavorisce la proliferazione, e il sale, che sequestra un po' l'acqua, che è anche quella, favorisce la proliferazione.
0: Queste sono regole, ma non sono regole che ci impediscono di vivere bene, anzi dovrebbero essere regole che proprio ci agevolano di passare una splendida estate e soprattutto in sicurezza.
3: Grazie.
0: Antonella Mauriani,
3: grazie
0: a Alice per essere stata con noi. Buona estate anche a te.
3: Ok, grazie, ci rivediamo a settembre.
1: Arrivederci.
0: Sì, invece noi ci rivediamo a settembre, ma ci rivediamo dopo la pubblicità, perché vogliamo parlarvi di un'attrice che è rimasta nei cuori di tantissime persone, io oso dire anche tutti quanti, Anna Marchesini, che ci lasciava proprio 10 anni fa. A fra poco.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Tirati,
3: no, ma tira giù le mani.
4: È arrivata questa suora invadente, inopportuna.
5: Dai ragazzi, forza!
6: Quello lì è nato per creare problemi.
4: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
6: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
7: Sarei felice di darti una mano.
4: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
6: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
4: Buon lavoro!
8: La serie Canonico, questa sera in prima serata.
9: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
10: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
11: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
12: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
13: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
12: Pronta?
13: Lines Specialist, protezione e discrezione.

0: ricorderanno come Merope Generosa, altri come la monaca di Ponza, altri come la signorina Carlo, ancora Bella Figueira, ma per tutti quanti è rimasta sempre e solo Anna. Stiamo parlando di Anna Marchesini, a 10 anni dalla scomparsa. Anna Marchesini, la voce e l'arte, abbiamo collegata con noi Mariangela Galotto, autrice di questo libro. Buongiorno Mariangela.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Scritto con...
2: Grazie a voi dell'invito.
0: Grazie. Scritto con Nicola Lucchi, e non potevamo esimerci perché è veramente un'artista, un'attrice che ha fatto parte della storia di tutti noi e continua in qualche modo a camminare con la sua ironia istrionica e col suo modo anche innovativo per quello che era stato l'epoca di essere una comica al femminile.
2: Beh sì, sicuramente Anna è stata una delle attrici importanti di questo nostro secolo per quanto riguarda la comicità femminile. Ricordiamo Franca Valeri, sicuramente infatti è stata Anna Marchesini, insomma è stata per molti definita l'erede di Franca Valeri, e io sono assolutamente d'accordo, anche se certi personaggi Franca Valeri ancora non li aveva fatti. Anna invece è riuscita davvero a fare della comicità femminile una cosa molto molto molto importante, innovativa, e rispetto, ripeto, a Franca Valeri e ad altre attrici. E poi sicuramente Anna

0: un faro per molte attrici della generazione di adesso, come Paola Cortellesi, Virginia Raffaele, la quale insomma più spesso ho avuto l'onore e piacere di intervistarla e insomma ha raccontato del suo incontro con Anna, di quello che per lei è stata Anna, e penso che un po' Virginia sia stata la voce anche di tutte le attrici di oggi, ecco, che si rivedono in Anna e in qualche modo portano un'eredità, anche se questa parola non dovrei dirla perché l'eredità insomma non c'è una vera e propria erede di Anna. Questo anche la sorella ci ha tenuto e ci tiene insomma a dirlo. Però ecco, sicuramente nelle attrici di oggi delle piccole parti di Anna ci sono, insomma.
1: Puoi condividere con noi, tu che hai incontrato colleghi, persone che hanno condiviso dei momenti con Anna Marchesini, c'è qualche aneddoto che ti hanno raccontato che vuoi condividere con noi questa mattina?
0: Beh, sono tantissimi. Allora, il libro si divide in tre parti, quindi c'è la prima parte legata all'Anna, all'Accademia come allieva, e lì ci sono degli aneddoti. Poi c'è la parte del trio, in cui comunque anche ci sono ulteriori aneddoti, anche tra l'altro raccontati dagli stessi Massimo e Tullio. Tullio anche nel libro Bevi qualcosa, Pedro. E poi c'è l'ultima parte, quella dedicata insomma all'Anna insegnante, che devo dire è la parte che a me ha emozionato di più, perché l'Anna del trio è Anna che si conosce. Poi c'è la prima parte in cui Anna era allieva dell'Accademia, in cui ci sono aneddoti divertenti raccontati dalle amiche, perché ho avuto il
1: Ce ne
0: piacere
1: dici
0: di
1: uno?
0: intervistare.
1: Mariangela, ce ne racconti uno?
0: Sì. Allora, praticamente così mi collego anche ai personaggi, insomma, del trio. Allora, c'è Francesca Gatto, che è stata una delle sue migliori amiche, che ha raccontato che una volta erano sul Duomo di Perugia, dice che c'era un freddo, freddo, freddo, ed erano lì che stavano chiacchierando. A un certo punto vedono una ragazza con un cane e praticamente questa ragazza continuava a chiamare cane, cane. E questa cosa l'ha fatto talmente tanto divertire che poi mi ha raccontato Francesca che ha ritrovato poi in Elsa Popping un personaggio che Anna aveva praticamente, gli era rimasta talmente tanto impressa questa ragazza che effettivamente chiamava il suo cane cane senza neanche un nome. E questa è una cosa che ad Anna ha talmente colpito che poi mi ha fatto diventare un personaggio che poi Francesca ha ritrovato in Elsa Popping.
2: Questi aneddoti come questi e altri che sono contenuti nel libro ci indicano la sua grandissima curiosità. Stiamo parlando di una ragazza nata e cresciuta a Orvieto, che non ha mai rinnegato, ma poi appunto dalla provincia è andata via per cercare di andare incontro alle sue aspirazioni. Bocciata due volte all'ingresso all'Accademia, stiamo parlando dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, e poi sarà la stessa Accademia che la richiamerà anche come insegnante a distanza di anni, con testimonianze anche del maestro Lorenzo Salvetti che sono presenti nel libro. È stato un percorso e l'Accademia ce l'ha avuto sempre un po' nel cuore.
0: Sì, ce l'ha sempre avuto, anche se lei comunque lo dice, lei infatti ai ragazzi una cosa che ha sempre detto, lei non si sentiva un'insegnante, però lei voleva trasmettere qualcosa ai ragazzi, infatti in una delle... degli aneddoti appunto che ho raccolto degli allievi, insomma una di loro l'ha detto, ha detto Anna l'ho sempre detto da subito, io non sono un'insegnante, però voglio trasmettervi qualcosa, e lo sapeva fare benissimo, anche se appunto era un'insegnante rigida, integra, pretendeva tantissimo, e non so se posso raccontare già degli aneddoti oppure
2: Prego, prego, prego, prego.
0: Ah, ok, allora perché sui ragazzi veramente ne ho diverse, perché come ho detto prima è la parte che a me mi ha cambiato e mi ha dato proprio il via libera per fare questo libro, perché questo libro, ripeto, io ho deciso di farlo nel momento in cui avevo aperto questo blog, mi avevano contattato una web radio per fare una trasmissione, allora lì ho pensato che non ero io in grado di raccontare Anna. Ho iniziato a fare delle interviste, ho intervistato appunto, ho iniziato Massimo e Tullio e poi qualche allievo dell'Accademia e lì lì ho avuto proprio una folgorazione perché hanno iniziato a parlare di Anna come nessuno mai l'ha conosciuta, proprio insegnante. Lei partiva, infatti Lorenzo Salvetti quando poi l'ha chiamata,

0: chiamata a insegnare, si sono un attimino parlati per capire da che parte iniziare.
1: Ciao,
0: visto che appunto Anna non voleva fare l'insegnante.
1: Ah, 8:20, ma è prestissimo.
2: Maria, prego.
0: Sì? Prova? Pronto?
2: Noi ti sentiamo, prego.
0: Ah, ok. E no, dicevo che appunto Lorenzo Salvetti l'ha chiamata, però appunto si sono parlati un attimo all'inizio per capire da che parte iniziare. E Anna ha detto: io voglio iniziare con fargli raccontare loro stessi. Perché quindi lei praticamente faceva questi monologhi, come iniziava la lezione dicendo, la prima cosa che gli ha detto: ragazzi, parlatevi di voi e fatelo attraverso un monologo. E questo ha mandato un po' in tilt la maggior parte dei ragazzi, perché comunque si sono trovati in difficoltà, perché dei ragazzi comunque, sì, 20 anni, però è difficile vedersi dentro. E lei attraverso questi monologhi cercava di far capire a loro le loro paure, tutte le loro cose che magari non erano state risolte. C'è Vera Dragone, in modo particolare, che ha raccontato due aneddoti che a me sono piaciuti tanto. Uno è quando lei, appunto, quando Anna gli ha chiesto questo monologo, praticamente Vera ha iniziato a parlare della madre e la rappresentava come un clown. Però non riusciva a dargli quel giusto valore, spessore che serviva in quel momento, e Anna la cercava, la provocava, fino a che gli ha sbloccato tutta una serie di cose, per cui poi Vera iniziava, scoppiata a piangere ed è scappata via. E sempre Vera ricorda che questo qua, cioè questa cosa un po' l'ha provata, tant'è che alla fine ha deciso di lasciare l'accademia. E Anna, non vedendola più, l'ha chiamata e gli ha detto: ma sei incinta per caso, che non ci sei più? E Anna gli ha detto: no, semplicemente non credo di essere all'altezza di fare questo lavoro. E Anna invece gli ha detto: no, tu sei in grado di farlo, tu sei brava. E infatti poi Vera è tornata l'anno dopo e ha continuato, insomma, il percorso, si è diplomata e adesso è un'attrice, insomma.
3: Grazie Mariangela, come hai detto sono tantissimi gli aneddoti, gli altri li possiamo leggere nel lavoro che hai realizzato con Nicola Lucchi. Prima di salutarci vogliamo fare riferimento anche agli ultimi anni di vita della Marchesini, anni che sono stati purtroppo segnati da una malattia che lei però non ha mai nascosto.
0: No, assolutamente mai, ha fatto tutto quello che poteva e che voleva fare. Io tra l'altro ho avuto l'opportunità perché non l'ho mai conosciuta dal vivo, non sono mai riuscita ad andare a un suo spettacolo, però ho avuto l'opportunità di andare da Fabio Fazio l'ultima volta in cui lei si è vista in televisione, il 2 novembre del 2014, e vederla lì, appunto era già molto provata dalla malattia, però non... ci scherzava anche, tant'è che io ho un audio, un fuori onda di quella puntata lì, in cui Anna rideva tantissimo del fatto che Fabio l'avesse invitata il 2 novembre. L'ha fatto sia durante la diretta, ma poi soprattutto nel fuori onda ci ha scherzato tantissimo su questa cosa.
2: E questa è la sua capacità di ironia, che riusciva ad andare oltre qualsiasi cosa, anche oltre la morte. Noi ti ringraziamo per essere stata qui con noi. Vogliamo ricordare il libro Anna Marchesini, grazie, la voce e l'arte, Nicola Lucchi con Mariangela Galotto. È sempre un piacere parlare di Anna Marchesini e di portare anche a chi l'ha conosciuta di meno, perché magari c'è chi anagraficamente l'ha frequentata di meno, ma aveva tantissimi mondi dentro, e grazie per avercene raccontati alcuni questa mattina.
0: Grazie
2: Mariangela.
0: Grazie a voi. Ciao, grazie.
2: Buona giornata a te. E noi stiamo per salutarci prima della Santa Messa, ma facciamo rientrare il nostro ospite di stamattina, che pazientemente ha aspettato Padre Giovanni Emidio Paraia e che rincontreremo dopo, sì, per parlare di San Giovanni. E oggi è proprio la ricorrenza della Natività di San Giovanni Battista, e lo faremo anche attraverso l'arte, giusto?
4: Sì, ci faremo aiutare da Michelangelo, ovviamente dalla scrittura, e poi dai temi di giustizia sociale e da una sorpresa che è appunto sorta in Ciociaria.
3: E allora, se Padre Giovanni vi ha incuriositi, dovete star lì, guardare TG2000 Flash, la Santa Messa, e poi torniamo noi per continuare la mattinata insieme. A dopo!

0: Non ero come tutti gli altri.
1: La tua intelligenza non è una cosa da nascondere.
2: Vuole solo essere un bambino normale e possibilmente felice.
3: Mi chiedo perché abbia dipinto un solo iris bianco.
0: Perché si sentiva solo.
4: Il film esordio alla regia di Jodie Foster, Il mio piccolo genio.
0: È 156.
4: Domani in prima serata.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
7: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.

Mercoledì. Al nord domina l'anticiclone africano. Giornata subito un po' instabile su Liguria e rilievi piemontesi. Poi scoppieranno temporali dalle Alpi verso alcune zone di pianura. Al centro, regna l'anticiclone africano. Giornata molto calda con picchi di 36 gradi Celsius in Toscana e Lazio. Sole prevalente al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi e coste tirreniche. Al sud, lieve calo della pressione. Giornata con una mattinata stabile e soleggiata. Nel pomeriggio scoppieranno temporali forti sui settori montuosi. Caldo estivo non eccessivo. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

al TG2000, edizione Flash, il Senato degli Stati Uniti ha adottato una risoluzione che chiede al presidente Trump di porre fine alla guerra in Iran o di chiedere l'autorizzazione del Congresso per continuarla. Un voto inopportuno e privo di significato, il commento di Trump alla risoluzione, che comunque non ha valore di legge. Proseguono intanto i negoziati tra Stati Uniti e Iran, i nodi da sciogliere, restano il cessate il fuoco in Libano tra Israele ed Hezbollah, il pedaggio dello stretto di Hormuz voluto dagli Ayatollah e l'ispezione dell'AIEA ai siti nucleari. Ancora missili e droni nella guerra in Ucraina, blackout nella regione di Kherson, controllata da Mosca, un attacco di Kiev lascia senza elettricità Sebastopoli nella Crimea, occupata dalla Russia, droni russi su Kharkiv, morta una donna. Il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità, lo ha detto la Premier Meloni, secondo cui Italia e Stati Uniti hanno rapporti che non iniziano e finiscono in base a chi governa in quel momento. La politica estera non è Temptation Island, ha aggiunto. Prosegue il dibattito sulla riforma della legge elettorale. Il testo arriverà alla Camera venerdì 26, domani sera verrà licenziato dalla Commissione. Resta il nodo delle preferenze, protestano le opposizioni. L'ondata di calore in Europa. In Francia dal 18 giugno 40 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi. 1800 scuole sono rimaste chiuse. Per le alte temperature nuovo orario al Louvre e alla Tour Eiffel. In Germania attese per venerdì temperature fino a 40 gradi. In Spagna già toccato il picco di 45. E anche l'Italia soffre, oggi bollino rosso per 16 città, domani saranno 17, temperature in aumento nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Rientreranno oggi in Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizza, i due attivisti della flottiglia di terra reclusi da un mese in Libia. La notizia della loro liberazione è arrivata ieri sera in serata dal ministro degli esteri italiani. La procura di Roma ha chiesto un ergastolo e tre condanne a 17 anni per l'omicidio di Giulio Regeni, durissimo l'atto di accusa. L'Egitto ha scelto di proteggere gli aguzzini imputati, 4007 egiziani accusati di aver torturato e ucciso il giovane ricercatore italiano. Il processo per la morte di Stamma Singh, il bracciante, lasciato morire nelle campagne di Latina dopo l'incidente in cui aveva perso un braccio, il PM ha chiesto 22 anni di reclusione per Antonello Lovato, 39 anni, titolare dell'azienda agricola che non chiamò i soccorsi. Udienza generale questa mattina per Papa Leone XIV, come di consueto potrete seguire la catechesi del Pontefice su TV2000 a partire dalle ore 10. Accordo raggiunto tra Ministero della Sanità e Medici di Famiglia, il contratto prevede un obbligo di presenza nelle case della comunità per i medici di medicina generale fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue tra le 8 e le 20 con un turno di almeno 3 ore continuative. Ora di caos nelle ferrovie della Germania che ieri sera ha annunciato la sospensione totale della circolazione per un grave problema tecnico. Lo stop è durato 2 ore e ha riguardato tutto il territorio della Repubblica Federale. Si indaga per determinare le cause del guasto. E infine i mondiali di calcio, festa dei tifosi del Ghana che fermano l'Inghilterra sullo 0-0. Vincono la Croazia e la Colombia, Ronaldo primo di sempre a segnare in 6 diverse edizioni. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è per le 12. Grazie per averci seguito, a più tardi.

0: e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, nell'anno di San Francesco d'Assisi, i frati cappuccini, suoi figli, vi trasmettono il suo saluto. Il Signore vi dia pace. Pace a coloro che si uniscono alla nostra preghiera per mezzo della televisione, in particolare agli anziani, agli ammalati, ai carcerati. Oggi celebriamo la solennità di Natività di San Giovanni Battista. Chiediamo l'intercessione di San Giovanni Battista per avere il coraggio di testimoniare la nostra fede. Chiediamo perdono al Signore Gesù per tutti i momenti in cui noi non abbiamo potuto testimoniare la nostra fede con coraggio. Signore, che non sei venuto a condannare, ma a perdonare, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia.

0: pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
1: ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: O Dio, che hai suscitato San Giovanni Battista per preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, e guida tutti i credenti sulla via della salvezza e della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla invano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stata la mia forza. E ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intenti

Meravigliose sono le tue opere, le riconosci pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, nella sinagoga di Antiochia e Pisidia, Paolo diceva: Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza. Ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come Salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: Io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, a quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome del suo padre Zaccaria, ma sua madre intervenne: no, si chiamerà Giovanni. Le dissero: non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che udivano le custodivano in cuor loro dicendo: che sarà mai questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: Cari fratelli e sorelle, essendo bravi cristiani, noi frequentiamo la Chiesa, partecipiamo nella Santa Messa. Allo stesso tempo, almeno alcuni di noi troviamo qualche ostacoli, impedimenti, disagi nella nostra vita. Ma perché così? Noi abbiamo una risposta per questa domanda nel Vangelo di oggi. Avendo un figlio per Zaccaria e Elisabetta, i parenti e i vicini volevano dare il nome del suo padre, ma la mamma diceva: no, Giovanni è il suo nome. I parenti e i vicini erano confusi. Loro volevano una conferma. Chiedevano al padre. Lui, trovando una tavoletta, scriveva: Giovanni è il suo nome. Cari fratelli e sorelle, umanamente anche noi abbiamo una tendenza di seguire qualche tradizione, seguire la nostra intelligenza, trascurando però la volontà di Dio. Elisabetta e Zaccaria non volevano così. Allora, cari fratelli e sorelle, probabilmente un grande peccato che noi abbiamo fatto nel passato è di seguire qualche tradizione, di seguire la nostra intelligenza. Che cosa la Bibbia sta dicendo riguardo la nostra intelligenza? Proverbio 3:5 dice: affidate nel Signore con tutto il cuore, non affidarti alla tua intelligenza. Confida nel Signore con tutto il cuore, non affidarti alla tua intelligenza. L'intelligenza è un dono da Dio.

Ma stesso Dio sta dicendo: non affidarti alla tua intelligenza. Partecipando nella Santa Messa di oggi, cari fratelli e sorelle, chiediamo perdono al Signore Gesù per tutti i momenti in cui noi abbiamo seguito la nostra intelligenza trascurando la volontà di Dio. Di più, in un modo particolare, chiediamo l'intercessione di San Giovanni Battista per discernere la volontà di Dio, mettendo a parte la nostra intelligenza. Qual è il significato del nome di Giovanni? Il significato è così: Dio ho avuto misericordia. Questo è il significato. Dio ha avuto misericordia. Nella nostra vita, certamente, anche noi abbiamo avuto tanti momenti in cui abbiamo avuto misericordia dal cielo. Ricordiamo, riconosciamo, ringraziamo gioiosamente. Continuando con la Santa Messa, cari fratelli e sorelle, chiediamo l'intercessione di San Giovanni Battista di avere il coraggio di mettere a parte i nostri pensieri, la nostra intelligenza, seguendo la volontà di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Professiamo la nostra fede insieme. Io credo, Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi,
1: il terzo giorno risuscitò da morte,
0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, nel ricordo glorioso di San Giovanni Battista, ultimo tra i profeti e primo tra i testimoni del Cristo Salvatore, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera.
2: Rinnova, Padre, i prodigi del tuo Spirito.
0: Rinnova, Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per la Santa Chiesa, sull'esempio di Giovanni Battista, indica agli uomini del nostro tempo Gesù, Agnello di Dio che togli il peccato del mondo, preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per i consacrati nella vita ascetica, monastica e apostolica, lasciato ogni cosa che appartiene alla terra, seguono senza compromessi Cristo, casto, povero e obbediente. Preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per i perseguitati a causa della giustizia, con la medesima forza che animò il Battista, proclamino coraggiosamente Gesù, via, verità e vita, preghiamo. Per i profeti del nostro tempo, rifiutando la violenza e la menzogna, tolgono ogni ostacolo davanti a Cristo, portatore di salvezza e di pace, preghiamo.
0: Rinnova, Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per noi qui riuniti in assemblea, riscoprendo la grazia e gli impegni del battesimo, ci sia dato di vivere in modo limpido il Vangelo di Cristo, nostro Maestro e Signore, preghiamo.
0: Rinnova, Padre, i prodigi del tuo Spirito. In silenzio, preghiamo per noi stessi, per avere il coraggio di mettere a parte i nostri pensieri, per seguire la volontà di Dio, per avere il coraggio di discernere la volontà di Dio. Accogli, Padre Santo, la nostra preghiera e per intercessione di San Giovanni Battista, amico dello sposo e suo percursore nel martirio, donaci un cuore attento ai segni della tua presenza per essere trasformati dalla tua parola di salvezza. Per Cristo nostro Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli il Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Lavami col Signore, purificami di ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceverà dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santità.
0: Deponiamo sul tuo altare, o Signore, i nostri doni, nel gioioso ricordo della nascita di San Giovanni Battista, che annunciò la venuta e indicò la presenza del Salvatore del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che far tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore.

fin dal grembo materno, esultò per la venuta del Redentore nella sua nascita, preannunciò i prodigi dei tempi messianici e solo far tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare

0: diffuso su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista, San Francesco d'Assisi e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberarci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvo.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti alla cena dell'agnello, concedi alla tua Chiesa, in festa per la nascita di San Giovanni Battista, di riconoscere come autore della propria vita

0: rinascita in Messia, di cui egli annunciò la venuta del mondo, per Cristo nostro Signore. In unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Insieme, Gesù Crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe, per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace, pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dell'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dello sfruttamento. Pace a questa terra. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: È stato appena ricordato nella Santa Messa, oggi 24 giugno la Chiesa celebra la Natività di San Giovanni Battista, ne parliamo anche noi quest'oggi in studio.
1: Sì Giacomo, è rimasto con noi Padre Giovanni Emidio Palaia. Lo ricordiamo, docente presso la Pontificia Università della Santa Croce e alla LUMSA. Abbiamo iniziato questa mattina a parlare di San Giovanni, continuiamo a farlo insieme. Io vorrei partire da quel libricino che tu hai in mano. Che libro è?
2: È il primo ricordo di San Giovanni Battista. Credo che potevo avere 3-4 anni. Siamo andati con tutta la mia famiglia a San Giovanni in Laterano e abbiamo incontrato Don Giovanni Battista Proia, che è stato un grande esorcista di Roma, morto dopo i 90 anni, e mi regalò appunto questo libricino dove ho potuto cominciare a conoscere la vita, la storia di Giovanni Battista, il suo messaggio, e tra l'altro c'è anche un bellissimo apparato fotografico dei luoghi in cui è nato Giovanni Battista e anche delle chiese, tra cui il Laterano. E nell'ultima pagina appunto c'era una sorpresa, l'apparizione di San Giovanni Battista a Pontecorvo. Quindi ricordo che poco dopo andammo a visitare questo luogo, questo laghetto in Ciociaria. E poi la grande sorpresa è stata che quando ho cominciato a insegnare sia alla LUMSA che nelle diverse pontificie università qui a Roma, ho cominciato ad avere tanti alunni della Ciociaria e quindi sono ritornato diverse volte grazie al legame con gli alunni che poi mi hanno presentato sacerdoti e professori di Pontecorvo.
1: E poi vediamo anche i tuoi primi esercizi di scrittura.
2: Sì, perché a 3-4 anni cominciavo a scrivere, però probabilmente non riuscivo a ricopiare tutto.
0: Allora non sapevi ancora scrivere la parola Pontecorvo, ma già la conoscevi. Noi proprio a Pontecorvo vogliamo andare quest'oggi, Pontecorvo dove è patrono proprio San Giovanni Battista, con Enrico Seller. Enrico, ci sei?
3: Così siamo arrivati, siamo a Pontecorvo in provincia di Frosinone, siamo in compagnia di Don Lucio Fusco, che è rettore del santuario di San Giovanni Appare Gaudio, qui appunto a Pontecorvo, nella festa oggi di San Giovanni Battista, un luogo in cui è molto sentito questa devozione. Tanto grazie per l'accoglienza, buona grazie festa. Perché è così importante San Giovanni Battista da queste parti?
4: Oh, perché il 14 aprile del 1137 abbiamo avuto la grazia di avere San Giovanni su questa terra, in dialogo con il nostro concittadino Giovanni Mele. E quindi è un luogo benedetto da Dio, un luogo che Giovanni Battista ha scelto. E il messaggio suo è tutti coloro, prima di venire in questo luogo, la confessione. E tutti coloro che poi metteranno piede in questa terra benedetta otterranno le grazie dell'anima e del corpo. Difatti una cosa bella che io sto vedendo da quando sono rettore, i sacerdoti che vengono da altre diocesi a visitare, la prima cosa che mi chiedono di fare è la confessione, e poi veniamo qua a pregare, a vedere questo luogo scelto da San Giovanni Battista.
3: Con Don Lucio poi entreremo proprio in santuario, ma oltre ai fedeli che ringrazio per essere qui in questo giorno di festa, è venuto a trovarci, anzi ci ha accolto, anche Don Luigi Casatelli. Buongiorno e buona festa Don Luigi. Siamo qui sulle sponde del fiume Liri, nel luogo proprio in cui, nella data che ci raccontava Don Lucio, è apparso San Giovanni Battista, un luogo, l'acqua che ritorna un po' come il fiume Giordano. Quanto è importante questo luogo per la comunità?
5: È molto importante, perché bisogna mettere insieme l'aspetto storico e l'aspetto liturgico. E siccome il periodo in cui viveva Giovanni Mele era il periodo più brutto della storia della Chiesa, si pensi alla Simonia. Allora, la questione del denaro venne proposta a questo Giovanni Mele da un ricco signore, che era il demonio. Ecco perché Giovanni Battista, con la sua presenza, richiamava tutti alla penitenza, al digiuno, proprio per sconfiggere il demonio.
3: il fiume Liri, un po' come dicevamo, come il fiume Giordano. San Giovanni Battista appare qui ad un uomo semplice che aveva bisogno di conversione, un luogo questo che ancora oggi dà un messaggio forte. Lo ricordiamo, questa è l'unica apparizione al mondo di San Giovanni Battista.
5: È l'unica apparizione nella storia della Chiesa. Certamente non è riconosciuto ufficialmente, però possiamo dire che un riconoscimento indiretto viene da una bolla di Papa Nicolò IV, quando si trovava ad Orvieto, e concesse l'indulgenza ai pellegrini che visitavano la chiesa di San Giovanni Appare proprio qui a Pontecorvo.
3: E anche noi siamo pellegrini qui oggi, accompagnati insomma da due guide d'eccezione che ringraziamo ancora. Qualche istante, noi ci spostiamo, entriamo nel santuario e poi vi richiederemo la linea per capire anche oggi insomma come si festeggia San Giovanni Battista qui a Pontecorvo. A tra poco.
0: Enrico, grazie. Non solo appare San Giovanni Battista, ma appaiono anche i dolci direttamente da Pontecorvo. Noi ringraziamo Don Lucio che ce li ha mandati, ringraziamo naturalmente anche Don Luigi. Questi sono proprio i dolci con cui si festeggia a Pontecorvo questa splendida giornata. Fra poco ci ricollegheremo con la ciociaria. Nel frattempo, padre Giovanni, partiamo per parlare di San Giovanni Battista da un'opera che ci ha portata. È il Tondo Doni di Michelangelo. Perché ce la porti per parlarci di San Giovanni?
2: La porto sicuramente per dare un modo veloce per inquadrare la figura di San Giovanni Battista. È il santo compatrono di Roma, è il precursore di Gesù, ma Michelangelo lo colloca in questo quadro bellissimo. Questo è il Tondo Doni che fu commissionato appunto per un matrimonio. Al centro troviamo la Santa Famiglia, Gesù, il bambino Gesù, e Giovanni il Battista si colloca a destra in un modo molto particolare, perché risponde un po' alla domanda: ma come si colloca Giovanni nella storia della salvezza, nella storia della Chiesa e dei Due Testamenti? Qualcuno potrebbe dire è l'ultimo dei profeti, quindi la storia di Israele. E invece Michelangelo pone dietro, come sfonda la Santa Famiglia, il mondo precristiano, il mondo pagano e forse anche il mondo di Israele. Giovanni non sta in quella linea, ma sta avanti, perché è il ponte fra i due mondi, il mondo della legge, appunto dei sacerdoti e dei profeti, e il mondo della grazia, quello di Gesù Cristo e della Chiesa.
1: Beh, ci hai portato però anche un'altra opera. La vediamo questa volta di Leonardo da Vinci. Ora, ecco qui.
2: Ecco, questa è il tipico movimento con cui viene rappresentato Giovanni Battista, il battezzatore, colui che Giovanni, il Vangelo di Giovanni, ci presenta nelle rive di Betania, al di là del Giordano, a battezzare. È sempre rappresentato con questa mano che indica un altro, e in fondo Leonardo ci invita a vedere un po' qual è il messaggio di Giovanni Battista. I Vangeli ci offrono due piste. I sinottici ci dicono qual è il comportamento morale del Battista, e quindi ci informano che viveva nei deserti, si nutriva di miele e di animaletti selvatici, e invece l'Evangelista Giovanni ci dice che il Battista è soprattutto il grande testimone di Gesù Cristo. E in effetti nel Vangelo di Giovanni noi troviamo un particolare molto importante. Giovanni il Battista, quando vede arrivare Gesù, aveva già un gruppo di discepoli, perché diciamo a quel tempo c'erano i cosiddetti gruppi messianici, cioè coloro che sentivano in maniera più forte l'esigenza che il Messia arrivasse, che salvasse il popolo. Giovanni vede arrivare Gesù e con la sua mano indica e dice: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Ecco il messaggio del Battista: indicare un altro, indicare Cristo, vivere totalmente per Gesù Cristo, consumarsi per Lui, perché Giovanni consegnerà anche quello che ha di più caro a Gesù, i suoi discepoli. Dirà: non sono io il Cristo, è Lui che dovete seguire. E se ci pensiamo bene, queste parole dell'agnello noi le riascoltiamo in ogni Eucaristia. quando la presenza di Gesù sta per diventare il nostro nutrimento, la Chiesa ci ricorda queste parole: ecco l'agnello di Dio. Ma in fondo Giovanni sintetizza l'annuncio cristiano in maniera semplicissima. Chi è Dio? Dio è colui che si fa agnello per salvarci. Dio è colui che perdona i peccati. In fondo tutti nella vita non aspettiamo altro che ci siano due mani che ci accolgano. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, quindi è colui che ci accoglie Dio, è colui che ci abbraccia, è colui che aspetta la nostra conversione per rivestirci di grazia e misericordia.
0: Ritorniamo a respirare l'attualità della festa di quest'oggi, andiamo a Pontecorvo, ritorniamo da Enrico. Enrico, ci sei?
3: Sì, siamo entrati nel santuario di San Giovanni Appare Gaudo, sempre Pontecorvo, provincia di Frosinone, sempre con il rettore Don Luce, con Antonella, una catechista. Insomma, proveremo a capire anche come si declina oggi quel messaggio di San Giovanni anche ai più giovani. Ma parto da Don Luce: oggi è festa, la statua che vediamo alle nostre spalle oggi uscirà dalla chiesa.
4: Intanto voglio augurare a tutti buona festa della nascita di San Giovanni Battista. E questa sera avremo la messa solenne, poi la processione con questa antica splendida statua di San Giovanni Battista.
3: E allora il santuario è nel territorio della parrocchia,
4: sì,
3: San Paolo, dove tu sei parroco e dove è catechista Antonella, no? Antonella, quindi c'è anche questo bel rapporto con i più piccoli, attività, dei percorsi per far respirare che innanzitutto che cosa è successo e perché è la figura di San Giovanni.
6: Esatto, Enrico, sì. Dunque, essere catechista è un dono e esserlo poi qui, appartenere a questo luogo, implica anche una responsabilità. La nostra responsabilità è proprio quella di trasmettere ai piccolini, sia i frequentanti appunto del catechismo e sia anche alle scolareste, quindi coinvolgere anche le insegnanti con i vari circoli didattici che ci sono. E proprio quello di ripercorrere l'evento dell'apparizione al Giovanni Mele con dei disegni, con anche rappresentazioni che riguardano appunto sempre questo evento di cui noi siamo fortunati, diciamo, no? Anche se i tempi oggi sono un po' diversi da quelli che erano, diciamo, i tempi dei nostri padri, noi abbiamo proprio il dovere di trasmettere questo senso di fede, di appartenenza e di identità anche del nostro popolo, della nostra origine. Quindi i bambini hanno, diciamo, questa anche facilità per certi versi, perché è ovvio che raccontare una storia in maniera semplice implica sempre anche una certa curiosità da parte loro, fanno quindi mille domande, si chiedono anche come poterli rappresentare e vengono condotti qui dalle insegnanti proprio in questo luogo dove trovano appunto Don Luciano qui a raccontare, a ripercorrere quegli eventi successi tantissimi anni fa, come avete ascoltato all'inizio, che però noi non dimentichiamo, quindi ogni anno riviviamo questa fede, anche perché qui il Vangelo non è una storia antica, è un evento vivo e quindi noi abbiamo l'obbligo di trasmetterlo.
3: Una tradizione che si rinnova anche grazie ad eventi come questi, a luoghi santi come questi. Grazie ad Antonella, grazie a Don Lucio per l'accoglienza, buona festa di San Giovanni Battista.
4: Grazie a voi.
3: Da Pontecorvo è tutto. La linea può tornare allo studio. A voi.
0: Grazie Enrico, grazie a tutta la comunità, grazie a Don Lucio, grazie per i dolcetti naturalmente che ancora ci sono arrivati. Buona festa a voi, Padre Giovanni, in sintesi. Ma se dovessimo dire qual è il messaggio che San Giovanni Battista ci lascia quest'oggi?
2: Troverei due parole. La prima è conversione. Noi, il mondo esige cambiamento, ma anche la nostra vita. L'amore di Dio c'è, ma per accoglierlo serve cambiamento. La seconda parola è la giustizia. Giovanni diceva: praticate la giustizia. Mi colpisce che Papa Leone in quest'ultima enciclica ci ha ricordato che la giustizia sociale è parte essenziale dell'annuncio del Vangelo, perché la misura del nostro rapporto con Dio la vediamo nel modo in cui ci relazioniamo alle persone più fragili e povere. E la giustizia sociale ovviamente non riguarda solo il singolo comportamento, ma quello della comunità, la famiglia, l'ordine economico, l'ordine sociale. Il mondo, la storia in cui stiamo vivendo richiede ancora l'annuncio della giustizia e soprattutto, io direi, della giustizia riparativa. come diceva una grande donna, Edith Bruck, dobbiamo aiutarci tutti insieme, istituzioni, singoli e Chiesa, a riparare il mondo.
1: Padre Giovanni, grazie, grazie davvero di cuore per il tempo che ci hai dedicato questa mattina. Ancora auguri, grazie. E ci salutiamo anche con te augurandoti una buona estate.
2: Grazie mille.
1: A casa invece mettetevi comodi perché noi andiamo qualche istante in pubblicità, ma il nostro studio si prepara ad accogliere la musica di Bungaro con il suo nuovo lavoro. Vi aspettiamo tra pochissimo.

0: Sua Eminenza non mi dia una parrocchia. Mi lasci in piazza, mi lasci libero di girare per le strade.
1: Da allora è diventato il prete volante che corre per raccogliere fondi in favore dei ragazzi più poveri.
2: E te tu vedi il miracolo che puoi fare, senza nulla, fa miracoli.
3: Ispirato alla vita di Don Danilo Cubattoli, Valgo quanto amo, domani in seconda serata.
4: Aiuta anche tu il Papa in occasione della giornata per la carità del Papa promossa da CEI e Avvenire. Sosteniamo il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Dona ora sul sito obolodisanpietro.va.
5: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
6: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
7: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
8: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
9: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
8: Al filtro UV.
9: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il Vivoglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
11: Ehi, Felix! È arrivato Robby!
12: Ho portato la cena!
11: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
13: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
14: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.

Fuoco Sacro è l'ultimo album, l'ultimo lavoro di Bungaro e allora noi lo ospitiamo nel nostro studio con immensa gioia, lo ascoltiamo subito, me lo ricorderai, Bungaro.

0: ricorderai Bungaro. Grazie. Grazie e bentornato.
1: Grazie a voi.
0: Grazie per essere qui.
1: È sempre un piacere tornare qui.
0: Grazie, lo è anche per noi.
2: Per noi è una gioia, è un incanto.
0: Lo vediamo anche dal volto dei nostri amici tutti, e sono sicura anche a casa. Fuoco Sacro, un album uscito il 10 aprile.
1: Sì.
0: Tanti brani con tanti artisti e musicisti nazionali e internazionali. Ci fa qualche nome?
1: Sì, beh, è un disco di inediti, ci sono dei sogni realizzati, dei nomi per me cari, che stimo moltissimo. E come dico sempre, sono musicisti che io sento la mattina quando faccio colazione, o di pomeriggio quando leggo un libro. E chiaramente ho fatto questa mappa 3 anni fa di un desiderio profondo che ho realizzato, e c'è Chico Buarque d'Olanda, uno dei più grandi poeti al mondo di canzone d'autore brasiliana, c'è Lorenzo Giovanotti, abbiamo fatto una danza salentina insieme, e poi c'è Paolo Fresu, Omar Sosa, Jacques Morel-Embau, violoncellista di Sakamoto, Paola Morel-Embau, voce di Tom Jobim, e Paolo Bonvino, uno dei più grandi compositori di cinema che abbiamo nella nostra terra, e tanti altri, Rachele, Raffaele Casarano, e tutti artisti che hanno quel fuoco sacro che diciamo onora quel titolo. È un bellissimo viaggio che ho fatto in 3 anni tra Rio de Janeiro, Francia, Cuba, Italia, tanti studi di registrazione, però era il disco che io desideravo, un disco importante.
2: Ecco, e poi hai nominato tantissime persone alle quali facciamo anche un applauso, perché sono veramente dei grandissimi nomi. Tante volte si sentono, no, i featuring nelle canzoni, tante volte vengono anche molto spesso decisi, insomma, così nell'industria musicale, a tavolino, per opportunità, per consonanza, eccetera. Nel tuo caso sono veri e propri compagni di viaggio, sono persone che mettono proprio se stesse.
1: Anche artisti molto, molto generosi, perché hanno condiviso questo disco quando ho mandato, diciamo, il materiale, prima di tutto umano e musicale, che c'era all'interno di questo viaggio. E sono molto felice perché poi è stata veramente una condivisione profonda, e ci siamo così riconosciuti, e questo per me è importante dopo tanti anni di carriera, avere un disco così luminoso, ma anche così imprevedibile, divertente, commovente, perché c'è stata veramente la voglia di partecipare in questo viaggio, che è diventato anche un concerto, uno spettacolo. Abbiamo debuttato da poco a Parigi, a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, e c'è un'energia forte intorno a questo nuovo lavoro, e di bella gente, di gente che veramente ancora ha voglia di mettere le mani sullo strumento, come si faceva una volta, con l'orchestra, con vibrafono, percussioni, basso acustico, pianoforti, dove si sente il suono, credo, della verità, no? Quel suono che non siamo più abituati a sentire.
0: Cosa stiamo ascoltando?
1: Ah, questa l'ho scritta a Rio de Janeiro, Brisa Morena, sì, è un pezzo, ero lì mentre aspettavo Chico Buarque di Olanda, ho preso la chitarra in 2 ore, l'ho scritta e l'ho messa in questo disco. È molto carina, leggera.
0: C'è anche un omaggio con un brano, Tempo Presente, alla grande Ornella Vanoni.
1: Beh sì, io avevo questo bellissimo rapporto da anni con Ornella, poi avevo già scritto per lei, abbiamo fatto un bellissimo Sanremo insieme nel 2018 con Imparare ad amarsi. Beh. E quando è andata via, con grande dolore, perché mi manca e ci manca, e ho sentito Chico Buarque, gli ho detto dedichiamo a lei, eccola lì, questa canzone.
2: È un viaggio che tocca tanti tasti, alcuni anche particolarmente difficili. Uno di questi si chiama 23 maggio, che è una data esemplificativa per te, per la tua vita, ma anche per la storia di tutti quanti.

0: avanti.
1: Sì, è una data da non dimenticare, credo che la memoria sia importante. Io sono nato il 23 di maggio, però quel giorno nel 92 non festeggiai perché fu un segnale molto purtroppo pesante nella nostra Italia, nella nostra politica, e chiaramente ho voluto omaggiare perché poi la vita è tutta scritta, no? Ho conosciuto Matilde Montinaro, la sorella di Antonio Montinaro, che era il caposcorta di Falcone e l'uomo di fiducia di Falcone, salentino come me, si chiamava Antonio come me, avrebbe avuto la mia stessa età, stessi figli, una cosa che mi ha colpito tanto. Ho approfondito con lei, abbiamo tentato di fare questa cosa, ho scritto questa musica con mio fratello Max, un altro grande musicista che ha fatto gli archi di questo disco, ha arrangiato una parte di questo, di quest'album, e l'ho voluta dentro perché lei ha scritto una lettera, l'abbiamo registrato e mi ha dato l'ultima registrazione di Montinaro un mese prima della strage, e li ho fatti incontrare in questo pezzo commovente che è 23 maggio.
2: Lo hai detto, è un album importante, un sogno che realizzi e ora lo stai proponendo al pubblico. Posso chiederti cosa provi e soprattutto cosa vuoi che resti a chi lo ascolta?
1: Ma diciamo che il disco e il concerto hanno una caratteristica, che un po' il mio sentire, no? Il mio carattere. Credo che ci sia... io mi commuovo, mi emoziono veramente quando sto sul palco, perché vivo profondamente quello che ho scritto, perché è stato vissuto anche prima, no? Ma mi diverto anche, ci sono momenti imprevedibili di leggerezza, e il pubblico dalla prima nota fa il concerto insieme a me. Io credo che ci sia un pubblico un pensante, cuori pensanti, che hanno voglia di venire a vedere i concerti, e questa parola fondamentale che è l'emozione, emozionarsi per far arrivare un'emozione che è parte del pubblico. Io sono testimone di questa parola, la difendo, perché il pubblico poi non lo freghi, il pubblico sente se c'è qualcosa che va al di là della musica, e questo per me è fondamentale.
0: E a proposito di pubblico, noi diciamo al pubblico di prepararsi per le tue date, ne vogliamo ricordare alcune: 28 luglio a Martano, Locomotive Jazz Festival, 29 luglio a Noci, 20 agosto a Catanzaro, 6 settembre a Tursi, 27 settembre a Milano al Blue Note, 7 ottobre a Porto Rose, Slovenia, 19 novembre Bari, 20 novembre a Versa, ma insomma
1: sì, ce ne saranno anche,
0: altre. Fuoco Sacro, eccolo qua, guardate anche che splendida edizione, Bungaro. Per noi è sempre una grandissima gioia ed è bellissimo averti qui con noi. Grazie, grazie, grazie.
1: Grazie.
0: Ci salutiamo, pubblicità, ritorniamo fra pochissimo nell'attesa dell'udienza di Papa Leone. A fra poco.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: Signore e signori, noi siamo i Fisherman's Friends!
4: Oh, ma questa roba è una tortura!
5: No, voglio che questi ragazzi si iscrivano alla Duke Management.
4: Avete un suono unico e noi vi possiamo aiutare a pubblicare il vostro primo album.
6: Quello che non capisco è perché qualcuno dovrebbe spendere i propri soldi per comprare un disco cantato da 10 uomini di mare.
7: Sono riuscito a convincere tutti e 10 pescatori a firmare un contratto.
5: Danny, era uno scherzo, amico.
4: Ho dato la mia parola.
8: Fisherman's Friends, venerdì in prima serata.
9: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
11: Solstizio d'estate. Inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
12: Ad agosto la meraviglia sarà godersi l'eclissi totale di sole dal mare.
13: Ma tu te la perderai, perché questa crociera è sold out.
12: Per fortuna ce ne saranno altre di meraviglie con Costa.
13: Prenota la tua estate, se non vuoi perderti anche quelle.
14: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
15: Ladro in fuga!
16: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.

0: Ore 9:53 alle nostre spalle, vedete che Piazza San Pietro è piena, tutto si prepara per l'udienza di quest'oggi con Papa Leone che sta facendo il consueto giro in Papa Mobile. Ci colleghiamo con Giacomo Gambassi. Buongiorno Giacomo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori.
0: Eccoti qua, ben trovato, vaticanista, con te. Allora vogliamo ripercorrere le ultime uscite, le ultime cose che sono capitate nell'agenda di Papa Leone, partendo proprio da sabato scorso, Pavia.
2: Esatto, tappa attesa perché è la seconda tappa di Papa Leone sui passi di Sant'Agostino. Ad aprile, durante il viaggio in Africa, era stato ad Annaba, l'antica Ippona, la terra del vescovo di Ippona, dove ha svolto il suo ministero e dove è morto. A Pavia sono conservate le spoglie di Sant'Agostino e Papa Leone, Papa Agostiniano, figlio di Sant'Agostino, come si è definito nel giorno stesso della sua elezione, affacciandosi dalla loggia centrale della Basilica Vaticana, è andato a rendere omaggio alle reliquie di Agostino. Un santo di estrema attualità, ha detto il Papa, e ha declinato anche il suo pensiero, il pensiero di Sant'Agostino, in una serie di input, di indicazioni molto attuali. La prima, incontrando i ragazzi nel chiostro del convento agostiniano, ha ricordato che non possiamo amare Dio se non amiamo il nostro prossimo. E poi di fronte al Duomo, incontrando i ragazzi degli oratori estivi, ha indicato una serie di no alle parole d'odio, no al bullismo, no alla guerra. Così ci insegna il Vangelo e così Sant'Agostino ha chiesto. Insomma, il pensiero di Sant'Agostino anche a dimensione di ragazzo, così l'ha declinato in quelle quattro ore in cui Papa Leone è stato a Pavia.
1: Giacomo, vogliamo ritornare anche alla giornata di domenica, quando all'Angelus ha ricordato la giornata mondiale del rifugiato.
2: Esatto, con una premessa, perché il giorno precedente, dopo la tappa di Pavia, Papa Leone è stato a Sant'Angelo Lodigiano, la terra

0: natale di Madre Cabrini, la, la protettrice dei migranti, e poi appunto il giorno successivo, la giornata mondiale del rifugiato, Papa Leone di nuovo ha invitato all'accoglienza e ha chiesto che chiunque ha necessità di protezione deve appunto essere accolto. Il tema di accoglienza dei migranti, lo possiamo anche ricordare, è stato uno dei fili conduttori del viaggio in Spagna, la tappa nelle isole Canarie, appunto nella rotta atlantica, la rotta più letale per quanto riguarda i migranti. E ricordiamo anche che il prossimo 4 luglio Papa Leone sarà a Lampedusa, altra tappa di quello che potremmo definire appunto il pellegrinaggio del Papa sulle rotte dei migranti. Insomma, l'attenzione al tema migratorio è una delle linee guida del pontificato di Papa Leone.
1: Oltre a questo tema, ritornando sempre sui passi del suo viaggio pavese, c'è da ricordare anche l'estrema vicinanza alla sofferenza, particolarmente alla sofferenza infantile, incontrando i bambini oncologici.
0: Dato la sua prima tappa nel viaggio e nella visita a Pavia è stata proprio al centro di ricerca per malattie oncologiche, un polo d'eccellenza. Come ha detto il vescovo di Pavia Sanguinetti, è una testimonianza di come in questo caso l'energia nucleare sia a sostegno della vita e nella cura dei tumori e non uno strumento di morte e distruzione. Il Papa ha incontrato, come si vede anche nelle immagini che state mostrando, il personale, incoraggiandolo alla ricerca. Questa la tecnica a fine di bene, per il bene comune, uno anche dei grandi temi della sua enciclica Magnifica Humanitas, l'uso della scienza e della tecnica per l'uomo e non contro l'uomo, e poi appunto il grande abbraccio con i bambini malati oncologici e le loro famiglie. A loro un grande messaggio di speranza, perché ha detto Dio non vuole che nessuno soffra, e poi ha anche ricordato che proprio nei momenti difficili e Dio, il Signore, è presente e si fa presente anche tramite tanti, possiamo definirli così, buoni samaritani. In questo caso possono essere i medici, gli infermieri o coloro che si spendono accanto ai malati anche come volontari.
2: Grazie Giacomo. Ricordiamo intanto, se qualcuno si stesse collegando in questo momento, che le immagini che stiamo vedendo arrivano in diretta da Piazza San Pietro e noi siamo in attesa dell'inizio dell'udienza di Papa Leone, l'udienza del mercoledì. Ricordiamo un altro appuntamento, invece un'altra visita, è quella del 22 giugno, quando il Papa è stato proprio alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale, a 10 anni di distanza dalla visita che fece Papa Francesco.
0: Esatto, altro tema, e di nuovo anche qui è tornato a parlare di guerra e fame, naturalmente, in particolare con un messaggio forte dove ha detto che alla fine i conflitti vengono nutriti dal punto di vista economico, mentre non si nutrono le persone. Una sorta di grido, una sorta di appello forte a chi in questo clima bellicistico, come più volte ha denunciato e denuncia Papa Leone, si tende appunto a incoraggiare e a spendere per il riarmo, mentre appunto a discapito di quel bene comune e soprattutto dei popoli e dei più fragili che ne pagano le grandi conseguenze. Il Papa poi di nuovo ha fatto appello al cibo, all'acqua, ai generi di prima necessità, dicendo che soprattutto nelle situazioni più difficili non possono diventare oggetto né di merce, quindi il grande dramma che il cibo per gli ultimi diventi appunto un business, ma anche non possono diventare cibo e acqua oggetto di ostaggio in caso di conflitto. E questo viene in mente da Gaza all'Ucraina, come gli aiuti umanitari siano diventati appunto oggetto di trattative politiche.
1: Hai citato Giacomo poco fa la sua enciclica, l'enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas. Vale la pena allora ricordare i motivi per la quale viene spesso citata e la stiamo ricordando. Quali sono i capisaldi della sua enciclica?
0: Allora, l'enciclica di Papa Leone è un testo ampio. Il filo conduttore è l'intelligenza artificiale, o meglio, la dignità umana al tempo dell'intelligenza artificiale. In realtà, appunto, il testo è molto ampio e tratta molti temi, appunto, dalla tecnologia che rischia di schiacciare l'uomo e la sua dignità, ma anche ad esempio il tema della guerra, del riarmo. E ricordiamoci che l'enciclica sarà anche uno dei fili conduttori del concistoro che ci sarà venerdì e sabato, secondo concistoro straordinario. Il Papa raduna i cardinali di tutto il mondo e tra i temi al centro dell'agenda ci sarà proprio il quinto capitolo in particolare dell'enciclica, che è quello in cui il Papa denuncia appunto questa normalizzazione della guerra, la corsa al riarmo, ma anche invita alla ripresa del dialogo e dei negoziati. Insomma, un testo davvero ad ampio raggio, un testo che per certi versi, come dice lo stesso nome di Papa Leone, affronta le res nove, cioè le cose nuove, come la Rerum Novarum del tempo di Leone XIII affrontava la cosa nuova che era la questione operaia. Qui adesso Papa Leone affronta il tema della dignità umana al tempo dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali che pervadono l'uomo e che rischiano di trasformare l'uomo in un algoritmo da appunto governare all'esterno e da anche plagiare per certi versi. Uno dei grandi temi, ad esempio, la verità che viene appunto manipolata, anche questo tema su cui Papa Leone torna più volte nel suo magistero e che è anche uno dei capisaldi dell'enciclica.
2: Continuiamo a vedere le immagini che ci arrivano in diretta da Piazza San Pietro. Io vorrei approfittare, Giacomo, anche perché questa è la nostra ultima udienza in diretta per la stagione di quest'anno, e allora vorremmo salutarti e ringraziarti con calma per tutto il tempo che ci hai dedicato in questa stagione. Quindi, Giacomo Gambassi, grazie.
0: A nome... Grazie a voi, è sempre un piacere.
2: A nome ovviamente di tutta la squadra. Ti volevo chiedere, puoi anticiparci alcuni degli appuntamenti più importanti di Papa Leone dei prossimi giorni, delle prossime settimane?
0: Allora, come accennato, la prossima tappa in Italia, ma che avrà naturalmente un respiro internazionale, sarà la visita del 4 luglio a Lampedusa, per certi versi riprendendo anche quello che era stato uno dei gesti simbolici di Papa Francesco in apertura del suo pontificato. 4 luglio, che ricordiamo, per Papa Leone è anche una data significativa, è la data dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza americana, che lui, Papa americano, sceglie di celebrare e di ricordare nell'isola dei migranti. Poi sarà il 6 agosto a Santa Maria degli Angeli di Assisi per l'incontro con i giovani europei, e poi a fine agosto, il 22 agosto, farà la doppia tappa nella Repubblica di San Marino e a Rimini, anche lì con il doppio incontro, con il meeting di Comunione e Liberazione e poi l'incontro e la messa con la diocesi di Rimini stessa. E poi il prossimo viaggio internazionale previsto dal Papa e già annunciato ufficialmente dai vescovi francesi è il viaggio in Francia, che si terrà dal 25 al 28 maggio. Dal 25 al 28 settembre, scusate, e che avrà tre tappe, anche queste anticipate dagli stessi vescovi francesi: la tappa a Parigi, la tappa a Lourdes e la tappa a Metz.
1: Abbiamo ancora negli occhi le premesse di quello che era stato il viaggio apostolico in Spagna e le immagini che ci sono arrivate, perché abbiamo visto una grandissima partecipazione di persone, una grandissima partecipazione di giovani, che ci fa pensare a quanto questo Papa in un anno e poco più sia stato conosciuto e seguito da tanti.
0: Esatto, pensiamo che soltanto nelle prime tre giornate del viaggio in Spagna, quelle che Papa Leone ha trascorso a Madrid, ha radunato o comunque si è trovato abbracciato da oltre 2 milioni di persone, 600.000 giovani che hanno partecipato appunto alla veglia di preghiera intorno allo stadio Bernabéu. Oltre anche le previsioni stesse degli organizzatori e poi ad esempio la messa del Corpus Domini, che è stata davvero

0: i pellegrini e col popolo spagnolo, il Papa che ha ricambiato l'affetto, appunto, che si è trovato, regalando anche parole abbraccio e parole di grande stima verso la Spagna.
1: Grazie a Giacomo. Grazie Giacomo Gambassi, noi vediamo che è terminato il giro di saluti di Papa Leone, manca davvero pochissimo all'inizio dell'udienza, allora ti salutiamo, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi e di nuovo buona giornata a tutti e un caro saluto.
1: Grazie. Continuiamo a vedere le immagini che ci arrivano in diretta, il Papa davvero manca pochissimo e allora siamo pronti per lasciare la linea all'udienza di Papa Leone. Noi ci ritroviamo alla fine.

0: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo,
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Parola di Dio.

0: Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada cual uno de sus miembros. Palabra de Dios.
1: 恭读《圣保禄宗徒致格林多人前书》。就如身体只是一个，却有许多肢体，身体所有的肢体虽多，仍是一个身体。基督也是这样，你们便是基督的身体，各自都是肢体。以上是天主的圣训。
2: Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo, e individualmente sois membros desse corpo. Palavra do Senhor.
3: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنطس. وكما أن الجسد واحد وله أعضاء كثيرة، وأن أعضاء الجسد كلها على كثرتها ليست إلا جسدا واحدا، فكذلك المسيح، فأنتم جسد المسيح وكل واحد منكم عضو منها. كلام الرب.
4: Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. Oto Słowo Boże.
5: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguiamo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, oggi in particolare sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium, sulla liturgia. Quando Sant'Agostino vuole spiegare ai nuovi battezzati il mistero del corpo di Cristo, riprende il passo di San Paolo che abbiamo ascoltato. Voi siete corpo di Cristo e ognuno, secondo la propria parte, sue membra. E aggiunge, è il vostro mistero che ricevete. A ciò che siete, voi rispondete Amen, e la vostra risposta è come la vostra firma. Vi si dice il corpo di Cristo, e voi rispondete Amen. Siate dunque membro del corpo di Cristo, perché il vostro Amen sia vero. Siate ciò che vedete, e ricevete ciò che siete. Subito dopo aver rievocato l'ultima cena di Gesù, la Costituzione sulla liturgia parla dell'Eucaristia con questi accenti agostiniani. Per i cristiani, prendere parte alla mensa del Signore significa infatti essere formati dalla parola di Dio, ristorarsi alla mensa del corpo del Signore, rendere grazie a Dio e ricevendolo nella sua parola e nell'Eucaristia che diventiamo ciò che riceviamo. Diventiamo il corpo di cui il capo è il Cristo risorto, assiso alla destra del Padre, il quale ci prepara un posto nei cieli. L'Eucaristia è così il sacramento del regno che viene.

È il pane del cammino che ci conduce verso la patria celeste, fino al giorno beato in cui Dio sarà tutto in tutti. L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui. In questa prospettiva, l'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani, in quanto via dell'unione con Dio e dell'unione reciproca. Partecipandovi, essi imparano ad offrire se stessi e di giorno in giorno a essere consumati per mezzo di Cristo nell'unità con Dio e tra di loro. Così, incorporandoci a Cristo, l'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé. Questo dono ci fa entrare, perciò, nella dinamica dell'unità, che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, le nostre famiglie, il nostro cuore. Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia, siamo invitati ad ascoltare la parola di Dio e a nutrirci alla mensa del Signore, dove Lui stesso si offre al Padre. Queste due parti della Messa, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono così strettamente congiunte tra loro da formare un unico atto di culto. Per quanto riguarda la parola, bisogna ricordare che non si tratta soltanto di acquisire un sapere intellettuale sulle scritture, ma di ricevere la parola viva ed efficace, rivolta da Dio a tutti e al tempo stesso a ciascuno. Parola che nutre e alimenta insieme al pane eucaristico e ci fa passare dalla decadenza del peccato alla vita nuova in Cristo. L'Eucaristia ci apre all'intelligenza della Sacra Scrittura, così come la Sacra Scrittura illumina e spiega a sua volta il mistero eucaristico. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia perché venga offerta ai fedeli con maggiore abbondanza la mensa della parola di Dio. La riforma liturgica ha tradotto questa richiesta in quel tesoro che è il lezionario, cioè il libro che raccoglie tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche. Tale ampiezza è stata attinta alla fonte più pura della tradizione vivente, che coniuga la fedeltà alla tradizione con l'apertura a un legittimo processo. L'inizio del capitolo secondo della Costituzione sulla liturgia è intessuto di riferimenti al grande fiume della tradizione che va dai padri della Chiesa fino a noi. Lo cito: il nostro Salvatore nell'ultima cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, onde perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e per affidare così alla sua diletta sposa, la Chiesa, il memoriale della sua morte e della sua risurrezione. Sacramento di amore, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Cari fratelli e sorelle, attingiamo con fede a questa fonte di vita divina e lasciamoci trasformare dal mistero che celebriamo.

0: Riprendiamo la linea da Piazza San Pietro, termina in questo istante l'udienza di Papa Leone. Giacomo, noi continuiamo la nostra mattinata insieme.
1: Continuiamo. Prima con Giacomo Gambassi, il vaticanista, abbiamo parlato degli ultimi spostamenti di Papa Leone e vogliamo ritornare al già citato viaggio a Pavia. Torniamo al 20 giugno scorso, il Papa si è fermato a incontrare prima i frati agostiniani, l'abbiamo ricordato, è un viaggio che ha fatto anche sulle orme di Sant'Agostino per arrivare poi alla tomba e alla Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro. Con Romolo Napolitano anche noi siamo andati dinanzi alla tomba di Sant'Agostino e partiamo.
2: Questa Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro in Pavia è importantissima nel mondo perché custodisce due tesori. Il primo è il senatore romano Severino Boezio, morto martire qui a Pavia nel 523. L'altro è Agostino di Ippona, il grande vescovo, maestro di sapienza della Chiesa Cattolica. Le reliquie di Sant'Agostino sono le ossa. Venivano da Cagliari e furono portate in Sardegna dai vescovi cattolici che furono esiliati dall'Africa del Nord dai Vandali. E lì rimasero fino al 723, quando il re Liutprando, re dei Longobardi, riscattò queste reliquie portandole nella capitale del regno longobardo, qui a Pavia. Papa Benedetto XVI venne qui a Pavia pellegrino. Al suo fianco vediamo l'allora padre generale, padre Robert Prevost, l'attuale Papa Leone XIV. Il pensiero di Sant'Agostino è importantissimo, non solo per la Chiesa ma anche per il mondo. Agostino in fondo ci comunica attraverso i suoi numerosissimi scritti un grande desiderio di unità, nell'amore fraterno, nell'amore verso Dio. E credo che anche il Papa Leone XIV, figlio di Agostino, come lui ha detto, agostiniano, porti avanti proprio questa dimensione ecclesiastica che Agostino sviluppò in tutto l'arco della sua vita. Appena abbiamo saputo che il nostro confratello era stato eletto sommo pontefice, siamo venuti qui in Basilica, abbiamo recuperato questa lampada e l'abbiamo accesa accanto alle reliquie di Sant'Agostino. I fedeli, i pellegrini, anche i turisti che vengono a visitare questa Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro a Pavia ci stanno dicendo tutti: ma questa è la chiesa del Papa. Ecco, tutti vengono proprio per riscoprire il luogo dove abita Agostino e dove Agostino può ancora indicare la strada della santità, dell'amore, della fraternità, della comunione dei cuori, perché abbiamo bisogno di superare tutti i conflitti che ci circondano solo con la buona battaglia della pace, come diceva Leone XIV, di Cristo risorto.
0: Ritorniamo e Giacomo, abbiamo tempo per salutarci, ma vogliamo dare qualche anticipazione per domani. Visto che sono gli ultimi giorni, siamo più generosi, diamo qualche anticipazione in più. Allora, ricordiamo, domani è il 25 giugno, ricorre la 45esimo anniversario dell'ultima apparizione a Meggiugorje e vi porteremo a Meggiugorje con una storia bellissima. Avremo in studio Chiara Fiaschetti, la conosciamo, un'amica di Buon Mattino, una nostra amica, racconteremo la sua storia. Ritornerà la grande musica nel nostro studio con un duo, Newt e Alessandro D'Alessandro, e poi domani ritornerà anche Don Romano De Angelis. Ma le sorprese saranno ancora tanti, ma io mi fermo qui, Giacomo.
1: Esatto, perché per la chiusura di stagione serve un po' di suspense. Nel frattempo alle nostre spalle, la vedete, ma nei vostri tablet sarà un po' più piccola, la nostra app Play 2000, sempre disponibile a portata di tablet, a portata di smartphone. Scaricatela gratuitamente, scorrete, se vi sono piaciute le nostre puntate, andatele a cercare, trovate i nostri faccioni nei programmi Daytime, cliccate e potete rivedere tutte le puntate della stagione.
0: E allora non resta che darci appuntamento, Giacomo, a domani.
1: Esatto, vi voglio anche ricordarvi, ultimissima cosa, come scriverci, potete continuare a farlo con dibuonmattino@tv2000.it oppure raggiungeteci sui nostri social come fate quotidianamente, ci mandate suggerimenti, ci mandate foto, ci mandate saluti e noi siamo sempre tanto contenti, anzi vi ringraziamo perché ci seguite sempre con tanto affetto. Quindi grazie, grazie,
0: grazie
1: a voi, buona giornata per oggi e ci vediamo domani.
0: A domani.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. A quest'ora, come di consuetudine, qui a TV 2000 accendiamo i fornelli, allacciamo i grembiuli e cuciniamo tutti insieme con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Come sempre ci sono due assaggiatori d'eccezione, dalla Sicilia la nostra Sonia e dalla Lombardia il nostro Luigi. Buongiorno.
2: Buongiorno a te Bea, buongiorno chef e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Fabio e Beatrice, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche.
0: E le amiche e gli amici a casa avranno sentito in sottofondo dei rumori particolari. Oggi si parla un po' di frutti di mare, mi sa. Chef, che cosa ci fai come prima ricetta?
1: Prepariamo dei tonnarelli con fasolari e una salsa di pomodoro fresca.
0: Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare questi tonnarelli con salsa fredda di pomodorini e fasolari occorrono 350 g di tonnarelli, 500 g di pomodorini ciliegino, 800 g di fasolari, uno spicchio d'aglio, olio extravergine d'oliva, sale e pepe, basilico, prezzemolo e una cipolla. E con questi odori condiremo questo fantastico piatto con una salsa fredda. Chef, vedo che ti sei armato di guanti.
1: Ho avuto un piccolo incidente di lavoro con un coltello, ho provato quanto tagliasse ma nel punto sbagliato.
0: Capita ai migliori chef di ferirsi e quindi adoperi questi guanti per proteggere anche i piatti.
1: Soprattutto
0: giusto?
1: Il mio dito.
0: E soprattutto il tuo dito. Bene, acqua bolle in pentola perché
1: acqua
0: in quell'acqua...
1: Acqua bolle in pentola metteremo i nostri tonnarelli. Abbiamo leggermente salato perché la salatura dovremo gestirla man mano che andremo avanti la preparazione perché non sappiamo quanto saranno sapidi i nostri fasolari.
0: Ecco, fasolari, perché hai scelto i fasolari?
1: Per cambiare, prima cosa, rimaniamo sempre lupini, vongole, cozze, tutto buonissimo. Però questa volta i fasolari, allora, perché sono belli a vedersi?
0: È vero.
1: Perché hanno una leggera tenacità, anche una volta cotti, che a me piace moltissimo, perché si sentono, non li perdiamo.
0: Vero.
1: Le cozze, per esempio, buonissime, però poi diventano estremamente morbide.
0: Mm-hmm.
1: Qui mantengono una certa personalità, io direi.
0: Bene.
1: Così. E poi il colore, perché hanno questa parte arancione che ricorda vagamente il corallo di un altro.
0: Di una capesanta,
1: esatto.
0: Giusto?
1: Però questa è un pochino più piccola, un pochino più gestibile per alcuni aspetti, specialmente nella nostra pasta.
0: Bene, i fasolari tu li cucini, Sonia?
2: Sì, a me piacciono moltissimo. Adoro in assoluto tutti i frutti di mare. I fasolari, come diceva lo chef, hanno questa particolarità che sono quasi croccanti, sono tenaci e per cui hanno proprio il sapore del mare. Proprio.
0: Mamma mia, Sonia è proprio un'esperta di frutti di mare. Ma tu Luigi,
3: crudi sono molto interessanti. Quando abbiamo fatto i nostri viaggi di lavoro in Francia mangiavamo le crudité in cui c'erano i fasolari di cui andavamo golosi.
0: Infatti in Francia si mangiano più spesso, mi sa.
3: Sì, in Normandia in particolare, ma anche a Parigi facevano certi vassoi di frutti di mare crudi.
0: Non solo ostriche, quindi.
3: Spettacolari, non solo ostriche.
0: Bene, e li fate con la pasta oppure li usate magari per un sauté o così come...
3: Non cotti so. Con la pasta.
0: Con la pasta.
3: Sono più saporiti delle... Sia... Allora, più saporiti delle cozze non si può dire perché hanno un gusto diverso.
0: Esatto.
3: Però delle vongole sì.
0: Sicuramente.
3: Sono più saporiti delle vongole.
0: Sicuramente. Bene, lasciamo frullare il nostro chef.

0: possiamo dire di aver frullato parzialmente, e c'è un motivo per cui abbiamo frullato parzialmente.
1: Sì.
0: Ovvero aggiungeremo, per aggiungere la giusta consistenza, un pochino di liquido del, che rilasciamo,
1: della cottura, no?
0: Della
1: dei fasolari. Ecco, infatti questa è la particolarità.
0: Se avessimo frullato completamente ora, poi avremmo rischiato di ritrovarci con qualcosa di troppo liquido e quindi non avremmo ottenuto più il risultato che vogliamo ottenere.
1: Bene.
0: Tanto noi caliamo i tonnarelli.
1: Caliamo i tonnarelli, che hanno un tempo di cottura abbastanza...
0: fra i 4 e i 5 minuti, perché sono freschi e quindi quelli sono i tempi di cottura. Non ce ne vogliono gli amici dello studio, ma non li caliamo tutti.
1: Ah, che peccato. Però, chef, tu non li farai cuocere completamente, vero?
0: No, diciamo li tiriamo su abbastanza al dente, perché poi, lasciando abbastanza liquido, questo è il motivo per cui stiamo un attimino temporeggiando, li metteremo nella nostra bowl, ciotola, coperti della pellicola, e lasceremo che riprendano.
1: Si reidratino.
0: Esatto, tornino a reidratarsi, quindi non li stressiamo in padella, ma li lasciamo riposare. D'altra parte, è una salsa fresca, quindi non va minimamente a inefficiare tutto ciò che stiamo facendo.
1: Bene, quindi il procedimento è semplice. Intanto si fanno aprire i fasolari in questa padella, bellissimi, devo dire coloratissimi. A parte abbiamo frullato cipolla, pomodoro,
0: basilico,
1: un po' di sale.
0: Poco sale, sempre per il famoso discorso di bilanciare poi in seguito in base alle varie sapidità che vanno a sommarsi.
1: A quella frullata iniziale aggiungiamo un po' di acqua rilasciata.
0: Pescandola assolutamente in superficie, in maniera tale che qualunque piccola impurità ci fosse rimanga.
1: Infatti ti chiedo sempre, ma la frulli? Tu dici no, la decanto.
0: La decanto,
1: quindi
0: non
1: prendi
0: vado
1: solo
0: a filtrarla, ma soltanto la parte superiore.
1: In modo che se ci fosse qualche granello di sabbia, qualcosa, insomma, rimanga in basso e non affiori.
0: Quindi a questo punto abbiamo recuperato il liquido e possiamo andare a finire. Io direi che può andare bene così. Abbiamo lasciato qualche parte un pochettino più grossolana,
1: che fa sempre piacere,
0: piacere, ci colora particolarmente.
1: Ecco, è praticamente una pasta fredda, dai, comunque una pasta estiva, fresca, diciamo così.
0: Fresca, difatti adesso non è fredda perché non va in frigo.
1: Sì.
0: E il fatto che i pomodorini fossero, tra virgolette, diciamo così, siano freddi, verrà mitigato poi dal calore
1: dal
0: della pasta
1: calore.
0: E degli altri ingredienti.
1: Ma quanti tipi di pasta fresca, fredda, estiva conosciamo? Assaggiatori, dateci qualche idea.
2: A me piace molto quella con le melanzane, il primo sale e i pomodorini, è proprio l'ideale. Se no c'è anche quella col pesto trapanese, il pesto fatto con i pomodori secchi, l'aggiunta di una foglia di basilico, ed è perfetta per l'estate.
1: Vero? Anche tu, Luigi?
3: Certo che quella romana più famosa è la pasta alla checca, inventata dallo chef Francesco di Trastevere, detto Checco.
1: Ah, ecco,
3: sì,
1: perché
3: questo,
1: si chiama così.
3: Questo
1: e
3: sì,
1: come si fa? Come
3: si favoreggia. Si fa in modo molto semplice, con i pomodori messi in acqua bollente, spellati, tagliati a pezzetti, si fa perdere l'acqua, poi pezzetti di mozzarella, basilico, olio. Io faccio proprio aglio, olio e peperoncino e metto quindi i pomodori freddi, crudi, insieme alla mozzarella e sopra verso aglio, olio e peperoncino.
1: Buono, freschissimo, una bella insalata di pasta.
3: Poi col nostro pomodoro, il nostro aglio e il nostro basilico.
1: È buonissima, quindi più che alla checca, alla Luigia.
0: Esatto.
1: Allora, chef, sei giunto finalmente a sgusciare i fasolari. I guanti stavolta ti sono
0: aiutano.
1: Proprio...

0: sono comunque al dente, perché continueranno a cuocersi anche una volta che saranno usciti dalla pentola.
1: La cottura mi sembra più che giusta.
0: Vero?
1: Sì.
0: Io non vedo l'ora di assaggiarli. Questa cosa di farli decantare in questo sughetto fresco che li reidraterà è veramente un'ottima idea. Che meraviglia, non potete capire, mi dispiace che voi a casa non possiate sentire questo profumo meraviglioso, e allora sicuramente sarà attratta dal profumo che viene su da questi fornelli. La nostra ospite di oggi è un'amica siciliana di origine, è nata a Modica ma vive a Roma da 22 anni, ha vissuto in Sardegna, ha vissuto mi sa anche a Torino, comunque sì, è una girandolona, si chiama Elena Ricci e si è fatta accompagnare da sua figlia Eva. Buongiorno Elena, Eva!
2: Ciao!
0: Prego! Ho detto bene che hai vissuto anche a Torino?
2: Sì,
0: anche a Torino. Quindi chissà che cosa ci preparerà oggi, se un piatto piemontese, un piatto siciliano, un piatto romano. Prendo gli ingredienti,
2: sì.
0: Eccoli qua, abbiamo della ricotta, del prezzemolo e delle uova, Intanto però raccontiamo che sei sposata,
2: sì,
0: con Giuseppe da 30 anni.
2: Da 30 anni, sì.
0: 30 anni, giovanissimi.
2: Sposate
0: però.
2: Giovani.
0: Vi siete conosciuti dove?
2: Ci siamo conosciuti da ragazzi, eravamo vicini di casa.
0: Ecco.
2: E quindi...
0: No, era curioso di saperlo il nostro chef che ti aspettava. Scusa,
2: sì?
0: non vi ho presentati lo chef Fabio Cinelli, sì. Poi ci sono i nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
3: Ciao.
0: E quindi adesso scopriremo anche... con voi la storia della nostra amica Elena, quindi vicini di casa a Modica.
2: Sì.
0: Lui un po' secchione.
2: Sì, un po' secchione, diverso da me, un po' così.
0: Un po' ingegnere.
2: Un po' ingegnere.
0: Studioso.
2: Un po' ingegnere, un po' militare.
0: E poi, eccoli qua, qui siete già dove, in vacanza, siete, sei abbronzatissima.
2: Siamo a casa al mare, da me,
0: giù in Sicilia.
2: In Sicilia, sì.
0: Però anche lui è nato a Modica.
2: Nato a Modica, poi, sì. E poi...
0: Avete avuto due figli.
2: Sì, Eva.
0: Una Eva, eccola qua, che è la figlia maggiore, che fa la truccatrice.
2: Già.
0: E poi abbiamo anche una foto di tuo fratello, Ugo. Chi c'è? Eccolo qua, Ugo. Ma che fa? Fa mica il calciatore, no?
2: No.
0: Che cosa fa?
2: Lui è un web designer in 3D.
0: Qui sei sempre tu?
2: Con Ugo.
0: Con Ugo, che sì. Bella, tutta truccata. Dove eravate, in una situazione particolare?
2: Eravamo ad un pranzo, sì, festeggiavamo il compleanno di mio marito.
0: Ecco, a te piace molto avere contatto con le persone, infatti
2: molto.
0: Hai una erboristeria,
2: sì.
0: Che è anche una sala da tè.
2: Sì.
0: E che cosa fai? Tante cose, tanti...
2: Sì, organizzo anche degli eventi con delle clienti che ormai sono diventate amiche.
0: Dopo lo racconteremo meglio. Intanto voglio far vedere,
2: sì,
0: che abbiamo la ricotta e le uova. Che cosa facciamo con questo? Facciamo un piccolo impasto, vero?
2: Sì, facciamo un ripieno.
0: Un ripieno.
2: E...
0: Cosa ti occorre?
2: Allora... Prendiamo il prezzemolo e lo tritiamo.
0: Allora, ti do un tagliere,
2: sì,
0: va bene?
2: Grazie.
0: Ecco qua.
3: Vi fornisco 18.
2: Grazie.
0: Grazie, chef, sei arrivato in soccorso. Allora, il prezzemolo,
2: sì,
0: con...
2: prezzemolo lo tritiamo a mano così.
0: Bene. Allora, mentre il nostro chef copre la ciotola perché i nostri tonnarelli si insaporiscano con la pellicola, noi continuiamo a tritare il prezzemolo. Ci vediamo tra qualche minuto dopo la pubblicità nella cucina di Quel che bolle in pentola. Fra poco.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
3: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione.

0: L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: No, ma tira giù le mani!
2: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
4: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però.
5: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
6: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
7: La serie Canonico, questa sera in prima serata. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
8: Sua Eminenza, non mi dia una parrocchia. Mi lasci in piazza, mi lasci libero di girare per le strade.
9: Da allora è diventato il prete volante che corre per raccogliere fondi in favore dei ragazzi più poveri.
10: Perché tu vedi il miracolo che puoi fare. Senza nulla, fa miracoli.
7: Ispirato alla vita di Don Danilo Cubattoli, Valgo quanto amo. Domani in seconda serata.
11: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. C'è tanta allegria oggi perché il nostro chef ci ha preparato una pasta fredda, fresca. Ha coperto con la pellicola questi tonnarelli che si stanno reidratando in questo questa salsa fresca di pomodoro, cipolla, basilico e poi ci sono i fasolari. Abbiamo la nostra ospite qui, Elena Ricci, pronta ad impastare, mentre i nostri assaggiatori con sua figlia Eva, che si è accomodata al tavolo degli assaggiatori, purtroppo anzitempo stanno provando i tonnarelli. Ma non voglio sapere cosa ne pensate, perché dovevate aspettare che la pasta riposasse, vero chef?
12: Così sarebbe dovuto essere, però loro ormai lo sappiamo come
11: sono. Sono proprio frettolosi.
12: Mi dispiace solo che coinvolgano anche, insomma.
11: Ma noi procediamo perché sarete curiosi anche voi a casa di sapere cosa Elena ci sta preparando. Cosa facciamo?
13: Oggi facciamo i tomasini di ricotta.
11: Tomasini di ricotta. Chissà che il nome non provenga da Tomasi di Lampedusa, ma vado a leggere la lista degli ingredienti. Allora, per fare i tomasini di ricotta occorrono per la sfoglia 500 g di farina di semola rimacinata, 230 g di acqua, un uovo, un pizzico di lievito di birra e sale. Per il ripieno 350 g di ricotta vaccina, prezzemolo, olio, sale e pepe, salsiccia, 2 uova, un uovo per finire, cacio cavallo ragusano grattugiato. Evviva la Sicilia, posso dirlo? Questi tomasini sono uno sfizio incredibile. E io li ho assaggiati quando sono andata in vacanza dalle tue parti, poi Modica, bellissima.
13: Sì.
11: Ho visitato anche Palazzo Polara, che è lì a Modica.
13: Ma abbiamo, allora, Modica è detta la città delle 100 chiese.
11: Delle 100 chiese, ah, che meraviglia. E dimmi un po' di questi tomasini. Tu perché hai scelto di farci questo piatto?
13: Allora, questo è, diciamo, è proprio un piatto, no, della cucina tradizionale modicana.
11: Ecco, mentre parli c'è una bellissima veduta di San Giorgio.
13: Il Duomo di San Giorgio,
11: che meraviglia, che bella quella chiesa anche visitata, è veramente bella. C'è un'atmosfera particolare. E quindi un piatto tipico che si fa proprio a Modica.
13: Sì, durante le festività, ecco, natalizie, pasquali.
11: Ecco, ma dimmi un attimo una cosa, tu lo prepari anche nella sala da tè della tua erboristeria? Perché avevamo iniziato parlando della tua attività e ho detto che dopo avremmo raccontato ai nostri amici a casa quello che fai.
13: Allora, io lo preparo anche lì, in erboristeria da me, per proprio...

0: il salotto delle amiche, appunto, che sono delle clienti che sono diventate con gli anni amiche.
1: Che bella idea!
0: Una volta appunto al mese circa.
1: E ci sono queste signore che vengono lì, prendono il tè. Sì. Ecco, ma questa passione per le erbe che tu hai viene un po' dalla tua mamma, che non era bravissima a cucinare. Però
0: piaceva molto andare per campi a raccogliere.
1: Vero?
0: Sì.
1: Infatti ci hai portato una foto bellissima di mamma. E che cosa avete lì? Degli asparagi?
0: Sono degli asparagi che aveva raccolto.
1: Ti ha insegnato lei, quindi?
0: Sì, lei faceva anche una frittata buonissima con degli asparagi.
1: Cosa hai detto? La frittata di asparagi? C'è Luigi che salta sulla sedia perché lui manda Sonia a cercare il posto in cui raccoglierli e la mette lì a lavorare, fa preso, perché dopo fa la frittata di asparagi, vero?
2: Ci dividiamo il lavoro, bene. Io raccolgo gli asparagi e poi lui li
3: non cucina. È vero,
1: io però non sono poi così li cattivo. Mangia anche. Allora, noi procediamo, una volta fatto l'impasto lo mettiamo a riposare.
0: L'impasto lo mettiamo a riposare
1: pochissimo,
0: per poco.
1: Perché dobbiamo preparare il ripieno, perché questi qui sono dei rustici ripieni piccolini. Questo lo prendo io, vai, cosa ti occorre per continuare?
0: Allora, per il ripieno prendiamo la ricotta e mettiamo il
1: questo
0: il
1: che cos'è?
0: Prezzemolo, prezzemolo
1: tritato, che abbiamo tritato all'inizio. Ascolta, tante donne in famiglia, hai anche 7 cugine.
0: Sì,
1: quindi,
0: care cugine.
1: Tradizione culinaria siciliana che abbiamo sicuramente imparato dalle donne di casa, ma c'è una figura maschile che predomina nella tua famiglia, è una figura bellissima, è quella del tuo papà.
0: Il mio papà, sì.
1: Renato Ricci, un calciatore.
0: Il mio caro papà, sì.
1: Ma com'è essere la figlia di un calciatore?
0: A Modica mi chiamano ancora la figlia del mister.
1: Perché poi lui ha fatto pure l'allenatore.
0: Sì.
1: Poi abbiamo una foto bellissima in cui fa gol in rovesciata, un atleta.
0: Sì. Era un attaccante, giocava nel ruolo come attaccante.
1: Ma sapeva anche cucinare?
0: Sì, cucinava soprattutto dolci perché era molto goloso e quindi faceva delle castagnole fantastiche.
1: Ah, sì?
0: Sì, sì, molto profumate come
1: piacevano a me. E che ricordi hai? Lui giocava ancora quando sei cresciuta tu oppure aveva iniziato solo ad allenare?
0: Sì, allenava la squadra del Modica. E,
1: perché lui ha vinto uno scudetto col Bologna.
0: Col Bologna, sì.
1: E ha giocato pure nella Roma.
0: Sì.
1: Quindi una figura veramente di spicco.
0: Sì, sì.
1: Era, che uomo era?
0: Era un uomo fantastico, era goliardico.
1: Sei ancora innamorata del tuo papà?
0: Sì, sì, ne parlo con emozione perché ero molto legato a lui. Infatti lui mi portava anche allo stadio quando allenava i suoi ragazzi.
1: Che bello.
0: E quindi io lo vedevo come si muoveva, ero felice di stare con lui.
1: Però appunto. Tuo figlio non gioca a calcio,
0: no,
1: mi hai detto.
0: No,
1: io
0: no,
1: pensavo
0: no.
1: Che facesse il calciatore anche
0: no,
1: lui.
0: No, per niente.
1: Allora, che cosa si fa
0: allora,
1: adesso?
0: Adesso aggiungiamo della salsiccia a tocchetti.
1: Abbiamo unito quindi ricotta,
0: prezzemolo,
1: uovo.
0: E uova,
1: la salsiccia bella, sbudellata, messa lì a tocchetti.
0: Così.
1: È una salsiccia fresca che poi cuocerà al forno. Non vanno fritti i tomasini o c'è una versione anche fritta?
0: No, solo al forno.
1: Solo al forno, quindi prepariamo questo impasto.
0: Ecco qui.
1: Meraviglioso. E raccontami un po', con questa famiglia numerosa sarete proprio degli esperti di pranzi.
0: Sì.
1: Numerosissimi.
0: Sì.
1: Raccontami un po'.
0: Noi eravamo soliti appunto preparare durante questi pranzi tutte delle cose tradizionali, no?
1: Senti, nel frattempo c'è anche una foto di papà, questa con tutta la squadra.
0: Sì.
1: Questa
0: sì, sì.
1: E come portava a casa, per esempio, i suoi giocatori, i suoi colleghi a mangiare?
0: No. No,
1: no, mamma non voleva.
0: Preferiva sempre lui andare a mangiare fuori con i suoi ragazzi.
1: Con i suoi ragazzi. Chef, ma tu sei tifoso di calcio?
4: Sono simpatizzante.
1: E lo conoscevi Renato Ricci?
4: Sì, ma io lo ricordo dalle figurine.
1: Ah, dalle figurine, le famose figurine.
4: Esatto.
1: Le hai conservate qualche figurina?
0: Sì, qualcuna sì, ma diciamo durante i miei traslochi ne ho perse qualcuno.
1: Preferisci le foto di famiglia.
0: Sì.
1: Invece chef, che ne pensi di questa ricetta? Ti piace l'idea di questi tomasini?
4: Sì.
1: Finger food.
4: Sì, cibo... assolutamente sì. Poi mi piacciono proprio a me tutti gli impasti ripieni. Poi così al forno, quindi non fritto, non vedo l'ora di assaggiarlo, sono estremamente curioso.
1: Mica solo tu, guarda Luigi come ci guarda. Interessante, vero?
3: Interessante. Anche io faccio delle cose simili quando preparo degli antipasti per gli amici, però con la pasta sfoglia.
1: Quella che compri.
3: Quella che compro.
1: Invece guarda lei come stende.
3: Sì, è bravissima. Bisogna che impari anche io a farla sottile perché la faccio sempre troppo alta.
1: Troppo alta. Eva, tu sai farlo questo piatto?
5: Non ancora. Infatti mi sto studiando la situazione adesso per imparare, però devo perché è una delle mie cose preferite in assoluto.
1: Ti piacciono, tantissimo. Vero? Infatti si prestano poi ad una bella convivialità in una cena con gli amici, una festa anche. Certo, vanno... bisogna prepararne tanti. Grazie. Ecco qua, il nostro formaggio è pronto. Grazie, chef.
4: Prego.
1: Lo inserisco nell'impasto, nel ripieno?
5: Sì, sì.
1: Oh, fantastico.
5: Allora, la sfoglia è pronta.
1: Sì.
5: Deve essere appunto una sfoglia...
1: un po' come quella della scaccia, o mi sbaglio?
5: Brava, sì, l'impasto...
1: è lo stesso impasto,
5: è simile. L'impasto base è quello, sì.
1: Bene, intanto abbiamo mescolato il formaggio al ripieno che avevamo precedentemente... mescolato,
5: ecco qua.
1: Quello qua abbiamo aggiunto, benissimo.
5: Sì.
1: Cosa si fa adesso?
5: Allora, adesso si mette il ripieno appunto sulla
1: su tutta sulla la sfoglia. Si stende, sì, quindi non è difficile, dai.
5: No.
1: Ripieno morbido, la ricotta era quella vaccina, capito chef? Questo non si fa con la ricotta di pecora.
4: Lo prima, quando hai elencato gli ingredienti, sì, ho notato la ricotta vaccina.
1: Perché il sapore poi lo dà anche la salsiccia, certo, e il formaggio ragusano. Bene, dammi pure.
5: Qui lo sai cosa facciamo? Sì. Andiamo a rompere l'altro uovo che poi andrà messo sopra questa...
1: Vado?
5: Sì, sì, certo.
1: Rompiamo l'altro uovo.
5: Lo sbattiamo leggermente.
1: Ti do la forchetta. Sonia, tu li sai fare? I tomasini?
2: Non è un piatto che dalle nostre parti si faccia, per cui secondo me bisogna andare dalle parti del ragusano, forse, giusto,
1: sì.
2: Elena?
5: Sì.
2: Ragusa, Modica.
5: Sì, sì, Ragusa, diciamo che fra Ragusa e Modica le scacce sono
2: esatto,
5: diciamo, il punto di forza. E questi sono più modicani comunque,
2: okay,
5: sì, si fanno più a Modica, così nella versione ragusana magari mettono le verdure, okay, le melanzane.
2: Quindi esistono anche altre versioni,
5: sì,
2: con altri ripieni,
5: sì,
2: però
5: sì,
2: diciamo la parte, sì, della sfoglia esterna è...
5: cioè, a Modica
1: non sto più nella pelle,
5: così.
1: Ti prego, ho bisogno di assaggiare questi tomasini. Ho una fretta,
5: ecco, allora,
1: che meraviglia, dai pure a me.
5: E va praticamente...
1: ah, si fa quindi un po' come per la scaccia, però
5: bravo,
1: si piega in più,
5: così
1: si arrotola.
5: Mi occorrerebbe un altro uovo però, sai?
1: Un altro uovo per spennellare fuori?
5: Sì.
1: Bene,
5: oppure
1: certo,
5: possiamo mettere anche dell'olio come vogliamo.
1: Mettiamo dell'olio, dai.
5: Mettiamo dell'olio, così
1: altrimenti
5: lo
1: devo
5: facciamo,
1: togliere l'uovo,
5: sì,
1: allo chef, mi sa che gli serve dopo.
5: Lo si
1: vero,
5: può
1: chef,
5: fare anche con l'uovo,
1: con l'olio,
5: cioè
1: che con l'uovo.
5: Ecco qui.
1: Sì, anche perché il nostro olio è molto buono. Vado? Spennello? No, mettiamo prima nella teglia?
5: No, prima va tagliato.
1: Allora,
5: va tagliato anche così, va benissimo.
1: Ecco,
5: sì,
1: quelli
5: così,
1: come vengono, capito? Vengono proprio, mamma mia, che meraviglia.
4: Non li avrei mai pensati così, sai?
1: Vero,
4: li
1: tu
4: immaginati chiusi.
5: No,
1: così, infatti, come dei...
5: Poi vanno
4: bello,
5: fatti a fagottino, messi così.
1: E infatti sì, mi ricordo, erano proprio così. Io pensavo fossero come delle girelline,
5: sì,
1: perché così un po' diventano, come delle roselline, ma quando si cuociono,
4: sì,
1: mamma mia, col formaggio ragusano che un po' fonde, capito?
4: Ah,
1: la salsiccia,
4: sì,
1: che diventa buonissima. Bene, bene.
5: Allora,
1: riusciamo a farli entrare tutti?
5: Sì, dai.
1: Dai, proviamo.
5: Ci proviamo, ci proviamo.
1: E questi sono buonissimi.
5: Sono buonissimi, sì. Sono belli cicciotti riempiti proprio di ripieno.
1: Bene, ti do un po' di carta per,
5: okay,
1: pulirti le mani.
5: Grazie.
1: Così poi dopo con l'olio
5: poi
1: farai tu,
5: certo,
1: quello che devi fare.
5: Olio.
1: Allora vai, mettili al centro così guardiamo bene come fai.
5: Allora, mettiamo qui.
1: Perfetto, la nostra teglia è pronta.
5: E mettiamo
1: un po' di olio. Oppure se volete a casa... un po' di uovo.
5: Sì.
1: Chef, tu che fai? Impiatti i tonnarelli, si sono reidratati? Che
4: abbastanza.
1: Dici? Tanto
4: però
1: non scuoce la pasta.
4: No, ormai è ferma così.
1: Però mentre tu impiatti metto i nostri bellissimi tomasini in forno. Quanto tempo devono stare nel forno?
0: Allora, 20 minuti a 200 gradi.
1: 20 minuti a 200 gradi, vado. Intanto guarda un po' che fa lo chef.
4: Un profumo...
1: Sono proprio da assaggiare, vero? Guarda che bello, adesso lui impiatterà, ha scelto un bel piatto bianco che faccia risaltare il rosso di questo pomodoro che condisce i nostri tonnarelli. È vero, sono rimasti belli turgidi, vero chef?
4: Sì. Mantengono una consistenza importante come i nostri fasolari.
1: Come i nostri fasolari. Un'idea bellissima. Tu Luigi li hai mangiati prima che si insaporissero a dovere. Però so che a Luigi è capitato un fasolare, sai chef?
2: È stato fortunato.
3: Sono stato fortunato.
4: Come,
2: o furbo, dipende dai punti di vista.
1: Bene, allora il nostro chef sta finendo questo bellissimo impiattamento e noi potremmo già quasi annunciare ai nostri amici a casa qual è la prossima ricetta che realizziamo insieme a Elena Ricci. Che cosa ci farai, Elena?
0: Allora, preparerò una torta nua.
1: Torta nua, che significa non si sa.
0: Non si
1: l'ho già sentita, però Luigi, preparati un po', dici che cosa, qual è l'origine di questo nome. Io vado a leggere la lista degli ingredienti. Per fare la torta nua occorrono per la torta 290 g di farina 00, 80 g di zucchero semolato, 120 g di olio di semi di girasole, 90 g di latte intero, 10 g di lievito per dolci, 3 uova, un baccello di vaniglia, un pizzico di sale. Per la crema pasticcera, 500 ml di latte intero, 120 g di zucchero semolato, 4 tuorli, 20 g di farina 00, 20 g di amido di mais, un baccello di vaniglia. E vieni, vieni ai fornelli, cara Elena, perché cominciamo a preparare subito la nostra crema pasticcera per questa torta nua. Nel frattempo
0: mettiamo le uova.
1: Sì, le uova nel pentolino, lo
0: con
1: zucchero.
0: Lo zucchero.
1: La classica crema, il latte l'abbiamo messo a scaldare, ci ha coadiuvato il nostro chef. Nel frattempo, dicevo, i nostri assaggiatori con Eva hanno provato la versione ultima dei tonnarelli, finalmente al momento giusto. Come sono ora che hanno riposato?
2: È un'altra cosa.
1: Vero?
2: Sono molto più buoni, come diceva Pitre, qua vi prescia è meglio che sicura.
1: Ecco, qua vi prescia è meglio che sicura.
2: A sicura, nel senso che è meglio fare le cose con calma,
1: è
2: senza fretta.
1: Hai capito, Luigi?
3: Che ero impaziente perché era una ricetta che non avevo mai assaggiato questa.
1: Bene.
3: Adesso il gusto è più intenso e uniforme.
1: Sei d'accordo, Eva?
6: Assolutamente sì, è valsa la pena aspettare. Infatti.
1: Ecco, è valsa la pena aspettare e intanto mentre noi aspettiamo che si addensi la crema facciamo una sorpresa a Elena, guarda chi ti pensa da casa.
7: Ciao, oggi realizzeremo le pagnotte modicane. Ci occorreranno farina di grano duro, sale, olio, acqua e lievito di birra disidratato. Ed ecco qui le nostre pagnotte calde calde. Elena, queste le ho fatte per te. Ciao!
1: Che bella signora! Chi è questa?
0: È una mia cugina Laura.
1: Un'altra delle tue
0: un'altra
1: cugine?
0: Delle mie
1: questa
0: cugine.
1: È Laura, quella che non è sposata?
0: Quella che non è sposata.
1: Ah, bene, bene. E allora, mentre la nostra crema continua ad addensarsi, noi ci vediamo tra qualche minuto qui nella cucina di Quel che bolle in pentola dopo la pubblicità. A fra poco!

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito

0: Tavesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Partiamo!
2: Pronti?
1: Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
3: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
4: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
5: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
6: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
7: Ladro in fuga!
8: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
9: Non esiste misura al bene che facciamo. I nostri gesti d'amore sono concrete carezze di Dio. Cuore Amico dal 1980 sostiene i missionari che portano luce a tutti coloro che non meritano di vivere al buio. Il tuo aiuto garantisce cibo, cure e accoglienza a chi ne ha più bisogno, generando vita nuova.
10: Sua Eminenza, non mi dia una parrocchia. Mi lasci in piazza, mi lasci libero di girare per le strade.
11: Da allora è diventato il prete volante che corre per raccogliere fondi in favore dei ragazzi più poveri.
12: Perché tu vedi il miracolo che puoi fare, senza nulla, fa miracoli.
6: Ispirato alla vita di Don Danilo Cubattoli, Valgo quanto amo. Domani in seconda serata.
13: È buffo, perché credo di riuscire a ricordare anche la mia nascita. Giunto in prima elementare era piuttosto ovvio che non ero come tutti gli altri.
14: La tua intelligenza non è una cosa da nascondere.
15: Vuole solo essere un bambino normale e possibilmente felice.
16: Mi chiedo perché abbia dipinto un solo iris bianco.
13: Perché si sentiva solo.
6: Il film esordio alla regia di Jodie Foster, Il mio piccolo genio.
13: È 156.
6: Domani in prima serata.
3: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo con la nostra amica Elena Ricci che ci fa la torta nua. Ma perché hai scelto questa torta?
17: È una torta che preparo spesso per i miei figli, mi piace molto.
3: Bene, allora cominciamo subito, certo, a prepararla.
17: Allora, uova?
3: Sì, uova, tonno, zucchero. Nel frattempo il nostro chef vedo che armeggia per la sua ricetta del riciclo. Aspetta, voglio chiedere, aspetta.
17: Oh, ok.
3: Fermo un attimo. Ah, state assaggiando i tomasini?
18: Sì.
3: Come sono?
18: Spettacolari, guarda, veramente buoni.
3: Ma me ne avete lasciato uno?
17: No,
3: Eva, tutti? Com'è? Sono venuti bene come sempre?
19: Allora, di solito li fa diversi, questa volta sono venuti più buoni.
3: Hai capito, devi venire sempre a cucinare in televisione.
19: Certo.
3: Luigi, che dici?
20: Meravigliosi, buoni, non sono come le girelle che faccio io, sono migliori, è proprio una cosa completamente diversa.
3: Bene, vuol dire che dopo cercherò qualche tomasino in giro per lo studio. Vai, cominciamo a frullare.

0: ho aggiunto l'olio e adesso andiamo a filo ad aggiungere il latte.
1: Bene, adesso possiamo incorporare la farina mettendola con una spatola, certo. Giusto?
0: Sì.
1: Benissimo, la spatola ce l'hai qua. Nel frattempo io ti leggo una frase che voglio dedicarti. Qui sul mio quaderno, sul quale annoto tutte le ricette delle nostre ospiti e del nostro chef, ho annotato anche una frase da dedicare. E per te ho scelto questa frase di Papa Francesco che dice: nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, l'essere umano esprime e accresce la dignità della propria vita. Quanto è vero, lavoro libero, creativo, partecipativo, sì. Che è un po' quello che tu fai.
0: Certo, sì, infatti, invece
1: hai una frase anche tu, sì, ecco, hai un motto, dimmi.
0: Il peggior rischio è non rischiare, perché io avrei intenzione di aprire un piccolo ristorantino in un orto, in una serra, in un orto, e quindi tutti cercano di dissuadermi da questa idea. Ma invece io rischierò.
1: Ah sì, ecco, sì. Quindi preannunciamo che la prossima impresa della nostra Elena sarà aprire un ristorante, sì, in una serra.
0: Una serra, orto. Avere un orto con cucinare, diciamo proprio a chilometro zero.
1: A chilometro zero, cosa che piace moltissimo al nostro Luigi, vero?
2: Anche e tu. Fa bene la nostra amica a voler rischiare, perché io 40 anni fa ho rischiato e aprì la prima tisaneria in Italia, in cui non servivo superalcolici, caffè, tutti mi dicevano no, ma che cosa fai?
1: Solo tisane.
2: Invece c'è tutt'oggi.
1: Ah, che bello.
2: Locale di successo.
1: Tu l'hai lasciata in eredità a qualcuno.
2: L'ho lasciata in eredità.
1: Bene, chef, chissà se tu hai mai avuto l'idea di avere un orto vicino al tuo ristorante I Divini Sapori.
3: Mi piacerebbe moltissimo. Una volta aderì però a un progetto in cui potevi prenotarti un appezzamento di terreno. C'era chi coltivava per te ciò che volevi, perché sarebbe fantastico, però il problema è la mancanza
1: di tempo.
3: Tempo nella gestione, però un orto proprio è qualcosa di fantastico.
1: È vero, e poi raccogliere e cucinare direttamente le cose. Allora, il nostro impasto può andare direttamente in teglia, e mentre noi versiamo il nostro impasto in teglia, direi di andare a vedere dove è andata oggi la nostra amica Francesca, che è sempre alla ricerca di qualche curiosità, di nuove ricette, ma anche di antiche tradizioni. E vediamo oggi dove è andata, che cosa ci racconta a noi di quel che bolle in pentola.
4: Buongiorno a tutti i nostri amici di quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo in un luogo sacro, sono al santuario della Madonna del Divino Amore, e con me c'è Suor Rinzi. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Grazie dell'ospitalità.
5: Grazie a voi.
4: Allora, grazie. Suor Rinzi, ti ho interrotta mentre stavi preparando una colazione, in realtà. Sì. Che cosa?
5: Si chiama Uppumav,
4: che è un piatto tipico indiano.
5: Si usa Kerala, parte del Kerala.
4: Mm-hmm. Okay. Raccontami come si prepara questo piatto.
5: Allora, farina di semola.
4: Sì,
5: si mette, sì, deve tostare prima di preparare.
4: Tu già l'hai tostata un pochino.
5: Sì. Deve mettere l'olio.
4: Cipolla, carote.
5: E semi di mostarda.
4: Semi di mostarda, perché ce ne dobbiamo andare in pentola, in realtà, giusto? Allora, prendiamoci tutti i nostri ingredienti e andiamo in pentola, via. Sì. Eccoci qua, ci spostiamo, e sale e olio per te. Ti lascio campo libero, Suor Rinzi, così tu inizi a preparare il tuo piatto. Sì. E nel frattempo tu devi sapere che io sono molto curiosa, e anche i nostri amici del programma lo sono. Quindi raccontami un pochino, da quanto tempo sei in Italia?
5: Ultimamente 12 anni.
4: Ultimamente, dici, perché è la seconda volta. Vai, intanto fai, non ti voglio interrompere nel procedimento qui, però intanto, allora, abbiamo messo i semi di mostarda, che
5: devono aspettare.
4: Devono un po' scoppiettare, come popcorn quasi, vero? Sì. Allora, mentre scoppiettano i nostri semi di mostarda, andiamo ad aggiungere la cipolla. Allora, mi hai detto, Suor Rinzi, per la seconda

ti faccio fare le cose veloci, sorrisi, lo so che ci vuole molto più tempo, però i nostri tempi televisivi in realtà sono proprio rapidi, purtroppo, quindi ti faccio fare tutti i passaggi per farli vedere ai nostri amici che ci seguono da casa. E poi

0: Poi si va ad aggiungere il semolino.
1: E dopo che è finito di bollire l'acqua, deve bollire bene l'acqua.
0: Quindi deve bollire bene e poi si va ad aggiungere il semolino al finale. Quindi noi ci spostiamo, torniamo di là, abbassiamo il fuoco così non roviniamo nulla su Rinzi, perché veniamo di qua, perché facciamo vedere il piatto pronto, finito. Eccolo qui. Allora, il nome di Lotu, precisamente indiano,
1: Upumav.
0: È pronto Upumav, che si mangia generalmente insieme a una banana, perché banana, per colazione, giusto?
1: Sì.
0: E allora, Rinzi, grazie. Grazie infinite per la tua ospitalità, per la tua gentilezza, grazie a questo luogo meraviglioso. Beatrice, Fabio, noi vi salutiamo. Sarebbe una buona colazione in questo caso, anche se siamo quasi a pranzo.
1: Si aggiunge anche il piccante, però questa volta non ho aggiunto perché siamo in Italia, quindi...
0: In Italia si mangia meno il piccante. Io mi sa che lo provo col piccante, va? Grazie, Rinzi.
2: Che bello, che meraviglia poter entrare nel cuore di un convento, poter avere un piatto preparato con tanto amore da una suora. È bella l'atmosfera molto, che si respirava, veramente molto familiare, molto dolce questa suora. Allora, noi abbiamo una cosa molto dolce da finire di preparare, quindi abbiamo la crema.
3: La torta nua va con la crema, diciamo, pasticcera.
2: A crudo, quindi abbiamo l'impasto nella teglia, versiamo delle cucchiaiate di questa crema che nel frattempo si è un po' solidificata, l'abbiamo lasciata raffreddare, però nel forno di nuovo riprenderà morbidezza. Hai detto che hai quindi questo sogno di aprire questa, questo ristorante in una serra, in un orto, però ti piace anche molto viaggiare, vero?
3: Sì, molto.
2: Dove sei stata?
3: Allora, Inghilterra, Scozia, Australia.
2: Ah, lontano.
3: Indonesia.
2: Ma partite con tutta la famiglia o solo con tuo marito?
3: A volte anche da sola, con le mie amiche.
2: Ah, brava.
3: In Australia sono stata con delle mie amiche.
2: Che bello, quanto tempo ci sei stata?
3: 3 settimane.
2: Bene,
3: bello.
2: Abbastanza per poter girare un po' e soprattutto per non soffrire troppo del jet lag. Allora, questa torta va messa nel forno, quanto tempo deve stare in forno?
3: Allora, in forno 40 minuti, 40-45 minuti, 180 gradi.
2: Bene, mentre io la metto nel forno vi lascio con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito fino ad ora per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare i tonnarelli con fasolari e salsa fredda di pomodorini, abbiamo aperto i fasolari in padella con olio e aglio. Abbiamo tagliato i pomodorini e li abbiamo frullati a freddo con poca cipolla e con il liquido dei fasolari. Abbiamo cotto e scolato al dente i tonnarelli. Li abbiamo lasciati in infusione nella salsa insieme ai frutti sgusciati dei fasolari e poi abbiamo impiattato completando con i frutti di mare con il guscio tenuti da parte e prezzemolo tritato. Per preparare i tomasini di ricotta abbiamo fatto prima di tutto un impasto con farina, acqua, un uovo e sale. Lo abbiamo lasciato riposare qualche minuto. Nel frattempo abbiamo mescolato la ricotta con pepe, sale, olio, uovo, prezzemolo e tocchetti di salsiccia. Abbiamo steso la sfoglia, e abbiamo spalmato sopra il ripieno e abbiamo versato l'uovo sbattuto. L'abbiamo arrotolata e tagliata a fette e ogni fetta l'abbiamo messa su una teglia. Abbiamo infornato a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Per preparare la torta nua abbiamo iniziato facendo una classica crema pasticcera. In un pentolino abbiamo scaldato il latte, in un altro abbiamo mescolato con una frusta i tuorli con lo zucchero, la vaniglia, la farina e l'amido di mais. Poi abbiamo diluito con il latte e lasciato addensare sul fuoco. Abbiamo messo a freddare in una ciotola con pellicola a contatto e ci siamo dedicati all'impasto. In una ciotola abbiamo messo le uova e lo zucchero, li abbiamo montati bene fino a quando non abbiamo ottenuto un composto omogeneo e spumoso. Abbiamo quindi aggiunto il latte, l'olio, la vanillina e poi a più riprese la farina e il lievito per dolci setacciato. Una volta ottenuto un composto omogeneo, lo abbiamo versato in una tortiera a cerniera da 24 cm rivestita di carta forno. Abbiamo ripreso la crema fredda e l'abbiamo versata a cucchiaiate sull'impasto. Abbiamo cotto in forno preriscaldato a 180 gradi per 40-45 minuti. Ed ecco qua i nostri piatti che trionfano davanti a me. C'è questo bellissimo piatto con i tonnarelli, con la salsa fredda di pomodorini, i fasolari, mamma mia che profumo ancora. Questi sono buoni anche freddi, dopo li mangio io. E poi i tomasini che ha fatto la nostra amica Elena Ricci, davvero sfiziosissimi, un cibo proprio anche da asporto per una merenda, veramente deliziosi. E poi la torta nua con queste belle rose di crema, perché diventano un po' così, come una torta à pois con la crema. Eccoli là i nostri assaggiatori che stanno assaggiando proprio la torta nua. Che ne pensate?
4: Che io non ho capito perché si chiami nua, però so soltanto che è molto buona, per cui va bene così.
2: Niente male, tu Luigi?
5: Sì, sì, la crema si abbina benissimo e la rende molto soffice e morbida, perché nua è proprio una torta morbida e soffice.
2: Però neanche tu hai capito perché si chiami nua?
5: No, forse è il nome di chi l'ha inventata.
2: Ah, un bel nome, nua.
5: Non si sa.
2: Non si sa. Eva, che dici? Un nome corto come il tuo, nua, Eva... Ugo?
6: Devo dire, da buona golosa ho apprezzato tanto, poi la crema è buonissima, quindi...
2: Questa però immagino che tu abbia imparato a farla da mamma, è facile, dai.
6: Anche, è un processo, sto imparando, anche i dolci soprattutto ci vuole un po' di tempo.
2: Bene, bene, chissà se il tuo papà, Elena, sapeva farla questa torta?
3: No. Non questa la sicuramente no, però faceva quelle castagnole fantastiche.
2: Le castagnole fantastiche. Non finisce qui, perché ora il nostro chef riutilizza quello che è rimasto indietro dalle preparazioni di oggi e ci stupisce con la sua ricetta del riciclo. Sei curiosa di sapere cosa fa?
3: Assolutamente.
2: Andiamo a vedere, andiamo. Chef, ti raggiungiamo ai fornelli. Vedo che hai sempre una delle tue formine preferite, quella quadrata.
7: Inseparabili formine, sì, sì.
2: E che cos'è questa cosa?
7: Abbiamo preso, riutilizzato della salsiccia.
2: Che era avanzata.
7: Abbiamo sgranata, mandata in padella con un pochino di olio e un goccino di acqua, l'abbiamo lasciata cuocere affinché rimanesse morbida, poi a parte avevo preparato un impasto con l'uovo del parmigiano, ho aggiunto poi la salsiccia, un goccettino di latte che ci dia un po' di morbidezza al tutto e l'abbiamo cotto dandogli una forma più o meno quadrata. Andremo a chiudere il tutto grattugiandoci sopra quello che casualmente è rimasto.
2: Guarda che pezzo.
7: Casualmente.
2: Allora, se i tomasini non sono abbastanza saporiti, è merito del nostro chef che ha trafugato del bel formaggio ragusano. Quindi diciamo che non è proprio una frittata.
7: No, non è.
2: È uno
7: proprio...
2: sformatino,
7: sì.
2: Un tortino.
7: Qualcosa.
2: Ma lo cuoci solo da una parte o non lo rigiri?
7: Sì, perché mantenendolo all'interno della nostra formina, io tendo a romperlo un pochino, finché la parte liquida vada al di sotto e si cuoce, mantenga comunque una morbidezza in superficie.
2: Quindi una morbidezza, quindi non è strapazzato perché è bello composto dentro la sua forma quadrata. Abbiamo scelto un piatto quadrato, come potremmo chiamarlo? Eva, ti viene in mente qualcosa?
6: Non saprei.
2: Salsiccia, formaggio ragusano, tomasini, come un po' gli ingredienti sono quelli dei...
3: Sì.
2: Manca solo il prezzemolo forse, una bella...
7: Prezzemolo, perché un tocco di verde ci starebbe benissimo.
2: Vero?
7: Sarebbe stata fantastica anche dell'erba cipollina.
2: Che non abbiamo nel nostro orto, ma anche un po' di rosmarino forse, no?
3: Abbiamo
5: sì, magari la maggiorana,
7: una nota verde.
3: Abbiamo del prezzemolo.
7: Nota verde, però io, sapete, la mia tradizione, la mia provenienza mi porta...
2: Che vi viene in mente, Luigi?
5: Io direi una quiche al quadrato.
2: Quiche al quadrato, bella questa cosa. E invece, Sonia?
4: Salsicciovo modicano.
2: Salsicciovo modicano, io direi... Una quiche al quadrato, sì, mi piace.
7: Sì, ci piace.
2: Quiche al quadrato.
7: Complimenti a Luigi.
2: Bravo Luigi. E con questa bella quiche al quadrato, quadrato giallo su quadrato nero, salutiamo la nostra ospite, Elena Ricci. Grazie per essere stata con noi, per quello che ci ha raccontato. Grazie Eva per aver accompagnato mamma.
7: Sì.
2: E con i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, il nostro chef Fabio Cinelli, do appuntamento a tutti voi, sempre sullo stesso canale, su TV 2000, alla stessa ora, domani, nella cucina di Quel che bolle in pentola. Ciao a tutti.
3: Ciao.
2: Grazie. Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
8: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
9: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
8: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
9: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
8: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
10: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
11: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
12: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
13: Radio Latte Miele. La ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
14: Un talento molto lento, voltati.
13: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa. Perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana. In radio e sui social.
15: Signore e signori, noi siamo i Fisherman's Friends.
16: Oh, ma questa roba è una tortura.
17: No, voglio che questi ragazzi si iscrivano alla Duke Management.
16: Avete un suono unico e noi vi possiamo aiutare a pubblicare il vostro primo album.
18: Quello che non capisco è perché qualcuno dovrebbe spendere i propri soldi per comprare un disco cantato da 10 uomini di mare.
19: Sono riuscito a convincere tutti e 10 pescatori a firmare un contratto.
20: Danny, era uno scherzo, amico.
21: Ho dato la mia parola.
10: Fisherman's Friends, venerdì in prima serata.
22: Van tirati,
23: no, ma tira giù le mani.
24: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
25: Dai ragazzi, forza!
26: Quello lì è nato per creare problemi.
27: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
28: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
29: Sarei felice di darti una mano.
30: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
31: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
32: Buon lavoro!
10: La serie Canonico, questa sera in prima serata.
33: Perché credo di riuscire a ricordare anche la mia nascita. Giunto in prima elementare era piuttosto ovvio che non ero come tutti gli altri.
34: La tua intelligenza non è una cosa da nascondere.
35: Vuole solo essere un bambino normale e possibilmente felice.
36: Mi chiedo perché abbia dipinto un solo iris bianco.
33: Perché si sentiva solo.
10: Il film esordio alla regia di Jodie Foster, Il mio piccolo genio.
33: È 156.
10: Domani in prima serata.
37: Allora, voi sapete, ma lo scoprirete tra qualche minuto, cosa sia lo swim and swing, cioè nuotare ballando? È tanto terapeutico e vi spiegheremo che tipo di terapia sia. Intervisteremo una donna eccezionale, Elvira Serra, che ha deciso di essere medico ed è riuscita, nonostante tante traversie, a diventare medico e poi ha esagerato, ha fatto tutta una famiglia di medici ed è una storia bellissima. E apriamo con Santa Chiara. Un musical che non è soltanto questo, è poesia pura nel racconto e nel ricordo di una grande santa patrona della televisione. Ci vediamo tra un attimo all'ora solare.

0: dalla Santa Casa di Loreto, recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: stiamo vivendo una rapida fase di transizione, un cambiamento d'epoca in cui, mentre alcuni si contendono il futuro delle nuove tecnologie, la maggior parte delle persone osserva da lontano e spera semplicemente che tutto vada per il meglio. Proprio per questo si impongono alla nostra coscienza domande decisive. Dove stiamo andando? Verso quale meta desideriamo orientarci? Quale direzione scegliere come comunità umana e come popoli? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fu affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo,
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposo in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone XIV. Signore Dio nostro, tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedi vita e salute e conservalo alla tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Senato degli Stati Uniti adotta una risoluzione che chiede al Presidente di porre fine alla guerra in Iran. Con i democratici, anche quattro repubblicani, un voto inopportuno e privo di significato, replica Trump, mentre proseguono in Pakistan i negoziati tra Stati Uniti e Iran, tra i nodi da sciogliere il cessate il fuoco in Libano. L'ondata di calore in Europa e in Italia, scuole chiuse in Francia e Inghilterra, in Spagna ha già toccato il picco di 45 gradi, nel nostro paese oggi bollino rosso per 16 città, tra cui Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, varate ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. L'Eucaristia è l'antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, le nostre famiglie, il nostro cuore. Così Papa Leone oggi nell'udienza generale in piazza San Pietro e prima incontrando un gruppo di scrittori, il Pontefice ha detto loro: abbiamo bisogno di voi per creare spazi di libertà e autenticità. Buongiorno dal TG2000, primo piano, lo avete sentito sull'Iran, tensione negli Stati Uniti tra il Presidente Trump e il Senato per una risoluzione che chiede di porre fine alla guerra mentre le trattative per consolidare la tregua proseguono a fatica. Raffaella Frullone.
1: Un voto insensato, inopportuno, privo di significato. Così il presidente americano Trump reagisce all'approvazione della risoluzione che limita i suoi poteri di guerra nei confronti dell'Iran e chiede la fine delle operazioni militari senza una preventiva autorizzazione del Congresso. Il testo è passato con 50 voti favorevoli e 48 contrari, grazie anche al sostegno di quattro senatori repubblicani che hanno scelto di schierarsi con i democratici. Una decisione dal valore soprattutto simbolico, perché difficilmente potrà tradursi in effetti concreti, ma che rappresenta l'acuirsi dello strappo politico tra una parte del Partito Repubblicano e la Casa Bianca. L'Iran è alle corde, rilancia Trump sul social Truth, sostenendo che Teheran sarebbe pronta a concessioni senza precedenti. Intanto restano molte incognite sul fronte diplomatico. Gli Stati Uniti hanno sbloccato circa 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, mentre resta aperta la questione delle ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e i siti nucleari del paese. Trump afferma che l'Iran sarebbe disposto ad accettarle, ma da Teheran arrivano smentite. Ferma la posizione della IEA, che assicura prima o poi le ispezioni ci saranno. Sul tavolo anche il futuro dello stretto di Hormuz, con una trattativa ancora in corso mediata dall'Oman.
0: E uno dei punti dei negoziati di pace è il cessate il fuoco in Libano. Per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo con la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
2: Buongiorno Letizia, riprenderanno oggi pomeriggio a Washington i colloqui tra Israele e Libano mediati dagli Stati Uniti in un clima di fatto di grande tensione. Proprio per questo meccanismo, questa cosiddetta cellula di de-escalation annunciata da Pakistan e Qatar ancora in Svizzera, che di fatto smantella il meccanismo diretto istituito da Stati Uniti, Libano e Israele nel 2024 per arrivare a un cessate il fuoco, un meccanismo che evidentemente non ha funzionato, ma secondo autorità israeliane questa è una vittoria dell'Iran che rafforza Hezbollah. E oggi i negoziati dovrebbero concentrarsi sulla definizione delle zone pilota nel sud del Libano da affidare alle forze armate libanesi dopo il ritiro dell'esercito israeliano. Il comando militare centrale degli Stati Uniti avrebbe ricevuto l'incarico di istituire una sala operativa militare per supervisionare in tempo reale e monitorare, tracciare la situazione nel Libano meridionale, situazione dove al momento non ci sono ancora le condizioni di sicurezza perché centinaia di migliaia di sfollati possano rientrare nei loro villaggi, che sappiamo essere stati pesantemente bombardati, e questo è un altro grave problema umanitario da gestire per il governo libanese, alle prese anche col nodo più difficile, che è il disarmo e il futuro politico di Hezbollah. Da Gerusalemme, linea a voi.
0: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ancora missili e droni nella guerra in Ucraina, blackout nella regione di Kherson, controllata da Mosca, un attacco di Kiev lascia senza elettricità Sebastopoli nella Crimea occupata dalla Russia. Droni russi su Kharkiv, muore una donna, la Russia comunica di aver abbattuto oltre 300 droni lanciati da Kiev nella notte. Torniamo in Italia, le cinque maggiori potenze militari dell'Europa si riuniranno a Berlino per coordinarsi in vista del vertice NATO di inizio luglio, mentre la Premier Meloni chiude lo scontro con Trump. Augusto Cantelmi.
3: Torna il formato E5 a Berlino. Le maggiori potenze militari dell'Europa si riuniscono per coordinarsi in vista del vertice NATO di inizio luglio. Intorno al tavolo i leader di Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Polonia. Presente anche il segretario generale della NATO, Rutte, ma in videocollegamento da Washington, dove incontra proprio Donald Trump, che non si risparmia nel criticare i paesi della NATO per la scarsa collaborazione nella guerra in Iran e per i mancati stanziamenti per il riarmo. Ma lo stesso Rutte puntualizza che durante l'operazione militare contro Teheran sono partiti dalle basi italiane circa 500 aerei statunitensi. Al vertice del pomeriggio ci sarà anche la presidente del Consiglio Meloni, che ha ribadito il pieno sostegno all'Ucraina, tema che sarà l'altro capitolo del vertice. Meloni domani sarà poi in Francia per il bilaterale con Macron all'interno degli accordi del Quirinale. Temi esteri che si incrociano con quelli interni, in cima a quello della legge elettorale, la cui modifica potrebbe costringere le forze politiche a scelte e nuove alleanze. Nella direzione del PD la segretaria Schlein spinge per un allargamento della coalizione anche a Renzi, ma il Movimento 5 Stelle manifesta scetticismo, precedenza al programma.
0: Sono attesi oggi in Italia Domenico Centrone, Leonardo Alberizzi e due attivisti della flottiglia di terra reclusi da un mese in Libia. La notizia della loro liberazione è arrivata ieri in serata dal ministro degli esteri Tajani. Parliamo ora della ondata di calore che sta investendo l'Europa. In Italia oggi sono 16 le città con il bollino rosso, mentre i paesi più roventi sono Francia, Germania e Spagna, dove i termometri raggiungeranno i 40 gradi. Marco Bergamaschi.
4: Mezza Europa deve fare i conti con la morsa del caldo torrido. L'allarme è particolarmente alto in Francia, dove quella di ieri è stata la giornata più calda mai registrata da quasi 80 anni. Nel paese transalpino in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone in cerca di refrigerio, 1800 le scuole rimaste chiuse, le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e alla Torre Eiffel. Intanto in Spagna rilevati 45 gradi, mentre il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi avvicinandosi al record di luglio 2022. In vigore l'allerta rossa in alcune parti dell'Inghilterra meridionale, inclusa Londra e del Galles, e in Germania i 40 gradi previsti venerdì dovrebbero rappresentare il record di caldo per giugno. Anche in Italia le ondate di calore imperversano. Ieri l'aumento di consumi energetici per le temperature ha causato blackout in diverse città italiane, come in queste immagini che arrivano dal Milanese, dove è intervenuta la protezione civile, interruzioni di corrente.

0: Roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna che si difendono con ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili.
1: E l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. Alessio Orlandi.
2: Da fenomeno meteorologico eccezionale a emergenza sanitaria globale. Così è stata definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi del vecchio continente, tra cui l'Italia. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo. Le parole di Hans Klug, direttore regionale dell'OMS per l'Europa, che ha sottolineato come questo aumento delle temperature stia già mettendo a rischio vite umane ed esercitando una pressione sui sistemi sanitari di tutta Europa. I dati diffusi dall'Agenzia dell'ONU raccontano infatti una realtà che non può più essere ignorata. Solo negli ultimi 4 anni il caldo estremo ha causato oltre 200.000 morti in Europa, con città sempre più infuocate, afa soffocante, temperature costantemente vicine ai 40 gradi, lo stress da calore, avverte l'OMS, può aggravare patologie preesistenti come malattie cardiovascolari, diabete, asma e disturbi mentali e aumentare il rischio di incidenti e di trasmissione di alcune malattie infettive. Tra il 2000 e il 2004 e poi tra il 2017 e il 2021 la mortalità legata al colpo di calore tra le persone di età superiore a 65 anni è aumentata di circa l'85%, un'impennata che rende gli anziani la fascia di popolazione più esposta e vulnerabile, ma che non deve far dimenticare i rischi per tutti.
1: Un vasto incendio interessa da ora la zona del Monte degli Elci nel comune di Farasabina nel Reatino. Le fiamme hanno raggiunto nella notte Carpignano di Nerola in provincia di Roma, oltre 300 ettari l'area bruciata, chiuso un tratto di via Salaria dal chilometro 37 al 47.5. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile in azione anche i Canadair. Parliamo ora dell'accordo raggiunto tra Ministero della Sanità, sindacati e regioni per il via libera alle case di comunità. Un apporto significativo sarà quello dei medici di famiglia. Giuseppe Caporaso.
3: Trovata l'intesa e la firma tra le organizzazioni sindacali dei medici, FIMG, FMT, le regioni e il Ministero per la nascita in ambito sanitario delle case di comunità. In queste strutture saranno presenti medici di famiglia per aiutare il sistema sanitario e i cittadini ad evitare di affollare gli ospedali ed in particolare il pronto soccorso dei nosocomi. Il contratto sottoscritto prevede l'introduzione di un obbligo per i medici di famiglia fino a 6 ore settimanali per 48 settimane annue in queste case della comunità tra le ore 8 del mattino e le 20 con un turno di almeno 3 ore. In continuità. Ai medici verrà garantito un compenso di 38,72 euro con una tariffazione unica lungo la penisola. Ogni singola azienda sanitaria indicherà il fabbisogno orario della struttura. L'accordo, trovato dopo una lunga trattativa tra le parti, entrerà in vigore il 30 giugno nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR per far funzionare le 1038 nuove strutture sanitarie territoriali di assistenza ai cittadini. Si sblocca dopo un lungo braccio di ferro il provvedimento per le case di comunità con un'intesa a livello nazionale per creare uniformità, evitando così le decisioni delle singole regioni. L'obiettivo è di puntare a ridurre il sovraffollamento dei pronto soccorso e cercare di gestire con strutture sempre aperte e gratuite per i cittadini, soprattutto quelle persone con patologie croniche.
1: Il mondo è minato da fermenti di divisione, l'Eucaristia è un antidoto a questo, l'ha detto il Papa, proseguendo la catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, l'udienza generale, preceduta da un incontro con gli scrittori. Rita Salerno.
4: Nella solennità della Natività di San Giovanni Battista, Papa Leone XIV riceve prima un gruppo di scrittori per il centenario della libreria editrice vaticana e successivamente guida l'udienza generale in una piazza San Pietro assolata, ricolma di fedeli. Agli scrittori, attualizzando il messaggio di San Paolo VI, agli artisti ricorda che c'è bisogno della loro fantasia e vivacità di pensiero per creare spazi di libertà e di autenticità dentro i quali la grazia divina possa far risuonare una promessa di consolazione e di pace. Nella catechesi il pontefice approfondisce il mistero eucaristico nella Costituzione Sacrosantum Concilium.
5: L'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani.
4: L'Eucaristia, sottolinea il Pontefice, ci insegna ad adottare lo stile di vita di Cristo, contrassegnato dal dono gratuito di sé, e ci fa entrare nella dinamica dell'unità.
5: Quando partecipiamo all'Eucaristia, siamo invitati ad ascoltare le parole di Dio e a nutrirci alla mensa del Signore.
4: Dopo aver ricordato ai presenti il lezionario, tesoro che racchiude tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche, raccomanda di curare la preparazione alla messa con la confessione e lasciando spazio alla parola di Dio, mettendo a tacere i rumori del mondo.

0: Il dramma della perdita di un figlio e il mistero della montagna, Barbara Bobulova e Adriano Giannini sono i protagonisti di Separazioni dal 2 luglio al cinema. Fabio Falzone.
1: Laura!
2: Il film è duro e puro. Barbara Bobulova e Adriano Giannini vivono in montagna. I luoghi, nella loro bellezza ma anche nella loro inquietante maestosità, sono un altro testimone protagonista della storia.
3: Se tu vuoi startene qui, fallo pure. Io domani vado su.
2: Sono esperti scalatori, eppure la loro figlia e il suo fidanzato fanno un'uscita in condizioni di maltempo e non tornano. Le ricerche durano per ore, per giorni, sempre più febbrili.
4: Promettimi che la troverai. Promettimelo. Devi promettermelo.
2: Finché il dubbio diventa certezza, il ragazzo si è salvato, la giovane no. Separazioni, diretto dal sempre interessante Stefano Chiantini, racconta proprio questo, quanto sia difficile accettare la separazione da chi amiamo davvero. Quando si parla dell'affetto di un figlio, il dolore è davvero insostenibile.
3: Mi faccio tante domande, ma non riesco a darmi una sola risposta.
2: Il film affronta anche il tema delle risposte fornite dalla religione. La famiglia in apparenza è credente, anche se la fede verrà messa a dura prova dai fatti.
5: Che alternativa c'è oltre ad sperare ad avere fede?
2: La risposta verrà anche dai luoghi, capaci di fornire nel loro silenzio e nella loro durezza una riconciliazione con quello che rimane comunque il dolore più grande.
0: Presentato a Roma, il programma per il festino di Santa Rosalia è giunto alla 402esima edizione. Dal dramma nasce il rito, dal rito alla comunità, il motto di quest'anno, l'evento a Palermo il prossimo 14 luglio, attese migliaia di persone. Presente il sindaco Antonio La Galla, che ha confermato l'impegno dell'amministrazione a trasformare in valore la naturale bellezza del patrimonio culturale e artistico del capoluogo della Sicilia. Ed è tutto per ora, vi lascio a Terza Pagina, curata da Saverio Simonelli. Grazie per averci seguito, a più tardi.
6: Io ho avuto la fortuna di nascere e crescere qui a San Gimignano, nel cuore della Toscana. Ora, immaginate se ci fosse una parte di casa vostra a cui non avete mai avuto accesso. Sarebbe strano, no?
7: Uno spazio espositivo dove far convivere cultura ed arte, spiritualità, ospitalità ed enogastronomia. Regione Toscana, Comune di San Gimignano ed Opera Laboratori presentano il progetto Ex Celle, il nuovo nome che accompagnerà la rinascita dell'ex convento trecentesco ed ex carcere a fine Ottocento di San Domenico. Si tratta di uno dei complessi architettonici più rilevanti all'interno delle mura storiche della Città delle Torri, dal 1990 patrimonio mondiale UNESCO, ma dimenticato appena 5 anni dopo con la chiusura del penitenziario.
8: Oggi fare cultura non è rinchiudersi, ma aprirsi a più interpretazioni, aprirsi a più processi. Il modo con cui viene fatto questo restauro è importantissimo, far vedere le stratificazioni.
7: Con un investimento complessivo di 25 milioni di euro e una concessione della durata di 69 anni, l'intervento mira ad andare oltre la semplice conservazione del bene. Entro la primavera 2027 ci saranno spazi museali e per convegni, un'area eventi all'aperto nell'ex ora d'aria, con una capienza fino a 2000 posti, percorsi panoramici, una struttura ricettiva con 70 posti letto nelle ex celle del convento, una residenza d'epoca con suite, botteghe artigiane e aree dedicate ad agri-food e agribar e ristorazione con prodotti a filiera corta.
9: Ricordo che nelle mie visite con i genitori nella città e di aver visto questo luogo invalicabile, questa porta sempre chiusa, la visione, diciamo, di questo complesso restaurato è di uno spazio di cui la città si prende possesso.
1: Comprensione del mondo e capacità di conciliare le contraddizioni. Queste le principali peculiarità dei racconti di Anton Chekhov, secondo lo scrittore Paolo Nori, autore della prefazione di un volumetto, La vita è orribile e meravigliosa, edito da Neri Pozza, che raccoglie piccole gemme tra le meno note del tesoro che è stata la produzione dell'autore russo. Tre storie vedono in scena il girovagare del veterinario Ivan Ivanich e il professore di ginnasio Burkin. L'ultima raccoglie lo spirito delle altre, ovvero il cercare di mostrare cosa accade dietro le quinte della vita che incontriamo giorno per giorno, nella tremenda lotta tra amore e libertà, tra desideri irrisolti e finitezza umana.

Mercoledì. Al nord domina l'anticiclone africano. Giornata subito un po' instabile su Liguria e rilievi piemontesi. Poi scoppieranno temporali dalle Alpi verso alcune zone di pianura. Al centro, regna l'anticiclone africano. Giornata molto calda con picchi di 36 gradi Celsius in Toscana e Lazio. Sole prevalente al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi e coste tirreniche. Al sud, lieve calo della pressione. Giornata con una mattinata stabile e soleggiata. Nel pomeriggio scoppieranno temporali forti sui settori montuosi. Caldo estivo non eccessivo. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

0: Dunque, buongiorno, bentrovati, bentrovati, siamo qui tornati all'ora solare. Oggi apriamo parlando della santa patrona della televisione, che è lei, è Santa Chiara. Santa Chiara, San Francesco, Santa Chiara lei. Ma soprattutto vogliamo parlare di Chiara di Dio, che è uno splendido, splendido lavoro teatrale. E siamo molto fortunati perché questo musical, che ha tanti anni ed è tanto bello, è stato scritto e diretto da Carlo Tedeschi, che guarda caso qui in studio. Ed è con noi Anna Maria Bianchini, che interpreta, ben arrivati, grazie, Santa Chiara. Cito letteralmente, sulla scaletta abbiamo scritto con talento e consapevolezza. Bello, no? Talento, perché il talento c'è, grazie. E la consapevolezza. Eccolo qua, Chiara di Dio. Allora, la storia di Santa Chiara...
1: La bellezza.
0: In un musical.
1: La bellezza. Di Santa Chiara. La bellezza di Santa Chiara accanto a San Francesco. Ma all'inizio fu un segno enorme nella mia vita. Ero a Santa Maria degli Angeli, eravamo in piazza, stavamo preparando e mettendo in scena Greccio, Notte di Natale 1223, che tra l'altro andò 8 minuti in Mondovisione nell'ultima messa di Papa Wojtyła. E l'indomani di questo avvenimento andammo a piedi in pellegrinaggio a San Damiano. Quando arrivammo a San Damiano, l'allora custode di San Damiano mi disse: Carlo, perché non scrivi uno spettacolo su Santa Chiara? Io rimasi un attimo perplesso, perché su Santa Chiara che cosa scrivi?
0: Ah, fermo! Su Santa Chiara che cosa scrivi? Guardate un po'. Qui, alza la palla, io schiaccio. Vediamo.

0: Ma che meraviglia! Ma che meraviglia, che bello! Che bello! Allora, questi sono gli 800 anni della morte di Francesco.
1: 800 anni dalla morte di San Francesco. E in scena ho potuto mettere la bellezza del loro amore, un amore ovviamente solamente spirituale, ma elevatissimo.
0: Ma è un grande amore spirituale.
1: Un grande amore, certo. Un grande amore, un enorme amore. È stato bellissimo perché metterlo in scena ha significato far riconoscere nei giovani, che lo sono venuti a vedere a migliaia, il valore dell'amore, un amore che non conoscevano, un amore di quel tipo speciale che non conoscevano e che avrebbero potuto comunque ugualmente mettere nella loro vita. Non si aspettavano due giovani protagonisti. Anna Maria, che è qui presente con noi, interpreta Chiara Morente e nel lettino,
0: certo.
1: E intorno a questo lettino lei ricorda come dei flashback tutta la sua vita, gli avvenimenti più importanti della sua vita.
0: Allora, 22 anni di rappresentazioni, 10 anni in pianta stabile ad Assisi, cioè Ombelico del mondo, 650.000 spettatori, oltre 100 compagnie amatoriali che l'hanno messa in scena, e Anna Maria, bellissima e bravissima, è stata Santa Chiara già negli anni 80, sì. E poi con questo musical, e si finisce nell'attività di attrice per vivere una forma di parentela, no? Di amore,
2: sì.
0: Con questo ruolo, sì. Verso questo ruolo.
2: Ma in effetti la figura di Chiara mi ha rincorso nella vita. L'ha fatta per la prima volta in Forza Venite Gente, sì. Ero giovanissima, per cui interpretavo Chiara giovane che incontra Francesco, la scelta e tutto quanto. Invece in questo spettacolo, appunto come diceva Carlo, interpreto Chiara Morente. Con la consapevolezza, come certo. Dicevi prima, di una donna che ha vissuto tutta la sua vita, sta vivendo gli ultimi istanti e la rivive da quando era piccola fino all'incontro con Francesco, la scelta anche della separazione, di dover con tanto dolore dover accettare di non poter stare insieme.
0: E non solo Anna Maria, e quando Francesco muore, Chiara muore. Diventa il punto di riferimento.
2: Esatto.
0: È Chiara che accoglie intorno a sé.
2: Se tutte le sue consorelle, ma un po' tutta quella che era la francescanità del
0: certo.
2: Tempo.
0: Certo.
2: Una donna sulla quale Francesco ha appoggiato tantissimo.
0: E quando San Francesco muore, Chiara deve mettere da parte
2: se stessa.
0: Questa quella è una parte bellissima.
2: Questa è una delle cose che mi ha colpito molto della regia di Carlo, dove ogni volta che Chiara sta vivendo un momento di difficoltà c'è sempre questa figura straordinaria, particolare, che chiede aiuto, che vada lei, uh-huh. E lei deve non rinunciare, non pensare a se stessa, sì. Ma volgersi verso la persona.
0: Fa un passo al lato.
2: Sì.
0: E mette
2: al centro la persona,
0: il dolore, la problematica,
2: sì.
0: la difficoltà. E ne parliamo tra un attimo, abbiamo ancora tanto da dire, però interpretare, essere questa figura, che è stata una figura rivoluzionaria almeno quanto il suo fratello Francesco,
2: sì.
0: No? È stata
1: totalmente
0: capace
1: rivoluzionaria.
0: Totalmente rivoluzionaria.
1: Ecco perché li ho scelti da mettere proprio in scena come modello per i giovani di oggi.
0: Ne parliamo tra un attimo. Carlo, fermo. Abbiamo talmente tante cose da dire. E sì, Santa Chiara, che è attualissima. Ve lo dimostriamo tra un attimo. Non dobbiamo dirvelo solo noi, ma ve lo dimostriamo tra un attimo. Grazie. A tra poco, l'ora solare.

0: Vanno tirati.
1: No, ma tira giù le mani.
2: Arriva da questa suora, invadente, inopportuna.
3: Dai ragazzi, forza!
4: Quello lì è nato per creare problemi.
2: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
4: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
5: Sarei felice di darti una mano.
2: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
6: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
2: Buon lavoro!
7: La serie Canonico, questa sera in prima serata.
8: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
9: Ce l'ho sulla punta della lingua.
7: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
10: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
11: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
10: Al filtro UV.
11: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti.

0: Aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivo olio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
1: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
4: È buffo, perché credo di riuscire a ricordare anche la mia nascita. Giunto in prima elementare era piuttosto ovvio che non ero come tutti gli altri.
5: La tua intelligenza non è una cosa da nascondere.
6: Vuole solo essere un bambino normale e possibilmente felice.
7: Mi chiedo perché abbia dipinto un solo iris bianco.
4: Perché si sentiva solo.
8: Il film esordio alla regia di Jodie Foster, Il mio piccolo genio.
4: È 156.
8: Domani in prima serata.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Allora c'è quel musical meraviglioso da 22 anni in scena, Chiara di Dio, dedicato a Santa Chiara, scritto e diretto da Carlo Tedeschi, che è qui con noi in studio, e Anna Maria Bianchini, che interpreta Santa Chiara in maniera meravigliosa, meravigliosa. Allora, stavamo dicendo durante la pubblicità la figura rivoluzionaria.
3: Rivoluzionaria di questa donna, che al tempo era quasi impossibile che potesse svolgere e fare quello che poi ha fatto nella sua vita, cioè la rinuncia a se stessa, ma per portare nel mondo veramente una luce, come dice il suo nome, no? E sono due figure rivoluzionarie, nel senso che questi due ragazzi giovanissimi scelgono di salvarsi l'anima. È quello che vogliono fare. Voglio salvarmi. Credo in Dio, credo in Gesù, voglio salvarmi l'anima. Non voglio che nessuno possa entrare nel mio interno e sciupare quel qualcosa che dentro di noi, anche oggi, ancora oggi, soprattutto nei giovani, ci fa conoscere chi siamo nella profondità, chi siamo veramente. Loro si sono conosciuti, si sono scambiati questa conoscenza reciprocamente e hanno trovato il modo, contestualizzato ai tempi in cui vivevano, il modo di salvarsi.
2: Contestualizzato ai tempi in cui vivevano. Anna Maria Bianchini, e poi siamo subito a farvi vedere una cosa molto bella e molto speciale. Chiara era non solo donna in quel tempo, era una donna che veniva da una famiglia ricca, era una donna colta, come tu dicevi giustamente, una donna che sapeva di lettura, di scrittura.
4: Sì, sì.
2: Eppure
4: lei ha scelto di rinunciare a tutto per seguire questa voce, come diceva Carlo, questo voler entrare in se stessa e offrire tutto a Dio.
2: Questo salvarsi, esatto, per salvare, poi alla
4: salvarsi
2: fine.
4: Per salvare, sì, perché poi tantissime sue coetanee, anche nobili donne, l'hanno seguita poi in questa scelta, così come è accaduto per Francesco. I primi amici, certo, di Francesco sono quelli che poi, pur essendo nobili e ricchi, poi lo hanno seguito in questa strada. La stessa cosa è successo con Chiara.
2: Allora, c'è a Recanati un luogo, noi ci siamo stati ovviamente, abbiamo colto l'occasione al volo, in cui si trovano i sandali di San Francesco intessuti in giunco da Santa Chiara. E prima di vedere questo servizio, provate ad immaginare quanta cura e quanto amore da parte di questa donna nei confronti del suo amico, del suo tutto, Francesco, e riuscì a realizzare questa cosa qui. Guardate.
5: Ci troviamo nel Duomo di San Flaviano a Recanati, conserviamo delle reliquie portate qui da

0: al Papa Gregorio XII quando ha rinunciato al pontificato per ritornare vescovo a Recanati. Tra le reliquie portate qui da Papa Gregorio XII, la più significativa è la Croce Santa, un pezzettino della Croce Santa, e c'è anche una reliquia francescana, i sandali di San Francesco. Sono stati intessuti in giunco da Santa Chiara dopo che Francesco aveva ricevuto le stimmate alla Verna, faceva molta fatica a camminare, e tanto che dalla Verna per tornare ad Assisi i frati presero a noleggio un asino per riportare San Francesco ad Assisi. Nel frattempo, frate Elia e il cardinale Ugolino si interessarono perché Francesco andasse a Rieti, dove risiedeva il Papa Onorio III, per farsi visitare dai medici del Papa per una grave malattia che nel frattempo aveva colpito San Francesco agli occhi. E per fare il viaggio a piedi, Chiara preparò questi sandali perché Francesco di solito prima delle stimmate camminava scalzo o con i zoccoli di legno come i contadini del tempo. A Fonte Colombo San Francesco tentò un intervento per quello che poteva essere allora agli occhi per guarire questa malattia che aveva. Perché venerare le reliquie? La parola reliquie significa quello che resta di una persona. Quindi le reliquie dei santi ci ricordano la loro vita, il loro modo di vivere il Vangelo.
1: Anna Maria Bianchini, nella tua Santa Chiara, tu che sei Santa Chiara nel tempo, proprio letteralmente, questo gesto di tenerezza, questa è una cura, è la cura che può avere davvero una sorella per il proprio fratello.
2: Sì, lei non, per quello che io ho vissuto di Chiara, posso dirti che quando sono salita la prima volta sul palcoscenico, quando Carlo ci portò il copione, dopo che aveva appunto avuto questa richiesta da parte dei frati di San Damiano, ma anche del sindaco e del comune stesso di Assisi, nello stesso giorno, senza che nessuno dei due si fosse parlato, chiesero a Carlo di realizzare questo musical. La prima volta che sono salita in scena, io l'ho sentita accanto. L'ho sentita, ve lo posso dire a testa alta, perché è la verità di quello che ho vissuto, e l'ho sentita sempre, sempre, ogni volta. È sì. Una presenza, una comunione con tutti i ragazzi dello spettacolo, non solo io.
1: No, questo,
2: anche
1: questo
2: il ragazzo che viveva, cioè, il ragazzo che faceva San Francesco ha vissuto questa stessa esperienza, così
1: sentire quello che si sta facendo,
2: sì,
1: che va oltre la professionalità,
2: va oltre
1: la
2: l'attrice, va oltre
1: tutto quello che si vuole,
2: sì,
1: immaginare,
2: sì,
1: va,
2: sì,
1: è un gradino oltre.
2: Sì, sì. Carlo la chiama la comunione dei santi.
1: Ecco,
2: perché si fanno sentire, non solo, no,
1: no,
2: però
1: no, no,
2: in,
1: no,
2: questo,
1: che
2: in,
1: questo questa,
2: part, in questa particolare,
1: in questa particolare
2: situazione, io ho vissuto questo, ma insieme anche agli altri ragazzi della compagnia, chi faceva Francesco viveva la stessa cosa, e le altre...
1: Che la responsabilità, i musical sono stupendi, sono questa forma splendida d'arte... dove devi essere anche tanto bravo a cantare, ci devono essere dei testi e ci deve essere della musica, però se la fai su Santa Chiara e su San Francesco accanto a lei, diciamo che questo...
3: San Francesco era un attore di musical, no? Lui recitava con il suo corpo, per le strade declamava il Vangelo, cantava, trasmetteva a tutti la sua felicità. Dunque è proprio un personaggio che oggi probabilmente farebbe...

0: bell'attore di musical.
1: Certo, ma questa era quel modo, era anche quello per comunicare.
0: Sì, in effetti oggi sono cambiati i tempi. Per parlare del Vangelo, per parlare di Gesù, lo possiamo fare attraverso un musical come questo.
1: E si fa benissimo. Io non so chi abbia realizzato queste fotografie, sono di una bellezza totale. Il musical è promosso, attenzione, dalla Fondazione Leo Amici, di cui tu sei presidente. Che cos'è questa fondazione e chi era Leo Amici?
0: Leo Amici è scomparso giovane, giovanissimo, dopo aver progettato un piccolo paese al lago di Montecolombo. Io l'ho conosciuto giovanissimo, mi sono innamorato di lui, della sua personalità, ma anche di questo progetto. Sì, sì.
1: Cosa faceva di lavoro?
0: Lui raccoglieva pomodori e li rivendeva quando andava a raccoglierli. Dunque era un uomo molto semplice, aveva fatto la terza elementare, ma di una bontà infinita. E lui aveva progettato questo paese in tutti i suoi colori, in tutte le sue linee. È morto prima di realizzarlo, ma nel letto di morte io promisi a lui, insieme alla mamma di mia moglie, si chiamava Maria, promisi a lui, non ti preoccupare, lo facciamo noi, continueremo noi. Lui piangendo ci guardò e fece così con questa mano, come per dire: non potete immaginare che impegno che vi state prendendo, che cosa dovrete affrontare. Però il paese oggi c'è, sono passati 40 anni da quel giorno ed è un paese dedicato alla pace, all'amore e alla fratellanza. Non pensavo, tra l'altro, che quest'uomo così semplice, così umile, incarnasse il francescanesimo. Non lo pensavo, l'ho scoperto dopo, quando ho analizzato tutta la sua vita, quello che mi aveva dato, e quello che era San Francesco, proprio iniziando a scrivere questo spettacolo. Tutto torna.
1: D'altronde, se tu non avessi questa sensibilità, la capacità di realizzare attraverso una promessa fatta, un progetto di tanta grandezza, non avresti messo in piedi.
0: Questo paese è oggi un punto di riferimento per giovani di tutte le parti del mondo e io insegno loro l'arte del teatro, ma ho trovato altri collaboratori, altri amici, altri volontari e insegniamo tutti i mestieri del mondo, quelli che ancora esistono o quelli che ancora non ci sono più, ma che sarebbero lavori interessantissimi per poterli continuare, ecco.
1: Siamo vicini a Rimini qua.
0: Sì, vero? A Rimini, lago di Montecolombo.
1: Lago di Montecolombo.
0: C'è anche una casa famiglia per bambini abbandonati, c'è una casa famiglia per anziani, e c'è una studi medici con medicina all'avanguardia. Sono tutte ricchezze che io ho cercato in giro per il mondo e che ho voluto portare in questo paese proprio per valorizzare ancora di più, per vivere ancora di più la pace, l'amore e la fratellanza di cui parlava questo Leo Amici.
1: Piccolo paese fuori dal mondo, ma anche Carlo Tedeschi è fuori dal mondo, talmente fuori che riesce a fare cose che qua, in questo mondo, funzionano a meraviglia proprio. Allora, il tuo teatro è una forma di preghiera, questo l'abbiamo capito, perché i giovani, ma guardate, anche i non giovani, sia chiaro, adorano questo spettacolo, però i più giovani hanno tanti motivi per vedere in questi due meravigliosi Francesco e Chiara.
0: Sembra assurdo, no? Come si può trovare un modello di vita in Francesco o in Chiara? Certamente oggi sarebbe impossibile spogliarsi e scegliere la povertà come hanno fatto loro in quel contesto storico. In un nostro contesto storico la povertà si può ancora scegliere, perché il concetto di povertà credo che sia: tutto quello che ho, tutto quello che mi appartiene, non mi appartiene, anche se me lo sono guadagnato.
1: Ce l'ho, ma non è completamente mio.
0: Non è mio, lo dovrò lasciare, tra l'altro, è una realtà. E dunque tanto vale condividerlo con gli altri, lì si trova la realizzazione e lo scopo di tutta la nostra vita.
1: Allora, in scena fino a fine settembre, giusto?
0: Sì, inizia una lunga tournée a fine settembre. E andrà avanti per molto tempo.
2: Quindi anche ad Assisi.
1: Presumiamo di trovarvi.
0: Ad Assisi, al Teatro Lirico.
1: Per principio. E in velocissimi, purtroppo, perché devo andare veloce. Che cosa mi ha insegnato Santa Chiara? Cominciamo da Santa Chiara.
2: Mi ha insegnato a non pensare di essere. In che senso? Di non riempirsi di ciò che sai fare, che sai realizzare, sì, ma cercare intanto di darlo agli altri, quello che sai fare, quello che hai. Questo per me è fondamentale.
1: Cercare di non essere è bellissimo, bellissimo. E Carlo?
0: Io ho imparato, studiando le fonti francescane per poterlo scrivere, che le fonti francescane mi hanno dato i testi. Francesco e Chiara parlano con quello che veramente hanno detto, sì? Con parole che veramente hanno pronunciato. Poi c'erano anche le canzoni o le danze, e quello ho dovuto naturalmente inventarle. Le ho inventate prendendo canzoni, poesie, scritti di giovani che si sono avvicinati alla fede, che hanno vissuto nella loro pelle, nel loro corpo, questi sentimenti altissimi. E li ho messi nella bocca di Francesco e di Chiara e ha funzionato. Dunque, significa che tutto quello che noi viviamo ancora oggi è quello che loro hanno vissuto, è quello che il futuro potrà vivere.
1: Carlo Tedeschi, Chiara di Dio con Anna Maria Bianchini, mi vengono in mente quelle parole di Giovanni Paolo II a Tor Vergata, quella notte meravigliosa del Giubileo: se stai con i giovani, resterai giovane. La tradusse in italiano dal polacco al volo, ma il senso era questo. Andando a vedere Chiara di Dio, scoprirete, troverete a maggior ragione questo senso. Grazie, grazie, grazie infinite, grazie a voi, buon lavoro e grazie, grazie di averlo fatto. Grazie. Questo lavoro, il lavoro che vuoi fare a tutti i costi nella vita. Voltiamo pagina, arriviamo. Dunque, fare una rivoluzione significa riuscire a ottenere, ad arrivare ad un risultato che si desidera così fortemente da non farti considerare che in mezzo ci saranno tante difficoltà. Io le ho chiesto di poterle dare del tu, dovrei cominciare con i titoli. Vi presento una donna eccezionale, Elvira Serra, eccola qua. Eccezionale, fuori da ogni ordinarietà. Allora, è un medico bravissimo, quindi dovrei dire dottoressa, dovrei dire un sacco di cose, non le dico, le facciamo raccontare la sua storia. Ben arrivata innanzitutto, Elvira cara.
3: Grazie per avermi accolta qui, sono molto felice di esserci.
1: Pure noi, assai assai. Nata dove?
3: Allora, io sono nata in un bellissimo paesino del Cilento, sul mare, Agropoli. Un posto meraviglioso, mare cristallino, sì. Il mar Tirreno, il mare da cui viene una grande cultura, la culla della cultura, il Mediterraneo. Certo. E quindi io sono stata fortunata a nascere lì nell'immediato dopoguerra.
1: Guardatela, devo dire, da mangiarla di baci in questa fotografia, unica femmina in una famiglia con...
3: Sei maschi,
1: sì, sette, sì,
3: io
1: figli.
3: Io la settima.
1: Allora, arrivata peraltro per ultima, quindi a benedire, arrivata come un dono, come un regalo, come uno splendore. Eccoli qua, guardateli tutti quanti schierati. E in questa bambina piccina, mano a mano crescendo, nasce una grande passione. Per quale materia?
3: Nasce una grande passione per l'umanità, perché il lavoro che io faccio è un lavoro di umanità. Il medico è una persona che ama le persone che cura e vuole farle stare bene. E io avevo un grande desiderio, quello di migliorare la vita degli altri. Dicevo sempre a mia madre, quando ero piccina, mamma, senti, io voglio fare un lavoro che sia importante per gli altri. Che dici se parto per la missione quando sono più grande? E lei mi diceva, ma tu, se tu diventerai una brava mamma, quella è la tua missione, mi diceva mia madre.
1: Va bene, questo anche è giusto, per carità.
3: Però mamma era cresciuta in un tempo in cui per le donne non c'era tanta libertà, nonostante lei sia stata il motore propulsore della mia famiglia, una maestrina del 1945, che incontra Francesco allo stesso istituto, lui fa il geometra e lei la maestrina. Si innamorano, lei dalla città va a vivere in questo piccolo paese.
1: Eccoli
3: che non
1: qua.
3: Aveva... che non aveva ancora le strade, c'era la terra battuta. E nasce questa bella famiglia con grande amore, una famiglia molto unita, però c'è un però, è una famiglia patriarcale. E quindi le femmine sono amatissime, ma devono imparare ad essere femmine. Quindi non con un carattere molto spiccato, ubbidienti, servizievoli con i fratelli. E questo per me era una prigione, era qualcosa che io non potevo tollerare. Allora, quando la mia mamma mi comprava e mio papà le scarpe nuove, io testardamente le mettevo e camminavo tutta la casa facendo tanto rumore. Loro mi dicevano: ma perché? Perché non posso uscire, gli altri escono, è estate, sento gli zoccoli delle persone che vanno al mare e che fanno rumore e io non posso andare. E questa è stata per me terribile, perché questa era l'impossibilità a vivere una vita piena dove io mi potessi realizzare come persona alla pari.
1: E come l'hai fatta la tua rivoluzione?
3: La mia rivoluzione l'ho fatta studiando tanto. Ho tanto letto, ho tanto studiato, ho percorso le strade del mondo attraverso i libri. Posso dire che è stata anche una fortuna rimanere in casa per tanto tempo, perché questo mi ha permesso di vivere non una sola vita, ma tante. Tutte quelle dei romanzi che ho letto. E allora io sono stata un pescatore di perle del Giappone, poi sono andata sul Monte Everest e poi sono andata dalla Terra alla Luna. Tutto questo attraverso la lettura, la formazione e la cultura.
1: Gli applausi fuori scena, oltre che in studio, che potete ben immaginare. Dunque, quella bambina che fa rumore con le scarpe e coi tacchi, proprio, sei una rivoluzionaria. Proprio sì. Come arriva a iscriversi a medicina?
3: Arriva perché io ero molto brava a scuola, non facevo che studiare e mi piaceva studiare. E quindi sono una che al liceo ha preso tutti i 10. Il mio desiderio più grande era continuare questa formazione in una materia che fosse anche importante da un punto di vista femminile, rivoluzionario. Non erano mica tanti i medici donne, erano pochi. I miei fratelli in questo mi hanno molto aiutato, ma la sera in cui sono andata e ho riempito il modulo, la mattina dopo dovevo iscrivermi a medicina, io scelgo medicina perché mi piace aiutare gli altri. E mio padre straccia la domanda e dice: no, no, tu non puoi andare fuori casa in una città, non sei abituata, è preferibile che tu faccia qualcosa di più tranquillo nel quale noi ti possiamo aiutare, accompagnare. Io invece la mattina dopo parto e mi vado ad iscrivere all'università. Mio padre accetta che io mi iscriva, ma mi manda in un collegio. Ma questa è stata un'esperienza meravigliosa, perché io ho potuto imparare dalle salesiane ad amare anche di più. È stata un'esperienza bellissima. Certo, avevamo un orario, alle 7:30, alle 8 il portone del collegio si chiudeva e dentro cominciava una grandissima vita, una bellissima vita, tra ragazze che venivano da tanti posti diversi. È stata una bella esperienza e devo dire che sono riuscita a fare gli studi che volevo fare. Ad essere...
1: Io mi dichiaro senza parole, infatti sto zitta, ed è giusto che io faccia silenzio, faccio solo delle piccole domande. E diventa non solo dottoressa Elvira Serra, diventa medico specializzato in anestesia e rianimazione. È una ragazza giovane, ma fate un salto in un tempo in cui le donne anestesiste e dottoresse per la rianimazione erano pochissime. Perché questa scelta? Cioè, tu, purché ci fosse un ulteriore gradino da salire, tu eri lì e lo salivi?
3: Io ero lì e lo salivo perché io ritengo che le donne siano pronte per grandi sfide. Ancora oggi la parità, il senso di giustizia fa parte di me. Io sono questo. E pertanto la giustizia vuole che le donne possano affrontare anche le sfide più difficili. Non solo quelle che gli altri pensano siano facili, perché la parità ancora non c'è, non abbiamo raggiunta, stiamo ancora lavorando perché sia raggiunta. Ma non è solo questo, non è solo questo. È l'adrenalina, il bello di poter curare, il paziente che puoi perderlo da un minuto all'altro, invece tu ti inginocchi, gli batti il petto, gli fai il massaggio, lo intubi, leggi l'elettrocardiogramma. E speri che lui sopravviva e che tu l'abbia aiutato a vivere. Ci sono tante branche della medicina, tutte eccezionali, assolutamente, hanno la loro importanza. A me piace di più quella che dà proprio quella possibilità in più, quando proprio il paziente lo stai perdendo.
1: Di ridare la vita.
3: Sì, sì, di ridare la vita. Io sento che la cura ci attraversa, attraversa le nostre mani. E attraversa le nostre mani, quando io incontro il mio paziente e gli stringo la mano e lo abbraccio, perché capisco che la cura è qualcosa che passa attraverso di noi.
1: Allora, prima che io mi metta a piangere, di comuni, lo so, è difficile non portarla in braccio. Si è specializzata anche in cardiologia, angiologia, in ultimo, terapia del dolore. Ha conosciuto suo marito, che è medico. Hanno avuto quanti figli?
3: 3 figli.
1: Che sono?
3: Medici.
1: Cioè, la bambina che non poteva uscire da casa, la bambina che non poteva lasciare il portone del collegio perché a quella certa ora, questa non è una fiction, non sono attori splendidi che sono stati scelti. Purtuttavia, chi scrive fiction ne faccia una su questa famiglia, siete uno più bello dell'altra.
3: Grazie, l'amore che ci rende così. Perché la bellezza è qualcosa che viene dal di dentro.
1: Dove l'hai incontrato tuo marito?
3: Allora, mio marito l'ho incontrato alla Salita del Sole, istituto di anatomia. Preparavamo tutti e due questa materia in questo bellissimo giardino vanvitelliano, sì. E dove c'erano le rose, dove c'era un pozzo. E lui era timidissimo. Ma io avevo capito che lo amavo.
1: Tu no.
3: Io di meno all'epoca.
1: Sì.
3: Non
1: si
3: ero
1: vede.
3: Così. Sì, però io avevo capito che lui sarebbe stato il compagno della mia vita, perché traspariva la sua bontà, la sua predisposizione agli altri. Mio marito ha fatto il medico di famiglia per tanti anni ed oggi fa un ambulatorio di medicina generale gratuito.
1: Signori, è tutto vero, credetemi, è tutto vero. È qui davanti a noi, sta parlando, questi sono loro due, un ambulatorio gratuito per
3: sì.
1: Tutti. Dunque, noi abbiamo il videomessaggio dei figlioli della dottoressa e del dottore, che sono a loro volta medici, e ve li proponiamo così.
3: Vabbè.
1: Io sono ubriaca a questo punto di notizie belle, andiamo.
4: Ciao mamma.
5: Ciao mamma.
4: Ciao mamma.
5: Sei... sempre stata il nostro esempio, sei un vulcano, sei energica, sei passionale, gentile, cortese, affabile, e quando dovevi farti sentire l'hai sempre fatto nel modo giusto e ti dobbiamo tanto.
4: Io sono la piccolina di casa, anche se ormai siamo tutti e tre grandi, grazie a te siamo 3 medici, 3 professionisti, 3 brave persone, perché tu ci hai insegnato cos'è la cosa giusta, cos'è la cosa buona, cos'è la cosa migliore per noi da fare. Speriamo di poter essere un domani minimamente simile a te, perché sei una persona che splende e porti la luce ovunque tu vada.
6: Tu ci hai portato avanti in tutte le cose, nei momenti più difficili quando eravamo piccolini fino ad arrivare ad oggi. Anche se siamo cresciuti abbiamo sempre bisogno di te, perché ci dai un grande supporto sempre dal punto di vista lavorativo, emotivo, e sei la nostra forza.
5: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
1: Allora signori, questa è Elvira Serra. Quando, una battuta velocissima, anche se spero di ritrovarti molto presto, Elvira, quando tua figlia ha detto io sono la più piccolina, a me è venuta in mente quella bambina ultima di 6 fratelli, arrivata per 7ª, che non aveva questa opportunità, e invece eccola lì, tua figlia, con un salto di una generazione, è già dottore.
3: Sai che cosa penso della mia vita? Penso che non ho fatto una cosa più bella ed importante che non guardare negli occhi dei miei figli la stima che loro hanno per me. Perché io potevo essere la loro mamma comunque, il loro papà comunque, ma loro, io nei loro occhi vedo che hanno rispetto di me, non solo amore. E io credo che una donna, debba desiderare questo, perché la sua vita sia completa, abbia un compimento. Io l'ho avuto in questa famiglia perché io credo nella famiglia, in questo primo nucleo. E dico a chi non vive questo, a chi non comprende quanto sia importante la famiglia, il sacrificio che si fa per la famiglia. Io facevo le notti, smontavo, a volte anche da 72 ore di seguito. Ho fatto 3-4 lavori insieme perché amavo lavorare, ma poi quando arrivavo a casa da loro erano tre. E io dicevo sempre, il Signore dovrebbe dare quante mani per ogni figlio, perché ce n'era sempre uno piccolino che non riuscivi a prendere in braccio. E allora quello che io ho fatto di bello della mia vita è dare a loro il senso della famiglia, il senso del bene.
1: Signori, questa è Elvira Serra. Non vi dimenticate questo nome, non vi dimenticate questo volto. Grazie Elvira.
3: Grazie.
1: La rivoluzionaria Elvira Serra con tutta la sua famiglia. Ci vediamo tra un attimo, dove qualcuno ha rivoluzionato il modo di nuotare, ma ve lo raccontiamo tra un istante. Ma io posso darti un bacio durante la pubblicità? Sì, vero. Grazie.

0: di riuscire a ricordare anche la mia nascita. Giunto in prima elementare era piuttosto ovvio che non ero come tutti gli altri.
1: La tua intelligenza non è una cosa da nascondere.
2: Vuole solo essere un bambino normale e possibilmente felice.
3: Mi chiedo perché abbia dipinto un solo iris bianco.
0: Perché si sentiva solo.
4: Il film esordio alla regia di Jodie Foster, Il mio piccolo genio.
0: È 156.
4: Domani in prima serata.
5: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: Ehi, Felix, è arrivato Robby.
7: Ho portato la cena.
6: Benvenuto nel mondo di Felix, dove ogni giorno è un'avventura, ogni momento è perfetto per qualche marachella e dove ogni pasto è irresistibile. Purina.
8: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
9: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
10: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
12: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
11: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
4: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
13: Van tirati.
14: No, ma tira giù le mani.
15: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
16: Dai ragazzi, forza!
17: Quello lì è nato per creare problemi.
15: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
17: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
18: Sarei felice di darti una mano.
15: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
17: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
15: Buon lavoro!
4: La serie Canonico, questa sera in prima serata.
19: Di una santa rivoluzionaria, di una dottoressa Elvira Serra. Siamo ancora tutti qui a bocca aperta. Non sapete cosa vi aspetta. Lui è Dario Masala ed è musicoterapeuta, istruttore di nuoto, posso dire?
20: Sì,
19: beh
20: sì,
19: perché parliamo di nuoto. Sì. Ideatore di un progetto unico al mondo dal nome?
20: Swim and Swing.
19: Swim and Swing.
20: Sì.
19: Cioè nuota e...
20: Diciamo che lo swing è un po'... una componente del nuoto.
19: Musica
20: per noi
19: dentro al nuoto.
20: Esatto.
19: Allora, team multidisciplinare, se no non ci sarebbero queste due meraviglie accanto a me. Elisa Galli, psicomotricista, musicista, istruttrice di nuoto. Ho detto bene? Più o meno?
21: Neuropsicomotricista, sì.
19: Neuropsicomotricista, pure voi però. Neuropsicomotricista. Francesca Bardi, mi hanno autorizzato tutti a dare del tuo, quindi medico-chirurgo.

0: ricercatrice in neuroscienze. Sì. L'ho detta bene questa. Sì. Bello che me lo dice col tono tipico, come dice, diciamolo di sì, così andiamo avanti. Allora, questa idea che è completamente rivoluzionaria, che è arrivata fino ad Harvard,
1: sì,
0: passando per campionissimi, ed è giusto che sia così, che cos'è?
1: Fondamentalmente siamo rimasti sempre incuriositi dai ritmi che inconsciamente i grandi campioni eseguono in acqua senza appunto saperlo. Cioè loro hanno dei ritmi nella loro performance che sono artisticamente molto interessanti e quindi noi le componiamo delle musiche per questi ritmi e analizziamo ogni segmento motorio proprio costruendo dei pattern musicali. E per quale motivo? Per utilizzarli per le persone con disabilità. Quindi noi insegniamo il nuoto attraverso la batteria, attraverso il basso, il pianoforte, tutti gli strumenti che possono aiutare le persone con deficit motori, e non solo, a migliorare la loro performance natatoria.
0: Allora, c'è una cosa che non ho detto, dalla Sardegna fino ad Harvard, perché questa lingua la si può parlare solo in Sardegna, quell'accento che non è un accento, è una lingua. Attenzione, Luigi Usai, affetto da una grave paralisi, impara a nuotare così. Devo star zitta, devono parlare le immagini, guardate.

0: È musica questa? E su questa musica lui?
1: Lui ha le cuffie subacquee e sta nuotando il ritmo di Filippo Magnini adattato per la sua disabilità.
0: Al ritmo di Filippo Magnini?
1: Magnini però adattato alla sua situazione motoria, però è perfetto come una batteria. Lui ha fatto tante lezioni con il nostro insegnante di batteria, mediate da Elisa, da Francesca, ecco, un team di 10 persone.
0: Mica fate le cose in piccolo, Elisa. Capire che tutto quello, e stiamo parlando di voi siete dei super professionisti, ognuno di voi, che tutto quello che stavate pensando, che avevate creato, ideato e che costruite, porti a liberare un corpo in acqua, che effetto fa?
2: Mi commuove anche adesso mentre ne parliamo, insomma, perché siamo un gruppo di persone, prima di essere professionisti, che hanno ciascuno la propria testa, ciascuno la propria personalità, e la capacità di Dario nell'aver creato questo team, secondo me riguarda proprio il fatto che Dario ci ha lasciato molto liberi di essere, di esistere con le nostre peculiarità, e quindi insomma è stata un'esperienza ed è un'esperienza.
0: Tu sei già partita musicoterapeuta, bambini, sì, persone, cioè affrontare, dimostrare che la difficoltà sia difficoltà, ma che contenga l'inclusione, contenga la possibilità di fare una cosa completamente diversa che dia una soddisfazione immensa.
2: Sì.
0: Sì, e la risposta esatta era sì. Attenzione, Francesca Bardi, Policlinico Gemelli di Roma, sta portando a termine anche la specializzazione in psichiatria, dico bene?
3: Corretto.
0: Corretto, meno male, corretto. Questo progetto è arrivato ad Harvard, mm-hmm, e c'è un motivo, siete collegati?
3: Sì, io e Dario ci siamo conosciuti in realtà quando io stavo facendo un periodo all'università di Harvard a Boston. Mi trovavo lì, stavo facendo un progetto di ricerca con la dottoressa Michela Fagiolini, e sì, lei si accorse e scoprì leggendo il giornale di questo progetto, Swim and Swing, e ne rimase molto colpita. Mi ricordo che venne: Francesca, ti devo parlare, devi sentire di questo progetto. E decise di cercare Dario dall'altra parte del mondo e di invitarlo. Quindi in quell'occasione lo conobbi e fu bellissimo, perché il fatto che la musica poteva essere uno strumento per arrivare a dei circuiti cerebrali differenti e per stimolare le performance motorie era qualcosa che affascinava tutti. E quindi abbiamo deciso di fare un congresso proprio lì all'Università di Harvard chiamato Music and the Brain, in cui il progetto di Dario, Swim and Swing e tutto il team è stato presentato ai ricercatori, agli scienziati che si trovavano all'università, e quella è stata poi l'occasione in cui ci siamo realmente conosciuti, perché dobbiamo pensare a Dario Dauzieri, Dario che non aveva mai partecipato a nessun congresso scientifico, che non

0: parlava bene inglese e invece abbiamo per settimane lavorato insieme, preparato questo progetto
1: Il
0: per
1: tuo ruolo in questo
0: presentarlo.
1: progetto?
0: Il
1: Il
0: mio
1: tuo ruolo?
0: ruolo è stato proprio quello di, all'inizio mi sono inserita un po' come un anello, come un ponte di collegamento
1: Bellissimo,
0: tra
1: perfetto.
0: il mondo appunto di Dario e tutta l'equipe da cui si compone, che sono tutti professionisti diversi, eterogenei.
1: Tutti i professionisti diversi ed è bellissimo perché Dario si sta nascondendo sotto il suo cappello, primo. Poi ci sta guardando con l'aria proprio, è nascosto anche

0: geniale è il caso di dirlo, cioè è geniale tutto quello che crea qualcosa che prima non esisteva.
1: Sì, diciamo che...
0: Per il bene degli altri.
1: Sì, esatto. Il progetto è nato solo per persone con disabilità, ma poi è stato interessante vedere che campioni di nuoto, scienziati, allenatori di livello si sono avvicinati, quindi è stata un'inclusione al contrario.
0: Sì, sì.
1: Cioè le persone di grandi aree del sapere si sono avvicinate al nostro team.
0: Prima di chiedere chi sia Stefano Nurra, biomeccanico, questa oggi è una puntata carica, c'è Filippo Magnini. Filippo Magnini uguale campione di nuoto. Che campione, guardate, abbiamo anche questo. Allora, che cos'è questo?
1: Questo è un motoscafo praticamente.
0: Sì, è un meno male l'hai detto tu, perché è un motoscafo.
1: E la musica qua praticamente ricalca tutte le sue doti ritmiche, tutte le combinazioni che vedi, perché si vedono con difficoltà. Abbiamo avuto bisogno di Stefano Nurra. Per...
0: Chi è Stefano Nurra? Che cosa fa?
1: Stefano Nurra non è purtroppo più tra noi da qualche anno, però è stato il più grande biomeccanico al mondo, secondo molti. Sì. Ha collaborato con i più grandi atleti. E lui, anziché, per così dire, deridere un po' il nostro progetto, perché sembrava un po'
0: una follia,
1: lui invece è stato molto serio. Ha detto: ti sfido sulla precisione, ti do tutti i video, tutti i parametri biomeccanici e tu devi essere preciso come sono precisi i miei atleti. E è stata una sfida per tutto il team. Suonare i suoi... dare vita musicale alla sua mente geniale, ecco.
0: Dare vita musicale alla sua mente generale. Abbiamo solo più due minuti? Io non lo so. Abbiamo molto da farvi vedere ancora. Manuel Frigo, atleta della nazionale italiana di nuoto.
1: Campione olimpico.
0: Lo ascoltiamo, sì.
2: Ciao, ho conosciuto Dario più o meno un annetto fa e mi ha parlato del team Swim and Swing e mi ha spiegato di questo progetto. Come mia esperienza da atleta della nazionale italiana di nuoto, è stato più facile capire come funzionava una volta provato in acqua rispetto alla teoria. Però devo dire che mi sono trovato fin da subito con quello che Dario mi diceva e quello che poi io effettivamente trasformavo in acqua. Mi ha aiutato molto a migliorare su certi particolari dove facevo più fatica. Ascoltando in cuffia il mio ritmo di nuotata con la musica in maniera costante, mi veniva più facile ad esempio mantenere il ritmo della bracciata per tutta la lunghezza della vasca, oppure a non rallentare l'ingresso di virata. Ecco, queste sono delle cose un po' più specifiche. Mi ha spiegato poi anche come questo metodo viene utilizzato con i ragazzi che hanno difficoltà motorie a coordinare i movimenti e penso che questa sia una cosa davvero molto molto interessante.
0: Allora, mentre vediamo subito Alessandro che è stato colpito da un ictus e riesce a nuotare grazie alle percussioni memorizzate con questo metodo, chiedo ad Elisa, questo è stato già detto all'inizio, possiamo vederlo nel frattempo? Sì. Nuotare, essere in acqua con queste cuffie, no? Sentire questo ritmo. Sentire questo ritmo significa creare qualcosa. È vero che l'acqua ti permette di perdere peso, di perdere quella difficoltà che hai camminando coi piedi per terra, però diventa una cosa eccezionale poter fare questo movimento.
3: Certo, perché il ritmo è un organizzatore del movimento, quindi grazie al ritmo, Alessandro, come si vede nel video, in qualche modo lui ha preso consapevolezza quasi totale, diciamo, del suo gesto, che poi dalla conga parte, passa al gesto natatorio, e quindi il suo schema corporeo, l'immagine di sé che già viene modificata quando si subisce un insulto, come in questo caso un ictus, si crea una nuova mappa motoria di cui lui è pienamente consapevole.
0: Cioè lui si è dato il ritmo, chiedo scusa, io la rendo...
3: Semplice,
0: comprensibile,
3: certo.
0: No, è semplice come la state spiegando, ma lui si è dato prima questo ritmo e poi è con questo ritmo è partito.
1: Esatto. E non è facile, esatto. Questo.
3: Non è facile.
1: Questo
3: io
1: che
3: l'ho
1: sta
3: fatto,
1: suonando è
3: sì.
1: Quello che fanno i grandi campioni, lui prova ad adattarlo sul suo corpo.
3: E l'abbiamo fatto anche noi, neurotipici, e non è per niente facile.
0: No, posso assolutamente immaginare. Ragazza Maria, sclerosi multipla, Maria e la batteria, la vediamo.

0: Chiedo scusa alla mia regia, al mio Alessandro Tresa, corriamo, corriamo pur di farvi vedere queste immagini perché sono importantissime. Questa ragazza con sclerosi multipla che... questa è una batteria, non
1: ci questo è Daniele, dubbi. Il nostro insegnante di batteria.
0: Eccolo qua. È un miracolo, è una meraviglia. È una meraviglia. Voi che avete questa tendenza naturale ad espandervi, no? Cioè proprio siete delle meravigliose macchie d'olio, puff, che cadono sulla tovaglia e si espandono. I malati di Alzheimer, i...
1: La dottoressa, la luminare. Cioè, sì, l'abbiamo fatto. Delle...
0: Dove volete arrivare con questo vostro... che non è un progetto, con questo vostro lavoro?
1: Per adesso vogliamo ringraziare il professor Portinaro di Milano perché stanno facendo un progetto di ricerca e Francesca lo sta seguendo con... anzi, se...
0: lei
1: è più preparata. Sì, sì, sì, sì. Quindi se vuole...
2: Sì, sì, beh, sono molto contenta di parlare del fatto che sia partito il primo studio pilota su questo progetto che è grazie alla Fondazione Ariel, all'Humanitas, all'Università dell'Humanitas, diretto dal professor Portinaro. È un lavoro che si sta conducendo sui bambini con paralisi cerebrale infantile, quindi parliamo di nuovo di disturbi del movimento, in questo caso adattati a soggetti infantili, appunto bambini. E in quel caso ancora stiamo facendo un lavoro a secco, fuori dall'acqua, e la musica viene costruita sulla camminata di questi bambini e poi...
0: Ma, ferma, ferma, perché qui devo decidere. O faccio finire la puntata o andiamo avanti per un'altra ora e temo di dover chiudere qui, ma vi abbiamo lanciato un'idea. Ricordatevi di questi signori, sono tre geniacci.
1: Sono 10 perché gli altri sono in Sardegna.
0: Sono 10 segnacci, gli altri sono in Sardegna, basta, chiudiamo. Grazie Dario, grazie, grazie Elisa. Grazie, grazie Francesca, grazie a tutti.
3: Sua Eminenza non mi dia una parrocchia. Mi lasci in piazza, mi lasci libero di girare per le strade.
4: Da allora è diventato il prete volante che corre per raccogliere fondi in favore dei ragazzi più poveri.
5: E te tu vedi il miracolo che puoi fare, senza nulla, fa miracoli.
6: Ispirato alla vita di Don Danilo Cubattoli, Valgo quanto amo. Domani in seconda serata.
7: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
8: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
9: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima. Levissima.
10: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.
6: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
11: È buffo, perché credo di riuscire a ricordare anche la mia nascita. giunto in prima elementare era piuttosto ovvio che non ero come tutti gli altri.
12: La tua intelligenza non è una cosa da nascondere.
13: Vuole solo essere un bambino normale e possibilmente felice.
14: Mi chiedo perché abbia dipinto un solo iris bianco.
11: Perché si sentiva solo.
6: Il film esordio alla regia di Jodie Foster, Il mio piccolo genio.
11: È 156.
6: Domani in prima serata.

0: Non puoi immaginare cosa ho provato quando ho visto quella fotografia, signor Chavy. Una cosa è sentirlo dire da qualcuno e un'altra molto diversa è vederlo. Lei mi capisce?
1: Certo che sì, signor Maurizio. Ma secondo lei chi potrebbe esserci dietro tutto questo? Mi chiedo chi avrà elaborato un piano così complicato soltanto per metterla al corrente.

Militari. Il testo è passato con 50 voti favorevoli e 48 contrari e segna l'acuirsi di uno strappo politico tra una parte del Partito Repubblicano e la Casa Bianca. È polemica dopo le parole del segretario generale della NATO, Mark Rutte. 500 aerei americani sono decollati dalle basi in Italia. Siamo sorpresi, l'Italia autorizza solo esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati ed escludono totalmente le attività cinetiche, dice il ministro della difesa Crosetto. Le parole di Rutte seguono le accuse di Trump alla Meloni per non aver aiutato gli Stati Uniti nell'operazione militare in Iran. L'opposizione va all'attacco, il sostegno della Premier a Trump non è mai venuto meno. Conte chiede che Meloni riferisca subito in aula. Non si placa l'emergenza caldo in Italia ed Europa. Sono 16 oggi le città italiane da bollino rosso, saranno 17 domani. In Francia decessi per annegamento. Nelle ultime ore è morto un bambino di 6 anni. In Gran Bretagna l'ondata di caldo estremo entra oggi in uno dei giorni peggiori, con temperature fino a 39 gradi, temperature record anche in Germania e Spagna. Sono arrivati a Fiumicino Domenico Centrone e Leonarda Alberizzi, i due attivisti della flottiglia di terra per Gaza accusati di ingresso illegale in Libia. I due sono stati liberati ieri dopo un mese di detenzione a Bengasi grazie ad un intenso lavoro diplomatico. Per me conta solo il grazie delle famiglie, dice il ministro Tajani, replicando alle critiche di chi dice che la Farnesina non stava facendo abbastanza per riportare a casa i due attivisti. Gianni Alemanno è uscito stamattina dal carcere di Re Bibbia dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni di carcere per traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ad attendere fuori dal carcere l'ex sindaco di Roma un centinaio di sostenitori. Esco da innocente, ha detto Alemanno ai giornalisti, parlando anche del sovraffollamento delle carceri, per cui, ha detto, il governo Meloni non ha fatto niente. La famiglia Regeni ha lottato a mani nude contro il regime egiziano, ma non ha mai perso un briciolo di dignità, ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale dei genitori del ricercatore italiano trovato morto al Cairo il 3 febbraio del 2016, durante il processo nell'aula bunker di Re Bibbia a carico di 4007 egiziani per i quali il procuratore aggiunto Colaiocco ieri, al termine di una dura requisitoria, ha chiesto l'ergastolo per 3 di loro e 17 anni e mezzo di reclusione per il quarto imputato. L'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù contrassegnato dal dono gratuito di sé, così Papa Leone durante l'udienza generale di questa mattina. Questo dono ci fa entrare nella dinamica dell'unità che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, le nostre famiglie, il nostro cuore, ha sottolineato il Pontefice. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG2000 torna poco prima delle 18.30.

Mercoledì. Al nord domina l'anticiclone africano. Giornata subito un po' instabile su Liguria e rilievi piemontesi. Poi scoppieranno temporali dalle Alpi verso alcune zone di pianura. Giovedì. Regime di alta pressione africana. Giornata ancora una volta molto calda e spesso soleggiata. Soltanto sui settori alpini, nel pomeriggio, scoppieranno dei temporali di calore. Al centro, regna l'anticiclone africano. Giornata molto calda con picchi di 36 gradi Celsius in Toscana e Lazio. Sole prevalente al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi e coste tirreniche. Giovedì, domina l'anticiclone Cerberus. In questa giornata sarà caldo con picchi di 36 gradi in Toscana. Cielo poco nuvoloso e locali rovesci pomeridiani sui monti tra Lazio e Abruzzo. Al sud, lieve calo della pressione. Giornata con una mattinata stabile e soleggiata. Nel pomeriggio scoppieranno temporali forti sui settori montuosi. Caldo estivo non eccessivo. Giovedì, regime di alta pressione. Giornata di bel tempo al mattino. Nel pomeriggio invece ci saranno temporali sparsi su Appennini e rilievi siculi. Caldo estivo non eccessivo.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Solstizio d'estate. Inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, te, best.

0: Vicino alla croce di Gesù stava sua madre. Gesù misericordioso, muori per noi sulla croce e accanto a te rimane tua madre, colei che ti ha portato nel suo grembo quando veniva al mondo, ora ti accompagna nell'ora della tua morte. Non si allontana, non perde la fede, rimane accanto a te. Nel suo atteggiamento si rivela una fiducia e un amore che non cedono davanti alla sofferenza. Maria crede che si compia il disegno della salvezza. Non risponde all'odio, ma rimane con te nell'amore. Per questo è nostra madre, madre che ci conduce al tuo cuore e ci insegna a rimanere sotto la croce. Gesù, in quest'ora della tua agonia, insegnaci a guardare più in profondità, insegnaci ad accogliere la tua volontà e a unire la nostra vita alla tua offerta. Donaci un cuore capace di fedeltà, anche nel tempo della prova e della sofferenza. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di amore per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga e lo guidi nella sua missione. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché non rifiutino il dono della tua grazia. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino in essa forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio,

0: Figlio e Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
4: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità
5: del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
6: Ti

0: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su voi tutti che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassi e dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. L'estate cosiddetta astronomica comincia con il solstizio del 21 giugno, quindi siamo già in estate. Il fatto è che siamo già in una situazione di caldo torrido, ben al di sopra delle medie stagionali. E poi facciamo i conti con una prolungata onda di calore, di cui tra poco parleremo, che arriva per la seconda volta in pochissimo tempo, perché insomma c'è stato anche fine maggio, il maggio che secondo il servizio europeo Copernicus è il più caldo che si ricordi al momento. Dunque oggi sono 16 città con bollino rosso sulle 27 monitorate, domani saranno 17, questo per quel che riguarda l'Italia, ma l'ondata di calore sta attraversando e sta coinvolgendo diversi paesi europei, culminando nella situazione che si è determinata in Francia, dove addirittura dal 18 di giugno ci sono stati 40 annegamenti che riguardano anche persone giovani che cercando ristoro si sono tuffati in torrenti, in canali che evidentemente tutto erano fuorché sicuri. Allora, di questa situazione, delle sue cause, dei suoi effetti, vogliamo parlare con i nostri ospiti, che già ringrazio per la loro presenza e disponibilità. Felice di avere in presenza, in studio, ogni tanto accade anche questo nei suoi giri per il mondo, il professor Massimiliano Pasqui, climatologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ben arrivato, professor Pasqui.
1: Grazie.
0: Accanto a lui il dottor Alessandro Cavaliere, medico, segretario regionale per il Lazio di ISDE, l'Associazione Medici per l'Ambiente. Tra poco poi ci raggiungerà anche un altro ospite. Allora, io parto dal climatologo perché la domanda è quella che si stanno facendo tutti e a cui cerchiamo risposta attraverso i notiziari. Quanto ancora dovremo sopportare questa ondata di calore?
1: Beh, questa ondata di calore, che sono ormai parecchi giorni, gran parte diciamo del mese di giugno ha caratterizzato, e che per la verità ci vede come Italia comunque sui margini della zona più dove la temperatura è più elevata, durerà comunque per alcuni altri giorni. Al momento vediamo uno spiraglio, proprio inteso come un cambio di circolazione atmosferica intorno al cambio del mese, quindi i primi giorni di luglio, dove la circolazione dovrebbe cambiare nella sostanza e quindi avremo probabilmente un apporto di aria più fresca dell'Atlantico.
0: Quindi più di una settimana per respirare con maggiore
1: almeno
0: facilità.
1: 5-6 giorni.
0: Quest'aria così calda da dove arriva?
1: Allora, il meccanismo in realtà è quello classico, che abbiamo ormai capito abbastanza bene come funziona. C'è una massa d'aria molto calda che di solito si riscalda sul Nord Africa e poi, per effetto di circolazioni atmosferiche, delle configurazioni particolari, l'alta pressione delle Azzorre che si mette in una certa posizione diciamo nel vicino Atlantico, ma anche delle correnti che portano queste masse di aria molto calde dal Nord Africa direttamente nel Mediterraneo e in Europa. In questa occasione questa zona particolarmente interessata è stata la penisola iberica e attualmente la Francia e l'Inghilterra. Noi ci troviamo con le regioni centro-settentrionali al margine di questa bolla di aria calda.
0: Quindi, per paradosso, anche rispetto all'Italia, le regioni del nord in questo momento stanno faticando più di quelle del sud.
1: Sì, hanno delle temperature decisamente più alte. Come anomalie siamo diversi gradi in più rispetto alle regioni meridionali.
0: Dottor Cavaliere, stiamo facendo una grande fatica, tutti quanti, ne parliamo a telecamere spente, non si parla quasi d'altro quando ci si incontra. Ormai insomma, sappiamo che temperature tanto elevate hanno un impatto sensibile con l'aumento dei tassi di mortalità. Negli ultimi 20 anni, questo ce lo attesta l'Organizzazione Mondiale della Sanità, c'è stato un aumento del 30%, solo in 4 anni 200.000 decessi provocati. Ma perché? Cioè, quali sono diciamo, i motivi diretti, quali gli indiretti?
2: Allora,
0: parliamo di mortalità.
2: Sì. Della crisi climatica, appunto, si parla tanto dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, a volte si trascura l'effetto diretto che c'è sulla salute umana. L'OMS ci dice che negli ultimi 4 anni sono stati stimati con oltre 200.000 morti, soprattutto legati alle ondate di calore. Nel 2024 in Italia sono 19.000 i morti, quindi cominciano a essere numeri veramente significativi. Per capire come influisce la temperatura sul corpo umano bisogna partire da un presupposto. Noi abbiamo localizzato nell'ipotalamo un centro di autoregolazione, di termoregolazione della
0: Restiamo
2: nostra temperatura.
0: Restiamo sul giorno ora, poi un capitolo separato sarà la notte, quello che accade proprio okay, sotto
2: perfetto.
0: Il sole.
2: Il capitolo, la termoregolazione naturalmente non è un fattore indipendente, ma è un fattore che è strettamente legato a quella che è la temperatura esterna. Noi ci regolamentiamo la nostra temperatura in base a quello che c'è esterno. Va da sé che quando esternamente o è troppo caldo o è troppo freddo, il fisico va sotto sforzo. Andando sotto sforzo cosa succede? I danni diretti che possiamo avere di una temperatura molto elevata sono dovuti al fatto che il fisico non riesce a mandar via il calore, quindi aumenta la nostra temperatura, quello che si chiama normalmente shock termico. Shock termico che può partire dai crampi, può partire dalla nausea, può arrivare fino alla confusione mentale, fino addirittura alle convulsioni, se non tamponato per tempo. Può portare addirittura anche alla morte. Il principale indagato, l'organo che principalmente in maniera diretta va sotto sforzo è il cuore.
0: Certo.
2: Il cuore va sotto, naturalmente deve aumentare il suo pompaggio per cercare di mandar fuori la temperatura, ma si crea un problema quando la temperatura esterna è più calda di quella corporea e soprattutto quando la umidità supera il 70%, quindi il sudore non riesce a evaporare. Il cuore deve aumentare il suo pompaggio. E chi soprattutto ha problemi, naturalmente abbiamo delle fasce che sono più a rischio, che possono essere gli anziani, possono essere i cardiopatici, talvolta possono essere i bambini, ha più difficoltà, quindi
0: certo.
2: Abbiamo problemi nei nostri pronto soccorsi, vediamo ictus, vediamo infarti.
0: E queste sono le categorie più esposte, poi però parleremo di come anche persone che sono fuori da quelle frange, da quelle fasce sono... esposte in questi giorni. Lo stiamo vedendo anche in Francia e a questo riguardo io voglio salutare e ringraziare per la sua disponibilità il collega Paolo Levi, corrispondente a Parigi per l'agenzia di stampa ANSA. Ciao Paolo, ben arrivato.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora Paolo, buongiorno a te. Allora intanto io vorrei che ci dicessi, oggi abbiamo sentito temperature elevatissime che coinvolgono un po' tutta la Francia, abbiamo sentito di Rennes, abbiamo sentito di Parigi, qual è la situazione oggi? Con che clima vi siete svegliati? Vedo già la tua espressione.
3: Ci siamo svegliati più che con che clima, ci siamo svegliati in una fornace, nel senso che Parigi e la Francia praticamente tutta intera stanno vivendo in questi giorni le giornate più calde dal 1947. Dico il 1947 non perché prima ci siano stati i giorni più caldi, ma perché è l'anno in cui sono iniziate insomma le misure.
0: Sì.
3: E quindi e la Francia e in particolare Parigi, io in questo momento vi parlo da Montmartre,
0: sì.
3: Che è un quartiere
0: meraviglioso quartiere, però... faticoso.
3: È molto molto denso, soffrono enormemente, soprattutto nelle grandi città del caldo, perché sono città che non sono state abituate a avere
0: certo.
3: queste temperature, quindi qui
0: Quali
3: c'è grande difficoltà.
0: Quali sono esattamente le
3: Aggiungo
0: temperature
3: anche...
0: oggi, Paolo? Di che temperature stiamo parlando?
3: Ma qua, diciamo che siamo da una minima di 29 a oltre i 35, 36, 37 gradi, con punte di 40, quindi... Ah. È veramente
0: una situazione difficilissima, difficilissima con un impatto grave sulla salute.
3: Tanti morti annegati perché tante persone, tanti ragazzi, insomma, magari presi dalla foga del caldo, si buttano in corsi d'acqua non autorizzati e quindi ci sono stati fino ad oggi, dal 18 di giugno ad oggi, già 42 morti.
0: Ecco, lo dicevamo insomma, in apertura ed è una cosa che ci ha impressionato. Lo dicevamo proprio in apertura, Paolo. E la Francia piange anche due fratellini, se non sbaglio, di 2-4 anni, che erano andati a giocare nell'auto di famiglia e che sono vittime di queste temperature elevatissime, che naturalmente sono potenziate dentro un'auto esposta al sole. È così?
3: Assolutamente sì, e stamattina un altro bambino annegato, insomma è un bollettino veramente drammatico che è stato annunciato dallo stesso primo ministro Sébastien Lecornu. Adesso in Francia oggi si è aperto un grande dibattito, perché forse non tutti sanno, in Italia in Francia c'è sempre stata una forma di reticenza storica rispetto all'aria condizionata, i condizionatori qui sono visti malissimo perché sono considerati molto inquinanti, eccetera, e adesso tutto il Parlamento francese sta dibattendo sull'opportunità di incrementarli almeno nelle scuole, almeno negli ospedali, perché insomma ne va anche della salute dei giovanissimi e degli anziani.
0: Grazie Paolo, e questa è una questione che poi affronteremo anche con il dottore qui, perché è una questione controversa e spinosa, perché diciamo che effettivamente l'utilizzo della necessaria aria condizionata aumenta un impatto sull'inquinamento che è causa del cambiamento climatico con cui facciamo i conti, e poi ci sono anche questioni di eguaglianza sociale, non tutti possono permettersi l'aria condizionata, quindi insomma la faccenda è complessa. Noi andiamo in pubblicità, abbiamo veramente tanto da raccontarci, a tra poco.

0: per iniziare la giornata con un po' di freschezza. Prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
2: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
3: Ben rientrati in studio a Siamo Noi. Lo scorso anno, pensate, nel nostro paese si sono verificati 376 eventi meteorologici estremi, il 6% in più rispetto al 2024, e quando diciamo eventi meteorologici estremi intendiamo nubifragi, trombe d'aria, mareggiate insolite, tutto strettamente connesso al cambiamento climatico ormai estremamente accelerato ed evidente, e l'aumento esponenziale delle temperature. E l'estate che è appena cominciata, secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, potrebbe essere tra le più calde di sempre. Dunque nulla di confortante. Io torno in Francia e torno dal collega Paolo Levi, corrispondente ANSA, perché Paolo, tu ci stavi, ed è molto interessante, ragguagliando sulla discussione in corso in Parlamento che affronta una sorta di tabù, che è quello dell'utilizzo più diffuso dell'aria condizionata. Io vorrei chiederti attualmente che cosa si sta mettendo in campo per far fronte a quella che, pur essendo purtroppo una situazione ormai quasi strutturale, è di fatto un'emergenza, vedremo poi dopo anche che ha grosse conseguenze sanitarie. Allora, in termini di riorganizzazione dei servizi, di apertura di musei, delle scuole, abbiamo sentito che c'è stato anche un fermo, non so se breve, e se sono riprese le attività di un impianto nucleare nel sud-ovest della Francia.
4: Sì, assolutamente. Beh, questa emergenza climatica qui in Francia sta aprendo, è una sorta di vaso di Pandora che sta aprendo, insomma, dibattiti sull'opportunità di affrontare molteplici cantieri. Insomma, si parla dalla vegetalizzazione delle città. Voi sapete che Parigi è meravigliosa e sappiamo tutti quanto questa città abbia un'attrattività a livello mondiale, però purtroppo è una città che è estremamente cementificata ed è come se si fossero dimenticati di mettere i parchi pubblici, perché nel centro di Parigi ci sono unicamente 2 piccoli parchi e la città è veramente molto molto difficile da vivere quando ci sono queste temperature, perché diventa appunto una fornace, una sorta di posto invivibile. Quindi devo dire, negli ultimi anni la sindaca Anne Hidalgo, che ha lasciato da poco il comune nelle scorse elezioni, ha molto lavorato per rendere la città più verde, per creare delle aree, insomma, dei rifugi climatici. Per esempio, anche il fatto che i pochi spazi verdi adesso restano aperti la notte per consentire alle persone di trovare un po' di refrigerio. Una cosa importantissima per capire la Francia e Parigi è il fatto che qui si vive in appartamenti minuscoli, nel senso che la stragrande maggioranza della popolazione vive in appartamenti che sono grandi meno di 40 metri quadri. Quindi immaginate che cosa significa con queste temperature vivere in questi micro appartamenti, perché qui purtroppo i costi dell'immobiliare sono diventati
3: Certo,
4: proibitivi
3: grazie.
4: e quindi questi appartamenti sono piccoli e scarsamente dotati di isolamento e di aria condizionata.
3: Grazie
4: Quindi è una
3: Paolo.
4: vera questione pubblica
3: Certo, e ci
4: che
3: hai
4: si
3: anche
4: sta
3: introdotto il
4: ponendo qui.
3: tema delle oasi climatiche, dei rifugi ambientali, che è un tema che riguarda anche noi. Noi abbiamo un piano di adattamento, peraltro, al cambiamento climatico qui in Italia, insomma, da 2 anni, quindi vedremo anche come ci muoviamo. Grazie davvero, grazie Paolo Levi. Insomma, abbiamo toccato con mano, grazie al suo contributo, quello che si sta vivendo in queste ore nella Francia e in particolar modo a Parigi. Naturalmente, grazie ancora. Professor Pasqui, tutto questo, quello che raccontiamo oggi, non è strettamente connesso al famigerato El Niño. È vero che i servizi satellitari di NASA, di ESA, ci dicono che c'è una grande massa di acqua calda che si sta già muovendo, quindi nell'Oceano Pacifico si teme che tornerà, ma se tornerà, adesso poi ci spiega bene. Gli effetti grossi dovremmo vederli alla metà del 2026, quindi qui insomma il caldo ha un'altra spiegazione, però io approfittiamo della sua presenza, ci faccia capire una volta per tutte esattamente come funziona il Niño, perché poi c'è il Niño e la Niña e non capiamo più nulla.
5: Ci proviamo. Innanzitutto stiamo parlando di un meccanismo oceanico ed atmosferico che vive nel Pacifico, nella parte equatoriale del Pacifico. Il Niño rappresenta una fase calda in cui le temperature superficiali del mare superano determinati valori, quindi si riscaldano su gran parte della fascia tropicale. La Niña, la fase complementare in cui invece in questa zona le temperature superficiali del mare vanno sotto la media climatica. Il punto sostanziale è che quello è uno dei motori del clima mondiale e ha delle ripercussioni molto forti su gran parte delle terre che si affacciano ovviamente sul Pacifico. Quando c'è il Niño abbiamo siccità in Australia, nel Nord America e una redistribuzione sia delle piogge che delle temperature. Ora, il punto sostanziale è che questo meccanismo inizia durante l'estate, ha un picco durante l'inverno, proprio a cavallo del Natale, e poi decade nella primavera successiva, dell'anno successivo. Quindi il punto è che rispetto al caldo che noi vediamo, in realtà c'entra poco o
3: Certo,
5: nulla,
3: però il prossimo anno la
5: però
3: situazione.
5: questo evento è classificato tra i più intensi. Abbiamo visto nel passato che ogni volta che c'è stato il Niño di questa portata,
3: Tipo il 2016.
5: tipo il 2016, abbiamo avuto un incremento della temperatura mondiale come un salto, diciamo, un salto quantico, come se avessimo fatto uno scalino.
3: Certo.
5: Questo è il motivo di
3: Con
5: questa
3: conseguenze che
5: apprensione.
3: poi sono legate anche ai cosiddetti eventi meteorologici estremi
5: Esattamente.
3: e alimentano anche la siccità, è l'altra faccia della
5: Sì,
3: medaglia,
5: sia
3: insomma,
5: direttamente che
3: ecco. Le
5: indirettamente in altre
3: conseguenze
5: parti
3: sono
5: del
3: notevoli, sono
5: globo.
3: notevoli. E poi, insomma, abbiamo visto che si è anche accorciato il lasso di tempo in cui il Niño si presenta
5: Sì,
3: perché
5: perché il cambiamento climatico in
3: è più
5: parte
3: veloce.
5: accelera queste fasi,
3: Certo.
5: l'alternanza delle fasi, e a volte ne intensifica la loro espressione.
3: Abbiamo introdotto il concetto dei rifugi climatici, ed è uno strumento per adattarsi a questo cambiamento climatico sempre più accelerato. Bologna è una città molto calda d'estate. Bologna, con una notevole efficienza della sua amministrazione, si è dotata di ben 26, 24 di questi rifugi. E allora noi andiamo a vedere come funzionano.

0: l'Europa ha deciso finalmente di fare un piano europeo sull'adattamento climatico. Noi dobbiamo ridurre le emissioni di gas climalteranti, che sono quelle che fanno arrabbiare il clima e che poi creano questi effetti, per cui noi ci dobbiamo adattare. L'idea di rifugio climatico nasce proprio dalla considerazione che la crisi climatica e i suoi impatti devono essere gestiti in modo ordinario e quindi le persone devono poter trovare rifugio, quindi accoglienza, protezione da una situazione pesante in termini di clima, che quindi può dare conseguenze sulla salute. Quindi acqua, potersi sedere, stare all'ombra se si tratta di un rifugio all'esterno, poter godere anche dell'aria condizionata. Degli spazi dove ci possa essere anche accoglienza, ma anche in termini di socialità, accessibilità per tutti, quindi luoghi che sono gratuiti, ad accesso gratuito. Oggi abbiamo 24 rifugi climatici e quindi una decina di più di quelli che avevamo l'anno scorso. Molte case di quartiere, abbiamo da poco aggiunto anche la Pinacoteca. La Sala Borsa è un luogo di aggregazione culturale, di aggregazione sociale, è un luogo dove tantissimi gruppi della società, giovani, anziani, studenti, residenti, trovano in questo spazio un luogo in cui non solo fare alcune attività, ma proprio anche trovare rifugio rispetto a una temperatura esterna che è veramente ampia. Anziché andare al centro commerciale, la Sala Borsa è un centro commerciale della cultura e dell'aggregazione sociale. È una cosa che per noi riempie i cuori. Il tema è comunicare al massimo, per questo abbiamo fatto una mappa interattiva che mostra dove sono i rifugi climatici, qual è quello più vicino a casa tua, quello che tu puoi, diciamo, utilizzare nel migliore dei modi, non dovendoti spostare per esempio coi mezzi o con l'auto. I rifugi climatici rappresentano sicuramente, come dire, una misura democratica di lotta ai cambiamenti climatici e quindi una misura di giustizia sociale in qualche modo. Chi non ha la possibilità di avere un condizionatore a casa e però può accedere a un rifugio climatico è una soluzione appunto a cui può accedere in maniera gratuita.
1: Dottor Cavaliere, dal vostro punto di vista, dal punto di vista dell'emergenza sanitaria, il rifugio climatico è un pannicello caldo o può essere uno strumento a tutela per esempio dei più fragili?
2: È assolutamente, può essere addirittura un salvavita. Il rifugio climatico. Noi abbiamo insistito più volte anche con le amministrazioni per incentivare la formazione di questi rifugi climatici, anche 2, 3, 4 ore passate in un rifugio climatico dove appunto, come vedevamo dal servizio, magari c'è la possibilità di reidratarsi, di abbassare un pochino la temperatura. Come giustamente si diceva, tra i tanti problemi della crisi climatica ci sta anche quello di essere profondamente antidemocratico,
1: certo.
2: Nel senso che ovviamente chi ha più possibilità si difende meglio naturalmente dalle ondate di calore,
1: un appartamento con un condizionatore.
2: Con i condizionatori, esattamente, soprattutto magari gli anziani, soprattutto chi ha a che fare con le bollette strettamente tende o a utilizzare di meno l'aria condizionata o in alcuni casi non c'è proprio aria condizionata, quindi sono assolutamente un ritrovo e sono assolutamente d'accordo anche sul problema della socialità. Ecco. Teniamo presente che da nostre indicazioni sì. Ovviamente sconsigliamo sì. Di uscire dalle 10 alle 18. Ma per una persona che magari vive da sola, per chi ha difficoltà, levare anche quella fascia di tempo dove
1: significa
2: magari sei
1: costringerà all'isolamento con tutte le conseguenze
2: colpo
1: che conosciamo.
2: Finale, anche perché, ripeto, non certo. Si tratta di 10 giorni. E ormai si tratta di mesi certo. Interi che passiamo in questo modo.
1: Non c'è dubbio, io pensavo mentre parlavamo anche a chi la casa proprio non ce l'ha, perché noi in genere pensiamo ai senza dimora rispetto all'inverno, la rigidità dell'inverno, ma probabilmente l'estate è ancora più difficile come situazione da attraversare. Allora noi andiamo brevemente in pubblicità, perché per il momento siamo rimasti esposti ai raggi del sole. Adesso parleremo anche di notti tropicali, di notti super tropicali, a tra pochissimo.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
5: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
6: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo. Consigliata dal ginecologo.
7: Ladro in fuga!
8: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
9: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
10: Ce l'ho sulla punta della lingua.
11: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA. Oggi si prende così. Scopri tutti gli integratori IBSA FilmTech. Dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
12: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pingui assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
13: Ben rientrati in studio, siamo noi, siamo in affanno perché fa evidentemente troppo caldo, abbiamo visto non solo in Italia, fa caldo di giorno, fa caldo di notte, non riusciamo a trarlo questo respiro di sollievo. Professor Pasqui, quando diciamo notti tropicali e notti addirittura adesso diciamo frequentemente super tropicali, che cosa stiamo dicendo?
14: Beh, stiamo dicendo quelle situazioni durante le ondate di calore in cui la temperatura minima non scende al di sotto di alcuni valori di riferimento, che solitamente sono 24 gradi, 20 gradi, tra 20 e 24
13: ora
14: gradi.
13: Ora come siamo messi?
14: Ora siamo notti. Messi che siamo superiori, stiamo passando delle notti in cui gran parte del territorio italiano sta sopra quella soglia. E poi stiamo parlando di temperature delle centraline, quindi in situazioni diciamo controllate. Se andiamo a vedere le temperature che abbiamo dentro le case o nelle città anche solo, queste temperature sono molto più alte. Comunque il punto sostanziale è la differenza di effetti tra le ondate di calore caratterizzate da temperature massime molto elevate ma che hanno un refrigerio notturno e quelle senza. Ovviamente quando non c'è il refrigerio notturno, cioè non abbassiamo sufficientemente di notte, ovviamente stiamo nelle condizioni più pesanti e più intense dal punto di vista.
13: Sono guai seri e qui abbiamo il dottore. Allora, noi non riusciamo a dormire bene, il sonno è interrotto, se invece non è interrotto comunque abbiamo l'impressione di non svegliarci riposati, qualcuno non dorme affatto, già questo di per sé è un problema per la salute, però ce ne sono poi molte altre.
15: Allora, esattamente.
13: Che cosa accade al corpo?
15: Condivido in pieno quello che dice il collega, nel senso bisogna distinguere da quando la temperatura non scende, perché questo può essere addirittura più grave del picco di calore diurno,
13: del giorno.
15: Perché il fisico ha bisogno di un periodo di tempo per recuperare, per ritemprare. Normalmente noi sappiamo che la notte il fisico, quando legge una situazione tranquilla, ci abbassa la pressione di circa il 10-20%, diminuiscono ormoni come il cortisolo, come l'adrenalina, e tutto questo fa sì che il fisico possa recuperare e possa rigenerarsi. Un caldo intenso anche di notte fa sì che tutto questo, questo apparato ormonale non vada a riposo, quindi si continua con la produzione di adrenalina, si continua con la produzione di cortisolo, la pressione resta alta, il cuore va sotto sforzo e soprattutto non si riesce a dormire, non si riesce ad arrivare alla fase REM del sonno, che è quella che ci rilassa maggiormente, quindi quella che ci permette il giorno dopo di essere lucidi, sì, diciamo così. Sì. E quindi da questo aumenta ovviamente lo stress sia fisico sia anche psicologico, può aumentare il nervosismo.
13: Chi soffre di depressione si trova a dover affrontare.
15: Esattamente, quindi possono essere, soprattutto, ripeto, quando questo stress è prolungato.
13: Dottore, ci dica concretamente che cosa si può fare per migliorare questa situazione, stiamo parlando della notte. Non mi dica areggiate nelle ore più fresche, che a parte non ci sono più la mattina, perché quando arriviamo 10 ore dopo la situazione è già compromessa. Però qualcosa che effettivamente ci possa aiutare.
15: Allora, oggi siamo arrivati oggettivamente a consigliare l'aria condizionata. L'aria
13: condizionata durante tutta la notte?
15: Anche l'aria condizionata, dipende, è sempre un gioco di costi-benefici naturalmente.
13: È perché quindi poi è un cane che si morde la coda, perché sappiamo che l'inquinamento è causa del cambiamento climatico.
15: Questo ci porta però, allora c'è un problema fondamentale, esistono due prevenzioni che noi dobbiamo fare.
13: Sì.
15: C'è una prevenzione che facciamo con gli effetti delle cause del cambiamento climatico, che sarebbe il PNIEC, il piano ovviamente che stiamo mettendo in atto con tutte le misure che la sanità e noi con il nostro stile di vita possiamo fare. Ma qui di base c'è un problema fondamentale, esattamente, qui di base c'è un problema fondamentale che bisogna risolvere alle
13: origini.
15: Quindi
13: lei dice aria condizionata bassa.
15: Rinfrescare, assolutamente bassa, naturalmente ci sono anche lì, ci sono delle precauzioni da prendere, attenzione agli shock termici, ma è fondamentale che il fisico soprattutto la notte possa riposare.
13: Ma
15: possa
13: tenerla per esempio accesa un paio d'ore e poi spegnere non serve a nulla, perché poi ci si ritrova.
15: Può far bene quello, naturalmente sono situazioni molto variabili,
13: soggettive,
15: da casa a casa, da appartamento a appartamento ovviamente.
13: Chi non ha l'aria condizionata, perché non l'ha mai installato o perché non se la può permettere, che strumenti ha?
15: È in situazione sicuramente più complessa, sicuramente bisogna raffreddare la superficie corporea. Quello che noi dobbiamo evitare è lo shock termico. Lo shock termico è quello che può essere
13: pericoloso. Ma quindi anche bagnare il corpo durante la notte?
15: Bagnare il corpo va assolutamente bene, non tutto il corpo, ma è sufficiente bagnare principalmente i grossi vasi, quindi il collo, la nuca, a livello ascellare o alla radice delle gambe, sono i punti dove più facilmente poi le grosse arterie riescono a portare in tutto il resto del corpo il refrigerio che magari diamo con un panno freddo.
13: Finestre spalancate?
15: Finestre, assolutamente, quello è per forza il riciclo d'aria ci vuole, anche se ripeto il problema, come diceva il professore, quando fanno 24 gradi anche fuori il riciclo non è altissimo. È fondamentale anche l'alimentazione, anche per la notte è fondamentale.
13: Quindi preparandosi con una cena di che tipo?
15: Allora, con una cena estremamente, innanzitutto non troppo tardi, c'è da dire, questo è il primo punto, bere assolutamente acqua, evitare caffè, evitare bevande gassate anche perché stimolano la diuresi, ma soprattutto vanno evitati i grassi saturi naturalmente e le proteine elaborate, perché sono produttori di calore endogeno, quindi sicuramente ci rendono ancora più difficile il compito.
13: Brevemente, perché vorrei chiudere guardando, lei ha detto c'è un quadro d'emergenza che dobbiamo fronteggiare e poi c'è la questione a monte di tutto che riguarda le strategie che dobbiamo assolutamente in corsa adottare, e vorrei concludere con il professor Pasqui su questo, sempre per essere di servizio, riferendosi al famoso colpo di calore, come riconosciamo che sta arrivando, cosa facciamo nel caso, brevemente?
15: Brevissimamente, in genere i primi sintomi sono i crampi, possono essere nausea, possono essere un pochino di cefalea o confusione mentale. Già la pelle diventa molto secca perché c'è difficoltà a far uscire il caldo. La prima cosa da fare è portare sempre il paziente, insomma, o la persona che comunque comincia ad avvertire questi sintomi in un luogo refrigerato e cercare di idratarlo naturalmente solo se è cosciente. Assolutamente, se non è cosciente il paziente non va idratato con l'acqua, e come dicevo prima bisogna reidratarlo cercando di toccare i punti chiave e cercare di riabbassare subito la temperatura.
13: Grazie. Allora, c'è la questione a monte, come che strategia adottiamo, guardando con una visione al futuro. Abbiamo detto che la causa del cambiamento climatico, ormai i negazionisti, insomma, anche se hanno mezzi potenti, su questo insomma hanno sempre maggior difficoltà a negare l'evidenza, però la causa è la stessa della crisi energetica, cioè l'impiego dei combustibili fossili. L'Europa si è data un obiettivo piuttosto ambizioso, che era quello di abbattere le emissioni di gas clima alteranti entro il 2050, con la tappa della neutralità climatica, quindi praticamente dopodomani 2030 ci dovrebbe essere l'abbattimento del 55% delle emissioni. Ora, mi sembra che ci stiamo muovendo al rallentatore rispetto alla velocità che ci ha colto anche di sorpresa del cambiamento climatico. Quindi voglio chiedere se questi obiettivi possono rimanere così, dobbiamo modificarli, e già la faccenda è controversa con gli obiettivi attuali, quindi complicato, se siamo ancora in tempo anche con questi obiettivi.
14: Beh, innanzitutto gli obiettivi erano ambiziosi fin dall'inizio, sono sempre stati ambiziosi, perché la sfida è molto grande, probabilmente la più grande che la civiltà umana, con la consapevolezza e anche la conoscenza scientifica, si trova ad attraversare. Le altre crisi le ha attraversate in una condizione di inferiore conoscenza, inferiore consapevolezza di quello che stiamo vivendo, che stava succedendo. Il punto è, non è tanto l'ambizione della sfida, quanto almeno non frenare. Quindi imboccare questa strada, sapendo che è una strada difficile, poi variegare in qualche maniera le possibili opzioni, perché sono anche diverse quelle che possiamo prendere noi, anche dalla Francia, e cercare di impegnarsi sempre di più.
13: Io vi ringrazio. Sappiamo che possiamo trarre respiro intorno al 2 luglio, sappiamo cosa fare in caso di necessità, insomma abbiamo degli strumenti con cui attraversare questo gran caldo. Grazie davvero, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno.
7: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
16: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto, che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
7: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
16: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
7: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
17: Avanti, raggi,
18: no, ma tira giù le mani.
19: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
20: Dai ragazzi, forza!
21: Quello lì è nato per creare problemi.
19: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
21: Volevo aprire un'attività tutta mia, però...
22: Sarei felice di darti una mano.
19: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
21: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
19: Buon lavoro!
23: La serie Canonico, questa sera in prima serata.
24: Ladro in fuga!
25: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato è irresistibile.
26: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
27: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
28: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca

di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!

0: beato in cui Dio sarà tutto in tutti.
1: Il Papa riprende una espressione che abbiamo sentito tante volte, che appartiene alla tradizione: essere corpo di Cristo. Ma qui nel discorso di oggi sembra legato in particolare all'Eucaristia, cioè diventiamo quello che riceviamo, dice il Papa, no? Però questa è una definizione che è una delle definizioni che si dà della Chiesa, che quindi è una definizione più larga, come minimo, come dire, sono tutti i battezzati corpo di Cristo. Quando è che siamo corpo di Cristo?
2: Allora, penso che noi siamo corpo di Cristo già, noi veniamo inseriti nel corpo di Cristo già dal battesimo. Mm. E dal battesimo in poi inizia il nostro cammino, diciamo, il nostro percorso, il nostro viaggio nella conoscenza del Signore, no? Noi siamo chiamati a entrare in una relazione con colui che è uno, per essere uno con lui. Cioè, la grazia più grande, dice anche Sant'Agostino, noi siamo stati creati per lui e il nostro cuore è inquieto finché non trova lui, no? Siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, perciò siamo stati creati per la relazione e nella relazione essere uno con lui, no? Essere membra del suo corpo. E penso, non penso, la mia esperienza mi dice che è nel camminare, nel viaggio della nostra vita, sostenuti dai sacramenti, veniamo trasformati. Cioè, è un percorso, quello che siamo chiamati a fare tutti, che ci porta veramente a conformarci a Cristo, a essere veramente membra del suo corpo, no? E a essere, perché? Perché diventiamo sempre più, attraverso i sacramenti, uno con Lui, attraverso il sacramento del perdono, attraverso il sacramento della confermazione, attraverso il sacramento del battesimo, lo abbiamo detto, dell'Eucaristia a maggior ragione. È come se noi veniamo come avvolti da questo essere di Dio che si manifesta e questo essere di Dio diventa realtà in noi.
1: Ma qual è la dinamica, in questo caso sacramentale, no? Tu, ma anche il Papa, dici, uno diventa, no? Dentro questa relazione, e stai dicendo una relazione in questo caso sacramentale, non stai dicendo soltanto la preghiera continua, il dialogo interiore con il Signore, stai dicendo attraverso l'esperienza dei sacramenti. E allora ti domando, qual è la dinamica dei sacramenti? Come dire, agiscono da soli in maniera quasi magica o hanno bisogno, per essere efficaci, di un nostro percorso interiore, concreto, di un'adesione?
2: Beh, il sacramento di per sé dà una grazia, cioè una capacità, no? Di per sé. Ma certamente, e in questo io sono uno che lotta per questa cosa, io penso che più siamo consapevoli del mezzo che usa la grazia, più conosciamo che cosa sono i sacramenti, e più conosciamo il linguaggio, perché la liturgia, si sta parlando della liturgia, la liturgia è un linguaggio che parla di Dio, cioè è come se fosse il linguaggio della fede, no? La liturgia. Ma se io non comprendo i termini della liturgia, in tante cose rimangono esterne.
1: Quando dici i termini della liturgia, stai parlando proprio di una comprensione intellettuale o stai dicendo anche qualcos'altro?
2: Sto parlando di una comprensione sia intellettuale che spirituale. Perché questo è...
1: Che differenza c'è?
2: Perché...
1: Comprensione intellettuale, tu capisci.
2: Sì, capisci il significato dei
1: delle
2: gesti,
1: parole,
2: delle formule,
1: dei gesti, eccetera. Spirituale?
2: Spirituale, anche in questo siamo chiamati a fare un percorso, no? Per esempio, io sono molto tentato personalmente sempre di passare all'aspetto intellettuale, la comprensione di ciò che è la fede. Mm. Invece vedo sempre più necessario per me, ma lo vedo che è importantissimo, lasciare uno spazio all'azione dello spirito, lasciare anche che lo spirito parli al mio spirito, no? Lasciare veramente ascoltare lo Spirito Santo, realmente lo Spirito agisce nei sacramenti, è realmente presente, no? Però anche noi siamo chiamati a dare una possibilità allo Spirito che parli a noi, no? Chiaramente noi siamo figli anche di una generazione che lavora molto di testa, però è come è un altro livello, no? Nel quale anche noi dobbiamo essere ammaestrati, perché anche in questo, nella vita spirituale, almeno io lo vedo per me, siamo

0: carenti nella formazione e nella, anche nell'introduzione di una veramente di una vita, lasciare che lo spirito agisca, no? Che cosa voglio io nella mia vita spirituale, non cosa devo fare, perché se a livello intellettuale io limito tutto al dovere, io devo, dovrei fare questo, questo è ciò
1: e
0: che
1: invece?
0: Invece a livello spirituale quello che io desidero, no? Quello che io desidero, io sono un uomo dello spirito, io sono un sacerdote, Dio mi ha chiamato a questa vocazione così alta, io sono chiamato veramente...
1: Quindi i desideri come uno dei luoghi dove Dio ci parla, esatto. Stai dicendo.
0: Sì.
1: Senti, il Papa chiama l'Eucaristia il sacramento del regno che viene e quindi quel cammino che ci conduce verso la patria celeste fino al giorno beato in cui Dio sarà tutto in tutti. Mi spieghi questa espressione, che cosa può voler dire? Perché ci apre a un'idea appunto della patria celeste, che è uno di dei misteri più grandi della nostra fede, di cui possiamo soltanto intuire magari appunto a livello interiore, spirituale, ma di fatto non sappiamo nulla.
0: Certo, noi mi viene in mente la definizione di Dio stesso quando parla con Mosè nel Roveto Ardente. Qual è il tuo nome? Io sono colui che sono, io sono l'essere, no? Noi siamo se siamo sempre in Lui, no? Quando diciamo che sia tutto in tutti, che l'essere suo sia veramente in noi e noi poter essere uno in Lui. Cioè, noi siamo, ripetiamo se volete quello che abbiamo appena detto, noi siamo se siamo nel Signore. Cioè, se io sperimento l'essere di Dio, se io sperimento quell'eternità di Dio che dà senso alla mia esistenza, allora io sono. Altrimenti la mia vita non è. No? Infatti quando anche nei sacramenti si va a riconoscere i peccati, perché si riconoscono un po' i peccati? Perché il peccato è tutto ciò che non è la realizzazione, che non è la pienezza. Tutto ciò che non è, se io lo riconosco, è come se io lasciassi lo spazio perché ci sia l'essere. Cioè, così io lascio che Dio sia in me, al posto del mio non essere, no? Cioè io porto anche nell'Eucaristia, poi io porterò all'altare il mio non essere, le mie incapacità, le mie debolezze, le mie fragilità, per poter sperimentare l'essere di Dio che è in me e che agisce in me. Allora si incontra la sua capacità con la mia incapacità, no? E questo ci apre alla fede. Quando io sperimento l'essere di Dio, intravedo ciò che è veramente la mia chiamata, vedere che Dio agisce anche nel mio concreto.
1: Torniamo alle parole di Papa Leone.
2: L'assemblea liturgica offre il sacrificio non solo per le mani del sacerdote, ma anche unita a lui. In questa prospettiva, l'Eucaristia è la forma del sacrificio spirituale dei cristiani, in quanto via dell'unione con Dio e dell'unione reciproca. Partecipandovi, essi imparano ad offrire se stessi e di giorno in giorno a essere consumati per mezzo di Cristo nell'unità con Dio e tra di loro. Così, incorporandoci a Cristo, l'Eucaristia ci insegna ad adottare lo stile di vita del Signore Gesù stesso, contrassegnato dal dono gratuito di sé. Questo dono ci fa entrare, perciò, nella dinamica dell'unità, che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, le nostre famiglie, il nostro cuore.
1: Senti, mi spieghi bene che cosa significa offrire il sacrificio? Perché nonostante 2000 anni di cristianesimo, la parola sacrificio continua a evocare un immaginario pagano degli animali sacrificati agli dèi.
0: Allora, il vero, certo, anche se la concezione stessa di sacrificio già al tempo di Gesù cambia completamente. Il vero sacrificio è un cuore contrito. Il vero sacrificio è veramente la preghiera.
1: Misericordia, io voglio, non sacrifici, dice lo stesso Gesù, no?
0: Per questo il vero sacrificio è parte di un cuore umile, no? Il vero sacrificio è partecipare e

0: vivere concretamente attraverso la propria vita il morire di Gesù, no? Per poter dire come San Paolo, e lì si ripete questa cosa che dicevo, lo svuotamento, non sono più io che vive, dice San Paolo,
1: ma è Cristo che vive in me.
0: Cristo che vive in me. Allora, è questa l'esperienza, il vero sacrificio è poter partecipare anche attraverso i nostri dolori, anche attraverso la nostra vita concreta, al sacrificio di Cristo e sperimentare che unendoci a Lui è Lui che ci porta nel nostro dolore, no? In realtà noi offriamo poco per sperimentare colui che ci avvolge e copre tutto, no? Allora chiaramente fa allusione a questo quando noi diciamo l'Eucaristia è partecipare al sacrificio di Cristo, ma anche noi siamo copartecipatori, cioè anche noi offriamo, no? Per questo è anche importante nella celebrazione della messa, per esempio quando si fa la liturgia dei doni, no? Che si raccolgono le offerte, in realtà siamo chiamati tutti a portare sull'altare qualcosa che va, per poter sperimentare quel sacrificio che è il mistero pasquale, cioè il passare con Cristo dalla morte alla vita, offrendo le nostre povertà, le nostre morti, se vuoi, i nostri dolori, per poter sperimentare in Cristo quella vita che è eterna, che Lui trasforma, quella capacità che ci dà nelle nostre incapacità.
1: Senti, il Papa in queste catechesi sta sottolineando tanto, appunto, anche con queste parole, l'importanza di una partecipazione attiva nella celebrazione. E allo stesso tempo facciamo i conti con una fatica che tante volte c'è nelle nostre celebrazioni, con forme anche di distrazione che sperimentiamo spesso. Tu hai scritto un libro che si chiama Immortali e che racconta sotto forma di romanzo una storia realmente accaduta nei primi secoli del cristianesimo, all'epoca delle persecuzioni di Diocleziano, anno 303 circa, e che riguarda una comunità d'Africa, abitina, dove i cristiani furono invitati a rinnegare la propria fede e loro scelsero di morire pur di non rinnegarlo, dicendo: non possiamo vivere senza la domenica, non possiamo vivere senza la celebrazione dell'Eucaristia. Che cosa dice a noi che a volte andiamo a messa distratti, stanchi, questa vicenda?
0: Allora, questo libro, che è un romanzo storico, certamente nasce dal desiderio di poter parlare della centralità della domenica nella vita del cristiano. Cioè, il mio desiderio è proprio questo, risvegliare il valore della domenica e della celebrazione stessa. Noi abbiamo bisogno, perché come dicono questi martiri, senza la domenica, ma noi non siamo, non esistiamo. Cioè, noi abbiamo bisogno di sperimentare l'eternità di Dio per poter vivere la quotidianità. Se io, che bellissimo, Cristo sceglie di risorgere proprio di domenica, il primo giorno della settimana, non sabato che era l'ultimo, ma domenica, il
1: primo
0: giorno.
1: Ma tu che sei parroco, come aiuti i tuoi compagni di parrocchia a vivere con più intensità e partecipazione?
0: È curioso, il numero 30 della Sacrosantum Concilium parla della partecipazione attiva e dice che perché ci sia la partecipazione attiva siano curati i canti, i salmi, letture, e poi dice e il sacro silenzio, l'ultima cosa che dice, ma la chiama sacro, è importantissimo, nella mia esperienza, è importantissimo aiutare le persone a comprendere il valore, per esempio, del silenzio nella celebrazione. Perché? Perché nel silenzio passa Dio. E questo è importantissimo, non solo la formazione, io lavoro molto sulla formazione liturgica in parrocchia, ma oltre a questo è importantissimo educare le persone a lasciare che lo Spirito parli in loro. Perciò rispettare i silenzi della celebrazione, che il più delle volte, non comprendendo il loro valore, vengono tralasciati.
1: Passati velocemente.
0: Esatto. Invece, per esempio, per la mia esperienza, il silenzio è un momento importantissimo, perché oggi più che mai la gente, le persone hanno bisogno di una interiorizzazione, di una spiritualità veramente concreta che c'è nella celebrazione, ma molte volte purtroppo noi stessi sacerdoti non abbiamo gli strumenti e magari non rispettiamo i silenzi che sono previsti nella celebrazione stessa.
1: Tu Torniamo alle parole di Papa Leone.

0: Carissimi, quando partecipiamo all'Eucaristia, siamo invitati ad ascoltare la parola di Dio e a nutrirci alla mensa del Signore, dove Lui stesso si offre al Padre. Queste due parti della Messa, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono così strettamente congiunte tra loro da formare un unico atto di culto. Per quanto riguarda la parola, bisogna ricordare che non si tratta soltanto di acquisire un sapere intellettuale sulle scritture, ma di ricevere la parola viva ed efficace, rivolta da Dio a tutti e al tempo stesso a ciascuno. Parola che nutre e alimenta insieme al pane eucaristico e ci fa passare dalla decadenza del peccato alla vita nuova in Cristo. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha chiesto di aprire più largamente i tesori della Bibbia perché venga offerta ai fedeli con maggiore abbondanza la mensa della parola di Dio. La riforma liturgica ha tradotto questa richiesta in quel tesoro che è il lezionario, cioè il libro che raccoglie tutte le letture bibliche per le celebrazioni liturgiche. Cari fratelli e sorelle, attingiamo con fede a questa fonte di vita divina e lasciamoci trasformare dal mistero che celebriamo.
1: Senti, intanto spiegaci un po' come è fatto il lezionario, che cos'è, che cosa, con quali criteri è stato composto dalla riforma liturgica, perché poi è quel libro che anche noi laici, quando ci viene chiesto di leggere durante la celebrazione della messa, andiamo sul lambone e leggiamo la prima lettura, il salmo, la seconda.
2: Allora, questo è stato un lavoro immenso fatto nel dopoconcilio e grazie al desiderio del concilio, no, di trovare un modo tale che in 3 anni, perché sono 3 gli anni liturgici, si leggesse praticamente tutta la scrittura, no? È stato veramente un lavoro meraviglioso, è un tesoro. Il lezionario che noi abbiamo oggi, sono diversi i volumi, come ben sai, ci sono dei tempi forti, dei tempi del tempo ordinario, quelli domenicali, quelli feriali, cioè sono diversi volumi, ma sono di una ricchezza immensa. Perché? Perché è aiutare il popolo di Dio, che questo è quello che ha voluto anche il Concilio, a ricentrare anche il cammino di fede illuminati dalla parola di Dio, no? Di come è necessario per noi stare con il Signore, no? La parola è un qualcosa che ci aiuta a rimanere, no? Noi crediamo che il Verbo si fece carne, cioè Cristo è la parola che si fa carne. Quella parola che si fa carne si può fare carne nella nostra vita attraverso l'ascolto e anche attraverso il poter scrutare la parola, poter stare con la parola, pregare con la parola.
1: Quali sono i criteri con cui sono stati organizzati?
2: La proposta era questa, soprattutto che i fedeli potessero attingere a tutta la ricchezza della scrittura.
1: Che però non c'è tutto nel
2: non
1: lezionario.
2: Non c'è tutto, chiaramente non c'è tutto, però c'è una grandissima parte. Cioè, in realtà si passa praticamente per quasi tutta la scrittura. Però il punto è chiaramente questo, poi è un lavoro immenso perché va sposato anche col messale, con le preghiere, con l'ecologia, anche con un ordine, con un senso, devono avere anche un senso, un perché.
1: E comunque tutto questo non esime, come dire, ciascuno di noi ad attingere a leggere direttamente le Sacre Scritture. No, perché il Papa sottolinea anche questo, che è una delle scelte del
2: Concilio. La parola di Dio è un faro. Chiaramente molte volte ci mancano anche in questa gli strumenti per comprenderla, no? E in questo la Chiesa ha alcuni strumenti per aiutarci, no? Anche nella celebrazione un po' anche dovrebbe essere il lavoro dell'omilia, no? Il sacerdote dovrebbe, alla luce della parola e proprio delle preghiere della messa stessa, dell'eucologia della messa, dovrebbe aiutare i fedeli a entrare in questa relazione intima sull'altare con il Signore, con il nostro sposo, per diventare proprio uno con Lui.
1: Grazie davvero Don Riccardo, è arrivato il momento di salutarci, ci diamo appuntamento a domani, come sempre, alle 17:30. Grazie per essere stati con noi, buona serata.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
2: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
1: Chiama all'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
3: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
4: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
5: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
6: Radio Latte Miele. La ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
7: Un talento molto lento, voltati.
6: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa. Perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana. In radio e sui social.
8: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
9: Signore e signori, noi siamo i Fisherman's Friends.
10: Oh, ma questa roba è una tortura.
11: No, voglio che questi ragazzi si iscrivano alla Duke Management.
10: Avete un suono unico e noi vi possiamo aiutare a pubblicare il vostro primo album.
12: Quello che non capisco è perché qualcuno dovrebbe spendere i propri soldi per comprare un disco cantato da 10 uomini di mare.
13: Sono riuscito a convincere tutti e 10 pescatori a firmare un contratto.
14: Danny, era uno scherzo, amico.
15: Ho dato la mia parola.
0: Fisherman's Friends, venerdì in prima serata.
16: Sua Eminenza, non mi dia una parrocchia. Mi lasci in piazza, mi lasci libero di girare per le strade.

0: strade.
1: Da allora è diventato il prete volante che corre per raccogliere fondi in favore dei ragazzi più poveri.
2: Perché tu vedi il miracolo che puoi fare. Senza nulla, fa miracoli.
3: Ispirato alla vita di Don Danilo Cubattoli, Valgo quanto amo. Domani in seconda serata.
4: No, ma tira giù le mani.
5: E io da questa suora, invadente, inopportuna.
6: Dai ragazzi, forza!
7: Quello lì è nato per creare problemi.
5: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
7: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però...
8: Sarei felice di darti una mano.
5: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
7: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
5: Buon lavoro!
3: La serie Canonico, questa sera in prima serata.

nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accendono questa sera un cielo alla Vergine Immacolata le famiglie Creatore, Montedoro, Rotolo, Poli, Ottomano, Lo Zuppone, Troiani, Lamparelli, Meliota, Modellese, Giuliano, Poli Grazie e Giacomina, Grande, De Bellis, Cannone, Pedone e Pannarella. Cielo che poi arderà nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cielo, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era in principio, ora e sempre.
2: Terzo mistero glorioso. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto

0: Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero glorioso, Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative, e ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come

0: preghiera per chiedere la capacità di amare. Signore, fammi buon amico di tutti. Fa che la mia persona ispiri fiducia a chi soffre e si lamenta, a chi cerca luce lontano da te, a chi vorrebbe cominciare e non sa come, a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace. Signore, aiutami perché non passi accanto a nessuno con il volto indifferente, con il cuore chiuso, con il passo affrettato. Signore, aiutami ad accorgermi subito di quelli che mi stanno accanto, di quelli che sono occupati e disorientati, di quelli che soffrono senza mostrarlo, di quelli che si sentono isolati senza volerlo. Signore, dammi una sensibilità che sappia andare incontro ai cuori. Signore, liberami dall'egoismo perché ti possa servire, perché ti possa amare, perché ti possa ascoltare in ogni fratello e sorella che mi fa incontrare. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadetta,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi. Rimanga sempre.
1: Amen.

0: Rutte dall'Italia, 500 voli USA contro l'Iran, il governo smentisce. Le dichiarazioni del segretario NATO scatenano polemiche in Italia, opposizioni chiedono chiarimenti mentre la difesa nega coinvolgimenti militari diretti dalle basi nazionali. Non si placa l'emergenza a caldo in Italia e Europa, sono 16 oggi le città italiane da bollino rosso, saranno 17 domani. In Francia decessi per annegamento, nelle ultime ore è morto un bambino di 6 anni. In Gran Bretagna l'ondata di caldo estremo entra oggi in uno dei giorni peggiori, con temperature record fino a 39 gradi, temperature record anche in Germania e Spagna. L'Eucaristia, antidoto alle divisioni, Leone XIV richiama il cuore del Concilio in piazza San Pietro. Sempre più giovani cadono nella rete delle dipendenze, social, azzardo, ma anche droga e alcol, e su tutte in aumento il consumo di cocaina, drammatici dati della relazione presentata oggi al Parlamento. Musei Vaticani al via il restauro della loggia di Raffaello, una nuova luce su stucchi, decorazioni e affreschi raffinatissimi, patrimonio dell'umanità. 18-28 minuti, una manciata di secondi. Benvenuti al TG2000. Buonasera. In primo piano dunque la bufera scatenata dalle parole di Rutte, che in un'intervista parla di 500 aerei americani decollati dall'Italia per le operazioni in Iran. Dopo qualche ora arriva una parziale smentita della NATO. Sentiamo Fabio Bolzetta.
1: Il summit a Berlino tra i 5 principali paesi europei con maggiore capacità militare, Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, in vista del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e 8 luglio. A fare notizia dell'incontro di coordinamento dei cosiddetti paesi E5 sono state le parole del segretario generale della NATO, Mark Rutte, a Fox News, a cui ha rivelato di 500 aerei statunitensi che hanno utilizzato le basi situate in Italia durante la guerra in Iran. Stretto giro il chiarimento del governo italiano, si è trattato solo di voli tecnici e logistici, e di quello dell'alleanza il segretario generale ha sottolineato che gli alleati, tra cui l'Italia, hanno dato attuazione agli accordi bilaterali in materia di basi e sorvoli. Intanto a Berlino è atterrata anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha raggiunto la sede della Cancelleria tedesca, dove prenderà parte al vertice, ospitato dal Cancelliere Friedrich Merz, insieme al Presidente francese Emmanuel Macron, al Premier britannico Keir Starmer e all'omologo polacco Donald Tusk. In videocollegamento invece il Segretario Generale NATO Rutte a Washington per un incontro con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale si è dimostrato più volte critico con i partner dell'Alleanza sulla distribuzione dei finanziamenti militari dei paesi membri.
0: E naturalmente le parole di Rutte hanno avuto immediate ripercussioni sul dibattito politico italiano, con le opposizioni che hanno duramente attaccato il governo. Il servizio di Augusto Cantelmi.
2: Un messaggio totalmente fallace, la durissima risposta dal Ministero della Difesa alle parole pronunciate dal segretario generale della NATO Rutte sui 500 voli di aerei americani decollati dalle basi in Italia verso l'Iran. L'Italia rispetta i trattati, sottolinea il titolare della difesa Crosetto, che si dice pronto a riferire in aula ed elencare volo per volo tutti quelli autorizzati per attività tecniche di supporto, ma non a missioni di natura cinetica. Per le opposizioni invece 500 decolli dalle basi stanno lì a dimostrare il coinvolgimento dell'Italia nella guerra senza il via libera parlamentare, chiedono a Meloni di fare chiarezza. Le parole di Rutte, come abbiamo appena sentito, piombano nel summit di Berlino del formato E5 con le maggiori potenze militari dell'Europa che si riuniscono per coordinarsi in vista del vertice di inizio luglio della NATO. Intorno al tavolo i leader di Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Polonia. Tra i temi, oltre a quello della sicurezza, la guerra in Ucraina, sullo sfondo le relazioni con Trump. Si abbassano i toni dopo gli scontri degli ultimi giorni. Per le celebrazioni dell'indipendenza arrivano le parole dell'ambasciatore americano in Italia, Fertitta, che loda Meloni, da lei un lavoro eccellente. E sempre rispettati gli accordi sull'utilizzo delle basi.
0: Gianni Alemanno è uscito stamattina dal carcere di Rebibbia dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni di carcere per traffico di influenze illecite e abuso di ufficio al termine dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Ad attendere fuori dal carcere l'ex sindaco di Roma, un centinaio di sostenitori. Esco da innocente, ha detto Alemanno ai giornalisti, parlando anche del sovraffollamento delle carceri, per cui, ha detto, il governo Meloni non ha fatto niente.

0: Il Pakistan, che funge da mediatore sul memorandum di pace tra USA e Iran, afferma che i colloqui tecnici tra i due paesi riprenderanno la prossima settimana. Intanto, negli Stati Uniti, il Senato sfida Trump. Antonio Soviero.
1: Martedì prossimo, ultimo giorno di giugno, riprenderanno i colloqui tecnici Stati Uniti-Iran. La notizia arriva dal Pakistan, paese mediatore assieme al Qatar sul memorandum di pace. Il conto alla rovescia dei 60 giorni è cominciato, ma l'intesa è lontana su quasi tutto. Washington sbloccherà 12 miliardi di fondi iraniani congelati. Quando e come potranno utilizzarli non è chiaro. Donald Trump scrive che Teheran ci ha informati che non c'è alcun tipo di pedaggio o costo assicurativo per attraversare lo stretto di Hormuz. Le navi commerciali passano, vero, come altrettanto vero che Iran e Oman hanno messo in piedi un gruppo di lavoro congiunto per la gestione futura dello stretto. Capitolo nucleare, il tycoon insiste, le ispezioni avverranno su tutto e il Ministero degli Esteri del regime sciita replica solo dopo l'accordo definitivo. Anche l'Agenzia Atomica Internazionale sostiene che le ispezioni avverranno, ma non precisa quando e dove. Insomma, l'incertezza è totale. Intanto il presidente USA prova a ricucire col suo partito dopo lo schiaffo del Senato, a maggioranza repubblicana che ha approvato una risoluzione che chiede la fine delle operazioni militari in Iran a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. È un atto simbolico, ma fotografa la spaccatura tra Trump e una parte del suo partito a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato, con i sondaggi a picco per il tycoon.
0: Ucraina, ancora missili e droni, blackout nella regione di Kherson controllata da Mosca, un attacco di Kiev lascia senza elettricità Sebastopoli nella Crimea occupata dalla Russia. Marco Burini.
2: Attacchi e contrattacchi, sabotaggi e incursioni, dichiarazioni puntualmente contrastanti. È sempre notte fonda nella guerra tra Russia e Ucraina, che più si trascina più rovina intere città e regioni. Nel mirino di Kiev c'è la Crimea, la cui annessione da parte di Putin nel 2014 è stato il prologo del conflitto. Il boss del Cremlino tiene moltissimo a questa penisola nel Mar Nero e Zelensky lo sa bene. Perciò ha dato ordine di colpire sistematicamente centrali energetiche, raffinerie di petrolio, infrastrutture militari. La città principale, Sebastopoli, è al buio, mentre gli automobilisti sono rimasti senza benzina. Il carburante scarseggia in parecchie zone della Russia, mentre la regione di Belgorod è stata nuovamente colpita, almeno 3 i morti. Al Cremlino sono furibondi. Senza l'aiuto degli americani, l'Ucraina non potrebbe fare ciò che sta facendo ora, si lamenta il ministro degli esteri Lavrov, che rifiuta di fermare la linea del fronte per riavviare negoziati diretti con Kiev e preferisce sentire cosa hanno da dire gli uomini di Trump. Il generale Kushner e l'inviato tuttofare Witkoff potrebbero tornare a Mosca. Putin proverà di nuovo a tirare dalla sua parte il boss della Casa Bianca. Zelensky invece si tiene stretta l'Europa e confida che la NATO continui a dare aiuti.
0: L'eucaristia antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo. Le parole di Leone XIV all'udienza generale. Sentiamo Paolo Fucili.
3: Cappelli, ombrelli e ventagli fanno quello che possono sotto il sole rovente di Piazza San Pietro per l'ultima udienza del mercoledì, prima delle vacanze estive del Papa.
4: Salute fedeli delle tante parrocchie qui presenti, nonostante il caldo di questi giorni.
3: Tema della catechesi è l'Eucaristia, pane del cammino che ci conduce verso la patria celeste, dono che ci fa entrare nella dinamica dell'unità.
4: Che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, le nostre famiglie, il nostro cuore.
3: Non trascurate, si raccomanda Leone salutando i fedeli parlanti portoghese, la preparazione alla messa.
4: Interiormente, con la confessione frequente e attorno a noi, facendo tacere i rumori che ci impediscono di ascoltare la parola di Dio.
3: E ai polacchi, per finire, parla di vacanze come tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato.
4: Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari.
0: Di caldo in Italia ed Europa, oggi bollino rosso in 16 città, attesi picchi sopra i 40 gradi nel weekend. Antonella Mazza Teruel.
5: Estate, il caldo si fa sentire, anzi continuerà ad avvolgere la penisola aumentando le temperature il prossimo fine settimana, anche fino a 40 gradi secondo le previsioni meteo, soprattutto in pianura.

0: nord e nelle aree interne del centro e con il passare di giorni si allunga la lista delle città. Al massimo livello di attenzione meteo sono 16 oggi, 17 domani in bollino rosso, che significa per la popolazione preferire un'alimentazione leggera, bere acqua ed evitare di uscire di casa nelle ore piafose. Disagi vissuti oggi nel Milanese, nel comune di Novate, negozi e uffici sono rimasti chiusi per mancanza di corrente.
1: Certamente il problema si sta, come dire, moltiplicando durante l'arco degli anni e sta diventando sempre più frequente, quindi speriamo che chi di dovere prima o poi si occupi del problema.
0: E con l'avvio dell'estate si registrano i primi incendi. Sono entrati in azione i Canadair nella Sabina Romana, dove da ieri sera brucia la vegetazione sul Monte degli Elci e il fuoco sta mettendo a rischio un rifugio di animali a Nerola.
2: Quello che dicono non dovrebbe essere doloso, sembra che sia stato un fulmine.
0: Oggi intanto, verso sera, è attesa ancora piogge grandine su più parti della penisola e la Protezione Civile avvisa 7 regioni per rischio temporali e allagamenti, dal nord-ovest, il Piemonte, alla dorsale appenninica, in Umbria e in Abruzzo, fino al sud, in Basilicata e Calabria, oltre alle isole maggiori. Ma sul resto d'Italia il sole continua ad essere protagonista, prevalgono massa d'aria calda intensa, almeno fino ai primi giorni di luglio, con valori oltre la media stagionale, ma non i più alti di sempre, almeno per il momento.
3: Anche l'Europa nella morsa dell'afa, temperature record in Gran Bretagna, vittime in Francia e Spagna. Marco Bergamaschi.
4: Sale a 42 il bilancio delle vittime in Francia, mentre stretta nella morsa dell'ondata di caldo record. Alla triste conta si aggiunge un bambino di 6 anni, sfuggito al controllo dei genitori e morto per annegamento. A perdere la vita negli ultimi 5 giorni sono state proprio persone che cercavano in acqua refrigerio dal caldo torrido, 2 decessi nelle ultime ore. Quello di ieri nel paese transalpino è stato il giorno più caldo da quasi 80 anni a questa parte, circa 1800 le scuole rimaste chiuse, le alte temperature hanno costretto perfino a cambiare gli orari per accedere al Museo del Louvre e alla Tour Eiffel. In Belgio, nell'area di Bruxelles, il caldo ha già battuto un record storico con la temperatura a 33,2 gradi, il massimo da quando sono iniziate le rilevazioni. Intanto, in alcune località della Spagna, il termometro ha raggiunto quota 45 gradi, mentre il Regno Unito ha sfiorato i 40 gradi, avvicinandosi al record di luglio 2022, e allerta rossa in alcune zone dell'Inghilterra meridionale, compresa Londra e del Galles. Il caldo torrido non risparmierà neppure la Germania. Nella Repubblica Federale si prevedono 40 gradi per venerdì.
3: L'estate rovente porta con sé i condizionatori con gravi ripercussioni economiche. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
5: Caldo afoso, temperature elevate e condizionatori sempre accesi, il rischio è l'aumento considerevole delle bollette. Secondo Facile.it, un condizionatore utilizzato per 8 ore al giorno ci costerà in bolletta 146 euro complessivi per i 3 mesi estivi. Se usato male, il condizionatore, spiega l'indagine, la spesa potrebbe lievitare del 90%. Facile.it indica una serie di consigli per risparmiare i 30 milioni di italiani che hanno un condizionatore. Tra questi, al momento dell'acquisto, massima attenzione alle etichette energetiche. Tra i modelli in circolazione, meglio l'inverter che regola in automatico la potenza da erogare in base alla temperatura e all'ambiente. Anche Asso Utenti traccia una serie di consigli per i consumatori: usare il condizionatore solo dove serve, chiudere le porte delle stanze inutilizzate, impostare il termostato non sotto i 25 gradi, spegnere l'impianto quando si esce, fare manutenzione ai filtri d'aria, usare il deumidificatore nelle ore notturne, aprire le finestre la mattina presto e la sera per aereggiare, chiudere le tapparelle nelle ore più calde, fare docce brevi, usare acqua fresca per inumidire i polsi. E la questione climatizzatore arriva anche nel dibattito sulla scuola. Il ministro dell'istruzione Valditara ha confermato che il governo è al lavoro per una soluzione strutturale per la climatizzazione di tutte le aule scolastiche. Serve, ha detto il ministro, un incentivo economico agli enti locali proprietari degli immobili.
3: Droga, azzardo, alcol, social, le dipendenze inghiottono sempre più i giovani, tra i quali molti minorenni, a dirlo la relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia. 2026, Lucia Scione.
6: Dai 15 anni in su il fenomeno delle dipendenze nel nostro paese ha la dimensione di una pandemia con una aggravante. Pochi lo percepiscono come tale nella sua gravità e nella sua ampiezza perché, come ha sottolineato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, nessuna famiglia può dirsi immune dal rischio. I dati presentati al Parlamento non lasciano nulla all'immaginazione. 15-19 anni la fascia di età dei giovani che possono già definirsi dipendenti da stupefacenti, alcol, social, giochi online, azzardo. mondo. 26 studenti su 100 fanno uso abituale di droga. Cannabis e cocaina continuano a rappresentare le sostanze più diffuse, ma sono in crescita cannabinoidi sintetici e nuovi oppioidi, stimolanti, allucinogeni, catinoni sintetici, ketamina, raccontano il nuovo fronte delle dipendenze che vedono sempre più spesso un uso combinato di molecole dagli effetti devastanti. Quanto agli psicofarmaci, cresce l'assunzione anche senza prescrizione medica. 180.000 minorenni lo scorso anno ne hanno fatto ricorso. Nella totalità i pronto soccorso italiani hanno registrato 9.641 accessi per condizioni direttamente droga correlate, in aumento del 15% rispetto all'anno precedente. Parallelamente prosegue l'attività di contrasto al fenomeno. 55 sono le tonnellate di sostanze sequestrate, pari al 25-30%. Dell'intero volume circolato in Italia nel 2025. A chiudere il quadro, il gioco d'azzardo. L'11% degli studenti tra gli 11 e i 13 anni ha dichiarato di aver giocato almeno una volta negli ultimi 12 mesi.
3: A Salerno, la più grande cartiera del Sud Italia, fa i conti con i costi dell'energia. La produzione di carta, insieme all'acciaio e alla ceramica, è quella che consuma più gas in tutto il paese. Beatrice Bossi.
7: Ad una manciata di chilometri da Salerno entriamo nella più grande cartiera del Sud Italia. Qui ogni anno 120.000 tonnellate di rifiuti vengono trasformati in cartone per imballaggi.
8: L'impasto che proviene dallo spappolatore viene epurato grazie alla preparazione in pasti, steso grazie alle tavole piane, pressato grazie alle presse e asciugato in seccheria. Questo processo è energivoro, molto energivoro. Pensate che in questa azienda si consumano 60.000 standard metri cubi giorno di gas metano.
7: Insieme all'acciaio e alla ceramica, in Italia la lavorazione della carta è quella che consuma più gas. La guerra in Europa prima e quella in Medio Oriente poi hanno messo a dura prova tutto il settore.
9: Prima dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina consumavamo più o meno una bolletta che ci dava un importo totale da pagare di circa 250.000-300.000 euro al mese, che quando lo dice una persona sembra tantissimo. Solo che poi le cose sono iniziate a complicarsi con la chiusura dello stretto di Hormuz.
7: Se a febbraio la bolletta mensile era di 744.000 euro, a marzo la cifra è quasi raddoppiata, superando 1,3 milioni. Ai costi dell'energia poi va aggiunto anche quello del gasolio per il trasporto delle materie prime, aumentato addirittura del 25%.
9: Non solo dobbiamo sostenere il costo di questi aumenti, ma dobbiamo necessariamente farlo, perché noi abbiamo anche una missione, potremmo definirla sociale. Nel momento in cui noi dovessimo fermarci, interromperemmo un circuito molto virtuoso, che è quello della raccolta differenziata.
3: Leone XIV agli scrittori: abbiamo bisogno di voi. Scrivere è un atto di verità. Il Papa riceve in udienza autori e autrici da ogni parte del mondo in occasione del centenario della nascita della libreria editrice Vaticana. Cristiana Caricato.
10: Scrivere è un gesto di umanità, un atto di verità e ha a che fare con Dio. Papa Leone incontra scrittori e scrittrici che arrivano da diverse parti del mondo in occasione dei 100 anni dalla nascita della LEV, la libreria editrice vaticana. Tra i presenti il premio Nobel John Fosse, il romanziere francese Eric Emmanuel Schmitt, gli italiani Daniele Mencarelli, Enrico Brizzi ed Eraldo Affinati. A loro il pontefice ripete le parole di Paolo VI agli artisti: abbiamo bisogno di voi e della vostra immaginazione, della vostra fantasia narrativa, per creare spazi di libertà e autenticità dentro cui la grazia divina possa far risuonare una promessa di consolazione e di pace. Prevost parla della letteratura come di una possibilità di svelamento, un modo per raggiungere la verità, ma anche di ampliare le proprie prospettive, allargando lo sguardo e permettendo di vedere attraverso gli occhi degli altri. Una palestra di umanità che fa sperimentare ai lettori molte altre vite oltre la propria. E nel mezzo di esistenze, attraverso fatti, incontri, volti e storie, Dio si rivela. Ecco perché scrivere, conclude Leone, è spargere semi di incontro, amicizia e riconciliazione.
3: E da Gaza arriva la testimonianza di padre Gabriel Romanelli, che ringrazia il cardinale Pizzaballa per gli aiuti e la vicinanza alla parrocchia che aiuta la popolazione in grave difficoltà. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
11: La visita del Patriarca ha avuto e continua a fare un bellissimo impatto spirituale, esistenziale, eppure un aiuto concreto.
12: Stanco ma grato e sorridente, padre Gabriel Romanelli da Gaza City ci racconta l'importanza della vicinanza spirituale e dell'aiuto concreto portato dal cardinale Pizzaballa, a partire dall'attivazione della clinica mobile vicino alla parrocchia.
11: Molto importante perché in questa parte orientale della città non c'è niente. E vicini, ne abbiamo migliaia e migliaia che sono venuti dal di là della linea gialla, quindi da Shujaiya, che era una città grande, importante, che adesso non esiste più, però che le persone sono qua per strada.
12: La clinica è stata costruita su parte del terreno dove per tanti mesi la parrocchia ha distribuito pacchi di alimenti. Ora l'emergenza è l'acqua, perché per avere quella non potabile bisogna mettersi in fila nei centri di distribuzione e pagare un dollaro al minuto.
11: E per esempio le dicono: bene, voi questa famiglia ne avete 30 minuti, la quantità d'acqua che riuscite a accumulare, a mettere, però delle volte viene un filo d'acqua molto, molto debole. Per l'acqua potabile l'emergenza è ancora più grande.
12: In una situazione che si aggrava col caldo torrido estivo in arrivo, un segno di speranza sono i bambini e ragazzi che col patriarca hanno potuto festeggiare il Taoji, la fine dei rispettivi cicli scolastici. E poter studiare a Gaza è ancora un lusso. Il nuovo asilo ospiterà 150 bambini, almeno 1000 gli studenti per l'anno prossimo. Una festa iniziata però col ricordo di chi non c'è più.
11: Detto i nomi, 21 alunni e 4 professori uccisi durante la guerra. Cristiani e musulmani. E il patriarca, con una ragazza cristiana e un ragazzo musulmano, come è liberato, nel cielo due colombe bianche, segno di pace, di desiderio di pace, di benedizione.
3: Anche il mondo dell'economia si interessa al poverello di Assisi. Oggi un convegno al CNEL. Alessio Orlandi.
13: A lezione di economia da San Francesco. In un incontro al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, intellettuali storici si sono confrontati con la figura del poverello di Assisi, essenziale per capire i caratteri della tradizione italiana ed europea del pensiero economico e sociale.
14: La scelta di Francesco è la scelta della povertà, ma la povertà non è la miseria. Francesco non era un marxista antelitteram, chiamava le classi povere. Lui si fa povero per una scelta estrema, per indicare a tutti che intanto è meglio andare leggeri nella vita, se ti copri di troppi beni fai più fatica a camminare. E poi anche perché la povertà è un modo di amare il mondo. L'amante è povero, cioè uno che ama non perché possiede. Questa distinzione tra amore e possesso è la radice della povertà di San Francesco.
13: Da San Francesco sono nati non solo termini come mercati, usura, valore, ma le prime banche popolari sono state create dai suoi seguaci.
15: Dal suo movimento verranno fuori i primi economisti medievali, pensiamo Livi, ma anche le prime banche popolari, i monti di pietà e i monti frumentari, che nascono dai francescani. Quindi questo paradosso stupendo, che un carisma che si definisce alieno dal denaro, Francesco, crea i primi economisti e le prime banche. Questa è la stupenda storia umana, dove gli effetti sono a volte molto molto diversi dalle intenzioni.
3: Ed ora a Milano con Giorgia Bresciani per parlare di sport e inclusività. Vediamo insieme.
16: Dal torbolo al calcio per non vedenti, dalle bocce inclusive allo showdown, passando per il sit in volley, la corsa per ciechi e molte altre attività, circa 200 ragazzi tra i 6 e i 13 anni e i loro animatori hanno vissuto all'Oratorio San Carlo di Milano una giornata dedicata agli sport inclusivi, mettendosi nei panni di chi ha una disabilità e sperimentando discipline che permettono di giocare e gareggiare insieme.
17: Questa giornata dà la possibilità ai bambini di divertirsi in un modo un po' diverso, che tenga conto però dei valori importanti che fanno la qualità vera della vita e sui quali siamo in cammino.
16: L'iniziativa, promossa da Casa Amica in occasione dei suoi 40 anni in collaborazione con la parrocchia dei Santi Martiri Nereo e Achilleo, che ospita due case di accoglienza gestite dall'organizzazione di volontariato, ha rappresentato per i bambini un'esperienza dalla grande valenza educativa.
18: Per i bambini dell'oratorio una giornata così è l'occasione per far emergere tutti i talenti di tutti, anche là dove c'è una limitazione. Vedere i bambini mettersi in gioco così permette poi anche nella relazione di andare al cuore della persona, andare anche oltre quella limitazione e scoprire insomma che c'è un mondo nell'incontro da vivere che è speciale, che è bellissimo per tutti.
3: Musei Vaticani al via il restauro della loggia di Raffaello, una nuova luce su stucchi, decorazioni e affreschi raffinatissimi, patrimonio dell'umanità. Alessandra Camarca.
19: La loggia di Raffaello tornerà a splendere grazie ad un'equipe di 20 restauratori dei Musei Vaticani che si sta occupando del restauro della loggia, lavorando con tecnologia laser su una delicata e mirabile superficie decorata. Progettata dall'Urbinate e decorata tra il 1517 e il 1519 dai suoi allievi,

0: Per Papa Leone X dei Medici fu da subito considerata una delle più alte espressioni dell'arte rinascimentale applicata all'architettura e costituisce ancora oggi una delle testimonianze più raffinate del linguaggio figurativo del primo Cinquecento.
1: Le logge sono una testimonianza importantissima del modo progettuale di Raffaello. Non c'è la mano di Raffaello in queste decorazioni, ma c'è lo spirito di Raffaello, c'è la sua progettualità, c'è il suo modo di organizzare la bottega e tutti quegli artisti che poi, una volta morto il maestro, continueranno la maniera, cosiddetta maniera.
0: Sono in tutto 14 campate di pitture raffinatissime realizzate con tecniche diverse, motivo per cui il lavoro di restauro sarà complesso. Nella fase iniziale il restauro interesserà l'ala ovest della loggia di Raffaello, situata al secondo piano del Palazzo Apostolico e affacciata sul cortile di San Damaso.
2: È la nostra missione preservare e condividere ed è quello che vogliamo fare. Lo dobbiamo fare in un punto cruciale, lo dobbiamo fare secondo delle modalità in sicurezza e nel rispetto di luoghi chiaramente sensibili.
3: Presentata oggi a Roma la nuova edizione dell'Ecco Film Fest, in programma dal 2 al 5 luglio, promossa dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. Ce ne parla Fabio Falzone.
4: Con tutte le sue creature, l'edizione numero 7 dell'Ecco Film Fest riparte dopo il successo e la forte partecipazione degli anni scorsi da San Francesco, come dice il titolo, appunto, con tutte le sue creature. Anche il cinema crea, prende le vicende dell'uomo e le trasforma in qualcosa di universale. Quattro giorni, dal 2 al 5 luglio, di riflessioni ed incontri con grandi protagonisti del cinema. Alba Rohrwacher, che riceverà il premio Lucia, il regista Stéphane Brisé, fresco vincitore del premio Bresson a Venezia, da sempre impegnato nel racconto di un cinema attento al cuore dell'uomo con film come La legge del mercato e In guerra. E poi Marco Bellocchio con Portobello, il docufilm di TV 2000 all'ottavo giorno, presentato alla Festa di Roma e appena premiato a Parigi. Vere e proprie chicche come Il poverello di Assisi del 1911, primo film su San Francesco della storia del cinema. E poi laboratori, momenti di formazione per i più giovani e persino Una notte sul lago tra cinema e musica con Davide Busta di Leo, che sonorizza Metropolis.
5: E lavoreremo sul tema, su San Francesco, con tutte le sue creature. Il santo di Assisi, nella famosa lauda, nel cantico, parlava rivolgendosi a Dio, lodandolo per tutte le tue creature. Noi abbiamo allargato lo sguardo, ovviamente invochiamo, ringraziamo il Signore per le creature di Dio, gli artisti, i registi, il pubblico, ma anche per le creature cinematografiche, quelle che il cinema ci propone.
3: Ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Restate con noi.
6: Ma l'integratore di cui mi parlavi?
7: Ce l'ho sulla punta della lingua.
8: Per una ricarica di energia dopo i 50 anni, vitamina B12 IBSA in film ultrasottile si scioglie in bocca in pochi secondi. Vitamina B12 IBSA, oggi si prende così, dalla ricerca IBSA, prodotto in Italia.
9: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
10: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
9: Ha il filtro UV.
10: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivolio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
11: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
12: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
13: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
14: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
15: Ultima ora, ladro in fuga!
16: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato, è irresistibile.
17: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
18: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
19: Questi sono i nostri ampli mini.
20: Non si vedono.
21: Vi devo toccare, non ci credo.
22: Microscopico proprio.
19: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
20: Mamma mia.
19: È un'altra cosa.
22: Questa è una magia.
23: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
24: Solstizio d'estate. Inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
25: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti. Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Eccoci di nuovo insieme con una notizia. Duplice omicidio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Nel primo pomeriggio un uomo di 63 anni ha sparato con un fucile alla moglie, 52enne, e al figlio di 24 anni nella loro casa. Sul posto carabinieri e polizia che hanno fermato l'uomo, che era salito armato sul tetto di casa. Ed ora il meteo e poi la Santa Messa, il prossimo TG alle 20.45, a più tardi.

Mercoledì. Al nord domina l'anticiclone africano. Giornata subito un po' instabile su Liguria e rilievi piemontesi. Poi scoppieranno temporali dalle Alpi verso alcune zone di pianura. Giovedì. Regime di alta pressione africana. Giornata ancora una volta molto calda e spesso soleggiata. Soltanto sui settori alpini, nel pomeriggio, scoppieranno dei temporali di calore. Al centro, regna l'anticiclone africano. Giornata molto calda con picchi di 36 gradi Celsius in Toscana e Lazio. Sole prevalente al mattino, pomeriggio con temporali sui rilievi e coste tirreniche. Giovedì, domina l'anticiclone Cerberus. In questa giornata sarà caldo con picchi di 36 gradi in Toscana. Cielo poco nuvoloso e locali rovesci pomeridiani sui monti tra Lazio e Abruzzo. Al sud, lieve calo della pressione. Giornata con una mattinata stabile e soleggiata. Nel pomeriggio scoppieranno temporali forti sui settori montuosi. Caldo estivo non eccessivo. Giovedì, regime di alta pressione. Giornata di bel tempo al mattino. Nel pomeriggio invece ci saranno temporali sparsi su Appennini e rilievi siculi. Caldo estivo non eccessivo.

0: Sua Eminenza non mi dia una parrocchia. Mi lasci in piazza, mi lasci libero di girare per le strade.
1: Da allora è diventato il prete volante che corre per raccogliere fondi in favore dei ragazzi più poveri.
2: E te tu vedi il miracolo che puoi fare, senza nulla, fa miracoli.
3: Ispirato alla vita di Don Danilo Cubattoli, Valgo quanto amo. Domani in seconda serata.
4: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
5: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
6: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
7: È tutto un po' ovattato.
8: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo.

0: Come mi sente?
1: È un'altra cosa.
2: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
3: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
4: Cimuemue ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimuemue non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimuemue per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimuemue.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. All'inizio di questa celebrazione voglio rivolgere un caro saluto a tutti i fedeli che ci seguono attraverso il canale TV 2000. Tutti voi, vi raccomando, nella preghiera in questo giorno in cui celebriamo la solennità della nascita di San Giovanni Battista. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e decisioni. È mia colpa, mia e supplico la beata Sacerdote di Dio, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

davanti dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo sei santo, tu solo sei Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che hai suscitato San Giovanni Battista per preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, concedi alla tua Chiesa la gioia dello Spirito e guida tutti i credenti sulla via della salvezza e della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre

pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata. Mi ha nascosto all'ombra della sua mano. Mi ha reso freccia appuntita. Mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: mio servo tu sei,

0: invano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda.
1: Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda.
2: Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie.
1: Io ti rendo grazie, Signore, hai fatto di me una meraviglia stupenda.
2: Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda.
1: Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda.
2: Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra.
1: Io ti rendo grazie, hai fatto di me

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, Paolo diceva: Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza: Ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come Salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta, predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: Io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Parola di Dio.
1: Grazie.

tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.

Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne. «No, si chiamerà Giovanni», le dissero. «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: «Che sarà mai questo bambino?» E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse le regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore.

Come accennavo all'inizio della celebrazione eucaristica, stiamo celebrando la solennità della nascita di San Giovanni Battista ed è l'unico santo di cui noi celebriamo, oltre a Gesù e a Maria, la nascita. Perché? Perché secondo il Vangelo di Luca, San Giovanni fu santificato sin dal grembo di sua madre. Quando Elisabetta incontrò Maria, sua cugina, che era incinta di Gesù. Che cosa hanno fatto i genitori di Giovanni? Abbiamo ascoltato nel Vangelo. Tutti credevano che il bambino portasse il nome di suo padre, come era usanza. E invece no. Elisabetta e Zaccaria ascoltano la voce di Dio, lo chiamano Giovanni. Giovanni significa Dio dà forza. Cosa ha fatto Giovanni? Cosa ci insegna a noi oggi San Giovanni Battista? Innanzitutto Giovanni, come abbiamo ascoltato, ha vissuto nel deserto e nel silenzio. A noi oggi questo ci può sembrare un po' strano. Viviamo, no, in un'epoca dove c'è tanto rumore, si va correndo, non si ha nemmeno il tempo di fermarsi. San Giovanni cosa ci insegna? Viviamo in un'epoca dove a tutti i costi dobbiamo unificarci, tutto e tutti, ma non è così, perché ognuno di noi, nella sua personalità, nella sua dignità, è unico davanti a Dio. E così dovrebbe essere anche davanti agli uomini. E proprio oggi Giovanni ci insegna due cose fondamentali. Innanzitutto, l'ascolto, ascoltare Dio. Giovanni Battista, prima di parlare agli uomini, ha imparato ad ascoltare e ha ascoltato Dio. Poi dopo ha parlato agli uomini. Come noi oggi possiamo ascoltare Dio? Noi abbiamo la grazia di avere i testi sacri, la Bibbia,

il testo dei Vangeli, i libri dei Vangeli. È un primo modo. Attraverso la parola Dio parla a noi. Ma poi c'è anche un altro modo. Dio ci parla attraverso noi stessi, tra di noi. Oggi c'è tanta tecnologia, tanti mezzi di comunicazione, però se ci facciamo caso, a volte viene meno proprio la dimensione dell'ascolto, l'importanza dell'ascolto. Com'è bello, com'è importante guardarsi negli occhi, confrontarsi, scambiare una parola. Ecco l'importanza dell'ascolto, l'uno con l'altro. E poi un altro insegnamento, quello della missione, cioè quella della testimonianza, vivere in Vangelo e testimoniarlo. Come? Con la vita. Siamo in un luogo francescano, mi vengono in mente le parole di San Francesco, il suo insegnamento, per predicare, per evangelizzare. Non bastano tante parole, bastano le opere, cioè il nostro modo di vivere, i nostri atteggiamenti. Poi, se necessario, diceva San Francesco, le parole, in un secondo tempo. Ma prima le opere, cioè il nostro modo di vivere. Ecco la testimonianza nel Vangelo, ecco cosa significa vivere, vivere il Vangelo. Allora, in questa divina liturgia, vogliamo chiedere al Signore affinché anche noi, come Giovanni, possiamo innanzitutto avere un cuore umile, un cuore docile, aperto all'ascolto e all'amore di Dio. Perché questo dipende anche da noi. Se ci chiudiamo, ci chiudiamo anche alla grazia. Però Dio, non lo dimentichiamo mai, Dio è amore, Dio è misericordia. Anche noi come Giovanni possiamo essere luce per orientare, voce affinché possiamo annunciare. San Giovanni viene definito il precursore del Messia, cioè la missione di Giovanni fu quella di preparare il popolo ad accogliere il Messia. Noi abbiamo, da credenti, da battezzati, nemmeno il dovere, perché ecco, deve essere un qualcosa che nasce dal profondo del cuore. Il nostro deserto è la nostra interiorità. L'invito è quello di fermarci ogni tanto, no? A riflettere, ad ascoltarci e poi ad ascoltare. Allora, affinché possiamo essere veramente voce che annuncia l'amore di Dio e allo stesso tempo possiamo essere strumenti, come diceva San Francesco d'Assisi, strumenti di pace, strumenti di perdono, strumenti d'amore. Sia lodato Gesù Cristo.

Ed ora professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di cui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, disceso dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno.

0: non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio ha adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
1: Credo che sia
0: professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti. Fratelli e sorelle, nel ricordo glorioso di San Giovanni Battista, ultimo tra i profeti e primo tra i testimoni del Cristo Salvatore, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera. Diciamo insieme: rinnovo, Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per la Santa Chiesa, sull'esempio di Giovanni Battista, indichi agli uomini del nostro tempo Gesù, Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per i consacrati nella vita ascetica, monastica e apostolica, lasciato ogni cosa che appartiene alla terra, seguono senza compromessi Cristo, casto, povero e obbediente. Preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per i perseguitati a causa della giustizia, con la medesima forza che animò il Battista, proclamino coraggiosamente Gesù, via, verità e vita. Preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per i profeti del nostro tempo, rifiutando la violenza e la menzogna, tolgono ogni ostacolo davanti a Cristo, portatore di salvezza e di pace. Preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
2: Per noi qui riuniti in assemblea, riscoprendo la grazia e gli impegni del battesimo, ci sia dato da vivere in modo limpido il Vangelo di Cristo, nostro Signore e Maestro. Preghiamo.
0: Rinnova, Padre, i prodigi del tuo Spirito. Accogli, Padre Santo, la nostra preghiera e per intercessione di San Giovanni Battista, amico dello sposo e suo precursore nel martirio, donaci un cuore attento ai segni della tua presenza per essere trasformati dalla tua parola di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Deponiamo sul tuo altare, o Signore, i nostri doni, nel gioioso ricordo della nascita di San Giovanni Battista, che annunciò la venuta e indicò la presenza del Salvatore del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, unita agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato.

Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.

Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni

Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li mettiamo ai nostri debitori. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen.

Signore Gesù Cristo, che dite ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti alla cena dell'agnello, concedi alla tua Chiesa, in festa per la nascita di San Giovanni Battista, di riconoscere come autore della propria rinascita il Messia, di cui egli annunciò la venuta nel mondo, per Cristo nostro Signore. In unione spirituale con tutti i fedeli che ci seguono attraverso la televisione, eleviamo la nostra preghiera al Santissimo Crocifisso per implorare il dono della pace. Gesù Crocifisso.

Crucifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe. Per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco, ti chiediamo, trasforma la morte in vita, muta l'odio in amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace. Pace a tutto il mondo, ancora così diviso dall'avidità di chi cerca facili guadagni, ferito dall'egoismo che minaccia la vita umana e la famiglia. Pace a tutto il mondo, dilaniato dalla violenza e dallo sfruttamento. Pace a questa nostra terra. Amen. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Amen. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. A tutti voi una buona serata e auguri a chi porta il nome di Giovanni.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: Questi sono i nostri ampli mini.
3: Non si vedono.
4: Mi devo toccare, non ci credo.
5: Microscopico proprio.
2: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: Mamma mia.
2: È un'altra cosa.
7: Questa è una magia.
1: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
8: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
9: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro, il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous, la prova è sulla tua pelle.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
11: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
10: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
12: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
13: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
14: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
15: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
4: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
16: È tutto un po' ovattato.
2: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente? È un'altra cosa.
1: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
17: È arrivato il Notino Black Friday. Ora puoi acquistare prodotti selezionati con sconti fino al 30%. Ad esempio dei marchi iconici Marc Jacobs, Calvin Klein o Hugo Boss.
18: Notino, today is yours. Feel good.
19: In diretta dall'Aula Paolo VI, intervento di Papa Leone XIV al Concistoro straordinario, venerdì alle 9:30.
20: Avanti, ragazzi!
21: No, ma tira giù le mani!
20: Oh.
3: arriva da questa suora invadente, inopportuna.
5: Dai ragazzi, forza!
6: Quello lì è nato per creare problemi.
3: In un momento in cui ho bisogno di ricostruire.
6: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però.
7: Sarei felice di darti una mano.
3: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
6: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
3: Buon lavoro!
19: La serie Canonico, questa sera in prima serata.

0: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Preghiamo i misteri della gloria. Abbiamo un particolare ricordo per coloro che non credono nella vita eterna, per coloro che non hanno una speranza, e sono tanti. Pensate, Indro Montanelli disse: se io devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo, dove

vado? Cosa sono venuto a fare su questa terra? Vorrei la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Purtroppo tanti pensano così. Pensiamo a loro, preghiamo per loro. Primo mistero della gloria. Gesù risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. La risurrezione di Gesù è il fondamento del nostro incrollabile ottimismo. Quando vediamo il mondo sconvolto dalle guerre, dalle ingiustizie, diciamo con fiducia: Cristo è risorto, tutto cambierà. Quando i terremoti devastano la terra e seminano pianto e morte, guardiamo lontano e diciamo: Cristo è risorto, questi sconvolgimenti finiranno e verrà un mondo nuovo. Quando anche noi siamo visitati dall'ora della passione, apriamo gli occhi della fede e diciamo: Cristo è risorto. Ogni lacrima verrà asciugata e verrà il giorno in cui non ci sarà più né lutto, né dolore, né affanno. Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie e della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo: Cristo è risorto. Queste prove sono il prezzo del viaggio, sono i dolori del parto. Si avvicina l'ora della mia risurrezione. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare verso il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Che altro aspettate? Possibile che non avete capito che è iniziata l'ora della vostra missione? Quale? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Dobbiamo smascherare il volto deludente della ricchezza e annunciare la vera ricchezza, Dio che si è fatto a noi vicino in Cristo Gesù. Infatti tutto passa, solo Dio resta. Chi ha Dio nel cuore ha tutto e questo tutto nessuno glielo potrà mai togliere. Dobbiamo smascherare la falsità dei percorsi di felicità indicati dal mondo. La gioia non si trova nell'esaudimento di tutte le voglie, anche delle più volgari. No, non è questa la strada della felicità. È felice soltanto chi ha il cuore buono, liberato da ogni cattiveria, da ogni egoismo e da ogni orgoglio. Chi può darci il coraggio di annunciare questa straordinaria notizia? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù, che ora fiduciosamente invochiamo. Diciamo insieme, Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro,

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria e sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli Apostoli si raccolsero nel cenacolo, pregavano insieme a Maria e Maria li educava all'umiltà, alla fiducia, all'amore vicendevole. Pregavano e attendevano lo Spirito Santo. E venne lo Spirito Santo, arrivò il giorno della Pentecoste. Che cosa accade nel giorno di Pentecoste? Prima gli Apostoli stavano chiusi per paura di essere riconosciuti come discepoli di Gesù. Dopo la Pentecoste escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno una sola paura, la paura di perdere Gesù. Perché Gesù è il senso della vita, è la gioia della vita, è la meta oltre questa vita. Con la Pentecoste inizia la stagione della missione, del martirio, della seminazione dell'Evangelo, nei solchi duri del mondo. E la stagione continua e attraversa anche la nostra storia. Però non dimentichiamo una cosa decisiva. È ancora possibile il tradimento, è ancora possibile l'infedeltà, è ancora possibile vivere rifiutando la Pentecoste. Non ci accada mai questa disgrazia. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito che fece uscire gli Apostoli dal Cenacolo, affinché ci renda forti e coerenti nella fede. Diciamo ancora, vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Maria è qui con noi, ci raduna e prega e invoca per noi il dono dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Georges Bernanos, scrittore acuto e fervente cristiano, ha esclamato: Maria è più giovane del peccato, più giovane della razza da cui è uscita. Maria è la più giovane del genere umano. Perché? Perché Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia, è la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare l'apripista di una nuova umanità. È commovente pensare che Cristo ha preso il suo corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato il più grande e irreversibile atto di amore per l'umanità. È impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi e con il quale ha lavato e curato e cura ancora l'infezione del nostro peccato. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie, grazie a Maria.

e il grazie dell'Assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione

0: di Maria Immacolata e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, mentre la malattia la stava consumando, spesso ogni pensiero andava in paradiso e cercava di immaginare che cosa avrebbe fatto in cielo. Illuminata dallo Spirito Santo, un giorno confidò: «Io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra». E a un missionario lontano scrisse: «Dal cielo le sarò più utile». Queste parole sono un raggio di luce che illumina il mistero del paradiso. Il paradiso è lo splendore e il godimento massimo della carità. Pertanto in cielo Maria continua ad essere madre, anzi vive la maternità in modo più intenso, più profondo, più efficace. Quanto è consolante questa verità. E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi e ci tendono la mano per condurci dall'esilio alla patria. Ogni giorno con San Filippo Neri diciamo: paradiso, paradiso, arriverà il paradiso. Preghiamo insieme. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. I cieli nuovi e la terra nuova già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo Amore, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega.
0: Madre della fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore, Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per
0: Vergine
1: noi.
0: Degna di lode,
1: prega per
0: Vergine
1: noi.
0: Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per
0: Vergine
1: noi.
0: Fedele,
1: prega per
0: specchio
1: noi.
0: Di perfezione,
1: prega
0: sede
1: noi.
0: Della sapienza,
1: prega per
0: fonte
1: noi.
0: Della nostra gioia. Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,

0: dimora consacrata a Dio.
1: Prega per
0: noi. Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi. Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Degli angeli,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei patriarchi,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei profeti,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Degli apostoli,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei martiri,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Dei confessori della fede. Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per
0: noi. Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Assunta in cielo,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Del Rosario,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della Famiglia,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della Pace,
1: prega per
0: Agnello
1: noi.
0: Di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Maria, esperta di libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità, che dà senso alla vita e la libera, dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo. Facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre stesse mani. O Maria, esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. O Maria, esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti tanto diffuse, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Amen.

0: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
1: Ladro in fuga!
2: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
3: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
4: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
5: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
4: Ha il filtro UV.
5: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
6: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
7: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
6: Pronta?
7: Lines Specialist, protezione e discrezione.
8: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
9: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
10: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
12: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
11: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
13: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
14: Sua Eminenza, non mi dia una parrocchia. Mi lasci in piazza, mi lasci libero di girare per le strade.
15: Da allora è diventato il prete volante che corre per raccogliere fondi in favore dei ragazzi più poveri.
16: Perché tu vedi il miracolo che puoi fare. Senza nulla, fa miracoli.
17: Ispirato alla vita di Don Danilo Cubattoli, Valgo quanto amo. Domani in seconda serata.
18: Van tirati.
19: No, ma tira giù le mani.
20: E io da questa suora. Invadente, inopportuna.
21: Dai ragazzi, forza!
22: Quello lì è nato per creare problemi.
20: In un momento in cui avevo bisogno di ricostruire.
22: Cioè, volevo aprire un'attività tutta mia, però.
23: Sarei felice di darti una mano.
20: Qui, come dici tu, bisogna ricostruire.
22: Dobbiamo indagare prima che sia troppo tardi.
20: Buon lavoro!
17: La serie Canonico, questa sera in prima serata.

0: Non si placa l'emergenza caldo in Italia e in Europa. Sono 16 oggi le città italiane da bollino rosso, saranno 17 domani. In Francia decessi anche per annegamento. In Gran Bretagna l'ondata di caldo estremo fa segnare temperature record fino a 39 gradi. Rutte dall'Italia, 500 voli USA contro l'Iran. Il governo smentisce, le dichiarazioni del segretario NATO scatenano polemiche, le opposizioni chiedono chiarimenti, mentre la difesa nega coinvolgimenti militari diretti dalle basi nazionali. Segnali di ripresa dal mercato immobiliare, crescono mutui e atti notarili. Nel centro Italia la zona dove si registra il maggior numero di compravendite. L'Eucarestia, antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, così Papa Leone all'udienza generale. 20:46 minuti e una manciata di secondi. Benvenuti al TG2000. Ondata di caldo in Italia e in Europa. Oggi bollino rosso in 16 città, attesi picchi sopra i 40 gradi nel weekend. E allora sentiamo i servizi di Antonella Mazzateruel e Lucia Ascione.
1: Sole e pioggia si contendono la penisola, di giorno in giorno aumentano le città al massimo livello di attenzione per il caldo. Su 27 monitorate dal Ministero della Salute, oggi sono state 17, 18 domani, saranno 19 venerdì quelle in bollino rosso che per la popolazione, soprattutto anziana e fragile, significa fare attenzione ai cibi, non uscire di casa nelle ore più afose e bere acqua. E nel prossimo fine settimana, secondo le previsioni e almeno fino ai primi di luglio, le temperature saliranno ulteriormente anche fino a 40 gradi. In pianura al nord e nelle aree interne del centro. Valori termici sopra la media stagionale, ma non i più alti di sempre, almeno per il momento. 4 persone sono morte a Napoli, Lodi, nel Piacentino e nel Pavese a causa di malori, ma è da accertare se siano o meno dovuti al caldo. E il meteo, troppo estivo a inizio stagione, ha fatto registrare sbalzi di elettricità. A Firenze la Galleria degli Uffizi ha ridotto gli ingressi per un guasto ai condizionatori. Torino ha vissuto un'altra giornata di interruzione di corrente per il sovraccarico della rete, così in Abruzzo e nel milanese a Novate i negozi e gli uffici sono rimasti chiusi fino all'arrivo nel pomeriggio del gruppo elettrogeno.
2: Caldo infernale, abbiamo dormito in cortile, morsicati dalle zanzare.
1: Ma in serata è attesa la pioggia dal nord-ovest alla dorsale appenninica, soprattutto al sud. E domani per Sicilia, come per Sardegna, Calabria e Basilicata, scatta il primo grado di allerta della Protezione Civile per temporali e allagamenti.
3: Da Parigi a Londra, da Madrid a Bruxelles, l'estate si è fatta rovente con sgomento dei lavoratori esposti alle ore più calde e dei turisti spiazzati dalle chiusure anticipate di monumenti e attrazioni. Dall'Atomium del Parco Aysel di Bruxelles al Louvre gli orari di visita sono stati riprogrammati. Non me l'aspettavo, dice Amy, vengo dalla Grecia, qui fa più caldo, non c'è rimedio, soprattutto perché manca l'aria condizionata. Bisogna solo cercare di rimanere positivi. Molte cose sono state chiuse, quindi è davvero deludente. È la mia prima volta in assoluto nel continente europeo, è la mia prima volta a Parigi. Avremmo dovuto visitare la Sainte-Chapelle, le torri di Notre-Dame questo pomeriggio, ma ci hanno avvisati che erano chiuse. Vedo tanti miei colleghi in difficoltà, soprattutto quelli più grandi di età, fanno fatica. Noi ovviamente effettuiamo consegne multiple per altre aziende con cui lavoriamo. Sì, con questo tempo è davvero terribile poter lavorare. Si corre ai ripari per le fasce più vulnerabili della popolazione, anziani, bambini, ma anche quanti vivono ai margini della società. Vincent Beaugrand è il direttore generale dell'Associazione per i Migranti France Terre d'Asile. I nostri volontari, dice, stanno distribuendo bottigliette d'acqua alle persone che incontrano, perché ce n'è un gran bisogno. Anche la città di Parigi ha raddoppiato le sue iniziative di assistenza, così come quelle delle associazioni. 850 scuole in Inghilterra e Galles hanno comunicato ai genitori che rimarranno completamente chiuse o termineranno le lezioni in anticipo. Gli edifici più antichi sono del tutto sprovvisti di impianti refrigeranti e per i prossimi giorni le temperature non accennano a diminuire.
0: La bufera scatenata dalle parole di Rutte, che in un'intervista parla di 500 aerei americani decollati dall'Italia per le operazioni in Iran. Dopo qualche ora arriva una parziale smentita della NATO. Fabio Bolzetto.
4: Il summit a Berlino, tra i 5 principali paesi europei con maggiore capacità militare, Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Polonia, in vista del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e 8 luglio. A fare notizia dell'incontro di coordinamento dei cosiddetti paesi E5 sono state le parole del segretario generale della NATO, Mark Rutte, a Fox News, a cui ha rivelato di 500 aerei statunitensi che hanno utilizzato le basi situate in Italia durante la guerra in Iran. Scoppia il caso politico in Italia, a stretto giro il chiarimento in una nota del Ministero della Difesa. Autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica sulla base degli accordi esistenti. Fuori da questo perimetro nessuna autorizzazione. Il ministro Crosetto, pungolato dall'opposizione, si è detto pronto a riferire nuovamente in aula e a elencare tutti i voli autorizzati. Infine è arrivata la precisazione della NATO. Il segretario generale ha sottolineato che gli alleati, tra cui l'Italia, hanno dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi e sorvoli. Intanto a Berlino è atterrata anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha raggiunto la sede della Cancelleria tedesca, dove prenderà parte al vertice, ospitato dal Cancelliere Friedrich Merz, insieme al Presidente francese Emmanuel Macron, al Premier britannico Keir Starmer e all'omologo polacco Donald Tusk. Per Meloni l'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e sicurezza. In videocollegamento invece il segretario generale NATO Rutte a Washington per un incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale si è dimostrato più volte critico con i partner dell'alleanza sulla distribuzione dei finanziamenti militari dei paesi membri.
0: Il Pakistan, che funge da mediatore sul memorandum di pace tra USA e Iran, afferma che i colloqui tecnici tra i due paesi riprenderanno la prossima settimana. Il servizio di Antonio Soviero.
5: Martedì prossimo riprenderanno in Svizzera i colloqui tecnici Stati Uniti-Iran. La notizia, resa nota dal Pakistan, paese mediatore assieme alla Qatar, viene confermata dal segretario di Stato USA Rubio. L'intesa però è lontana su quasi tutto. Gli Stati Uniti sbloccheranno 12 miliardi di fondi iraniani congelati. Quando e come potranno utilizzarli non è chiaro. Trump scrive che Teheran ci ha informati che non c'è alcun tipo di pedaggio per attraversare Hormuz, ma l'Iran rivendica il controllo dello stretto. E sul nucleare il tycoon insiste, le ispezioni avverranno su tutto. Il regime sciita invece replica solo dopo l'accordo definitivo. Anche per l'Agenzia Atomica Internazionale le ispezioni avverranno, ma non si sa quando e dove. L'incertezza è totale, intanto il presidente USA prova a ricucire col suo partito dopo lo schiaffo del Senato a maggioranza repubblicana che ha approvato una risoluzione che chiede la fine della guerra in Iran a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. È un atto simbolico e però una pessima notizia per Trump a pochi mesi dalle elezioni di metà mandato e i sondaggi a picco.
0: Ucraina, ancora missili e droni, blackout nella regione di Kherson controllata da Mosca, un attacco di Kiev lascia senza elettricità Sebastopoli nella Crimea occupata dalla Russia. Sentiamo Marco Burini.
6: Più si trascina, più la guerra tra Russia e Ucraina rovina intere città e regioni, come la Crimea. Putin tiene moltissimo a questa penisola nel Mar Nero. L'annessione nel 2014 è stato il prologo del conflitto. Perciò Zelensky ha ordinato di colpire sistematicamente centrali energetiche, raffinerie di petrolio, infrastrutture militari. Sebastopoli, la città principale, è al buio per i continui blackout, mentre gli automobilisti sono rimasti senza benzina. Il carburante scarseggia in molte zone della Russia, mentre la regione di Belgorod è stata nuovamente colpita. Almeno 3 i morti. Al Cremlino cresce l'irritazione. Senza l'aiuto degli americani l'Ucraina non potrebbe fare ciò che sta facendo ora, si lamenta il ministro degli esteri Lavrov, che rifiuta di fermare la linea del fronte per riavviare negoziati diretti con l'Ucraina. E dice che gli uomini di Trump, il genero Jared Kushner e l'inviato tuttofare Steve Witkoff, potrebbero presto tornare a Mosca. Putin proverà di nuovo a tirare dalla sua parte il boss della Casa Bianca. In Russia chi dissente la paga cara. Maxim Kruglov, vicepresidente del partito liberale Yabloko, unica forza di opposizione ancora attiva, è stato condannato a 7 anni di carcere per aver contestato la guerra e denunciato il massacro dei civili ucraini a Bucha.
0: A Salerno, la più grande cartiera del sud Italia, fa i conti con i costi dell'energia. La produzione di carta, insieme all'acciaio e alla ceramica, è quella che consuma più gas in tutto il paese. Beatrice Bossi.
7: Siamo a Salerno in una cartiera, la Cartesar. Qui arriva la raccolta differenziata principalmente della nostra regione. Trasformiamo la carta da riciclare che viene recuperata nei nostri comuni in un nuovo prodotto, bobine di carte che vengono utilizzate negli imballaggi. Questo processo è energivoro, molto energivoro. Pensate che in questa azienda si consumano 60.000 standard metri cubi giorno di gas metano.
3: La più grande cartiera del sud Italia fa i conti con i costi dell'energia. La lavorazione della carta insieme all'acciaio e alla ceramica è quella che consuma più gas in tutto il paese. La guerra in Europa prima e quella in Medio Oriente poi hanno messo a dura prova tutto il settore.
8: Prima dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina consumavamo più o meno una bolletta che ci dava un importo totale da pagare di circa 250.000-300.000 euro al mese, che quando lo dice una persona sembra tantissimo. Solo che poi le cose sono iniziate a complicarsi con la chiusura dello stretto di Hormuz. Qui davanti ho una fattura relativa ai consumi di febbraio e una relativa ai consumi di marzo. La prima, quindi quella del mese di febbraio, è circa 744.000. La seconda invece 1.326.000. Ovviamente non si può ribaltare immediatamente il costo su quello che è il nostro cliente, che equivale a dire arrivare poi al consumatore finale, che è quello che poi effettivamente dovrà pagare i costi di una guerra simile.
0: Economia e il mercato immobiliare si rianima, segnali di ripresa soprattutto nel centro Italia. Sentiamo Raffaella Frullone.
9: Il mercato immobiliare italiano rallenta nell'ultima parte dell'anno, ma chiude il 2025 con il segno più. Secondo i dati diffusi dall'Istat, nel quarto trimestre sono state registrate 282.000 compravendite immobiliari, in calo dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Una frenata che arriva dopo il buon andamento dei mesi estivi, quando il settore aveva fatto segnare una crescita superiore al 5% su base annua. La flessione riguarda soprattutto gli immobili destinati alle attività economiche, mentre il comparto residenziale continua a rappresentare la parte predominante del mercato. Sul piano territoriale le compravendite residenziali arretrano sia al nord che al sud, mentre il centro è l'unica area in cui si registra un incremento. Diverso il quadro sul fronte del credito. Nel quarto trimestre le convenzioni notarili per mutui e finanziamenti garantiti da ipoteca immobiliare superano quota 104.000 con una crescita del 6,1% rispetto all'anno precedente, un dato che conferma la ripresa della domanda di finanziamenti per l'acquisto della casa, numeri che indicano un mercato in graduale recupero dopo le difficoltà legate all'aumento del costo del denaro e che confermano il ritorno di famiglie investitori sul mercato della casa.
0: Il Papa all'Eucarestia, antidoto ai fermenti di divisione che minano il mondo, le parole di Leone XIV all'udienza generale e poi l'udienza agli scrittori. I servizi di Paolo Fucili e Cristiana Caricato.
10: Cappelli, ombrelli e ventagli contro il sole che arroventa stamattina piazza San Pietro. Papa Leone XIV tiene la prima udienza dell'estate e ultima prima della sospensione per le sue vacanze di luglio.
11: Salute fedeli delle tante parrocchie qui presenti, nonostante il caldo di questi giorni.
10: Le vacanze, dice, sono tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato.
11: Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari.
10: Tema della catechesi è l'Eucarestia, pane del cammino che ci conduce verso la patria celeste, dono che ci fa entrare nella dinamica dell'unità,
11: che offre un potente antidoto ai fermenti di divisione che minano il nostro mondo, le nostre comunità, le nostre famiglie, il nostro cuore.
10: E allora non trascurate, si raccomanda, la preparazione alla messa.
11: Interiormente, con la confessione frequente e attorno a noi, facendo tacere i rumori che ci impediscono di ascoltare la parola di Dio.
12: Elogio dell'arte della scrittura, a farlo Papa Leone questa mattina incontrando scrittori ed intellettuali arrivati a Roma per celebrare 100 anni dalla nascita della LEV, la libreria editrice vaticana. Tra i presenti il premio Nobel John Fosse, il romanziere francese Eric Emmanuel Schmitt, gli italiani Daniele Mencarelli, Enrico Brizzi ed Eraldo Affinati, insieme ad altre scrittrici e scrittori. Prevost ha scelto le parole di Paolo VI agli artisti per parlare della scrittura come come gesto di umanità e di svelamento della verità. Abbiamo bisogno di voi e della vostra immaginazione, della vostra fantasia narrativa per creare spazi di libertà e autenticità. Il Papa ha parlato della letteratura come di un modo per raggiungere la verità, ma anche di ampliare le prospettive, allargando lo sguardo e permettendo di vedere attraverso gli occhi degli altri. Una palestra di umanità che fa sperimentare ai lettori molte altre vite oltre la propria. Ha a che fare con Dio che rivela raccontando fatti, incontri, volti e storie. Ecco perché scrivere, conclude Leone, è spargere semi di incontro, amicizia e riconciliazione.
0: Sud Sudan, stupri, fame, attacchi indiscriminati a danno dei civili, in particolare denuncia l'ONU la violenza sessuale come tattica per terrorizzare la popolazione. Maurizio Dischino.
13: 3 anni di stupri come arma di guerra in 3 anni di conflitto in Sudan iniziato nell'aprile 2023. Un nuovo rapporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha denunciato l'uso diffuso e brutale della violenza sessuale in Sudan, commessa da tutte le parti in guerra come tattica per terrorizzare e traumatizzare la popolazione civile. Sono stati documentati 546 episodi di violenza sessuale che hanno colpito almeno 838 vittime, 539 donne, 284 ragazze, 8 uomini e 7 ragazzi. Nel rapporto ONU si legge che la maggior parte degli episodi verificati è stata attribuita ai paramilitari delle forze di supporto rapido, ai governativi delle forze armate sudanesi e alle rispettive milizie alleate. Tutte le parti in guerra, ha rilevato l'ufficio ONU per i diritti umani, hanno commesso forme di violenza sessuale che includono stupro e stupro di gruppo, schiavitù sessuale, matrimoni forzati, prostituzione forzata, tortura sessuale e tratta di esseri umani a scopo di violenza sessuale. Si tratta di un crimine di guerra e se commesso nell'ambito di un attacco diffuso sistematico di un crimine contro l'umanità. La persistente impunità sta aggravando i danni alimentando violazioni e abusi, ha dichiarato l'Alto Commissario ONU per i diritti umani Volker Turk, il quale ha chiesto indagini tempestive, indipendenti e imparziali per garantire la responsabilità dei colpevoli.
0: Nel quadro degli 80 anni della Repubblica, ricordate a Roma le donne protagoniste di quella stagione, tra le quali le 21 madri costituenti. Pierluigi Vito.
14: Quella delle donne italiane fu una resistenza morale, spirituale e civile diffusa nei vari ambiti della società e che porterà all'assunzione di un ruolo politico. L'appuntamento promosso a Roma dall'Associazione Partigiani Cristiani è stata l'occasione per ribadire come le radici della Repubblica siano state nutrite dalla partecipazione femminile.
15: Ricordiamo il ruolo che hanno avuto negli anni 30 le associazioni come Gioventù Femminile dell'Azione Cattolica, l'Azione Cattolica, la FUCI, i Laureati Cattolici nel formare comunque coscienza, impegno civile e sociale delle donne, che ha preparato anche poi l'approccio politico.
14: Furono partigiane, staffette, lavoratrici, propagandiste, non solo le laiche, anche le religiose, a loro modo, diedero un contributo essenziale alla causa della giustizia.
16: Lo hanno fatto per un motivo di carità cristiana, ma anche in difesa proprio

0: della vita umana, cioè la difesa della persona, della libertà, del diritto a vivere, opponendosi a delle leggi ingiuste e direi anche superando le loro regole.
1: 21 furono le madri costituenti che permisero alla nostra Carta di guardare alle donne come pienamente cittadine. E oggi quale eredità resta?
2: Le giovani donne, così come i giovani uomini, hanno una grande voglia di partecipazione. Certo, vanno adattati i linguaggi, però non diamo per scontato che i giovani vogliano la semplificazione, anzi forse dovremmo problematizzare maggiormente.
3: Ed ora a Milano con Giorgia Bresciani per parlare di sport e inclusività.
4: 200 ragazzi tra i 6 e i 13 anni insieme ai loro animatori hanno vissuto all'Oratorio San Carlo di Milano una giornata dedicata agli sport inclusivi, dal torbol al calcio per non vedenti, dalle bocce inclusive allo showdown, passando per il sitting volley, la corsa per ciechi e molte altre attività, si sono messi in gioco per sperimentare discipline che permettono a persone con e senza disabilità fisica, sensoriale o intellettiva di giocare e gareggiare insieme.
5: Quando ci troviamo di fronte a quelle che sono le realtà del gioco, dobbiamo pensare che anche le persone con disabilità devono giocare e possono giocare. Allora con Casa Amica abbiamo pensato di proporre questa giornata inclusiva di giochi attraverso i momenti di condivisione di che cosa vuol dire essere cieco, di che cosa vuol dire vivere su una carrozzina tutta la giornata, di che cosa vuol dire magari muoversi e non hai l'uso di un arto inferiore.
4: L'iniziativa, promossa da Casa Amica in occasione dei suoi 40 anni in collaborazione con la parrocchia dei Santi Martiri Nereo e Achilleo, che ospita due case di accoglienza gestite dall'organizzazione di volontariato, ha rappresentato per i bambini un'esperienza dalla grande valenza educativa.
6: Questa giornata dà la possibilità ai bambini di divertirsi in un modo un po' diverso, che tenga conto però dei valori importanti che fanno la qualità vera della vita e sui quali siamo in cammino.
3: E per oggi è tutto, buon proseguimento di serata, arrivederci.

0: Ritornano le storie e il sorriso di Michele La Ginestra con Canonico. Tra poco, su TV 2000.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
1: Ha il filtro UV.
2: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
3: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
4: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
5: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà, con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino, uno slancio in più. Da oggi, con più crema.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti.
7: Anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte.
6: Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio. Così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione e trasformare anche i passi più piccoli in grandi traguardi. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Troppe soluzioni per combattere le macchie? La tua ricerca è finita con Nivea Luminous. Dopo 10 anni di ricerche è chiaro. Il tiamidol è il nostro più efficace ingrediente antimacchie. Regola la produzione delle macchie scure all'origine, le riduce fino all'82%. Nivea Luminous. La prova è sulla tua pelle.
9: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
10: Nino, l'ecografia.
11: Complimenti, tutto il papà.
10: Beh, veramente sono 2.
11: 2 gemelli uguali a lei. Sarà contenta sua moglie.
10: Siamo un po' preoccupati, perché vede, adesso dobbiamo fare tutto per 2. 2 culle, 2 passeggini.
11: Ma faccia anche 2 passi e vada da Compass.
10: Non possiamo aspettare.
11: Come, aspettate 2 gemelli, non potete aspettare un giorno.

0: La Compass per un prestito basta un giorno.
1: Più prestito di così.
2: Vieni in filiale. Da Compass per un prestito basta un giorno.
3: Nino, mi dà una mano?
0: No, sto lavorando. Vada, vada.
4: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
5: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
6: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia. In un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
8: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
9: Alla fine.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo.
1: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso dei tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce, contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Figlio, lo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Secondo mistero della luce, contempliamo le nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Terzo mistero della luce, contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Quinto mistero della luce, contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre Immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore.
1: Prega per noi.
0: Madre Ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del Creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del Salvatore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine Potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine Fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di Perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della Sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa Mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi.

0: Santa Madre di Dio, preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore. Gli splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Diamo grazie a Dio.

0: Dunque, buongiorno, bentrovati, bentrovati, siamo qui tornati all'ora solare. Oggi apriamo parlando della santa patrona della televisione, che è lei, è Santa Chiara, Santa Chiara, San Francesco, Santa Chiara lei. Ma soprattutto vogliamo parlare di Chiara di Dio, che è uno splendido, splendido lavoro teatrale. E siamo molto fortunati perché questo musical, che ha tanti anni ed è tanto bello, è stato scritto e diretto da Carlo Tedeschi, che guarda caso qui in studio. Ed è con noi Anna Maria Bianchini, che interpreta, ben arrivati, grazie, Santa Chiara. Cito letteralmente, sulla scaletta abbiamo scritto con talento e consapevolezza. Bello, no? Talento, perché il talento c'è, grazie. E la consapevolezza. Eccolo qua, Chiara di Dio. Allora, la storia di Santa Chiara,
1: la bellezza,
0: in un musical.
1: La bellezza. Di Santa Chiara. La bellezza di Santa Chiara accanto a San Francesco. Ma all'inizio fu un segno enorme nella mia vita. Ero a Santa Maria degli Angeli, eravamo in piazza, stavamo preparando e mettendo in scena Greccio, Notte di Natale 1223, sì, che tra l'altro andò 8 minuti in Mondovisione.

0: nell'ultima messa di Papa Wojtyła, e l'indomani di questo avvenimento andammo a piedi in pellegrinaggio a San Damiano. Quando arrivammo a San Damiano, l'allora custode di San Damiano mi disse: Carlo, perché non scrivi uno spettacolo su Santa Chiara? E io rimasi un attimo perplesso, perché su Santa Chiara che cosa scrivi?
1: Ah, fermo! Su Santa Chiara che cosa scrivi? Guardate un po'. Qui, alza la palla, io schiaccio. Vediamo.

0: Ma che meraviglia! Ma che meraviglia, che bello! Che bello! Allora, questi sono gli 800 anni della morte di Francesco.
1: 800 anni dalla morte di San Francesco. In scena ho potuto mettere la bellezza del loro amore, un amore ovviamente solamente spirituale, ma elevatissimo.
0: Ma è un grande amore spirituale.
1: Un grande amore, certo. Un grande amore, un enorme amore. È stato bellissimo perché metterlo in scena è significato far riconoscere nei giovani, che lo sono venuti a vedere a migliaia, il valore dell'amore, un amore che non conoscevano, un amore di quel tipo speciale che non conoscevano e che avrebbero potuto comunque ugualmente mettere nella loro vita. Non si aspettavano due giovani protagonisti. Anna Maria, che è qui presente con noi, interpreta Chiara Morente, è nel lettino.
0: Certo, certo.
1: E intorno a questo lettino lei ricorda come dei flashback tutta la sua vita, gli avvenimenti più importanti della sua vita.
0: Allora, 22 anni di rappresentazioni, 10 anni in pianta stabile ad Assisi, cioè ombelico del mondo, 650.000 spettatori, oltre 100 compagnie amatoriali che l'hanno messa in scena, e Anna Maria, bellissima e bravissima, è stata Santa Chiara già negli anni 80, sì. E poi con questo musical, e si finisce nell'attività di attrice per vivere una forma di parentela, no? Di amore,
2: sì.
0: Con questo ruolo, sì. Verso questo ruolo.
2: In effetti la figura di Chiara mi ha rincorso nella vita. L'ha fatta per la prima volta in Forza Venite Gente, sì. Ero giovanissima, per cui interpretavo Chiara giovane che incontra Francesco, la scelta e tutto quanto. Invece in questo spettacolo, appunto come diceva Carlo, interpreto Chiara Morente. Con la consapevolezza, come certo. Dicevi prima, di una donna che ha vissuto tutta la sua vita, sta vivendo gli ultimi istanti e la rivive da quando era piccola fino all'incontro con Francesco, la scelta anche della separazione, di dover con tanto dolore dover accettare di non poter stare insieme.
0: E non solo Anna Maria, e quando Francesco muore, Chiara muore. Diventa il punto di riferimento,
2: esatto.
0: È Chiara che accoglie intorno a sé.
2: Se tutte le sue consorelle, ma un po' tutta quella che era la francescanità del
0: certo.
2: Tempo.
0: Certo.
2: Una donna sulla quale Francesco ha appoggiato tantissimo.
0: Quando San Francesco muore, Chiara deve mettere da parte
2: se stessa.
0: Questa quella è una parte bellissima.
2: Questa è una delle cose che mi ha colpito molto della regia di Carlo, dove ogni volta che Chiara sta vivendo un momento di difficoltà c'è sempre questa figura straordinaria, particolare, che chiede aiuto, che va da lei, mm-hmm. E lei deve non pensare a se stessa, sì. Ma volgersi verso la persona.
0: Fa un passo al lato.
2: Sì.
0: E mette
2: al centro la persona,
0: il dolore, la problematica,
2: sì.
0: la difficoltà. E ne parliamo tra un attimo, abbiamo ancora tanto da dire, però interpretare, essere questa figura, che è stata una figura rivoluzionaria almeno quanto il suo fratello Francesco,
2: sì.
0: No? È stata...
2: Sì.
0: È stata
1: totalmente rivoluzionaria. Ecco perché
0: sì.
1: Li ho scelti da mettere proprio in scena come modello per i giovani di oggi.
0: Ne parliamo tra un attimo. Carlo, fermo. Abbiamo talmente tante cose da dire. E sì, Santa Chiara, che è attualissima. Ve lo dimostriamo tra un attimo. Non dobbiamo dirvelo solo noi, ma ve lo dimostriamo tra un attimo. Grazie. A tra poco, l'ora solare.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
2: Allora, c'è quel musical meraviglioso da 22 anni in scena, Chiara di Dio, dedicato a Santa Chiara, scritto e diretto da Carlo Tedeschi, che è qui con noi in studio, e Anna Maria Bianchini, che interpreta Santa Chiara in maniera meravigliosa, meravigliosa. Allora, stavamo dicendo durante la pubblicità la figura rivoluzionaria
3: di questa donna, che al tempo era quasi impossibile che potesse svolgere e fare quello che poi ha fatto nella sua vita, cioè la rinuncia a se stessa, ma per portare nel mondo veramente una luce, come dice il suo nome, no? E sono due figure rivoluzionarie, nel senso che questi due ragazzi giovanissimi scelgono di salvarsi l'anima. È quello che vogliono fare. Voglio salvarmi. Credo in Dio, credo in Gesù, voglio salvarmi l'anima. Non voglio che nessuno possa entrare nel mio interno e sciupare quel qualcosa che dentro di noi, anche oggi, ancora oggi, soprattutto nei giovani, ci fa conoscere chi siamo nella profondità, chi siamo veramente. Loro si sono conosciuti, si sono scambiati questa conoscenza reciprocamente e hanno trovato il modo, contestualizzato ai tempi in cui vivevano, il modo di salvarsi.
2: Contestualizzato ai tempi in cui vivevano. Anna Maria Bianchini, e poi siamo subito a farvi vedere una cosa molto bella e molto speciale. Chiara era non solo donna in quel tempo, era una donna che veniva da una famiglia ricca, era una donna colta, come tu dicevi giustamente, una donna che sapeva di lettura, di scrittura.
4: Sì, sì.
2: Eppure
4: lei ha scelto di rinunciare a tutto per seguire questa voce, come diceva Carlo, questo voler entrare in se stessa e offrire tutto a Dio.
2: Questo salvarsi per salvare, poi, alla
4: salvarsi
2: fine.
4: Per salvare, sì, perché poi tantissime sue coetanee, anche nobili donne, l'hanno seguita poi in questa scelta, così come è accaduto per Francesco. I primi amici di Francesco sono quelli che poi, pur essendo nobili e ricchi, poi lo hanno seguito in questa strada. La stessa cosa è successo con Chiara.
2: Allora, c'è a Recanati un luogo, noi ci siamo stati, ovviamente, abbiamo colto l'occasione al volo, in cui si trovano i sandali di San Francesco intessuti in giunco da Santa Chiara. E prima di vedere questo servizio, provate ad immaginare quanta cura e quanto amore da parte di questa donna nei confronti del suo amico, del suo tutto, Francesco, e riuscì a realizzare questa cosa qui. Guardate.
5: Ci troviamo nel Duomo di San Flaviano, a Recanati. Conserviamo delle reliquie portate qui dal Papa Gregorio XII quando ha rinunciato al pontificato per ritornare vescovo a Recanati. Tra le reliquie portate qui da Papa Gregorio XII, la più significativa è la Croce Santa, un pezzettino della Croce Santa, e c'è anche una reliquia francescana, i sandali di San Francesco. Sono stati intessuti in giunco da Santa Chiara dopo che Francesco aveva ricevuto le stimmate alla Verna, faceva molta fatica a camminare, e tanto che dalla Verna per tornare ad Assisi i frati presero a noleggio un asino per riportare San Francesco ad Assisi. Nel frattempo, frate Elia e il cardinale Ugolino si interessarono perché Francesco andasse a Rieti, dove risiedeva il Papa Onorio III, per farsi visitare dai medici del Papa per una grave malattia che nel frattempo aveva colpito San Francesco agli occhi. E per fare il viaggio a piedi, Chiara preparò questi sandali perché Francesco di solito prima delle stimate camminava scalzo o con i zoccoli di legno come i contadini del tempo. A Fonte Colombo San Francesco tentò un intervento per quello che poteva essere allora agli occhi per guarire questa malattia che aveva. Perché venerare le reliquie? La parola reliquie significa quello che resta di una persona, quindi le reliquie dei santi ci ricordano la loro vita, il loro modo di vivere il Vangelo.
2: Anna Maria Bianchini, nella tua Santa Chiara, tu che sei Santa Chiara nel tempo proprio letteralmente, questo gesto di tenerezza, questa è una cura, è la cura che può avere davvero una sorella per il proprio fratello.
4: Sì, e lei non, per quello che io ho vissuto di Chiara, posso dirti che quando sono salita la prima volta sul palcoscenico, quando Carlo ci portò il copione, dopo che aveva appunto avuto questa richiesta da parte dei frati di San Damiano, ma anche del sindaco e del comune stesso di Assisi, nello stesso giorno, senza che nessuno dei due si fosse parlato, chiesero a Carlo di realizzare questo musical. La prima volta che sono salita in scena, io l'ho sentita accanto. L'ho sentita, lo posso dire a testa alta perché è la verità di quello che ho vissuto e l'ho sentita sempre, sempre, ogni volta. E sì. Una presenza, una comunione con tutti i ragazzi dello spettacolo, non solo io.
2: No, questo
4: anche
2: questo
4: il ragazzo che viveva, il ragazzo che faceva San Francesco ha vissuto questa stessa esperienza, così
2: sentire quello che si sta facendo, sì. Che va oltre la professionalità,
4: va oltre
2: la
4: l'attrice, va oltre
2: tutto quello che si vuole è un gradino oltre.
4: Sì. Carlo la chiama la comunione dei santi. Perché si fanno sentire, non solo, in questa particolare, situazione, io ho vissuto questo, ma insieme anche agli altri ragazzi della compagnia, chi faceva Francesco viveva la stessa cosa e le altre...
2: Che la responsabilità, i musical sono stupendi, sono questa forma splendida d'arte... dove devi essere anche tanto bravo a cantare, ci devono essere dei testi e ci deve essere della musica. Però se la fai su Santa Chiara e su San Francesco accanto a lei, diciamo che questo...
3: San Francesco era un attore di musical, no? Lui recitava con il suo corpo, per le strade declamava il Vangelo, cantava, trasmetteva a tutti la sua felicità. Dunque è proprio un personaggio che oggi probabilmente farebbe l'attore di musical.
2: Certo, ma questa era quel modo, era anche quello per comunicare.
3: Sì. In effetti oggi sono cambiati i tempi. Per parlare del Vangelo, per parlare di Gesù, lo possiamo fare attraverso un musical come questo.
2: E si fa benissimo. Io non so chi abbia realizzato queste fotografie, sono di una bellezza totale. Il musical è promosso, attenzione, dalla Fondazione Leo.

0: Amici, di cui tu sei presidente. Che cos'è questa fondazione e chi era Leo Amici?
1: Leo Amici è scomparso giovane, giovanissimo, dopo aver progettato un piccolo paese al lago di Montecolombo. Io l'ho conosciuto giovanissimo, mi sono innamorato di lui, della sua personalità, ma anche di questo progetto. Sì, sì.
0: Cosa faceva di lavoro?
1: Lui era, raccoglieva pomodori e li rivendeva quando andava a raccoglierli. Dunque era un uomo molto semplice, aveva fatto la terza elementare, ma di una bontà infinita. E lui aveva progettato questo paese in tutti i suoi colori, in tutte le sue linee. È morto prima di realizzarlo, ma nel letto di morte io promisi a lui, insieme alla mamma di mia moglie, si chiamava Maria, promisi a lui, non ti preoccupare, lo facciamo noi, continueremo noi. Lui piangendo ci guardò e fece così con questa mano, come per dire: non potete immaginare che impegno che vi state prendendo, che cosa dovrete affrontare. Però il paese oggi c'è, sono passati 40 anni da quel giorno ed è un paese dedicato alla pace, all'amore e alla fratellanza. Non pensavo, tra l'altro, che quest'uomo così semplice, così umile, incarnasse il francescanesimo. Non lo pensavo, l'ho scoperto dopo, quando ho analizzato tutta la sua vita, quello che mi aveva dato, e quello che era San Francesco, proprio iniziando a scrivere questo spettacolo. Tutto torna.
0: D'altronde, se tu non avessi questa sensibilità, la capacità di realizzare attraverso una promessa fatta, un progetto di tanta grandezza, non avresti messo in piedi.
1: Questo paese è oggi un punto di riferimento per giovani di tutte le parti del mondo e io insegno loro l'arte del teatro, ma ho trovato altri collaboratori, altri amici, altri volontari e insegniamo tutti i mestieri del mondo, quelli che ancora esistono, quelli che ancora non ci sono più, ma che sarebbero lavori interessantissimi per poterli continuare. Ecco.
0: Siamo vicini a Rimini qua.
1: Sì, vero? A Rimini, lago di Montecolombo.
0: Lago di Montecolombo.
1: C'è anche una casa famiglia per bambini abbandonati, c'è una casa famiglia per anziani, e c'è una studi medici con medicina all'avanguardia. Sono tutte ricchezze che io ho cercato in giro per il mondo e che ho voluto portare in questo paese proprio per valorizzare ancora di più, per vivere ancora di più la pace, l'amore e la fratellanza di cui parlava questo Leo Amici.
0: Piccolo paese fuori dal mondo, ma anche Carlo Tedeschi è fuori dal mondo, talmente fuori che riesce a fare cose che qua, in questo mondo, funzionano a meraviglia proprio. Allora, il tuo teatro è una forma di preghiera, questo l'abbiamo capito, perché i giovani, ma guardate, anche i non giovani, sia chiaro, adorano questo spettacolo, però i più giovani hanno tanti motivi per vedere in questi due meravigliosi Francesco e Chiara.
1: Un modello di vita, sembra assurdo, no? Come si può trovare un modello di vita in Francesco o in Chiara? Certamente oggi sarebbe impossibile spogliarsi e scegliere la povertà come hanno fatto loro in quel contesto storico. In un nostro contesto storico la povertà si può ancora scegliere, perché il concetto di povertà credo che sia: tutto quello che ho, tutto quello che mi appartiene, non mi appartiene, anche se me lo sono guadagnato.
0: Ce l'ho, ma non è completamente mio.
1: Non è mio, lo dovrò lasciare, tra l'altro, è una realtà. E dunque tanto vale condividerlo con gli altri, e lì si trova la realizzazione e lo scopo di tutta la nostra vita.
0: Allora, in scena fino a fine settembre, giusto?
1: Sì, inizia una lunga tournée a fine settembre. E andrà avanti per molto tempo.
0: Quindi
2: anche ad Assisi.
0: Si comincia ovviamente ad Assisi, presumiamo di trovarvi.
1: Ad Assisi, al Teatro Lirico.
0: Per principio. E in velocissimi, purtroppo, perché devo andare veloce. Che cosa mi ha insegnato Santa Chiara? Cominciamo da Santa Chiara.
2: Mi ha insegnato a non pensare di essere. In che senso? Di non riempirsi di ciò che sai fare, che sai realizzare, sì, ma cercare intanto di darlo agli altri, quello che sai fare, quello che hai. Questo per me è fondamentale.
0: Cercare di non essere è bellissimo, bellissimo. E Carlo?
1: Io ho imparato, studiando le fonti francescane per poterlo scrivere, che le fonti francescane mi hanno dato i testi. Francesco e Chiara parlano con quello che veramente hanno detto.

0: con parole che veramente hanno pronunciato. Poi c'erano anche le canzoni o le danze, e quello ho dovuto naturalmente inventarle. Le ho inventate prendendo canzoni, poesie, scritti di giovani che si sono avvicinati alla fede, che hanno vissuto nella loro pelle, nel loro corpo, questi sentimenti altissimi. E li ho messi nella bocca di Francesco e di Chiara, e ha funzionato. Dunque, significa che tutto quello che noi viviamo ancora oggi è quello che loro hanno vissuto, è quello che il futuro potrà vivere.
1: Carlo Tedeschi, Chiara di Dio con Anna Maria Bianchini, mi vengono in mente quelle parole di Giovanni Paolo II a Tor Vergata. Quella notte meravigliosa del Giubileo, se stai con i giovani, resterai giovane. La tradusse in italiano dal polacco al volo, ma il senso era questo. Andando a vedere Chiara di Dio, scoverete, troverete a maggior ragione questo senso. Grazie, grazie, grazie infinite a voi, buon lavoro e grazie di averlo fatto. Questo lavoro, il lavoro che vuoi fare a tutti i costi nella vita. Voltiamo pagina, arriviamo. Dunque, fare una rivoluzione significa riuscire a ottenere, ad arrivare ad un risultato che si desidera così fortemente da non farti considerare che in mezzo ci saranno tante difficoltà. Io le ho chiesto di poterle dare del tu, dovrei cominciare con i titoli. Vi presento una donna eccezionale, Elvira Serra. Eccola qua. Eccezionale, fuori da ogni ordinarietà. Allora, è un medico bravissimo, quindi dovrei dire dottoressa, dovrei dire un sacco di cose, non le dico. Le facciamo raccontare la sua storia. Ben arrivata innanzitutto, Elvira cara.
2: Grazie per avermi accolta qui. Sono molto felice di esserci.
1: Pure noi, assai assai. Nata dove?
2: Allora, io sono nata in un bellissimo paesino del Cilento, sul mare, Agropoli. Un posto meraviglioso, mare cristallino, il Mar Tirreno, il mare da cui viene una grande cultura, la culla della cultura, il Mediterraneo. Certo. E quindi io sono stata fortunata a nascere lì nell'immediato dopoguerra.
1: Guardatela, voglio dire, da mangiarla di baci in questa fotografia, unica femmina in una famiglia con
2: Sei maschi,
1: sette
2: figli. Io la settima.
1: Allora, arrivata peraltro per ultima, quindi a benedire, arrivata come un dono, come un regalo, come uno splendore. Eccoli qua, guardateli tutti quanti schierati. E in questa bambina piccina, mano a mano crescendo, nasce una grande passione. Per quale materia?
2: Nasce una grande passione per l'umanità, perché il lavoro che io faccio è un lavoro di umanità. Il medico è una persona che ama le persone che cura e vuole farle stare bene. E io avevo un grande desiderio, quello di migliorare la vita degli altri. Dicevo sempre a mia madre, quando ero piccina, mamma, senti, io voglio fare un lavoro che sia importante per gli altri. Che dici se parto per la missione quando sono più grande? E lei mi diceva, ma tu, se tu diventerai una brava mamma, quella è la tua missione, mi diceva mia madre.
1: Va bene, questo anche è giusto, per carità.
2: Però mamma era cresciuta in un tempo in cui per le donne non c'era tanta libertà, nonostante lei sia stata il motore propulsore della mia famiglia, una maestrina del 1945, che incontra Francesco allo stesso istituto, lui fa il geometra e lei la maestrina. Si innamorano, lei dalla città va a vivere in questo piccolo paese che non aveva ancora le strade, c'era la terra battuta. E nasce questa bella famiglia con grande amore, una famiglia molto unita, però c'è un però, è una famiglia patriarcale. E quindi le femmine sono amatissime, ma devono imparare ad essere femmine. Quindi non con un carattere molto spiccato, ubbidienti, e servizievoli con i fratelli. E questo per me era una prigione, era qualcosa che io non potevo tollerare. Allora, quando la mia mamma mi comprava e mio papà le scarpe nuove, io testardamente le mettevo e camminavo tutta la casa facendo tanto rumore. Loro mi dicevano, ma perché? Perché non posso uscire, gli altri escono, è estate, sento gli zoccoli delle persone che vanno al mare e che fanno rumore.

0: muore e io non posso andare. E questa è stata per me terribile, perché questa era l'impossibilità a vivere una vita piena, dove io mi potessi realizzare come persona alla pari.
1: E come l'hai fatta la tua rivoluzione?
0: La mia rivoluzione l'ho fatta studiando tanto. Ho tanto letto, ho tanto studiato, ho percorso le strade del mondo attraverso i libri. Posso dire che è stata anche una fortuna rimanere in casa per tanto tempo, perché questo mi ha permesso di vivere non una sola vita, ma tante, tutte quelle dei romanzi che ho letto. E allora io sono stata un pescatore di perle del Giappone, poi sono andata sul Monte Everest e poi sono andata dalla Terra alla Luna. Tutto questo attraverso la lettura, la formazione e la cultura.
1: Gli applausi fuori scena, oltre che in studio, che potete ben immaginare. Dunque, quella bambina che fa rumore con le scarpe e con i tacchi, proprio sei una rivoluzionaria, proprio sì. Come arriva a iscriversi a medicina?
0: Arriva perché io ero molto brava a scuola, non facevo che studiare e mi piaceva studiare e quindi sono una che al liceo ha preso tutti i 10. Il mio desiderio più grande era continuare questa formazione in una materia che fosse anche importante da un punto di vista femminile, rivoluzionario. Non erano mica tanti i medici donne, erano pochi. I miei fratelli in questo mi hanno molto aiutato, ma la sera in cui sono andata e ho riempito il modulo, la mattina dopo dovevo iscrivermi a medicina, io scelgo medicina perché mi piace aiutare gli altri. Mio padre straccia la domanda e dice: no, no, tu non puoi andare fuori casa in una città, non sei abituata, è preferibile che tu faccia qualcosa di più tranquillo, nel quale noi ti possiamo aiutare, accompagnare. Io invece la mattina dopo parto e mi vado ad iscrivere all'università. Mio padre accetta che io mi iscriva, ma mi manda in un collegio. Ma questa è stata un'esperienza meravigliosa, perché io ho potuto imparare dalle salesiane ad amare anche di più. È stata un'esperienza bellissima. Certo, avevamo un orario, alle 7:30, alle 8 il portone del collegio si chiudeva e dentro cominciava una grandissima vita, una bellissima vita, tra ragazze che venivano da tanti posti diversi. È stata una bella esperienza e devo dire che sono riuscita a fare gli studi che volevo fare. Ad essere.
1: Io mi dichiaro senza parole, infatti sto zitta ed è giusto che io faccia silenzio, faccio solo delle piccole domande. E diventa non solo dottoressa Elvira Serra, diventa medico specializzato in anestesia e rianimazione. È una ragazza giovane, ma fate un salto in un tempo in cui le donne anestesiste e dottoresse per la
0: Molto
1: rianimazione
0: poche.
1: erano pochissime. Perché questa scelta? Cioè, tu, purché ci fosse un ulteriore gradino da salire, tu eri lì e lo salivi?
0: Io ero lì e lo salivo perché io ritengo che le donne siano pronte per grandi sfide. Ancora oggi la parità, il senso di giustizia fa parte di me. Io sono questo. E pertanto la giustizia vuole che le donne possano affrontare anche le sfide più difficili. Non solo quelle che gli altri pensano siano facili, perché la parità ancora non c'è, non
1: No,
0: abbiamo raggiunta, stiamo ancora
1: no.
0: lavorando perché sia raggiunta, ma non è solo questo, non è solo questo, è l'adrenalina, il bello di poter curare, il paziente che puoi perderlo da un minuto all'altro, invece tu ti inginocchi, gli batti il petto, gli fai il massaggio, lo intubi, leggi l'elettrocardiogramma. E speri che lui sopravviva e che tu l'abbia aiutato a vivere. Ci sono tante branche della medicina, tutte eccezionali, assolutamente, hanno la loro importanza. A me piace di più quella che dà proprio quella possibilità in più, quando proprio il paziente lo stai
1: Di
0: perdendo.
1: ridare la vita.
0: Sì, di ridare la vita. Io sento che la cura ci attraversa, attraversa le nostre mani. E attraversa le nostre mani, quando io incontro il mio paziente e gli stringo la mano e lo abbraccio perché capisco che la cura è qualcosa che passa attraverso di noi.
1: Allora, prima che

0: fatta piangere di comuni. Lo so, è difficile non portarla in braccio. Si è specializzata anche in cardiologia, angiologia, in ultimo terapia del dolore. Ha conosciuto suo marito, che è medico. Hanno avuto quanti figli?
1: 3 figli.
0: Che sono?
1: Medici.
0: Sì. Cioè, la bambina che non poteva uscire da casa? La bambina che non poteva lasciare il portone del collegio perché a quella certa ora... Questa non è una fiction, non sono attori splendidi che sono stati scelti. Purtuttavia, chi scrive fiction ne faccia una su questa famiglia. Siete uno più bello dell'altra.
1: Grazie, l'amore che ci rende così. Perché la bellezza è qualcosa che viene dal di dentro.
0: Dove l'hai incontrato tuo marito?
1: Allora, mio marito l'ho incontrato alla Salita del Sole, istituto di anatomia. Preparavamo tutti e due questa materia. In questo bellissimo giardino vanvitelliano, sì. E dove c'erano le rose, dove c'era un pozzo, e lui era timidissimo, ma io avevo capito che lo amavo.
0: Tu no.
1: Io di meno, cioè, io di meno all'epoca, sì. Non ero così, sì, però io avevo capito che lui sarebbe stato il compagno della mia vita, perché traspariva la sua bontà, la sua predisposizione agli altri. Mio marito ha fatto il medico di famiglia per tanti anni ed oggi fa un ambulatorio di medicina generale gratuito.
0: Signori, è tutto vero, credetemi, è tutto vero. È qui davanti a noi, sta parlando, questi sono loro due, un ambulatorio gratuito per sì. Tutti. Dunque, noi abbiamo il videomessaggio dei figlioli della dottoressa e del dottore, che sono a loro volta medici, e ve li proponiamo così.
1: Vabbè.
0: Io sono ubriaca a questo punto di notizie belle, andiamo.
2: Ciao mamma.
3: Ciao mamma.
2: Ciao mamma.
3: Sei sempre stata il nostro esempio, sei un vulcano, sei energica, sei passionale, gentile, cortese, affabile, e quando dovevi farti sentire l'hai sempre fatto nel modo giusto e ti dobbiamo tanto.
2: Io sono la piccolina di casa, anche se ormai siamo tutti e tre grandi. Grazie a te siamo 3 medici, 3 professionisti, 3 brave persone, perché tu ci hai insegnato cos'è la cosa giusta, cos'è la cosa buona, cos'è la cosa migliore per noi da fare. Speriamo di poter essere un domani minimamente simile a te, perché sei una persona che splende e porti la luce ovunque tu vada.
4: Tu ci hai portato avanti in tutte le cose, nei momenti più difficili quando eravamo piccolini fino ad arrivare ad oggi. Anche se siamo cresciuti abbiamo sempre bisogno di te, perché ci dai un grande supporto sempre dal punto di vista lavorativo, emotivo, e sei la nostra forza.
3: Ciao. Ciao. Ciao, ciao.
0: Allora signori, questa è Elvira Serra. Quando, una battuta velocissima, anche se spero di ritrovarti molto presto, Elvira. Quando tua figlia ha detto: io sono la più piccolina, a me è venuta in mente quella bambina ultima di 6 fratelli, arrivata per 7ª, che non aveva questa opportunità, e invece eccola lì, tua figlia, con un salto di una generazione, è già dottore.
1: Sai che cosa penso della mia vita? Penso che non ho fatto una cosa più bella ed importante che non guardare negli occhi dei miei figli la stima che loro hanno per me. Perché io potevo essere la loro mamma comunque, il loro papà comunque, ma loro, io nei loro occhi vedo che hanno rispetto di me, non solo amore. E io credo che una donna debba desiderare questo, perché la sua vita sia completa, abbia un compimento. Io l'ho avuto in questa famiglia perché io credo nella famiglia, in questo primo nucleo, e dico a chi non vive questo, a chi non comprende quanto sia importante la famiglia, il sacrificio che si fa per la famiglia. Io facevo le notti, smontavo a volte anche da 72 ore di seguito, ho fatto 3-4 lavori insieme perché amavo lavorare, ma poi quando arrivavo a casa da loro erano 3, e io dicevo sempre: il Signore dovrebbe dare quante mani per ogni figlio, perché ce n'era sempre uno piccolino che non riuscivi a prendere in braccio. E allora quello che io ho fatto di bello della mia vita è dare a loro il senso della famiglia, il senso del bene.
0: Signori, questa è Elvira Serra. Non vi dimenticate questo nome, non vi dimenticate.